ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: Questo programma nuoce gravemente alla salute. Dei tipi noiosi.

0: Da grande voglio guidare l'autobus.
1: Amore, ma non volevi fare l'astronauta?
2: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo

0: meteo, caro clima. Noi poi diciamo la mattina
1: per dire, il sonno è il problema della gente sveglia.
0: Ecco, volevo dire questo, la parola giusta è questa.

0: Allora, grazie mille. Adriana, stanotte mi dicevi che hai boccheggiato, sì. Da che ora a che ora?
1: Allora, tipo quasi tutta la notte. Poi
0: la notte,
1: il ventilatore,
0: ragazzi,
1: è insopportabile. Mm. L'aria condizionata ad un certo punto ti secca la mucosa.
0: Chiediamo a Renata. Renata, tu hai boccheggiato?
2: Sì, sì.
0: E anche Renata.
1: Tu, esatto. Pippo, hai boccheggiato? Sì.
0: No, perché ho acceso l'aria condizionata.
1: Ma boccheggiavi pure con l'aria condizionata.
0: Faceva molto caldo e ho acceso l'aria condizionata. Non ho boccheggiato.
1: Anch'io con l'aria condizionata.
0: Ma tu, Anna Chiara, boccheggiato?
1: Ah, vedi?
2: Sì.
0: Sì, Ica ha boccheggiato tantissimo.
2: Sì,
0: sì, sì, sì, sì.
1: Vabbè, fa caldo, ragazzi. Siamo in piena estate, martedì 28
0: di
1: luglio.
0: Ma ci sta,
2: poi,
0: questo clima impazzito, ragazzi, bisogna fare qualcosa.
1: Certo, poi ci chiedono in giornate come queste, che è la giornata della, per la conservazione della natura, di spegnere l'aria condizionata, di dosare bene tutte le cose che possono, sì, indurre, diciamo, allo spreco.
0: Se la vogliamo conservare questa natura, dobbiamo avere un po' più di rispetto, ma questo è il momento.
1: Quindi stanotte
0: in cui
1: non avresti dovuto accendere l'aria condizionata.
0: È vero, questo è il momento in cui molta parte del mondo occidentale sta venendo meno alla conservazione della natura, perché
1: sì,
0: fa veramente molto molto caldo, e più fa caldo e più tu fai guai alla natura. Se
1: sì,
0: accendiamo tutti i condizionatori, l'esterno si surriscalda tantissimo, perché poi, oltre a consumare energia tantissima, noi riscaldiamo anche l'ambiente, perché i motori fanno calore.
1: Certo, lo facciamo con le case, con gli uffici, con le auto. Allora, esiste questa giornata per proteggere l'ambiente, salvaguardare le biodiversità e usare le risorse naturali in modo responsabile.
0: Stamattina, se hai lavato i denti, Adriana,
1: sì,
0: per quanto tempo hai tenuto il rubinetto aperto? Di la verità.
1: Ho imparato a non farlo più.
0: Pure io.
1: Non sono molto brava con, diciamo, gli accorgimenti green.
0: Anna Chiara lo tiene aperto. Mantieni il rubinetto aperto. Che cosa?
1: No, sì, sì.
0: Pensavo
1: il dentifricio,
0: che
1: ne so. È rubinetto, quindi non lasci scorrere l'acqua.
0: La lascia scorrere lei?
1: No, la lasci scorrere.
0: Sì. Oh. Ci vuole tanto.
1: Hai detto il rubinetto, lo lascia aperto.
0: No, lo lascia aperto.
1: Ah, lo lascia aperto, quindi
0: lo tiene
1: lasci
0: sempre
1: scorrere
0: aperto,
1: l'acqua.
0: Ho detto.
1: Vieni.
0: Ho detto lo tiene aperto e
1: tutto,
0: tu hai detto
1: scorre
0: il rubinetto.
1: Nulla permane, assa fa.
0: Mamma mia, stamattina, cioè, non
1: stamattina si vede che il condizionatore.
0: No, a te ha avuto problemi, no a me.
1: Qual è il vostro piccolo grande gesto green? Già a partire da quando vi siete svegliati, cioè per esempio lavare i denti e chiudere il rubinetto, sprecare
0: cosa
1: poco
0: che Anna
1: dentifricio.
0: Chiara non fa, lo ricordiamo.
1: Non fa. Poi
0: raccogliere la spazzatura in modo differenziato, stare molto attenti in questo.
1: Beh, lì oramai
0: conferire,
1: penso,
0: diciamo che da me oggi si conferiva ieri sera la carta. Io però la metto giù la mattina, perché scendo prima che arrivi il camion della spazzatura a ritirare, diciamo, i rifiuti che vanno conferiti giorno per giorno.
1: Poi scegliere detersivi e saponi solidi.
0: Sì?
1: No, quello no.
0: No.
1: No, non lo faccio.
0: Quali saponi solidi?
1: Devo dire la verità, no.
0: Ma
1: è un po' un tuffo negli anni 90.
0: Sì. No, però sono quelli che lo fanno, che sono attenti anche a questo.
1: Molto, molto. Bisognerebbe farlo. Poi aderire a lunedì senza carne. Quella è una cosa che faccio,
0: Giuseppe,
1: di default.
0: È arrivato il barro. No, c'è Giuseppe lì che ci stava salutando.
1: Ne vogliamo salutare anche la mosca.
0: Perché?
1: La mosca Zezé che passa
0: avanti,
1: qui nello
0: poi
1: studio. ridurre il consumo di carne, tu lo fai? Io sì.
0: Ma sì, ormai
1: lo
0: ne mangio
1: poco. Faccio a prescindere
0: poca.
1: Per una
0: ma
1: serie di motivi.
0: Ma tipo una volta ogni 15 giorni, ogni 15 giorni mangio la carne rossa, mangio più spesso pollo.
1: Ecco. Manco dovresti. Vabbè, comunque comprare frutta e verdura di stagione locale, pianificare la spesa, ecco, per azzerare per esempio lo spreco alimentare. Poi prediligere le scale all'ascensore, io quello lo faccio, ma non per un fatto green, sono sincera, ma perché a volte mi spaventa l'idea di salire in un ascensore da sola.
0: E poi ci sono i rimedi della nonna, no? Mm-hmm. Quelli che, insomma, un
1: l'anticaldo,
0: giorno
1: caldo.
0: Volta prevedevano di tenere le persiane chiuse di giorno, i panni bagnati alle finestre,
1: le lenzuola sì bagnate,
0: la sveglia presto con i fornelli spenti, mm-hmm, tutte queste cose qua,
1: tutti
0: insomma
1: questi rimedi. Allora, il vostro piccolo grande rimedio per proteggere l'ambiente, per salvaguardare l'ambiente.
0: Te dai il ventaglio, tu lo usi?
1: Certo.
0: La spagnola, poi come sei vestita stamattina?
1: Però ce l'ho in borsa pure.
0: Sì,
1: credo
0: sì,
1: di
0: sì,
1: averlo
0: sì
1: in borsa, sì.
0: Col ventaglio viene meglio la spagnola.
1: Lo sai che oggi il ventaglio è tornato in auge anche per un fatto di moda, però in realtà ci aiuta tantissimo. 347 490 0042, quindi raccontateci il vostro gesto green,
0: il piccolo gesto green, mm-hmm, che fate, la piccola attenzione che avete. Appunto, abbiamo detto come chiudere l'acqua, che ne so, mentre vi insaponate sotto,
1: sì,
0: la doccia, e non lasciare l'acqua scendere così inutilmente. Mi raccomando.

0: Bella.
1: Grazie alla nostra ascoltatrice che ha canticchiato uno dei suoi pezzi preferiti, magari che non sentiva da tempo, lo ha fatto attraverso una nota vocale e ce l'ha inviata.
0: Questa è una canzone stupenda di Edoardo Bennato e si intitola L'isola che non c'è. Secondo

0: spalle, forse è ancora più pazzo di te.
1: L'isola che non c'è di Edoardo Bennato, canzone del 1980. Edoardo Bennato è ancora in tour in questo periodo e approderà anche da queste parti nei prossimi giorni.
2: Che bello, bello, bello.
1: Grandissimo Edoardo Bennato. E noi qui a Radio Kiss Kiss adesso abbiamo al telefono Alexandra. Buongiorno da Bergamo.
2: Ciao Alexandra.
3: Buongiorno.
1: Ciao, come stai?
3: Bene, grazie.
1: Anche noi molto bene, piacere di conoscerti.
3: Piacere mio.
1: E allora, se la ride, meno male.
2: Sì, beh, da quanto tempo sei già sveglia?
3: Ahimè, sono andata a letto alle 2:30 e mi sono svegliata alle 6.
2: Ah, cavoli.
1: Quanto ti capisco. Anch'io ho dormito penso 2 ore stanotte.
2: D'estate si dorme ancora meno, c'è poco da fare.
3: Si va al lavoro presto.
2: Si va al lavoro presto e poi la sera comunque si tende a fare tardi. Vuoi per il caldo, vuoi perché organizzi serate, aperitivi.
1: E lo sai come si dice, no, Alessandra? La sera leoni.
3: La mattina no.
2: Brava, diplomatica.
1: Molto diplomatica.
2: Allora,
1: brava.
2: Alexandra, tu fai una serie di cose molto interessanti. La prima è che quando devi far scendere l'acqua calda dal rubinetto, quando scende raccogli l'acqua, giusto? No.
1: Alessandra? È caduta la linea forse. Dove proprio sei, Alexandra?
2: Non la sentiamo proprio più.
1: È caduta, proviamo a richiamarla, ragazzi. Perché è cascata la linea, Allora, lei cosa fa? Non ho capito, fa scendere l'acqua
2: mentre
1: calda.
2: Mentre l'acqua si scalda, raccoglie l'acqua ancora fredda. Si ha bisogno di acqua calda dal rubinetto.
1: È vero, non ci ho mai pensato.
2: E la utilizza
1: che
2: in altri modi.
1: Un sacco, per esempio, quando io devo fare il bidet, aspetto sempre, apro l'acqua e aspetto che si riscaldi.
2: Vedi, quell'acqua che scende, acqua
1: quell'acqua
2: che scende,
1: va bene. Invece lei che fa? La prende?
2: Sì, c'è Alexandra?
3: Sì, ci sono.
2: Eccoti. Quindi, mentre attendi che l'acqua diventi calda, tu raccogli l'acqua fredda.
3: Esattamente. Ho la casa a 2 piani, l'acqua ci mette un po' a diventare calda.
2: Giusto.
3: E vabbè, scusami, senti?
1: Sì, sì, ti sentiamo forte e chiaro. Prego.
3: Ok. Nulla, era proprio questo che ho stupito il mio compagno, mi ha guardato e mi fa: caspita, ma raccogli anche l'acqua? Perché metto una bottiglia o delle bottiglie in parte al rubinetto, le raccolgo e poi le uso per le piante o per la ciotola del cane.
1: Bene, sei bravissima, così non sprechi, bravissima, complimenti.
3: Esatto. E quando trovo i rubinetti aperti passo con la manina e li chiudo alle altre.
1: Vedi, chiude i rubinetti agli altri che in famiglia lasciano l'acqua aperta mentre si preparano.
2: È un gesto green quello che fai, davvero importante, perché richiede attenzione. Cioè,
3: sì,
2: se non hai
3: l'attenzione,
2: se non hai la concentrazione, non riesci a farlo ogni volta.
3: Assolutamente sì, ovviamente deriva anche dall'educazione che ho avuto, perché mio padre e mia madre erano molto molto molto attenti.
1: Ma tuo padre e tua madre erano tirchi, cioè avevano, diciamo, attenzione al consumo per tirchieria o per essere abbastanza green, diciamo?
3: Vuoi la verità?
1: Sì.
2: La prima?
3: No, mio papà ha introdotto la raccolta differenziata, era assessore nel paese, andava in giro a controllare che si facessero i sacchi colorati,
2: per cui proprio
3: c'è un'attenzione di famiglia che ovviamente...
1: Ma certo che volevo la verità, mica volevi mentirmi, ci mancherebbe.
2: Da come l'hai detto pensavamo dicessi: guarda, la prima,
1: come la verità temevo che fosse la prima, vabbè.
2: Vabbè, comunque...
3: Era un'informazione poco spettacolare, era un'informazione proprio...
1: No, invece è bello sapere che stiamo parlando con una persona che è figlia, diciamo, di una famiglia dove l'attenzione c'è sempre stata ed è sempre stata molto alta.
3: Avete presente gli oggettini per accendere il gas, quelli che fanno cri cri cri?
1: Sì, come no?
2: Sì.
3: Ok, si smontano, la plastica nella plastica, il metallo nel metallo.
1: Ah, pensa te, guarda, è un bel esempio.
2: Mio padre è così, ma non c'è riuscito con me, però.
1: Allora, Alessandra, devi scusare Pica, che ti sta facendo passare per quello che non sei, cioè mette continuamente la tua risata.
3: Ah, davvero, io non sento fortunatamente.
1: Ah, non senti, sì, fortunatamente non senti per te.
2: Alexandra, ascoltaci sempre, stai sempre con noi, da quanto tempo ci ascolti?
3: Da parecchio, sono più anni, diciamo, che vi ascolto sempre nel tragitto casa, lavoro, la mattina.
1: No, ma sei bellissima, grazie.
3: No, voi

0: idrarmi, ho anche la giusta leggerezza per partire la mattina.
1: Alessandra, grazie, grazie, grazie, non smetteremo mai di farlo. E anche ascoltare noi è molto green, sappilo, va bene?
0: Esatto, perfetto.
1: Ti diamo un bacio te, grandissimo. Chi schissa a te.
0: Chi schissa a voi, chi schissa a tutti.
1: Ciao, buona giornata. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao,
2: ciao,
1: ciao,
2: ciao Alessandra.
1: Adriana sta arrivando a Danceteria. La canzone di Madonna. Madonna.
2: Si Madonna, Madonna, Madonna è Madonna, per fare sì, sì, poi sì. I fighi. Miss Veronica Ciccone con il suo nuovo singolo 2026.

0: Cosa fai questa sera? Speriamo che stia meglio, si sta riprendendo.
1: Pare stia meglio, sì, perché
0: sì, lo sai, poi... Ieri ho visto una sua foto che in ospedale cantava.
1: Abbastanza ammaccata, devo
0: abbastanza
1: dire.
0: Ha un quindi problema facciamo... al braccio, ha un'anca piuttosto rovinata.
1: Noi facciamo un grosso in bocca al lupo,
0: ma
1: che possa tornare presto live e l'abbracciamo
0: tornerà,
1: forte.
0: Tornerà prestissimo.
1: Allora, la storia dell'ex manager della moda che si è laureato a 96 anni.
0: Mamma,
1: aveva
0: bravura.
1: Questo conto aperto da un sacco di tempo, ha detto mi sono laureato, ho portato a casa anche 2 esami da 30 e lode.
0: Brava.
1: È un cerchio che finalmente si chiude.
0: Una brava persona.
1: Perché...
0: Brava. Sì.
1: Per oltre 70 anni quel traguardo era rimasto così, un po' in sospeso nella sua vita, ma anche
0: quanti
1: nella sua mente.
0: Quanti anni aveva e si è laureato?
1: 96.
0: Pensa che Peppino ne ha poco più di 30 e manco si è laureato, quindi...
1: Beh, ma non è un'aspirazione di tutti.
0: Ah no?
1: Ma non credo, non è un'aspirazione di tutti, però evidentemente lui aveva iniziato questo.
2: Firma la licenza media.
0: Peppino? Sì, licenza media.
1: Dai, ci facciamo brutta figura a dire queste cose. Però non c'è niente di male.
0: Dalle mie parti, non so se a Napoli si dice, ma dalle mie parti si dice tenei scuola vash. Dalle mie parti così si dice?
1: Ma Pippo si riferisce
0: alle scuole basse, cioè elementari, medie, basse.
1: Scuole basse.
0: Quelle superiori sono le scuole alte. Evito.
1: Ma le scuole basse, quando prima le nostre nonne si fermavano, o anche le bisnonne.
0: Parla per tua nonna.
1: Alle scuole elementari.
0: Mia nonna era laureata.
1: Era laureata?
0: Certo.
1: Ah, vabbè, ma lui è deciato ubriaco.
0: Esattamente. Parla per nonna. Tua nonna, ti ricordo che metteva i soldi in petto.
1: Metteva
0: anche
1: i soldi in
0: nonna.
1: Petto. Ricordo che ad un certo punto io e mia sorella le facevamo lezioni per imparare a firmare.
0: Ah, vedi?
1: Sì, sì. Doveva firmare.
0: Doveva firmare.
1: Non sapeva fare la sua firma. Facevamo i dettati,
0: vero,
1: che ricordi.
0: Sì. Ma si metteva, a volte si metteva la X quando non sapevi firmare. Ragazzi, non è tanto tempo fa, sono 100 anni fa, succedeva così nel nostro paese.
1: Che ricordo,
0: paese.
1: Ricordo quando.
0: All'inizio del Novecento era così.
1: Doveva fare la C, Carmela.
0: È una bambola.
1: Ma mi viene da piangere perché
0: commovente.
1: Mi commuovo, ho aperto diciamo una finestra di ricordi.
0: A parte tutti gli scherzi, è molto commovente.
1: È molto bella. È tenera.
0: È molto bella perché
1: cosa.
0: Chissà quante persone, insomma, se ci fosse stato, diciamo, una possibilità di in più l'avrebbero fatto.
1: Ne sono certa.
0: Assolutamente sì.
1: Allora, a proposito di questo manager, si chiama Sergio Santifilippo, che ha preso la laurea finalmente dopo tanti anni, ha 96 anni. Noi vogliamo un po' rigirarvi la domanda, non a proposito del titolo di studio, ma se avete ancora qualcosa in sospeso, un sogno nel cassetto, se avete ripreso qualcosa che avevate lasciato in sospeso.
0: Avete ripreso a studiare dopo tanto tempo?
1: Oppure
0: vi piacerebbe farlo e non avete il tempo per farlo?
1: Ma magari pensate, qualsiasi altra cosa.
0: Sai
1: cioè,
0: cosa succede? Che a tantissimi che si sono iscritti all'università hanno fatto un po' di esami e poi si sono fermati.
1: Ma magari si sono dedicati al lavoro.
0: Si sono dedicati al lavoro e rimane per tutta la vita quel cruccio. Tu pensi sempre, mamma mia, io dovrei farlo, avrei dovuto farlo, ho lasciato 15 esami, 10 esami, 3 esami e non li ho fatti. Raccontateci una storia del genere, così per sapere quante ce ne sono in Italia, perché ce ne sono sicuramente tante, no?
1: Un'altra storia bella è quella dell'indiano Fauja Singh, che ha iniziato a correre sul serio all'età di 89 anni.
0: Ah,
1: cioè,
0: vedi?
1: Dopo una vita intera passata a fare il contadino.
0: Fauja Singh.
1: Fauja. Singh.
0: Singh.
1: Poi a 92 anni il record, ha corso la maratona di Toronto in 5 ore e 40 minuti.
0: Tua madre a 80 anni ha cominciato a ballare nelle balere.
1: Beh, io mi auguro che quando avrà 80 anni continuerà a ballare.
0: Sicuramente.
1: Certo, ci mancherebbe. Dai, quella cosa che vorreste riprendere. Oppure che avete ripreso dopo tempo, qualsiasi cosa. Noi abbiamo fatto un paio di esempi, uno riguarda la laurea, l'altro riguarda lo sport.
0: Ma pure un lavoro lasciato,
1: che,
0: sai. L'altro giorno
1: ho
0: parlato con una persona molto giovane che ha 4 figli piccoli e mi ha detto: adesso faccio solo la mamma, ho lasciato il lavoro. Ma me l'ha detto con un po' di rimpianto.
1: Con tanto rammarico, con un po' di magone, ma magari quando i figli saranno più grandi deciderà
0: di
1: riprendere
0: al lavoro.
1: Il lavoro. Allora, 347-490-0042 potrebbe anche suonare come. Non è mai troppo tardi per ricominciare o fare che cosa?
0: Vi aspettiamo per parlare con voi, prego.
3: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
0: Buongiorno.
3: Sai Adriana, mi capita anche a me che sono diplomata e tutto, oggi di prendere la penna, poiché non scrivo sempre,
1: ecco.
3: E di aver dimenticato le lettere.
0: È vero.
3: Il cellulare ci ha un po' tolto questa dimistichezza nell'avere la penna in mano, di riscrivere.
0: Sì,
3: Secondo me si dovrebbe ritornare ai vecchi dettati.
0: È vero,
1: io amo
0: è
1: scrivere.
0: Assolutamente vero. ma tuo figlio scrive, per esempio, i ragazzini, sì, i bimbi, sì, scrivono ancora?
1: Oddio.
0: Ti fanno usare la penna ancora?
1: Beh, certo, scrivono quando vanno a scuola, però poi di base non è che
0: hanno
1: tante
0: opportunità. Ma non hanno i tablet, sta roba qua, no.
1: No, a scuola no.
0: A scuola no. Ancora scrivono, alla lavagna pure.
1: Ma mi auguro che ancora scriveranno. Cioè, oddio, hanno la LIM, che è, diciamo, questo strumento tecnologico che ha poi... di base un po' sostituito la lavagna tradizionale.
0: È uno schermo,
1: scrivono.
0: Praticamente.
1: È uno schermo.
3: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana,
1: buongiorno.
3: Sono Maria e io vorrei tanto riprendere a fare teatro.
1: Recitazione.
3: Vedi? Lo facevo da ragazzina e da adolescente e vorrei ritagliarmi un po' di tempo per riprendere.
1: Quanto ti capisco, chissà te.
2: Ciao Pippo, ciao Adriana, chissà tutti.
0: Ciao, chissà te.
2: Io dopo anni ho ripreso a frequentare la parrocchia e ad andare a messa.
0: Ciao, grazie, ciao. Chissà te. 347 490 0042. Se volete comunicare con noi con i messaggi audio, noi siamo qua, vi aspettiamo.
1: Intanto arriva Eminem su Kiss Kiss.

cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.

0: Spagnola Adriana, ce l'hai un olè. Adriana, tra l'altro, è bravissima con quando indossa.
1: Qua.
0: Che c'è?
1: No, niente.
0: Vai. Guarda come la fa lei.
1: A proposito del non è mai troppo tardi per, più che ha già finito?
0: Non è mai troppo tardi per fare un flamenco, per esempio.
1: È troppo tardi per imparare.
0: Adriana, fai la spagnola.
1: Eccomi qua.
0: Vai.
2: Flamenco.
0: Guarda che bella spagnola che fa Adriana, brava.
1: Dos, tres, un pasito bailante Maria.
0: Posso fare io lo spagnolo?
1: Vai, fai lo spagnolo. No, Pippo, fai il portoricano.
0: Yeah.
1: Va bene, via. Abbiamo parlato delle cose che abbiamo lasciato in sospeso in qualche modo, in qualche tempo della nostra vita e che abbiamo ripreso o che ci piacerebbe riprendere. Sentiamo.
3: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
3: Io potessi tornare indietro, o meglio avessi tempo ora, sicuramente prenderei i crediti mancanti per poter insegnare filosofia e pedagogia. Quando andavo all'università 12 anni fa avevo fretta, vuoi per ragioni economiche altre personali, mi sono laureata ma non ho scelto l'opzione dei crediti aggiuntivi. Ad oggi sono una educatrice di nido.
4: Ma che sei scema?
1: Ma chi? Sei? Scusate. Lasciate finire la signora. Pica, malauguratamente hai pigiato su questo tastino. Va bene.
5: Ciao Pippo, ciao Adriana, sono Clara, da Lombardo, in provincia di Bergamo. Uno dei più grandi rimpianti della mia vita è proprio quello di non essere riuscita a frequentare l'università. Causa la morte di mio padre. Ho dovuto cominciare subito a lavorare dopo le scuole superiori.
0: Bene.
1: Attenzione, però non ve l'hanno chiesto.
0: Cose che succedono.
1: Questo ci dispiace, però la domanda non era avete qualche rimpianto, era avete ricominciato, avete ripreso qualcosa che avevate lasciato in sospeso, che ne so, un percorso di studio, un percorso sportivo oppure una passione.
4: Che sei scema.
1: A me ci sta, me la prendo io, ma non l'ascoltatrice.
6: Buongiorno Pippo, buongiorno da Peccioli.
1: Ciao,
6: io
1: Cinzia.
6: Sono un ex OS, ho sempre studiato. Nel momento in cui ho smesso di fare l'OS ho iniziato la parte lavorativa come azienda agricola, mi sono messa a studiare con molte difficoltà e paure perché pensavo di non riuscire a farlo, invece sto realizzando step by step il traguardo e quando riuscirò ad arrivare al mio traguardo e dovrò informi qualcos'altro.
1: Ciao, brava, tutti. Brava, complimenti.
0: Ciao,
1: complimenti.
0: Ma non esce. Ma sta seguendo un traguardo, ma come?
7: Ciao Pippo, ciao Adriana.
1: Ciao.
7: Allora, per me non è stato troppo tardi rimettersi a studiare.
1: Ok.
7: A 40 anni mi sono riiscritta all'università.
1: Bene.
7: Con due figli, un marito, una casa.
4: Ma che sei scema?
1: Ma chi
7: per prendere una seconda laurea perché volevo cambiare lavoro, cambiare vita, cambiare il proprio settore. E così ho fatto, ho studiato, ho preso la laurea, mi sono licenziata, ho cambiato lavoro e ho cambiato vita.
1: Brava. No, mettiamole una brava.
0: Brava.
1: Abbiamo tutto a disposizione.
8: Vabbè, Pippo, Adriana, sentiamo. Buongiorno, sono Raffaella da Milano.
0: Ciao,
8: io
0: Raffaella.
8: Sì, ho ripreso una cosa, cioè non è che ho ripreso, ho proprio iniziato una cosa che non avevo mai intrapreso. E mi sono laureata a dicembre del 2025.
4: Che
8: sei scena? La veneranda età di 49 anni, quasi 50.
1: Brava, complimenti.
0: Bravissima.
1: Ecco, vedi.
9: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Buongiorno.
9: Dopo 45 anni spero di tornare presto a fare lo speaker radiofonico.
0: Ah, vedi?
4: Che sei scena?
0: Ma non è una donna, è un uomo.
1: Vabbè. Ma chi stai scemo?
10: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
4: Chi stai scemo?
10: Io sono Alessandro da Fondi.
0: Alessandro.
10: Mi pento di non aver finito il conservatorio. Mi sono fermato all'ottavo anno di pianoforte.
0: Mamma mia, non me ne parlare.
10: Molte volte mi ritorna quella voglia di ricominciare.
0: Non me ne parlare. Hai ragione. Io mi sono fermato col pianoforte e sono un pentitissimo.
1: E meno male. Non questa la faccio io.
0: Allora, c'è Giovani Wannabe, una bellissima canzone dei Pinguini Tattici Nucleari, che applaudiamo sempre. Sono stati con noi a Pescara. Bellissimo.

0: Orosco Petro. Le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi.
1: Oggi che novità ha portato al
2: tuo orosco? Pippo, oggi c'è una novità.
1: Questa
2: perché
1: la mattina si sveglia, parla con le stelle.
2: Sì, anche la notte.
1: Ma di che tipo di sostanze fai uso prima di parlare con le stelle?
2: No, Pippo, le stelle, la polvere di stelle.
1: L'avocado. Il tuo toast con l'avocado.
2: Tutte le mattine, toast con avocado. Stamattina toast
1: con avocado e salmone.
2: Allora, se
1: volete parlare con le stelle pure voi, fatevi un toast con avocado e salmone alle 5 del mattino e parlerete
2: semi
1: con
2: di
1: le stelle.
3: Così capisci quello che vuoi.
1: Così capisci quello che vuoi.
2: Anche un po' di semi di chia e semi di zucca.
1: Di chia.
2: Di chia.
1: Sia. Di chia.
4: Esatto.
2: Allora, stamattina ci occupiamo del segno del leone, caro
1: Bene.
2: Pippo. Però prima di andare, diciamo, a fondo nella loro sfera lavorativa e sentimentale, vediamo qual è l'affinità della settimana del leone.
1: Bene.
2: Ok, anzi proprio dell'estate.
1: Vediamo
2: io direi
1: qual è l'affinità, cari
2: allora,
1: amici del leone, attenzione.
2: Leone compatibile al 9 su 10, cioè il punteggio di 9 su 10 con l'Ariete.
1: Ah, vedi?
2: Tra voi è subito scintilla, siete una coppia che entra in un locale e abbassa l'autostima degli altri. L'unico problema? Decidere chi dei due deve avere l'ultima parola. Spoiler, nessuno, però Leone e Ariete vanno d'accordo.
1: Ma l'Ariete è quello con le corna
2: girate.
1: Le corna girate.
2: Mm-hmm.
1: Cosa si dice? Dai, corna girate. Ariete.
2: Se l'ha un po' arrotondate.
1: Esattamente.
2: Allora, lavoro, un punteggio di 9 su 10 per il Leone. Hai carisma da vendere e questa settimana tutti ti ascoltano anche quando non hai ancora deciso cosa dire. Attenzione solo a non fare il capo di gente che non hai assunto, va bene? Amore e sesso, diamo al Leone un punteggio di 8,5 su 10.
1: Bravi amici del Leone.
2: È acceso e l'attività sudombelicale non manca questa settimana.
4: Ma come si permette sta signora? Scusate.
1: Sarà una signora del Leone.
2: Sì, sarà del Leone. Hai fascino da vendere, caro Leoncino, ma ricorda, sedurre va bene, fare il pavone H24 un po' meno.
1: Allora Adriana, tu hai detto alle persone del Leone che stanotte avrebbero fatto molto sesso.
2: Sì.
4: Ma come si permette sta signora? Scusate.
2: Lei mi deve ringraziare.
1: La signora non è d'accordo. Vabbè.
2: Ogni tanto, caro Leone, lascia parlare anche gli altri. Soldi, diamo un punteggio di 7 su 10. Occhio agli acquisti d'impulso. Solo perché una cosa è bella non significa che debba venire a casa tua.
1: Ah, vedi?
2: Le stelle parlano. Tu capisci sempre quello che vuoi, Leone.
1: Vai, vai.
4: Oh, non lo so.
0: Orosco Petro. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show.
1: Allora, 347-490-0042. Se siete del segno del Leone e avete, anche perché noi abbiamo altre tre puntate dopo questa e poi abbiamo finito l'anno, diciamo, della stagione del Pippo Pelo Show.
2: Venerdì
1: spoiler, è l'ultima puntata.
2: Vi darò l'oroscopo di agosto per tutti i 12 segni zodiacali.
1: Quindi dobbiamo decidere se mantenere questa rubrica o meno. Avete riscontrato, diciamo, delle affinità con quello che ha detto Adriana? Mandate i vostri messaggi mentre arrivano i Police.
2: Spirits in Material World dal 1981.

0: Ghost in the Machine conteneva questa stupenda, tra le altre bellissime canzoni, tratta Spirits in the Material World. E grazie alla nostra redazione, sempre puntuale, ci informa su quanto accade in Italia e nel mondo. Buongiorno da Pippo Pelo, buongiorno da Adriana Petro.
1: Eccomi.
0: Come sempre siamo qui con voi dalle 7 alle 9 con il Pippo Pelo Show. Adriana è prontissima perché
1: allora,
0: è accaduto
1: sì.
0: Anche oggi c'è un violento dissing in atto tra le sorelle di Torino, in questo caso Ilenia. Tra Ilenia e Adriana hanno litigato.
1: Stavo
0: già
1: preparando
0: via
1: la mia risposta in dissing, ovviamente in rima.
0: Sì, sì, hanno litigato già via WhatsApp,
1: yes.
0: Se ne
1: sono
0: dette di tutti i colori. Radio Kiss.
2: Ciao Pippo, ma
0: ciao.
2: È una mia impressione o in questi giorni Adriana sta sfoggiando un look per fare acchiappanza?
0: No,
2: per
0: non
2: fare
0: è un'impressione. Per fare acchiappanza, sì, si è data, diciamo, a quella che a cui mi do anch'io ogni tanto, ci diamo anche noi uomini, la zoccolatura, quando abbiamo voglia, diciamo, di intraprendere nuove relazioni, ci diamo la zoccolatura. Adriana si è data da qualche giorno la zoccolatura.
1: Allora, no,
0: indossa,
1: lascia decidere.
0: Succinti, indossa cose, diciamo.
1: Allora, Pippo,
0: sì.
1: In estate, che è la mia stagione, lo
0: la
1: sai?
0: Tua stagione, sì.
1: Mi piace sfoggiare.
0: Ti piace sfoggiare.
1: Ora...
0: allora, Ilenia ti ha detto che ti sei data la zoccolatura, ma... anche Anna Chiara, pure Pica si è data
1: ma,
0: la zoccolatura
1: cara
0: con i baffetti, con gli occhiali nuovi.
1: Noi
0: molta
1: vedi,
0: zoccolatura.
1: Sì, sì, molto, sì. Ma Ilenia vorrebbe darsi alla zoccolatura, ma in realtà.
0: In realtà cosa? Scusa.
1: No, niente, scusa.
0: Ma che dici?
1: No,
0: ma...
1: no, niente. In realtà, cioè, non.
0: Smettila di offendere Ilenia.
1: A parte i centenari, non è che becca tantissimo.
0: Ma allora, tu non sai niente, non conosci la sua vita. Che
1: allora,
0: ne sai?
1: Pippo, sono pronta per la mia risposta. Ilenia dice: Adri, ti vesti per le acchiappanze. No tesoro, mi vesti

0: ogni altra donna.
1: E basta. Ragazzi, ma quanto aspetta, dura sto dissing? Un'ora di dissing, va bene.
0: C'avevo pure il finalone. Però dai, Ilenio, tu continua su questa scia. Vai. Che mi fai costruire dei dissing pazzeschi.
1: Andiamo avanti, Adriana, che qua ci sono canzoni da sentire, eh. Abbiamo un po' di canzoni da sentire con i nostri ascoltatori.
0: Abbiamo un po' di canzoni da sentire, quelle che ci segnalate voi, perché ci è venuto in mente di quando facevamo per esempio viaggi in auto con i nostri genitori, magari anche con i nostri nonni, o la musica che suonava spesso a casa nostra. Credo che ad ogni livello ognuno di noi abbia e conservi una colonna sonora, cioè una canzone che veniva ascoltata ripetutamente o a casa o in auto con i nonni, con i genitori, ma anche con qualche zio, con qualche sorella, no?
1: Perché in questi giorni si sta parlando di Galileo Galilei, sì, di come è cresciuto, con quale musica, sono uscite delle produzioni che ricordano la musica nella quale lo scienziato,
0: sì,
1: così, si muoveva. E allora noi ci siamo ricordati delle canzoni, abbiamo fatto un gioco tra noi ieri, uh-huh, per ricordarci le canzoni che hanno segnato un po' la nostra infanzia. Io per esempio, caro Pica, ricordo L'angelo azzurro di Umberto Balsamo.
0: Chi te lo faceva?
1: Lo sentivo a casa, piaceva a mia madre quando, diciamo, io tornavo dalla Sicilia, perché andavo a fare le vacanze dai miei, uh-huh, zii là, tornavo e sentivo questa canzone.
0: Bella!

0: quindi poi c'era. Questa era la canzone che sentiva mia madre. La canzone che invece ascoltava mia sorella era Sabato pomeriggio di Claudio Baglioni. Era un continuo. Quindi questa canzone mi era entrata perché mia sorella aveva il disco.
1: Uh-huh.
0: E aveva l'album e sentiva sempre questo disco graffiatissimo, tra l'altro, sul giradischi.
1: Eccolo.

0: distruggente.
1: Ma che bei ricordi, ragazzi.
0: Sono solo senza
1: Anna
0: di
1: Chiara
0: te.
1: La ricorda a memoria ed è giovanissima, cioè per ricordare questa canzone, quindi l'ha apprezzata
0: Ma infatti le canzoni, diciamo che un po' fanno parte della nostra infanzia, sono canzoni che non sono della nostra generazione, ma sicuramente di una generazione precedente alla nostra.
1: E l'amore dei tuoi genitori, che canzone ti fa
0: vedere?
1: Vabbè,
0: ovviamente Adriano Celentano.
1: Tipo?
0: Io mi chiamo Adriana perché insomma mio padre è grande fan di Adriano Celentano, tipo Susanna.
1: Susanna.
0: E che parla di questo amore tormentato con questa donna di nome Susanna.
2: Susanna.
1: Perché odiamo sta canzone?
0: Susanna. Bella, perché?
1: Susanna, perché si sentiva sempre.
2: Susanna, mon amour.
1: Si sentiva ovunque sta canzone.
0: Sette giorni. Poi parla di Portofino, di Saint-Tropez.
2: Il turista ticinese.
1: Il turista ticinese.

0: un triangolo di stress. Grande Adriano, vabbè, poi di Adriano conosco tutte le canzoni a memoria. Beh, e allora vi chiediamo,
1: allora noi abbiamo lasciato un po' di spazio per la puntata di oggi. Proprio per sentire un po' di ricordi dei nostri ascoltatori, delle canzoni che vengono in mente pensando ai genitori, alla famiglia, un po' come Galileo Galilei,
0: che un po' hanno fatto parte della vostra colonna sonora dell'infanzia ma anche dell'adolescenza, quindi un po' la musica che ci è stata tramandata in qualche modo.
1: Mandateci dei messaggi vocali 347 490 0042. Fate un bel lavoro di memoria, ricordatevi quali erano le canzoni, voi eravate bambine che magari in famiglia un fratello più grande, i genitori ascoltavano. Lo ripeto, 347 490 0042. Dopo vi ascoltiamo un po', adesso andiamo sotto la doccia.
2: Le canzoni sotto la doccia.
3: Elosia è come una pazzia, pieno di fantasie, che non ti posso più dormire.
0: Ah, questa è un'altra canzone meravigliosa che sicuramente è legata al ricordo di qualcuno, magari anche dell'infanzia. Stiamo parlando del 1994, grande successo dei Dirotta su Cuba, si chiama Gelosia su Kiss Kiss.

0: Lega una bellissima amicizia con Simona Bencini, la cantante di Rotta su Cuba, che saluto e abbraccio. E questa canzone, Gelosia, è stato il loro manifesto, no? Loro ancora suonano, fanno tantissime serate e sono sempre bravissimi, straordinari. Grande Simona.
1: E ne approfittiamo per salutare Simona e tutta la sua band di Rotta su Cuba. A proposito di musica, la musica bella, la musica che torna anche un po' leggermente indietro nel tempo, vi abbiamo chiesto di ricordare, ma sono sicura che non avete fatto fatica, la colonna sonora, magari anche una sola canzone che involontariamente ascoltavate a casa, in auto, grazie ai genitori, grazie ai nonni, gli zii, o come nel tuo caso grazie ad una sorella maggiore.
0: Una sorella ma- un fratello maggiore. Maggiore, i miei fratelli, sì, vai, prego Pica.
2: Ciao Pippo, ciao Adriana.
1: Ciao, buongiorno.
2: Allora, se penso alla mia mamma mi viene in mente il disco di Renato Carosone, da Pigliate una pastiglia, tu vuoi fare l'americano,
1: sì.
2: E se penso a papà invece mi viene in mente Diana di Polanca, perché mio papà aveva vissuto negli
0: bellissima.
2: Stati Uniti, mm-hmm. E questi erano i dischi che hanno fatto da colonna sonora per tutti gli anni dell'infanzia, ecco, fino alle medie, diciamo, va? Ciao!
0: Bene, bene.
1: Ciao, chi schissa te!
0: Allora, che accontentiamo?

0: tuo va la
1: che grande.
2: Pippo, ma vogliamo farci assumere come coristi da qualche parte? Abbiamo sta
1: dobbiamo chiederlo
2: di
1: al nostro amico Walter Ricci, che
2: vai,
1: salutiamo.
2: Chiediamo la Walter,
1: perché lui è un po' il nuovo Renato Carosone.
2: Vorrebbe essere anche Anna Chiara,
1: anche
2: amica
1: Anna
2: di
1: Chiara.
2: Walter Ricci.
1: Diana, bello Polanca.
2: Così fa le
1: saluto bella, al padre bella. Di Adriana, che ricordiamo ha un problema all'anca. A proposito
2: no,
1: di Polanca.
2: No, fortunatamente sta a posto.
3: Ciao, Pippo, ciao Adriana. Allora, io sono cresciuto con i Pooh, nello specifico con, Piccola Katie.
1: Piccola Katie.
3: Mio padre è un grandissimo fan dei
1: Pooh. Ah, vedi.
3: Per un breve periodo ha partecipato anche alla loro tournée, quindi immaginate la mia infanzia H24. 7/7 sempre con
1: i Pooh. Eh beh, capisco, anche la mia.
2: Noi. Oh, piccola Katie.
4: Buongiorno ragazzi, sono Sonia dalla provincia di Catanzaro. Io ciao. Ricordo con tanto affetto e tanto amore in macchina con mio nonno la canzone di Toto Cutugno, Un italiano vero.
1: Un italiano vero.
4: La mettevamo proprio di continuo e la cantavamo insieme. Io bambina, sempre innamorata di mio nonno, quindi ricordo stupendo.

0: un italiano.
1: L'altra sera Mediaset Extra ha trasmesso la puntata di Scherzi a parte in cui avevo fatto lo scherzo qui in radio a Toto Cutugno.
2: Sai che lo ricordo quello scherzo?
1: Mi ha mandato un sacco di messaggi le persone che stavano guardando. Pippo, ma sei su Scherzi a parte? Era uno scherzo che avevo fatto. Ovviamente Toto non c'è più da un po' di anni.
2: Sì.
1: Però io

0: Quella volta, e non sto scherzando, ho rischiato di prendere un cazzotto in bocca.
1: Perché lui si è arrabbiato parecchio.
0: A un certo punto gliene ho dette tante che lui si è proprio arrabbiato. È però vero, dopo vero. Siamo rimasti molto amici.
2: Buongiorno ragazzi, io ascoltavo sempre la canzone di Ivi Iera, L'estate sta finendo. Non me la potrò mai dimenticare quella canzone. Era leggermente allegra, ma mi metteva tristezza perché l'estate era finita. Mm-hmm.

0: Bellissimi Righeira.
1: Grazie. Sai cosa mi viene in mente, no? Allora, noi abbiamo tutti citato le nostre canzoni meravigliose, un pezzo più bello dell'altro, che ci hanno lasciato i nostri genitori, sorelle, fratelli, i nostri zii, eccetera. Allora mi è venuto da pensare, Alessandro, mio figlio,
0: sì,
1: cosa ascolterà da grande?
0: Quale pezzo?
1: No, quale pezzo la mamma gli ha fatto ascoltare?
0: Ah, la mamma.
1: Vuoi sentire?
0: Sì, vai.
1: Vai.
0: Mamma, povero ragazzo.
1: Povero Ale.
0: Mamma mia. La cultura musicale, ecco, in casa Petro è questa.
1: Questo è il bagaglio,
0: bagaglio
1: musicale
0: culturale che Adriana lascerà al suo figlio.
1: Eccoci.
0: Mamma mia Ilenia, pensaci tu. È vergognosa. Ma che stai scema.
1: Un pochino,
0: veramente. Ma dopo facciamo ancora? Allora, dopo accontentiamo altri ascoltatori con i loro ricordi delle canzoni. Ci siamo presi un po' di spazio che vogliamo regalare ovviamente a voi ascoltatori. Grazie.
2: Se hai voglia di musica

0: Kiss a te, che parli con il tuo cane come se potesse risponderti. E in fondo lo sai che lo fa. Kiss a te, che quando esci dal supermercato cerchi sempre la macchina. Nel parcheggio sbagliato.
1: Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.

0: In questo caso è con Alfa, si intitola Buon Vento su Radio Kiss Kiss. Sono le 8:25. Stiamo parlando dei ricordi degli italiani e delle canzoni che rimandano alla casa dei genitori,
1: la di casa quando vivono con loro.
0: La nostra amica Adele, che salutiamo, mi ha scritto Se mi lasci non vale.
1: Ah beh,
0: è
1: un
0: la
1: grande
0: sua
1: classico.
0: Canzone di Julio Iglesias.
1: Quella l'ascoltava sempre mia nonna.
0: Anche tua nonna.
1: Quindi generazione precedente.
0: Mia madre aveva i dischi di Julio Iglesias, era una grande fan. Proprio anche, lo adorava.
1: Era anche un'icona sexy.
0: Sexy, sì, sì, sì. Poi come a te
1: stato.
0: Piace Pitbull, a mia madre piaceva io.
1: Oddio, Pitbull. Magari Michele Morrone di più, un'icona sexy.
0: Sì. Allora, ieri andiamo... mi ha telefonato un mio amico, mi ha detto: ma Michele Morrone, che Adriana cita sempre.
1: Sì.
0: Non sto scherzando, lo conosci anche tu, dopo ti dico. E te, cosa fa nella vita?
1: Ah,
0: io
1: non
0: ho mai visto niente che riguardasse.
1: È attore, modello, testimonial.
0: Non posso spiegare senza saperlo, perché manco io ho mai visto qualcosa.
1: Oggi lui
0: di...
1: è diventato testimonial di un grandissimo brand.
0: Ah, vedi. Okay.
1: Ha partecipato a tante sfilate.
0: Ma sai che questa roba non arriva.
1: No, non è mainstream.
0: Alla gente comune.
1: Non è mainstream.
0: Martina da Firenze, buongiorno.
1: Ciao Martina.
2: Buongiorno, ciao, che piacere sentirvi.
0: Come stai, Martina? Tutto bene? Piacere tutto per tutto nostro, sappilo sempre.
2: Bene, sì, sto andando al lavoro come sempre. Mi fate compagnia.
0: Piacere di conoscerti, grazie mille per farci da colonna sonora della tua vita mattutina. A noi fa tanto piacere.
2: Grazie.
1: Allora, cara Martina, qual è il tuo ricordo dell'infanzia, dell'adolescenza che ti ha riportato immediatamente a quella persona, ma anche ad un pezzo in particolare?
2: Allora, mio papà, io sono molto legata a lui per quanto riguarda la musica, fin da piccolo, diciamo. Fin da piccola mi raccontava, ecco, che mi addormentava con la musica, era l'unico modo per farmi addormentare. E quindi ecco, un pezzo che mi ha riportato subito a lui è stato quello di Dancing Queen degli ABBA.
0: Un attimo solo, perché adesso te la mettiamo, però il nostro Peppino, grazie, quando mettiamo questa canzone vuole rigorosamente indossare delle scarpe con la zeppa
1: e
0: il boa di struzzo. Quindi un attimo che lui lo indossa e possiamo andare con Dancing Queen.

0: Ricordi?
1: Sì,
2: allora,
1: sì.
2: Ricordi un momento preciso, Martina, al volo, se ti viene subito. Cioè, dove eravate?
3: Beh,
2: in macchina,
3: casa,
2: dove?
3: Ballare, in casa a ballarla oppure in macchina durante i viaggi, sì, estivi.
2: Che bello.
3: Con molta leggerezza, sì. Diciamo
0: che ti è venuto da piangere, sì, un po', Martina, adesso?
3: Sì, mi emoziona molto.
0: Beh, certo, perché quei ricordi poi sono belli, perché ti fanno venire in mente, diciamo, cose a cui magari non pensi tanto. Poi legate a una canzone è sempre così. Martina, grazie mille per averle vissute con Kiss Kiss queste esperienze con il Pippo Pelo Show. Grazie di cuore.
3: Grazie a voi per l'invito, un piacere.
0: Un piacere, ciao, Kiss Kiss a te.
2: Ciao,
0: e da Firenze andiamo in provincia di Caserta, a Sessa Aurunca, dove c'è Roberto.
2: Ciao, Roberto.
4: Ciao, ciao a tutti voi. Ciao.
0: Ciao Roberto, ciao, buongiorno. Benvenuto su Radio Kiss Kiss. Piacere di conoscerti.
4: Piacere mio, piacere mio.
2: Hai voglia di commuoverti un po', di emozionarti?
4: Allora, ne compio 52 a ottobre.
0: Quindi la tua infanzia, poco. Stiamo tornando a quanti anni avevi quando a casa ascoltavi con i genitori?
4: Ero piccolo, di preciso, sai, non lo ricordo, ma così ero piccolo.
0: Di che anno è aspetta un attimo, di che anno è picca la canzone che ha, che Roberto vuole ascoltare perché gli ricorda i suoi tempi?
5: È dell'81.
0: È dell'81, quindi è di 40. Di quanti anni fa?
4: 7 anni fa. Quando avevo 7 anni, scusa.
0: 47 anni fa. 47
2: anni. Tu eri piccolo, avevi 5-6 anni, giusto?
4: Sì, 45. Sì, nato così del 74.
2: Sei nato nel 74. Ok.
0: Ah, okay.
2: Vedi?
0: E tu a casa tua si ascoltava questa canzone. Vai, picca.
4: Mia mamma la metteva sempre.
0: Vai.
2: Ok, eccola.

0: muovere.
1: Che meraviglia. I tuoi genitori ci sono ancora?
0: Purtroppo no.
1: E quindi
0: purtroppo
1: ti fa commuovere mamma. Tanto, vero?
0: Tanto. Tanto,
1: pensa, si sente l'emozione, sì,
2: pensa
1: si sente
2: quanto
1: tutto.
2: È potente la musica e il potere evocativo che ha la musica, che riesce a farti sentire addirittura gli stessi odori, ovviamente le presenze di quel tempo lì. È come se fosse un tempo sospeso, quindi è veramente poesia.
1: Roberto, mi hai fatto venire da piangere pure a me, ti voglio dire.
0: Guarda, vi voglio bene perché poi vi ascolto sempre. Mm-hmm. Voi siete per me una macchina del tempo, perché ogni volta che ascolto le canzoni che rievocano dei momenti, dei sentimenti, come dicevate, rievocano proprio dei profumi, degli odori, delle sensazioni. Grazie per questo.
1: Grazie a te, grazie Roberto.
2: Roberto, stai sempre con noi, ti abbraccio
0: sempre
2: forte.
0: Mattina, sono dalla mattina alla sera con voi, fino a quando vado a dormire, che poi sono in pensione tra l'altro, quindi.
1: Ah, grande, grazie.
0: Sempre.
1: Ciao Roberto,
2: ciao,
1: grazie
2: mille. Un
0: bacio, un bacio.
1: Ciao.
3: Buongiorno Radio Kiss.
2: Buongiorno.
3: Me ne vengono in mente tantissimi, anche perché i miei genitori sono entrambi amanti della musica, della buona musica, e adesso mi viene in mente sono le 20 e 10, sì, grandissimi Audio 2.
1: Sì.
3: Tante canzoni ascoltate soprattutto nei lunghi viaggi d'estate. Kiss kiss a tutti,
1: grazie.
3: E grazie.
2: Beh.
1: Eccola.

0: salutiamo gli Audio 2. Un abbraccio agli Audio 2.
1: Eh sì, e un bacio a tutti voi che state ricordando per gran parte i viaggi in auto, Pippo, quelli fatti rigorosamente con la cartina.
0: E anche con la cassetta.
1: E con le cassette.
0: Tra poco facciamo uno scherzo, eh?
1: Dai,
0: attenzione.
1: Sì.

sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.

0: perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
1: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
0: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
1: Perché? Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
4: Kiss Kiss. So-

0: bella questa canzone. Lei rischia di portare a casa molti premi per questo album, eh? La brava Olivia Dean, che è ormai dappertutto.
1: Uno l'ha già preso, il primo Grammy Awards della carriera come Best New Artist. Intanto sono le 8:42, Pippo, noi siamo pronti per il nostro scherzo.
0: Sì, siamo pronti per il nostro... io sono il signor Catozzi.
1: Sei diventato il signor Catozzi.
0: C'è un ragazzo, un nostro ascoltatore, un attimo che stavo cercando, Danilo si chiama, che ha due genitori molto simpatici che coltivano un orto dal quale spariscono ultimamente, ma è tutto vero questo, molti pomodori, melanzane, zucchine, li ruba qualcuno.
1: Okay.
0: Io adesso proverò a chiamarli e a dire che sono il ladro. Sono quello che ha rubato.
1: E parlerai con la mamma.
0: E parlerò con la mamma e un po' anche col papà.
1: Ok, va bene, sentiamo.
0: Siamo pronti? Vai, picca.
1: Sentiamo.
2: Pronto?
3: E sono Catozzi, di Ponte Catano.
2: Catozzi, viva di Ponte Catano, ma che stai a dire?
3: Scusa, ma ho preso io dei pomodori dal suo orto. Mi ha detto la signora Maria che sono i suoi.
2: Come si fa a trovare il numero della telefono mia? Chiedela di te.
3: Me l'ha dato la signora Maria di Ponte Catano, che abita là. Mi ha detto, chiama la signora, che quella dice che vi siete arrabbiate. Che
2: ma
3: signora...
2: chi signora Maria di Ponte Catano? Chi ci sta la signora Maria di Ponte Catano?
3: E che vi devo dire io, signor? Quello mi ha dato il numero vostro. E io vi sto chiedendo scusa perché ho preso dei pomodori dall'orto vostro.
2: Come ti sei permesso?
3: È perché tengo fame. Che devo fare?
2: Ah, che avevi fame?
3: Poi l'orto, la terra è di tutti quanti, mica è la vostra.
2: No, non è vero che la terra è di tutti quanti, perché a capace va lì, capo. Ti è pure la faccia tosta di chiamarmi e dicimi che si trova i pomodori.
3: E ti sto chiedendo scusa, ti sto dicendo scusami che mi sono preso i pomodori. La prossima volta, se mi puoi far trovare pure due zucchini in più, mi fai un favore.
2: Ma fa piacere, vedi che via via fa, ma vedi a fa un culo, fa piacere.
3: Ma non ho capito.
2: Non ci fa trovare a terra
3: due zucchine
2: cadente comunque sai da denunciare moglie prima che si trova la terra.
3: È questo ti volevo dire, puoi ritirare la denuncia per favore, perché
2: no io ne ritiro, non c'è la denuncia perché è tutto di una storia.
3: Allora io mi sono preso solo 10 kg di pomodori in 2 anni, non è che mi sono preso chissà che cosa.
2: Ah pure ma che dici, mi da mettere insieme.
3: Ma devo venire a lavorare con voi a darvi una mano? Ve la vengo a dare una mano? Qual è il problema?
2: A me non mi serve nessuna mano. Tu in cima alla terra a me non ci devi mettere piedi.
3: No, io mi sono preso solo.
2: Scusa, a me sono fatta una bella denuncia.
3: A terra e terra. Signora Anna, a terra e terra è libera, non è a tua.
2: A terra e terra, di cazzo che te frega, la solita pianta io pomodoro, non ci sei tu.
3: Ma chi è quello che parla? Perché non si sta zitto lì vicino a te che parla?
2: Ma come te permette? Che cazzo ti crea adesso?
3: Quanto avevi? 20 euro, te li do, qual è il problema?
2: Ma io ne voglio di 20 euro, tu sopra la terra mia non ci devi venire.
3: Ho capito che non ci devo venire, ma mo li ho presi, li ho mangiati, che devo fare con questi... Come faccio adesso?
2: Ti posso fare la diarrea se ti sei mangiato.
3: Ti devo fare i complimenti.
2: Questa è maleducazione. Maleducazione. Allora,
3: Anna, ascoltami, mi sono fatto degli spaghetti. Mi sono fatto degli spaghetti col pomodoro che sono eccezionali. Mi sono arrecreato, buonissimi, brava, li sai coltivare molto bene.
4: Capo, ma guarda a casa mia di me.
3: Ma chi è questo cafone che urla?
2: È Marisa, ma chi è che gli vanno a quaglie?
3: E li conosco, io vi conosco, io abito qua nella zona.
2: Bella roba!
3: Sono dieci anni che rubo nel vostro orto e voi mai non siete accorti!
4: No, zitta, stai tu, pezzo di stronzo! Che sta per la cazzella ti faccio bere, ricordatelo!
3: Allora, sono Catozzi!
2: Ma chi cazzo ti conosci, Catozzi? Chi cazzo sì, Catozzi?
3: Se mi fai trovare due patate pure, ce le metti vicino ai pomodori e le zucchine.
2: Ma io te lo strocco in pronta la patata! Ma
3: io mi faccio una bella zuppetta!
4: Pure i cetrioli
3: mi fate trovare, allora a posto.
2: Fa piacere, basta, vattene, va.
3: Allora i cetrioli non li voglio, Anna.
1: Ha messo giù?
2: Ma che vuoi?
3: Allora io con questi cetrioli che devo fare?
2: Oddio.
4: eccomi qua, eccomi.
3: Ecco, Loreto, non capisco, ma la dignità ce l'avete o no? Che attaccate il telefono?
4: La dignità la tu e la razza che sei merda, sta ferda, faccio scontare tutte cose.
3: Io una domanda ho fatto, i cetrioli non mi servono, dove me li metto sti cetrioli? Non mi servono a niente.
4: Mi sono le cose da morire, ti li metto.
3: Ma che vulgarità, ma che bassezza.
4: Cavolo, che via di fascista a rompere di cazzo.
3: Per due pomodori.
5: Si è rotto gli cazzo, ma te lo vai a fanculo.
3: Allora, io sono a Ponte Catano, chi deve venire qua che deve parlare con me?
6: Richiedi uno scherzo, la canzone da cantare sotto la doccia o l'oroscopetro del tuo segno zodiacale. Invia subito un WhatsApp al 347-490-0042. Pippo Pelo, show su Radio Kiss Kiss.

0: No, ragazzi, siete stati fantastici. Io sto ridendo ancora. Tipo, sei stato troppo bravo.
1: Io so che no,
0: è il primo scherzo. Secondo me lo metterei al primo posto questo scherzo che avete fatto. Troppo. Sto ancora ridendo.
2: Mi ride un po' sottovoce.
0: Ciao a tutti.
1: Ciao. Sì, ma ci sono tanti quelli che ridono.
2: Sì. Perché magari sono già arrivati al lavoro.
1: Ridono
2: magari
1: con l'educazione.
2: Non so, sono da qualche parte. Allora, se volete richiedere anche voi il vostro scherzo, fatelo al 347 490 0042. Ovviamente ci date tutte le indicazioni, poi sarete richiamati.
1: Possibilmente adesso, durante il nostro programma e non durante gli altri programmi, perché i messaggi sono il numero dei messaggi è lo stesso anche per gli altri programmi, però diciamo gli scherzi li prenotate durante il Pippo
2: durante Show. Durante, quindi dalle 7 alle 9. Abbiamo già finito.
1: Sì, oggi andiamo via così.
2: Oh, così? Davvero? Io volevo dare un altro paio di
1: Volevo dare un altro paio di
2: notizie. Vabbè, dai, ci risentiamo domani mattina, che è mercoledì dalle 7 alle 9, i nostri ultimi giorni della nostra undicesima stagione.
1: È l'undicesima stagione del Pippo Pelo Show, ragazzi.
2: Sì,
1: mamma
2: poi
1: mia.
2: Ci salutiamo con tutti i crismi e vediamo appuntamento ovviamente domani anche in TV. E vi salutiamo con un pezzo della storia della musica.
1: Incognito con Still a Friend of Mine, era il 1993. A domani mattina alle 7.

0: 5 in punto di questo mercoledì 29 di luglio. Un saluto dai mattinieri, Max Poli, Laliti, buongiorno. Saluto alla regia.
1: Andrea Cimino, buongiorno.
0: Buongiorno più grande va a voi tutti che siete lì in ascolto anche questo mercoledì mattina. Ci siamo, voi ci siete, vi fate sentire. Vi vorremmo appunto conoscere un po' della vostra situazione, un po' ecco come è iniziato il vostro mattino, con un messaggio vocale, un saluto a questo numero.
1: 347 490 0042.
0: Iniziamoci la nostra sigla.

0: disco insieme, Savora DJ, Flamenco Paranoia, nei mattinieri di Kiss Kiss. Buongiorno e animo, animo, animo. Dai che ce la possiamo fare anche questo
1: pure
0: mercoledì
1: animo
0: mattina.
1: Sì, sì. Canti.
0: Canti tu, scusa.
1: No, non mi azzardo.
0: Allora, buongiorno, vorremmo sentirvi, dai, preparatevi perché tra poco c'è la prima chiacchierata, cioè la prima parte dei mattinieri su Kiss Kiss. Inizia con discussioni su tutto. Beh, discussioni, chiacchieriamo tra fatti d'attualità, sui quali sto per aggiornarvi, lo faccio tra qualche istante dando un'occhiata alle prime pagine, un po' anche l'attualità che riguarda tutti voi. Allora, vi vogliamo tutti un po' opinionisti, ma anche, ecco, tutti un po' raccontatori, ti piace?
1: Mi
0: passatemi questo termine, raccontatori, ecco, dove ci raccontate un po' della vostra giornata, che stato d'animo avete in questo mercoledì mattina. In ogni caso vi serve un numero per farlo, memorizzatelo sullo smartphone, così siete sempre i nostri opinionisti quando vi va. Questo è il numero, grazie.
1: 347 490 0042.
0: Allora, qui un po' di quotidiani, un po' di prime pagine, diamo un'occhiata a quello che si scrive. Devo dire, tantissimo sui fondi della difesa, per la difesa, il cosiddetto SAFE, ci arriviamo tra un attimo, insomma, si apre su questo argomento tantissimo. Poi si scrive su tutti i quotidiani, non solo quelli sportivi, della nazionale di calcio, perché ieri, insomma, finalmente si è saputo da chi si riparte, anche se non è una ripartenza che ha entusiasmato tutti per le tante defaillance, le gaffe, il fatto che ci hanno fatto pensare che chissà cosa accadeva, cosa potesse accadere, invece poi si è tornati al vecchio con Mancini, ma ci arriviamo tra un attimo. Insomma, questo bene o male è quello che scrivono i quotidiani in edicola stamattina. Il Corriere della Sera apre proprio con l'Italia. Italia anno zero, si riparte da Mancini e Ranieri. Malagò, mi assumo tutte le responsabilità di questa scelta, dice il presidente della FIGC. Poi l'altro tema riguarda la lite sui fondi per la difesa. Tajani parla di 14 miliardi circa prenotati dal SAFE. Il SAFE è il fondo messo a disposizione dall'Europa, è un prestito a tasso agevolato per l'acquisto di armi, è nato esclusivamente per quello, quindi può essere chiesto per quello, non per altre cose. Tajani ha detto che l'Italia avrebbe opzionato 14,9 miliardi da usare eventualmente entro fine anno, anche se si parla di usarne solo 7-8, ma fatto sta che comunque questo ha fatto un po' strabalzare, insomma, balzare sulle poltrone anche persone, anche esponenti della sua stessa maggioranza, oltre che alcuni dell'opposizione. Infatti la Repubblica titola, secondo me il titolo più giusto, il riarmo spacca i due poli, il governo prenota 14,9 miliardi del fondo europeo SAFE per investire in difesa e armamenti, e Crosetto punta ad alzare la spesa, è solo un'alternativa ai bot, protestano Lega, 5 Stelle e AVS. Poi sulla prima della Stampa di Torino, l'apertura, nazionale da usato sicuro con Mancini e Ranieri, in taglio basso difesa, strappo nel governo, maggioranza divisa sui fondi europei, Tajani dice li useremo, poi fa la retromarcia in serata dopo lo stop della Lega, dice in ogni caso se ne discute in Parlamento. Sulla prima del Messaggero di Roma, questa è l'Italia di Malagò, anche qui si apre con la fotonotizia, con i protagonisti del nuovo calcio azzurro. Il presidente FIGC ha scelto Mancini, torna a CT, e poi anche Ranieri, direttore tecnico, stamattina, anzi questa giornata, la presentazione ufficiale, e poi Tajani, difesa, chiederemo il SAFE all'Unione Europea. C'è una notizia che riguarda gli stipendi, un rinnovo dei contratti, cantiere manovra. Si parte dagli stipendi, contratto infermieri, aumenti da 240 euro, vertice dei ministri sulla prossima legge di bilancio. Il giornale, il proclama di guerra dei Notav, CARC e anarchici francesi sempre più uniti sui social, il piano eversivo per nuove azioni contro il governo italiano. E poi legge elettorale, Unione Europea intercettazioni, scintille a destra, viti incrociati in maggioranza. Sulla prima di Libero apre con i dopo scontri, no, che ci sono stati ai cantieri ad alta velocità, liberi tutti, già a casa due dei quattro arrestati per l'assalto ai cantieri della TAV, eppure gli identificati sono 3.300, e molti si chiedono perché, se sono stati identificati gli autori di queste devastazioni, non vengono arrestati, perché in realtà le identificazioni sono state fatte prima e quindi non puoi sapere esattamente chi si è reso protagonista di questi assalti, di queste distruzioni, quindi se non per poche persone, ma anche i pochi accertati sono stati messi già in libertà. Il resto del cardino: prestiti europei per le armi, l'Italia prenota 14 miliardi. Andiamo sulla prima del mattino, anche qua si apre con un altro argomento di politica estera. Netanyahu va alla Casa Bianca, dice siamo allineati. I quotidiani sportivi, ovviamente grande risalto alle scelte di Malagò, amici miei, con la foto appunto di Mancini e Malagò in versione calcetto, perché hanno fatto un torneo per beneficenza, credo, erano lì seduti insieme in panchina. Il presidente vara un'Italia costruita al circolo Aniene, Roberto l'uomo giusto riflettuto sulla rabbia, e poi la delusa voleva Conte. Sulla prima del Corriere dello Sport: rimancio, l'Italia riparte, linea Malagò, nazionale a Roby, Ranieri fa il direttore tecnico. Chiudiamo con tutto sport con la notizia: mondiali ceduti ai privati, la UEFA contro Infantino, e questa è una delle tante notizie che faranno discutere. Poi Mancio scioglie il gelo, Malagò decide il CT, fa pure Ranieri direttore tecnico, Mugunni in tutta la Lega Serie A e non solo. Queste notizie principali, dai, non vediamo l'ora di sentire le vostre, sono quelle che ci piacciono di più. Racconta, certo. Cosa devono fare gli ascoltatori?
1: Salvare questo numero 347 490 0042, mandarci un bel messaggio vocale o di testo se preferiscono.
0: Dai, buongiorno mattinieri, vi aspettiamo.

0: Non è che voglio fare il bar dello sport tutte le mattine, ma è inevitabile parlare di calcio dai nostri commenti, dai vostri commenti più che altro qui su Radio Kiss Kiss. Buongiorno dai mattinieri, Max.
1: E la Leti.
0: Allora, hai seguito un po' il calcio, la Leti, nelle ultime ore?
1: Ma secondo te io posso seguire il calcio?
0: No, ma più che altro non per il calcio.
1: Ma anche gli ascoltatori ormai lo sanno,
0: che
1: mi conosco.
0: Temptation Island, lo so
1: che sei
0: per cose più di spessore, però...
1: Ora ti tiro una scarpa. Non è qualcosa di più spessore, a parte chi segue programmi del genere perché magari vuole passare due
0: ma
1: ore.
0: Certo, ci sta lo svago, no? Certo,
1: sì,
0: certo.
1: Stacca il cervello.
0: Ma l'hai seguito ieri questo programma TV? E che succede? Che raccontano?
1: Che raccontano? Solamente di tradimenti, se ci sono, di problemi di coppia.
0: Ti sei emozionata?
1: No,
0: allora.
1: No, ripeto, chi vuole vedere un po' per staccare anche la testa, perché se tu veramente cominci a sentire il telegiornale dalla mattina alla sera non ne puoi più. Poi
0: no, ma basterebbe anche solo una volta alla sera.
1: E infatti io una volta alla sera.
0: Ma non è che
1: io
0: mi devi raccontare
1: no
0: cosa
1: però
0: fai.
1: Ad esempio prima ancora di questi programmi che ormai iniziano alle 9:30, perché non è più in prima serata che iniziano alle 8:30, cioè prima il mondo iniziano sempre alle 9:30, c'è il telegiornale.
0: Va bene, molto bene, molto interessante. La Leti ha visto Temptation Island. Io ti chiedevo invece di più che altro commentare un fatto che non è calcio giocato, è comunque politica del calcio. Si sono scelti i nuovi vertici della PGC già da qualche settimana, poi finalmente commissario tecnico e appunto direttore tecnico. Altre nomine verranno rese note oggi, chissà. Si parla di Zola, si parla di
1: fa caldo.
0: Beh, quella. Niente, comunque non parliamo di questo. Stavo notando che i nostri ascoltatori commentano già sul calcio, non solo. Buongiorno.
2: Buongiorno, Antonio Davelli. Ciao. Direzione Fiumicino, tecnico aeronautico.
0: Che dice Antò?
2: Se questo è il nuovo che avanza, siamo messi male. D'altra parte, io sono sempre più convinto che può scendere anche il nostro signore ad allenare la nazionale. Ma se non ci limitiamo e non ritorniamo ai tre stranieri, credo che il nostro calcio

0: sia non morto.
1: Il tetto dei tre stranieri, una volta erano due, poi aggiunsero il terzo, poi ormai è libero. Le squadre sono completamente fatte da calciatori stranieri, in alcuni casi pochi azzurri. Molti per questo speravano in Baldini, no? Perché per fare un po' il modello Spagna, quello che è successo con De La Fuente, il commissario tecnico della Spagna che ha appena vinto il mondiale. Certo, là c'hanno tanti campioni, insomma, forse è stato più facile, diciamo così, nulla è facile, però diciamo certamente più semplice del discorso Italia e Spagna con tanti campioni. De La Fuente veniva appunto come Baldini dalle squadre, da tanti anni di tornei in squadre in serie minori, insomma si è fatto le ossa. Baldini poteva essere, diciamo, un De La Fuente italiano, ma così non è stato. Buongiorno Mau, come va?
2: Ciao Massa Auletti, sono Mau da Bergamo, saluto tutti i mattinieri. Volevo dire che non sono per niente contento della scelta di Mancini, che da innamorato della nazionale mi ero sentito tradito dalla sua scelta, anche perché l'altro giorno l'avevo già detto e tu Letti giustamente dici, beh, comunque fai un lavoro per i soldi. Allora, certo, per un lavoratore normale, se ti triplicano lo stipendio cambia tantissimo. Per una persona come, per un professionista come Mancini, che era già ben strapagato e ha guadagnato tantissimi soldi, quando guidi la nazionale italiana non c'è storia per andartene, dai.
3: Sì.
2: Animo.
3: Allora, quant'è Super Giù che doveva prendere in Italia Mancini? Quant'è?
1: Non lo so, 5-6 milioni in anno.
3: Ok, 5-6 milioni, te li raddoppiano a 20 milioni.
1: No, ma ne ha presi roba di 30.
3: Sto dicendo, te li raddoppiano a 20, ecco, 20-30 milioni. Mi dispiace, anche se prendi un sacco di soldi, certo due conti te li fai
1: guadagnare. Comunque, certamente ha fatto questa scelta, poi se ne è pentito. Più che altro, ricordiamo che Mancini se ne andò in malo modo, cioè praticamente non, mentre allenava l'Italia, ha detto me ne vado. Insomma. Questo è stato visto come un tradimento e lui si è scusato già qualche mese fa e ha detto che Malagò che oggi si scuserà ancora, vedremo.
4: Buongiorno Mas, buongiorno Letti, buongiorno a tutti.
3: Ciao.
4: I mattinieri, Fabrizio arriva del Garda.
1: Parliamo anche d'altro.
4: Stato d'animo? Tranquillo. Non dico rilassato perché sono al lavoro e quindi dalle 5 alle 1, 5.13 sono di turno, quindi rilassato no, ma
1: dai,
4: tranquillo, perché tanto a fine mese finisco e vado in ferie perché mi sposo in Calabria, quindi
3: auguri,
4: e quindi siamo un po' in
1: alle prese con l'organizzazione,
4: in apprensione, diciamo così.
3: Chissà,
4: tutti animo.
3: Poi sappiamo bene come vanno i matrimoni al sud e quanto durano, quindi è normale che sia in agitazione
1: per i preparativi, deve fare tutto come si deve. Ciao Fabrizio di Riva del Garda e auguri. Aggiornaci, ragazzi, vi sentiamo ancora. Cosa vi passa per la testa stamattina? Esternate con i nostri ascoltatori. Questo è il numero
3: 347-490-0042.
1: Perché tutta la prima parte dei mattinieri di Kiss Kiss è dedicata a voi.

0: dalle prime luci del mattino fino al primo sorriso della giornata.
1: Animo, animo!
0: I mattinieri, dalle 5 alle 7, su Radio Kiss Kiss. Il segreto delle estati più belle? Gavin.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Devi stare attento, zitto zitto, quando finisce sta canzone, perché sennò fai un rumore incredibile. E lei sussurra praticamente Angelina Mango nel finale di questa canzone, che si intitola appunto Canto d'amore. Angelina Mango, Marco Mengoni, ricordate, questa Radio Kiss Kiss, prima parte dei mattinieri dedicate al dibattito sull'attualità. Il vostro punto di vista è inevitabile stamattina, sì. Non è che facciamo tutte le mattine di col bar dello sport, però no. Anche tutti i quotidiani riportano in prima pagina appunto il nome del nuovo commissario, sì, tecnico azzurro. Il calcio riparte non solo da Malagò ma anche da Mancini, e l'altro nome che è venuto fuori è Claudio Ranieri. Insomma, ci state dando un po' di opinioni. Ci sono anche un po' di saluti, voglio salutare al volo.
2: Sì.
1: Marino, buongiorno. Ciao.
3: Buongiorno Max, buongiorno Leti.
2: Ciao.
3: Un saluto, Marino da Bergamo.
1: Marino ci saluta solo e ci fa piacere. Voglio salutare anche Luca da Torino, che dice proprio su questo argomento, credo che non gli interessa molto, ma sentiamo.
4: Guarda. Buongiorno Max, buongiorno Leti.
2: Ciao.
4: Luca da Torino. Allora, visto che l'argomento principale in questi giorni era nazionale, dico anch'io la mia. Dunque, per me poteva venire a allenare chiunque, anche il buon Porcaterra, ma tanto io stamattina mi sono dovuto alzare per andare a lavorare. Quindi,
1: no,
4: in sostanza non me ne può fregare meno.
2: Schissa
4: a tutti.
1: Certo, ragazzi, sono divagazioni, sono cose che ci servono. Sono chiacchiere da macchinetta del caffè. Non è che cerco giustificazioni. Gli argomenti che cavalchiamo sono un po' quelli che voi ci indicate col vostro sentiment, quello che va di sentire, quello che vi va di raccontare più che altro. Quindi grazie Luca, buongiorno. C'è chi anche inizia la giornata con frasi da meme, mettiamola così.
5: Buongiorno Martinieri, buongiorno Max, buongiorno Leti. Volevo dire questa mattina che se il mondo vi rema contro, voi remate sempre più forte, perché bisogna sempre andare avanti contro tutto e tutti.
1: Capito la Leti?
2: Io sono pienamente d'accordo.
1: Vabbè, però è molto frase da... ci vuole la foto adesso con questa frase, capito? La foto abbinata, magari con col perizoma.
2: Cosa c'entra il perizoma con questa frase?
1: Sono
2: fammi capire.
1: Ti sto dicendo, sono le frasi che alcune belle ragazze mettono sui social e poi si
2: fanno
1: mostrano.
2: Vedere il sedere.
1: Capito?
2: No, okay. Quindi... non sono una di quelle, guarda.
1: Ma non tu, pensavo al nostro ascoltatore.
2: Io sto parlando per me.
1: Rocchino, buongiorno, un saluto, dai.
6: Martinieri, buongiorno Max, buongiorno Lady.
2: Ciao.
6: Rocchino da Foggia, animo.
1: Oh, la corriera è partita, pronto calcio, dai, torniamoci, vai.
7: Buongiorno Kiss Kiss, per la nazionale, quando riguarda la nazionale, neanche io sono d'accordo con la nomina di Mancini.
1: Mancio
7: è una persona, per carità, insomma, con tutta la sua storia, però non ci dimentichiamo che alla prima occasione che ha con le sirene arabe assunti miliardi di milioni di euro è scappato dalla nazionale.
1: Vedi, su questo ti replica Luca da Sora.
8: Radio Kiss Kiss, buongiorno.
2: Ciao.
8: Buongiorno Max, buongiorno Leti, Luca da Sora. Vorrei dire solo due cose sulla nazionale, ma a me fa ridere. Siamo diventati un popolo di ipocriti.
1: Perché?
8: Viene qualcuno che ti dice ti do il quintuplo, il sestuplo di quello che riscuoti. No, ma io tifo l'Italia.
2: Dai,
8: su, non scherziamo.
1: Vabbè, insomma, dice lui.
2: Ma è così, io la penso come lui.
1: Al bil denaro si cede, siamo
2: certo,
1: tutti in vendita. Questo è un bel dibattito che apriamo.
2: Allora, tu mi dici siamo tutti in vendita. A volte non ci sono neanche più legami di sangue di fronte ai soldi. Di che stiamo parlando?
1: No, non mi stupisce, Leti, questo. Dicendo, il problema comunque nel caso Mancini non fu che, cioè, è legittimo, tu accetti l'offerta più alta, e come se n'è andato, cioè mentre l'Italia
2: poi che lui ha avuto
1: era in difficoltà, non aveva ancora un nome alternativo, praticamente senza dire niente ha preso e all'improvviso ha detto me ne vado. No, dai un attimo un preavviso, fai dire a qualcuno guardate, organizzatevi perché sto per andare via. Solo il modo viene contestato e rinfacciato a Mancini, che poi ha chiesto scusa e che scuse ne chiederà ancora oggi. Angelo, buongiorno.
9: Mattinieri, buongiorno.
2: Ciao.
9: Buongiorno Max, buongiorno Lady. Angelo da Bosco Reale. Andiamo in fabbrica per il primo turno e anche io volevo dire un piccolo pensiero sulla questione nazionale. E parte sono d'accordo con l'ascoltatore di prima che diceva che il problema magari non è solo l'allenatore, ma bisogna cambiare assolutamente il sistema, e sono d'accordo sul fatto di ridurre nettamente il numero degli stranieri, perché altrimenti non se ne vede in uscita. E quindi la scelta di Mancini lascia il tempo che trova. L'unica nota positiva per quanto mi riguarda è la scelta di Ranieri, che probabilmente è un uomo che di calcio ne capisce un bel po'.
1: Siamo
9: un
1: d'accordo.
9: Abbraccio a tutti, buona giornata e kiss kiss a tutti.
2: Kiss kiss a te.
1: Allora, bello ragazzi, possiamo parlare anche d'altro, argomento libero, ancora tra

0: Sleep and Sound, la canzone del Capital City nei mattinieri di Radio Kiss Kiss.
1: Le notizie di secondo piano. Storie che non cambieranno il mondo, ma almeno migliorano la colazione.
0: Capito?
2: Sì, speriamo.
0: Allora diamo altri spunti ai nostri ascoltatori. Dice, vabbè, che parlate solo di calcio perché no. c'è stato il rinnovo dei vertici della nazionale, commissario tecnico e non solo. No, ci sono le notizie di secondo piano che potete commentare, oppure se preferite il sottotitolo, le notizie che ti sei perso, quelle che vengono riportate magari nei trafiletti, sui giornali. Sì. Con le trova per noi la Liti. Buongiorno.
2: Certo, buongiorno Max.
0: Cosa hai trovato per noi?
2: Allora, oggi ci sono due notizie e se riesci ce n'è una anche bonus.
0: Allora parto subito. Andiamo a Gdynia, si chiama così questa cittadina in Polonia, che è entrata nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO. Dice, vabbè, perché? Perché nel 1920 era un villaggio di pescatori con circa 1200 abitanti. Alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale la popolazione era aumentata di 100 volte. Fu costruita quasi da zero, no? Intorno a un nuovo porto, e oggi rappresenta uno degli esempi europei più completi di città modernista. Edifici dalle linee pulite, finestre orizzontali e balconi ispirati alle navi. Il vero tema è: una città può nascere non soltanto dalla storia, ma anche da un progetto collettivo e desiderio di ricominciare.
2: E tanta voglia e tanta forza di volontà, è vero.
0: E soprattutto
2: vero,
0: anche tanta voglia di natalità, perché hanno fatto un sacco di figli. Sì. L'opposto alle dati che ci riguardano. Perché,
2: Si sono impegnati per tirare su una comunità,
0: poi una città, e ci sono riusciti. Allora, poi c'è un'altra notizia molto interessante che ci arriva dalla Cina, sì, e che vale la pena sottolineare. Tra le applicazioni diventate virali nel paese del Sol Levante, come viene chiamato, ce n'è una pensata per chi abita da solo e periodicamente chiede all'utente di confermare che stia bene. In assenza di risposta, questa app attiva i contatti indicati al momento della registrazione. Il nome, diciamo, è diretto, il nome di questa app è poco rassicurante. Tradotto vuol dire: sei morto? Punto di domanda.
2: O sei ancora vivo, che ne so. No, sì, sei morto, va bene. Però
0: allora ha suscitato il nome di quest'app tanta ironia, ma il successo segnala un tema serio, cioè sempre più persone vivono sole e cercano sistemi semplici per sentirsi più sicure, e quest'app sta funzionando.
2: Anche perché prima era diverso, eh? Prima c'era più empatia.
0: Ma prima, che intendi?
2: Fammi finire. Prima, io parlo di tanti anni fa, c'era molta più empatia tra le persone, anche nel condominio, ok? Magari ti preoccupavi, non vedevi quella persona da 3-4 giorni, ok? E quindi andavi lì, ci si aiutava. Ora invece siamo un po' tutti indifferenti.
0: Cioè, pure se non vedi più la persona te ne freghi, non ti chiedi che c'è Papa Pasquale del secondo piano.
2: Non te lo chiedi più. Vabbè, quindi è giusta, secondo me, questa app, è giustissima.
0: Cioè, no, non è male un'app che ti chiede continuamente sei vivo, e si chiama proprio così, col punto di domanda, e quindi però effettivamente immaginate quante persone sono sole, appunto, e potrebbero
2: aver bisogno di aiuto.
0: Sì, aver bisogno di aiuto. Nel caso non rispondi periodicamente, poi lui attiva questa app, attiva l'allarme alle persone che ha indicato in precedenza. Canzone nuova, Fabio Rovazzi, Arisa, Nino D'Angelo, Costiera Amalfitana.

Kiss ci sono i mattinieri con Max Poli e la Leti. Dalle 5 alle 7, dal lunedì al venerdì, attualità, rassegna stampa leggera e l'appello degli ascoltatori per caricarsi insieme con il Ce la posso fare! Perché il mattino, da mattinieri, è pieno di animo. Animo!

0: Drop Dead, la canzone di Olivia Rodrigo nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Buongiorno e animo. Dai che ce la facciamo. Ma c'è sì. William che osserva.
1: Buongiorno Max, buongiorno a Reggie. Max, sollevante, no? È Giappone.
0: Sì. Sì, prima ho usato questa abitudine che ho un po' da fissato per le cose, mi spiego. Quando, per non ripetere più volte lo stesso soggetto, come appunto giusto fare, uso dei sinonimi, cerco qualcos'altro per dire, per non ripetere. Cinacino, ho detto, mi è venuto in mente il sollevante, assolutamente il sollevante non è il Giappone, detto di solito, ma comunque perché si dice sollevante? Perché il sole si leva ad est. Quindi ci ho messo insieme tutti i paesi orientali, certo il Giappone più a est della Cina, quindi per questo è il paese sollevante per eccellenza. Giusto Williams, comunque la tua osservazione. Stefano da Reggio Emilia.
2: Buongiorno Max, buongiorno Leti.
3: Ciao.
2: Stefano da Reggio Emilia. Oggi ultimo giorno di lavoro e poi si va in pensione.
3: Ah, che bello, direttamente in pensione.
2: Animo.
0: Ma proprio animo. Pensavo ultimo, poi vado in vacanza. No
3: invece
0: pensione.
3: Vai in pensione.
0: Quando che ci bello. Vai tu in pensione? L'hai maturata la pensione tu, no?
3: No, non l'ho ancora maturata. Ma perché ci andiamo noi in pensione, secondo te?
0: Non credo.
3: Allora.
0: Anche perché salirà sempre di più l'età della pensione. Questo è inevitabile, anche perché l'attuale sistema pensionistico non può reggere per molto.
3: Appunto.
0: Stavo leggendo proprio l'altro giorno i dati sulla pensione, no? Con l'attuale sistema pensionistico. Tempo fa 5 persone lavoravano e uno era in pensione. Adesso stiamo per raggiungere il rapporto 1-1. Lavoratore e un pensionato, capirete che il sistema nato col criterio che appunto 5 lavoratori pagano un pensionato con i loro contributi che poi raccoglieranno più avanti, beh questo non regge più adesso no. Che si è scesi 4-1, 3-1, 2-1 e stiamo per raggiungere il pareggio un lavoratore un pensionato, questo perché siamo insomma un paese sempre più di vecchi. E fra l'altro stavo leggendo un altro dato che sono venuti fuori i nuovi dati Istat sulle nascite e niente, continua il calo delle nascite in Italia, ne parleremo nella prossima ora nei mattinieri di Kiss Kiss. Intanto abbiamo preparato tra poco la Leti, ecco,
3: dimmi.
0: Devi aiutarci a interpretare le stelle per vedere se va meglio.
3: Io sono pronta.
0: Meno male, va ragazzi, tra poco l'oroscopo e l'agenda.

0: momenti che mi tornano veri, quando rara era diosa mi venivi a cercare.
1: Penso raramente, la canzone di Biagio Antonacci nei mattinieri di Radio Kiss Kiss.
2: Stelle allineate, energia cosmica caricata ed è il momento più atteso dell'universo. Chi sale oggi sul podio della fortuna?
1: Il momento dunque dell'oroscopo, il nostro podio della fortuna, tre segni zodiacali. Buongiorno Leti.
3: Buongiorno Max, buongiorno a tutti.
1: Oggi mercoledì 29 luglio, terza posizione occupata da quale segno zodiacale?
3: Dal segno del Capricorno. Costanza e lucidità vi permetteranno di ottenere un risultato che aspettavate da tempo, con buone prospettive soprattutto sul piano economico e lavorativo.
1: Al secondo posto quale segno zodiacale c'è?
3: Il segno della bilancia. Il vostro fascino e la vostra capacità di mediazione apriranno oggi porte importanti, soprattutto nei rapporti personali e professionali.
1: Ragazzi, quando si aprono le porte, mica certo. Poco. Entrate, no. Entrate. Prima posizione per quale segno zodiacale?
3: Per il segno del Cancro. Una coincidenza ti trasformerà in un'opportunità concreta. Fidatevi dell'istinto e cogliete al volo l'occasione senza rimandare.
1: Finito, sì.
3: Sì, ho finito.
1: Pensavo ci siano altre voci buffe.
3: No.
1: E allora facciamo il riepilogo. Oggi i tre segni più fortunati sono:
3: in terza posizione il segno del Capricorno, in seconda posizione il segno della Bilancia e in prima posizione il segno del Cancro.
2: Che giorno è oggi? Chi è nato? Cos'è successo? E soprattutto, chi compie gli anni e finge di non ricordarselo? Il calendario dei mattinieri.
1: Here we go, ci siamo, buongiorno mattinieri, il nostro calendario, partiamo dalla data 29 luglio, cosa ricordiamo e cosa si celebra oggi?
3: Iniziamo dai santi del giorno, Santa Maria di Betania, poi Sante Lucia.
1: Però non è Santa Maria.
3: Santa Marta, è un letto Maria.
1: Santa Marta.
3: La mia vista, ogni tanto e mi fa scherzi, Santa Marta di Betania, perdonatemi.
1: Abbiamo una Marta in
3: poi,
1: radio,
3: Sì, auguri Marta. Sante, Lucilla, Flora e Beatrice.
1: Abbiamo una Lucilla in radio,
3: Sì. Auguri Lucilla e Santa Serafina.
1: Perfetto, ho detto questo, andiamo avanti.
3: Perfetto,
1: vai.
3: Passiamo agli eventi del giorno. Il 29 luglio del 1958, il presidente degli Stati Uniti, Eisenhower. Firma l'atto che istituisce ufficialmente la NASA.
1: La NASA, vai, poi, bene.
3: In questo giorno del 1981, il principe Carlo e Diana Spencer si sposano nella cattedrale di St. Paul a Londra. Il matrimonio viene seguito in mondovisione da circa 750 milioni di persone.
1: Lo ricordo, la storia. Sì. Ero piccolino, ma lo ricordo ancora, vai.
3: Nel 1954, quindi stiamo parlando di 72 anni fa, Tolkien pubblica Il Signore degli Anelli.
1: Non è il film, è il primo romanzo.
3: No,
1: poi
3: sì, il romanzo, ovvio. 54, stiamo parlando del romanzo.
1: Ma sì,
3: passiamo ai nati del giorno. Auguri all'ex ferrarista Fernando Alonso. Il due volte campione del mondo di Formula 1 compie oggi 45 anni. Buon compleanno ad Andrea Zorzi, l'ex pallavolista detto Zorro compie 61 anni.
1: Grande Zorro, auguri! Poi
3: concludiamo con la storia della musica. Anno 1995, Fabrizio De André pubblica una canzone scritta a quattro mani con Ivano Fossati. Si tratta di un estratto del 13° ed ultimo album in studio, Anime Salve. La canzone entrerà di diritto nella storia della musica italiana e si intitola Dolce Nera.
4: Acqua che ha fatto sera, che adesso
1: lavoro.
4: Passa sfida tra la gente come un innocente che non c'entra niente.

0: acqua che scende dai vestiti incollati, da ogni gelo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza. Così fu quell'amore dal mancato finale, così splendido e vero da potervi ingannare.
1: Che roba, che roba! Mamma mia, i brividi! Quando i miei figli mi fanno incazzare, mezz'ora di Di Andrea, andate ad ascoltare, ma non è una punizione, imparate la musica, mi fanno incazzare che quando sentono delle canzoni che dicono ma che, come fai a dire che questa è musica, no?
2: E mamma mia, discuto, veramente.
1: Senti Di Andrea e impara papà, è proprio così, a papà, come dice la mia
2: papà.
1: Scusate, me
2: no,
1: un
2: no, no, va
1: tirato,
2: bene, è giusto, lo sfogo ci sta.
1: Bellissima dolce nera di Fabrizio
2: di Andrea.
1: Poi c'è stato anche figlio, era avuto la carriera del papà Cristiano, ma lo salutiamo anche lui. Mettiamo una canzone dal 1977, Bill Withers, questa è Lovely Day.

0: Sì, c'è scritto F, che vuol dire? Che vuol dire sulla F?
1: Che sfuma.
0: Brava, che fade, brava, vedi? Quindi dobbiamo
1: infatti,
0: parlarci
1: possiamo
0: su.
1: Parlarci sopra?
0: Perdonatemi se ci parlo su.
1: No, no, ma va bene, tanto
0: È finita, dai. E che mi dispiace perché la canzone è bellissima, Bill Withers, Lovely Day. Nei mattinieri sono le 6 in punto di questo mercoledì 29 luglio. Un saluto da Max Poli e Laleti.
1: Buongiorno.
0: Ringraziamento a chi coordina la messa in onda.
1: Andrea Cimino, buongiorno.
0: Anche questa mattina siamo in diretta come sempre, come facciamo ogni giorno dal lunedì al venerdì, dalla sede di Roma di Radio Kiss Kiss. I mattinieri, Max e Laleti, siamo noi e voi in realtà, perché molti contenuti, ecco, sono prodotti da voi.
1: Certo.
0: Guarda che formalità. In che modo possono produrre contenuti?
1: Possono produrre contenuti inviandoli a questo numero 34.
0: Facendo dei messaggi vocali.
1: Sì, aspetta,
0: no?
1: Ma mi fai finire?
0: Fai presto che tardi.
1: Questo è il numero 347 490 0042. Mandate messaggi qui, vocali o di testo.
0: Dai.

0: Fabri Fibra e Manti Drogani, mattinieri di Radio Kiss Kiss. Buongiorno e
1: animo.
0: Forza mattinieri, ce la possiamo fare questa mattina. E allora preparatevi perché c'è l'appello e vorremmo sentire la vostra voce. Vi apriamo i microfoni a go go. Vi mettiamo in onda col primo pensiero del giorno. Il saluto da mattinieri. C'è l'appello veloce e allora vi chiediamo di registrare adesso un vocale a questo numero:
2: 347 490 0042.
0: Ecco, ora puoi sbizzarrirti con le spiegazioni. Dice, che te devo dire?
2: Beh, perché svegli a quest'ora? Dove state andando? Che state facendo? Se state ancora a casa? Se state prendendo il caffè? Se state ritornando da un turno di notte? Se state partendo per le vacanze? Se state ritornando da qualche locale? Magari avete fatto una festa? Lo so.
0: Vabbè, hai finito?
2: Sì.
3: Oh madre, ma che bel programma in mattinieri.
0: Ragazzi, come no? Allora, però a quest'ora ripartiamo dall'attualità, pronti? Diamo un'occhiata alle agenzie. In apertura abbiamo letto le prime pagine dei quotidiani e vediamo cosa se ci sono aggiornamenti. Stavo vedendo un po' sul meteo, c'è qualche aggiornamento, ma andiamo per gradi. Allora, l'adesione dell'Italia al cosiddetto SAFE agita la maggioranza, il vertice, ci sarà un vertice nei prossimi ore. Intanto il vice premier Tajani annuncia a sorpresa che l'Italia utilizzerà il fondo europeo NATO per rafforzare la difesa, fino a 14-15 miliardi di prestiti potenziali a lungo termine a tassi agevolati da spendere per esempio in equipaggiamenti, cybersicurezza, infrastrutture militari. Parole che hanno fatto saltare sulla sedia più di un esponente della maggioranza di governo ma anche dell'opposizione. In serata poi, ieri sera, il leader azzurro ha corretto il tiro parlando di una tempesta in un bicchiere d'acqua. Ha detto, è chiaro che per questo ci sono i passaggi parlamentari. Intanto in Italia tornano i giorni roventi con la quarta ondata di calore che porterà temperature fino a 40 gradi. Ieri le città da bollino arancione erano 10, oggi salgono a 16. C'è anche il bollino rosso e Campobasso, si aggiungeranno anche quelli di Perugia e Rieti. Allerta gialla invece per il maltempo in Sicilia. Qualche goccia di pioggia, qualcuno dirà finalmente.
2: Sì.
0: Poi c'è questo dato a cui facevo riferimento un accenno poco fa, ma adesso cerchiamo di capirne di più, lo faremo in quest'ora. In Italia c'è poco da fare, si fanno sempre meno figli. Ce lo fa sapere la Fondazione per la Natalità in collaborazione con l'Istat. Nel 2025 sono nati solo 355.000 bambini, nuovo minimo storico dal secondo dopoguerra, mentre il tasso di fecondità è sceso a 1,14 figli per donna. Pensate che prima la media era 4, poi siamo scesi a 3, parliamo di figli per nucleo familiare per donna, o poi a 2, adesso siamo quasi a un figlio di media a donna. Il 62% delle persone che non avrà altri figli dichiara di avervi rinunciato per ostacoli economici, ma anche lavorativi o sociali. E quanto emerge dunque da questo dossier pubblicato dall'Istat, il nostro istituto di statistica nazionale. Quindi i numeri sono abbastanza, è una statistica, non è una scienza esatta, ma sono numeri appunto sempre comunque ci danno un riferimento importante. Poi ci torniamo su questo argomento, perché in Italia non si fanno figli. Intanto ieri quello che è venuto fuori, abbiamo figliato, diciamo così, il nuovo commissario tecnico che è Roberto Mancini, un vecchio nuovo in realtà. La novità è Claudio Ranieri, direttore tecnico, e questo è il nuovo corso azzurro scelto dal presidente della FIGC Malagò dopo un mese di turbolenze che, insomma, non sto qui a ricordare, le conoscete tutti magari. Vedremo cosa accadrà e allora noi aspettiamo i vostri commenti sui fatti d'attualità, ma anche il saluto da mattinieri con messaggi al nostro numero. Ora
2: 347 490 0042.
0: Dai, forza Raffica, Corino, Manto, entusiasmo, vi aspettiamo su Radio Kiss Kiss.

0: è arrabbiata.
1: Ah, ma quella è bianca. Che senti?
0: Sì, bianca pallida adesso. No. Vabbè, dai. Pronto? Chi c'è? Senti qua, Massimo, buongiorno.
2: Buongiorno, Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
2: Da Massimo, direzione Rimini Cattolica, da Faenza, in provincia di Ravenna.
0: Dai, dai, dai.
2: Direzione lavoro.
0: Animo, animo.
2: Un abbraccio a tutti.
1: Un abbraccio.
2: Grazie per la vostra compagnia tutti i giorni.
0: Grazie.
1: Grazie a voi.
3: Buongiorno Max, buongiorno Leti, sono Alessia, sto andando al lavoro e vorrei che oggi faceste gli auguri di buon compleanno a mia figlia che fa 18 anni.
1: Ah,
3: ciao.
1: La maggiore età.
3: Buona giornata a tutti.
1: Auguri.
3: Ciao, ciao.
0: Auguri a tua figlia. Pronto.
4: Buongiorno Mattinieri, buongiorno Max, buongiorno Leti.
1: Ciao.
4: Salvatore da Modena.
0: Ciao Salvatore.
4: Io stamattina non vedo alcun cambiamento sul prezzo del calo
0: del diesel
4: e della benzina, una cosa assurda qui, la vera guerra è questa.
0: No, ragazzi, la cosa che mi ha fatto incazzare è che ieri sentivo i rappresentanti dei gestori che dicono che non hanno ancora adeguato i prezzi, per carità, solo 17 centesimi solo per il diesel, ma molte non l'hanno adeguato perché c'è ancora da, come dire, consumare il carburante precedentemente acquistato.
1: Che significa?
0: No, dico appunto, che significa? Perché quando si tratta di rialzare quello già acquistato, non è che l'hai comprato a meno, ma lo vendi subito di più.
1: Scusami, allora se fanno questo ragionamento quando era il prezzo più basso mi devi far consumare quello che hai comprato a prezzo basso.
0: Ma non lo fanno mai, chissà perché. Quando devono recepire gli aumenti sono istantanei, quando devono recepire i rincari i ribassi sono veramente lenti e non va bene. A parte, si parla dei soli 17 centesimi. Quindi,
1: sì, ma 17.
5: Buongiorno Max, buongiorno Leti, Francesco da Corigliano Calabro.
0: Ciao Francesco.
5: La notizia l'ho presa stamattina da voi, non avevo ancora sentito della scelta ricaduta su Mancini. Sicuramente meglio di Pirlo, ha più esperienza internazionale, più capacità.
0: Che volevi dire, la Leti?
1: 17 centesimi al litro?
0: Sì.
1: Mica ti compri un litro di benzina, fatti un calcolo, perché poi è la somma alla fine. 17 dici che sono pochi, non sono
0: diamo,
1: pochi.
0: Pronto, vai, buongiorno. Chi è?
6: Tutti, Salvatore da Cattolica. Possono cambiare tutti gli allenatori che vogliono, ma è proprio il sistema del calcio italiano che è fallito oramai.
0: Certo, Antonio!
7: Buongiorno Max, buongiorno Leti. Antonio, l'autotrasportatore brindisino. C'ha ragione la Leti, se a te ti triplicano lo stipendio per fare lo stesso lavoro, che fai? Non te ne vai?
0: Allora, sulla questione Mancini ci siamo tornati, lo so perché, forse perché abbiamo letto le ultime notizie. Quando se ne andò dalla nazionale, appunto dopo aver vinto l'Europeo e poi aver perso malamente, se ricordo bene, le qualificazioni per i mondiali, se ne andò senza preavviso. E il metodo, non la scelta di andarsene per soldi, non è quello che è stato criticato. Andiamo da Giulio, buongiorno.
8: Buongiorno Max, buongiorno Leti. Giro da Melfi, direzione Napoli. Buongiorno a tutti. Animo.
0: Vai.
9: Buongiorno Max, buongiorno la Leti.
1: Ciao.
9: Peppino da Bari. Dai, su via. Si fa il conto alla rovescio.
0: Forza, forza.
9: Meno 10 alle ferie. Animo.
1: Animo.
10: Buongiorno. Animo. Sempre ad arare. Siara sempre.
0: Vai.
11: Buongiorno ragazzi. Vincenzo da Tersigno, direzione Pesco Costanzo per lavoro.
0: Forza,
12: forza. Mattinieri. Agostino da Fuscaldo, si riende dopo un turno di notte.
0: Pronto?
13: Buongiorno Max, buongiorno Leti, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Kiss Kiss. Leonardo, trasportatore, direzione Ancona da San Ferdinando di Puglia. Vi voglio bene a tutti quanti, iniziano le vacanze da domani. Animo, animo, giù dalle brande.

0: something I want to talk about.
1: Kiss a te, che l'hai rimandato per giorni, ma è arrivato il momento, devi fare il bucato. Kiss a te, che non sai dove mettere i piedi. Hai la casa totalmente invasa dai giochi di tuo figlio. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Yes, yes.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.

0: Bossa nostra, la canzone di Gaiani, Mattinieri di Radio Kiss Kiss. Buongiorno, il momento di Poli e la polemica. Che la, è lei, questa ragazza qui, la polemica.
1: Sì.
0: Già siamo pronti a discutere di un argomento su un argomento d'attualità, lo facciamo con voi, anche perché vogliamo una posizione netta. Che c'è? Che mi fai
1: no,
0: cenni? Mi fai cenni?
1: Sì. No, va bene, è giusto. No,
0: ma,
1: va bene, ma che
0: qua.
1: Niente, non è che ti posso
0: cosa
1: dire tutto in onda. Non è che ti posso dire tutto quanto in onda. Cioè, vedi, Poli e polemiche.
0: Poli
1: e
0: la polemica.
1: E la polemica.
0: Sei tu la polemica.
1: Bravo, allora, sono io la polemica.
0: Vi abbiamo parlato inizio ora. In Italia continuiamo a far. Che c'è?
1: Niente.
0: Ancora.
1: Ma cosa vuoi? Ma per quale motivo?
0: Cioè, che vuoi sapere? Dimmi.
1: No,
0: dimmi.
1: Niente.
0: No, ragazzi, continua a farmi dei cenni.
1: Ma tu non ti preoccupare, tu vai avanti.
0: Che vuoi? Vabbè, vogliamo andare?
1: Sì,
0: grazie.
1: Andiamo avanti.
0: Cioè, io non capisco, mi interrompe perché sto parlando. Allora, scusate, Mattinieri, buongiorno. Questa è Radio Kiss Kiss. State ascoltando appunto il momento dedicato alla notizia che un po' scatena la polemica. Dove, ecco, la polemica qui di fronte è lei, la Leti.
1: Sì, sono io.
0: In Italia continuiamo a fare sempre meno figli. Secondo gli ultimi dati diffusi dall'Istat, nel 2025 sono nati appena, dicevamo prima, 355.000 bambini, il numero più basso, per intenderci, mai registrato dall'Unità d'Italia. Non è solo un calo rispetto all'anno precedente, è un record negativo assoluto. E c'è un altro dato che fa riflettere. Secondo un'altra recente indagine, oltre 6 persone su 10 che avrebbero desiderato un figlio dichiarano di avervi rinunciato. Le ragioni quali sono? Soprattutto problemi economici, ma anche precarietà lavorativa, appunto, difficoltà nel conciliare famiglia e lavoro e l'incertezza sul futuro. Insomma, il desiderio di diventare genitori spesso c'è, ma è anche vero altro, cioè non certo. È solo un fatto economico, anche perché i figli si fanno anche quando si facevano tempi diversi, anche quando si era molto poveri. Anzi, i paesi più poveri al mondo sono quelli che fanno più figli. Però insomma è una questione legata anche un po' a come siamo abituati nella società d'oggi. Difficilmente ci priviamo di molte cose e fare dei figli vuol dire anche un po' privazione. Allora la domanda è: per mettere a mondo un figlio bisogna prima sentirsi economicamente tranquilli oppure non ci si sentirà mai davvero pronti?
1: Ma secondo me il momento perfetto non esiste. E io credo una cosa, che il momento che tu fai un figlio poi darai 10.000 volte tanto per dargli tutto, quindi secondo me non c'è il momento giusto, lo devi fare punto e basta.
0: Vabbè,
1: e secondo me quando matura la coppia.
0: Perfetto.
1: Più che un discorso di soldi.
0: Ho capito ora che dicevi, era questo il tuo. Avere un figlio è una gioia immensa, ma anche una responsabilità enorme. Scusate, mi hai cambiato le cose qua. Vabbè, comunque, c'è un'altra domanda. Forse il problema però non sono soltanto i soldi, come dicevo prima. Forse negli ultimi anni, dicono anche gli analisti, sono cambiate anche le nostre priorità. Ci piace viaggiare, giustamente, ci piace realizzarci prima sul lavoro, avere più tempo per noi stessi, magari cambiare città, godersi le libertà. E allora, altra domanda: oggi fare un figlio è diventato un atto di coraggio oppure siamo semplicemente cambiati e abbiamo altre priorità? Siate sinceri, cioè non può esserci solo il motivo economico. Se sì, spiegateci un po', argomentate perché non avete scelto di non fare figli, oppure qual è il vostro punto di vista, anche se non vi riguarda in prima persona. Perché in Italia non si fanno più figli? Vocali a questo numero:
1: 347 490 0042.
0: Una vita difficile questa ragazza qua, mamma mia.

0: Camera nei mattinieri di Radio Kiss Kiss, buongiorno. Allora, raga, in Italia facciamo due conti, l'Istat ci fa sapere che i figli non se ne fanno. Perché? Controlla. Abbiamo raggiunto il minimo storico, il minimo di sempre, 355.000 nuovi nati lo scorso anno. Lo riporta, ripeto, l'Istituto di Statistica Italiano. Insomma, è l'allarme. Scatta nuovamente, non è solo una questione economica, scrivono gli esperti, la società è cambiata, c'è chi sceglie consapevolmente di non avere figli e non per questo è meno felice o meno realizzato, sono cambiate anche un po' le nostre priorità, quindi dire sempre che non si fanno per motivi economici è un po' un alibi. È vero? Siete d'accordo? Questa è una provocazione, quanto ho detto, oppure invece no, è esclusivamente quello il motivo per cui non si fanno i figli, che mancano i soldi, manca stabilità. Il vostro punto di vista, pronto?
1: La Radio Kiss Kiss, ma guarda, fare un figlio oggi secondo me è molto complicato, anche perché come puoi pensare che la base di uno stipendio medio di un operaio sia 1.600 e diciamo due vai a prendere 3.200 euro e pensare che solo di asilo nido te ne partono 500 al mese.
0: Ok, lui fa proprio un fatto, proprio i conti della serva, così dice. Ragazzi, io ricordo che, vero, anni fa spesso si viveva con un solo genitore lavoratore in famiglia e si facevano 7, 8, 9 figli. La vita poteva costare di meno, però perché molti ci dicono, gli analisti, non rinunciamo a nulla, vogliamo 4 televisori in casa, 2 auto, vogliamo gli smartphone di ultima generazione, magari vogliamo anche un animale in casa. Per esempio c'è un ascoltatore che scrive,
2: che infatti mi ha fatto un po' arrabbiare, perché posso rispondere poi a Stefano, che dice che il discorso è semplice: cani al posto dei figli. Allora, caro Stefano,
0: scandisci bene, cioè la gente preferisce fare i cani, cioè prendere un cane invece che fare un figlio.
2: Caro Stefano, ti vorrei soltanto dire che ti pensi che costi poco avere degli animali?
0: Appunto,
2: non costa
0: come un figlio.
2: Stefano,
0: che dice lui.
2: No, il discorso è semplice: cani al posto dei figli. No, non è così, perché io da quello che capisco, quello di Stefano, dice non fanno figli e prendono il cane. Non è quello, secondo me. Il discorso è che la coppia non è pronta.
3: Vi dico la mia sui figli: io ho 48 anni, una bambina di 13 e uno di 4 anni e mezzo. Ho fatto volontariamente i figli più tardi perché volevo godermi il divertimento, lavoravo e...
2: Sì.
3: Ho quindi deciso di avere dei figli più tardi, ma li ho avuti.
4: Perfetto. Buongiorno a tutti, kiss a tutti.
2: Ciao.
4: In Italia è diventato impossibile far figli.
0: Perché?
4: Perché le spese sono troppe, gli stipendi sono gli stessi, quindi il fattore economico sì, ma non per una stabilità economica.
0: Allora, c'è Ilaria che dà un'altra lettura. Sentite.
5: Ciao Max e Leti. Secondo me più che a livello economico bisognerebbe essere maturi mentalmente, perché purtroppo ho fatto da babysitter per tanto tempo quando ero più ragazzina e vedevi proprio dei genitori che più che genitori si comportavano come degli adolescenti più che i figli. A livello economico ci si può sempre
0: organizzare,
5: in qualche modo arrangiare, ma mentalmente, se non si è pronti, è meglio proprio evitare, perché un figlio non è un giocattolo.
2: Ho 55 anni, 4 figli, la più grande 35 anni, infinite rinunce, non lo rifarei. Rosa,
0: vedi? Le rinunce, vedi? Cioè, ragazzi, possiamo sempre nasconderci sulla storia che non ci sono soldi per mantenere figli, e allora le famiglie numerose dice sì, altri tempi, appunto, altri tempi, prima si viveva con poco, nel senso che non avevo tutte queste necessità e quindi qui le risorse andavano tutte alla famiglia. Oggi non ci vogliamo privare di qualcosa, forse? È vero, vuole essere una provocazione mia, ma neanche tanto. Vai, un altro messaggio.
2: Io vorrei tanto un figlio, ho paura per il suo futuro, il mondo non ha certezze, Luigi.
0: Questa è un'altra lettura. Non faccio figli perché ho paura per il suo futuro. Questa è diversa, ma non è legato, ripeto, necessariamente il calo delle nascite a questioni economiche. O sì, secondo voi? Potete risponderci, tra poco vi sentiamo ancora. Intanto mettiamo la nuova canzone di Saif, Parlar d'amore.

0: parlare d'amore. Le mattiniere di Kiss Kiss, buongiorno e animo, animo, dai mattinieri, ce la possiamo fare, pronti? L'Istat ci fa sapere che nel 2025 sono nati appena 355.000 bambini, è il numero più basso mai registrato dall'Unità d'Italia ed è molto molto preoccupante, perché quando non ci sono figli un paese perde appunto tantissimo, quando non ci sono nuovi nati, quando un paese è praticamente pieno di, diciamolo, vecchi, ci metto anch'io, insomma, chi è che mantiene la società se ci sono più vecchi che giovani, non solo dal punto di vista pensionistico ma in generale? Potete immaginare che i paesi, non solo l'Italia, perché non solo l'Italia si trova in queste condizioni, devono correre ai ripari. Ci sono anche altri motivi per cui non si fanno i figli, sentite questo nostro ascoltatore.
1: Ho provato ad avere dei figli con mia moglie, ma non ci siamo riusciti. Abbiamo provato a fare l'inseminazione artificiale con la sanità pubblica. La prima volta ci hanno richiamato dopo 4 anni. Abbiamo provato 4 volte privatamente. Non vi dico i costi per fare tutto privatamente. E non riesco a capire perché bisogna agevolare solo chi ha dei figli con gli sgravi fiscali e non chi cerca di averli.
2: Vero,
1: io sto cercando d'accordo. Di averne e ho già speso quasi come un mezzo appartamento.
2: È vero.
0: Immaginiamo.
1: Chi ce li ha ha degli sgravi fiscali. Non credo sia una cosa così giusta. Chi vuole averli dovrebbe essere tutelato comunque dalla sanità.
0: Certo. Quindi anche in questo senso si deve fare di più.
2: Pure Lulu, si parla tanto che non si fanno figli, ma nessuno parla di chi ci prova tanto e non arriva nemmeno, certo, spendendo un sacco di soldi.
0: Quindi,
2: anche questo,
0: con la fecondazione, cioè, assistita, altri metodi.
2: Costa,
0: insomma,
2: veramente tanto.
0: Costa veramente tanto. Beh, il nostro ascoltatore è stato chiarissimo. Quindi è un altro aspetto, ne parliamo ancora tra poco. Tutte le vostre opinioni al nostro numero
2: 347 490 0042.
3: La mattina ha un appuntamento fisso col buon umore. I mattinieri, dalle 5 alle 7 su Radio Kiss Kiss.
4: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando. Kiss, kiss.

0: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Yes, yes. Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Convieni al tuo portafogli.
2: E alla mia fitness mania.
1: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Convieni a te, convieni a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Kiss Kiss.

0: semplicemente sentire qualche ascoltatore che a 70 anni, visto che non ha avuto figli, non ha voluto figli, si sente realizzata perché ha fatto tanti viaggi, ha avuto il nuovo, nuovissimo smartphone, ha 10 televisori, 40 cose che desidera nella vita, ma a 70 anni, da buon napoletano, non hai un nipote vicino, non hai un figlio che ti dice: papà, ma che stai facendo? Papà, come ti senti? Ti senti realizzato? Che caspita ci gamba a fa? O che cosa hai vissuto nella vita? I viaggi? Guarda da Spagna, ma.
1: Io però vorrei dire una cosa: noi siamo sempre a giudicare chi non ha voluto figli o chi non può averli. Voi non sapete,
2: no, chi non può averli è discorso diverso.
1: Bene, però la gente non se la fa questa domanda, non sa la storia di questa persona, di questo uomo o donna di 70 anni che arriva a non avere figli.
2: Non è che questo ascoltatore attaccava uno in particolare. Se c'è un dato che lista ci fa sapere che pure chi può avere figli non li fa, ognuno fa le scelte proprie, sono legittime. Legittime, sì. Però si può dire che la società di oggi è un po' più egoista
1: rispetto
2: a quella di ieri.
1: Questo senza dubbio.
2: Questo è quello che diceva il sottinteso di questo ascoltatore, ma non è l'unico.
3: Chissà a tutti, sono Mariano. E prima, più di 50 anni fa, si facevano 6, 7, 8, 10 figli e non c'era il problema di
2: monoreddito,
3: di pensare se uno ce la facesse o meno economicamente. Oggi invece c'è troppo egoismo.
2: Capito?
1: Sì, ho capito.
2: Michele ammette.
4: Buongiorno a tutti, buongiorno Max, buongiorno Leti.
1: Ciao.
4: Per quanto mi riguarda, io non ho voluto figli. È stata una scelta molto ponderata perché ritengo che il mondo oggigiorno sia veramente
2: un mondo non
1: pericoloso, forse magari non se l'è sentita, perché poi anche quello devi avere la maturità per fare figli, ragazzi.
5: Buongiorno,
1: ma non è
5: Max,
1: soltanto
5: buongiorno Aleti, Alfredo da Monza. Io ho due bambini ma nati in Grecia, perciò non fanno statistica, però viviamo qua in Italia e l'ho voluto con tutto me stesso, non mi pento, vado avanti anche se si fa fatica, ma sono la cosa più bella del mondo. Kiss a tutti.
1: Kiss a te.
6: Buongiorno kiss, sono Daniel, sono padre di 5 figli. Dico che la gente di oggi ha paura di far figli perché devo spendere troppo responsabilità. Quando hai tanti figli rinunci a tante cose che vorresti farli te.
2: Ok, tutto chiaro, vedi? Sentite,
7: guardi, io e mia moglie non abbiamo potuto avere figli, abbiamo fatto di tutto e niente, alla fine li abbiamo adottati e ho 3 magnifici figli che adesso hanno 36, 33 e 26 anni. Avere dei figli è una cosa bellissima. Ciao,
1: però,
7: Salvatore.
1: Però tu li hai adottati, ecco, tanti anni fa. Adesso è difficile anche adottare.
2: Anche questo. Va bene, dai, approfondiamo tra poco nei mattinieri.

0: Buongiorno ragazzi, Giancarlo da Sediate. Ma quale sarebbe il lato egoistico nel godersi la vita, visto che ne abbiamo una sola, invece che dedicarla totalmente ai figli? Perché di quello si tratta. Chi fa figli e anche più di uno vuol dire anno dopo anno dover badare per forza ai figli, non c'è scelta.
1: Capito.
0: A volte è meglio godersi la propria di vita senza alcuni degli altri.
2: No, la scelta di non fare figli è legittima, ragazzi, è legittima, però non dite qual è la questione. La questione è non dire sempre che non si fanno per motivi economici.
3: No, infatti, sì, tra me e mia moglie entrano circa 6.500 euro al mese puliti. Abbiamo deciso di non fare figli per non avere questo tipo di responsabilità. Più libertà e meno legami. Sbagliati? Io mi sento ugualmente felice, Francesco.
2: Quando la scelta è consapevole e legittima, ma l'importante è che non ci si nasconda dietro a questioni economiche. Nel caso loro guadagnano bene, come abbiamo sentito.
3: Si godono la vita loro due.
2: Devo dire, abbiamo terminato il tempo a nostra disposizione. Siete in tantissimi a rispondere a questo interrogativo che ci siamo posti dopo aver letto i dati Istat, che il calo delle nascite in Italia è sempre più preoccupante. Anche il dato uscito ieri, pubblicato dall'Istituto di Statistica Italiana, ci fa capire che le culle in Italia sono sempre più vuote, e che vuol dire tutta una serie di complicazioni quando non si fanno figli, che poi approfondiamo un'altra volta su tutto il sistema pensionistico, che prima o poi crescerà, perché ci saranno più pensionati che lavoratori, immaginerete, no? Insomma, questo è uno dei problemi che scaturisce da questi dati. Va bene, allora vi lasciamo con Pippo e Adriana. Arriva il Pippo Pelo Show, grazie alla regia
3: Andrea Cimmino.
2: Torniamo in onda domani con i mattinieri, come sempre tra le 5 e le 6.

0: di Sia, la canzone era Killer del 1990.
1: Intanto sulle 6:57, buongiorno a tutti, c'è per noi Alessandra Prea a darci tutte le news, a tra poco.
2: A tutti una buona giornata e bentrovati dalla redazione. Dopo 4 giorni sono ripresi nel Golfo gli attacchi reciproci tra Stati Uniti e Iran. Le forze americane e quelle saudite hanno colpito nell'Iraq orientale alcuni depositi di armi di terroristi legati a Teheran. La Repubblica Islamica ha risposto lanciando missili contro una base statunitense in Giordania, tutti intercettati. E sull'Iran piena convergenza con gli Stati Uniti, ribadita dal premier israeliano Netanyahu, ricevuto ieri alla Casa Bianca. Al centro del colloquio con Trump, la gestione della crisi con Teheran, giunta ormai al 6° mese. Il presidente americano ha parlato dei colloqui diplomatici in corso, ma ha confermato la linea dura se non si arrivasse ad una soluzione, assicurando che l'Iran non avrà mai la bomba atomica. Durato invece poco più di un'ora l'incontro con Volodymyr Zelensky dopo i funerali del senatore repubblicano Graham. Il leader ucraino ha ringraziato Washington per il sostegno nel conflitto con la Russia e ha annunciato novità sulla produzione di missili Patriot e il rilancio della diplomazia. Sul campo intanto non si fermano gli scontri, con un attacco di quasi 400 droni ucraini sulla regione di Mosca e danni a Belgorod e in Crimea, mentre il Cremlino accusa Kiev di espandere attività terroristiche all'estero dopo gli arresti di militanti ucraini annunciati dall'Iraq. Veniamo in Italia e polemica nella maggioranza sui fondi europei Safe per la difesa dopo che la Lega ha chiesto sia il Parlamento ad esprimersi sull'utilizzo. Il ministro Tajani parla di tempesta in un bicchiere d'acqua e rassicura l'alleato, saranno le Camere a decidere sui 15 miliardi, ma le opposizioni attaccano governo allo sbando. E sull'ex Ilva i sindacati proclamano 8 ore di sciopero dopo il tavolo al Ministero delle Imprese, mentre la Corte d'Appello di Milano ha ordinato lo stop all'area a caldo entro 90 giorni per motivi ambientali. Intanto il gruppo indiano Jindal conferma l'interesse all'acquisizione del siderurgico. Caso Fakir, il capo della polizia Pisani ha incontrato in questura a Bologna i familiari del 42enne morto durante un fermo. La sorella della vittima ha rinnovato la fiducia nella giustizia, ma tramite i suoi legali chiede di affidare le indagini ad un altro dipartimento per evitare pressioni politiche e scatenando la dura reazione dei sindacati di polizia. Da domani le perizie su alcuni telefoni cellulari. Siamo allo sport con il calcio, la nazionale ha il suo nuovo CT e Roberto Mancini, annunciato ieri dal presidente Malagò al termine del Consiglio federale. La nomina arriva dopo il caos innescato dal no alla candidatura di Andrea Pirlo e le conseguenti dimissioni di Maldini e Leonardo. Il ruolo di direttore tecnico della FIGC e presidente del Club Italia va invece a Claudio Ranieri. Probabile l'inserimento di una terza figura dirigenziale. I nuovi vertici azzurri saranno presentati oggi alle 18. Con questo per il momento abbiamo concluso. Da Alessandra Prea, una buona giornata e kiss kiss a tutti!

0: Ma buongiorno, buongiorno.
1: Eccoci, buongiorno a tutti.
0: A tutta l'Italia che con noi. Adriana, qual è l'ultima cosa che hai fatto ieri sera prima di addormentarti? Hai guardato?
1: No, ho cominciato.
0: Hai scrollato il telefono?
1: No, perché ho cominciato un libro.
0: Ah, hai cominciato
1: perché
0: un libro?
1: Perché io d'estate ricomincio, insomma, l'attività della lettura. Tu cosa
0: vedi?
1: Hai fatto?
0: Io ho lavato i denti.
1: No, a parte quello,
0: sì.
1: A parte le attività.
0: No, ho lavato
1: anch'io
0: i denti.
1: Anch'io ho lavato i denti e poi subito dopo mi sono messa a letto a leggere.
0: Ma lavavano i denti un minuto prima di andare a dormire. Io li ho lavati.
1: Hai lavato i denti e ti sei messo a letto?
0: No, perché il telefono l'avevo scrollato fino a 3 minuti prima. Esatto.

0: Allora, stamattina mi sono svegliato col sentimento di fare una raffica telefonica
1: e chiedere che cosa avete fatto ieri,
0: sì,
1: prima
0: così,
1: di dormire.
0: D'amblè adesso, quindi chiamate lo 081 546 1212 e ci dite l'ultima cosa che avete fatto ieri sera prima di dormire. Risponde la spagnola Anna Chiara.
1: Eh sì, oggi vestita
0: stata
1: in rosso.
0: Appena definita spagnola dal signore che lavora qui in radio per che si occupa delle pulizie.
1: Ah, ok, esattamente. Ok.
0: La
1: ah, così?
0: Spagnola, sì, sì, sì. Allora, quindi chiamate lo 081 546 1212 adesso e ci dite, venite in diretta con noi in tempo reale.
1: Allora, vogliamo sapere cosa avete fatto ieri sera, un attimo prima, un secondo prima di addormentarvi, perché secondo la scienza guardare sitcom o commedie familiari o cose molto rilassanti aiuterebbe a conciliare il sonno. O addirittura, ecco, bisognerebbe guardare un film già visto.
0: È vero.
1: Un film o
0: così
1: qualcosa
0: non ti devi
1: di
0: applicare
1: cui,
0: più di tanto,
1: di cui già conosci il finale, così
0: sì,
1: si azzera totalmente l'adrenalina e l'ansia.
0: Io ieri sera ho visto uno speciale su Lucio Battisti prima di andare a letto, su Rai 3. Molto bello.
1: Ti ha agitato, ti ha commosso, ti ha emozionato?
0: Mi ha accompagnato verso il sonno.
1: Ti ha accompagnato verso il
0: perché
1: sonno.
0: Perché era molto piacevole, devo dire la verità.
1: E quindi conciliava il sonno.
0: Allora, vedo Anna Chiara già super impegnata ai nostri centralini in tempo reale. Venite al telefono 081 546 1212. Abbiamo Luca, buongiorno.
1: Ciao Luca.
2: Ciao, buongiorno.
0: Luke
2: buongiorno
0: 3, sì, allora.
1: Buongiorno Luca, cosa hai fatto ieri sera prima di addormentarti? La verità,
2: allora,
1: anche se hai scrollato non fa niente.
2: No, no, ho scrollato anche io fino a 5 minuti prima di dormire.
1: Ok.
2: Però ho fatto la cosa che faccio ogni sera, salutare i miei angioletti, mamma e papà che sono in cielo, li saluto sempre.
1: Quindi fai
0: che carino.
1: Sono delle preghiere.
2: Sono delle preghiere.
1: Delle preghiere.
2: Ci parlo, è l'unica cosa che posso fare è parlarci così.
0: E parlarci con loro. Grazie,
1: molto bene.
0: Grazie Luca,
1: chissà
0: te. Allora Luca ha fatto le preghiere 081 546 1212, è un numero che diamo raramente perché insomma raramente parliamo in tempo reale con voi. Adesso parliamo anche con Luciano.
1: Ciao Luciano.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno. Allora, cosa hai fatto ieri sera prima di addormentarti? Un'attività anche non necessariamente qualche secondo prima, qualcosa
3: no,
1: prima
3: pratica,
1: del sonno.
3: In pratica prima di andare a dormire ho assistito a un inseguimento nelle vie del centro della mia città.
0: Qual è la tua città?
3: Manfredonia.
0: Ah, Manfredonia. Si sono inseguiti per le vie del centro, ma poi è andato a buon fine?
3: Poi è andato a buon fine, per fortuna non ha arrestato
0: il malvivente.
3: I malviventi, e non è successa nessuna tragedia, per fortuna.
0: Bene, anche Adriana è stata ieri, diciamo, inseguita parecchio, ma non è stata arrestata.
1: No,
0: è ancora qua.
1: Niente, sono qui.
0: Ok, grazie
1: ciao,
0: mille. Ciao, Luciano.
1: Te.
0: Ciao, chissà te.
1: Andiamo da Antonello allo 081-546-1212. Ciao, Antonello, buongiorno.
4: Ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Sono sempre felice di ritrovarvi la mattina sul lavoro.
0: Grazie,
4: allora,
0: Antonello.
4: Ieri sera, ragazzi, la pace dei sensi. Praticamente sulla costa tirrenica cosentina, da Praia Mara, da Mantea, senza internet, senza wifi, senza cellulari, televisori che non si vedevano. Quindi praticamente siamo ritornati indietro di 40 anni.
1: E com'è tornare indietro di 40 anni?
4: Ma guarda, io mi sono rilassato.
1: Ecco, vedo.
0: Sì, ma mi devi dire l'ultima cosa che hai fatto prima di andare a letto, Antonello, va bene tutta sta poesia?
4: Ho smadonnato perché dovevo
0: avere
4: di lavoro stamattina, non sapevo come muovermi e quindi...
0: Allora lui ha smadonnato prima di andare a letto.
1: Quindi comunque fa benissimo l'assenza di tecnologia, grazie.
0: Grazie, grazie,
1: chissà te. Giorgia.
0: Ciao Giorgia, buongiorno.
5: Ciao, buongiorno.
1: Buongiorno Giorgia, invece te cosa hai fatto prima di andare a dormire?
5: Non so se si può dire a quest'ora.
0: Dillo.
1: Sì.
5: Ho fatto quello che si fa veloce veloce con un uomo prima di andare a dormire.
0: Hai fatto all'amore?
5: Un'altra cosina.
0: E che hai fatto?
5: Un lecca lecca, ecco.
0: No, ma che?
1: No, lecca lecca?
5: Ha gustato il succo del lecca lecca.
1: No, non ho capito. Ma non
5: una
1: lo conosco.
5: Una ciucciatina.
1: Una leccatina?
5: Una ciucciatina.
0: Una ciucciatina.
1: Ah, tu.
0: Allora, ti salutiamo.
1: Bene.
0: Siamo, questo è il bello della diretta, ragazzi. Giorgia, ciao, no, ti salutiamo. Chissà te.
1: Ti amiamo,
0: grazie.
1: Giorgia.
0: Ah,
5: ciao.
0: Ma
5: ciao,
0: la dice con Bergo. 081 546 1212.
1: Non so se si può dire.
0: L'ultima cosa che avete fatto ieri sera prima di andare a letto. Lei ha fatto la ciucciatina. Abbiamo Antonio. Pure tu, Anna.
6: Ciao ragazzi, buongiorno. Buongiorno a tutti, ciao.
1: Ciao Antonio, e tu invece cosa hai fatto? Una cosa che si può
6: allora,
1: dire?
6: Sì, sì, sì, sì.
1: Si
6: caso,
1: può dire?
6: Sì. Assolutamente sì, io sono andato a dormire guardando un bel live di Whitney Houston.
0: Ah, bellissimo!
6: Me lo sono goduto, bellissimo, bellissimo.
0: È bellissimo. Ti è venuto poi un po' sonno a un certo punto quando faceva le canzoni più lente.
6: A un certo punto non ce la facevo più e
0: sei crollato.
1: Grazie, questa mi sembra una bella attività pre-sonno.
0: È vero, sì. Grazie.
1: Schizza te, ciao Antonio, grazie per avercelo raccontato.
0: 081-546-1212, abbiamo Martina, buongiorno.
1: Ciao Martina.
7: Ciao. Buongiorno, buongiorno.
0: Martina, hai allora, sentito Giorgia sera... che prima...
7: Cosa... sì. Allora, no, io ho fatto un'attività molto più tranquilla, ho letto una bella favola a mia figlia.
1: Bene.
7: Sempre prima di dormire.
0: E poi ti sei addormentata pure tu.
7: E poi ti sei addormentata. Sono addormentata pure io perché adesso sto andando al lavoro. E
0: perfetto,
7: lei
0: brava Martina.
1: Bene, bene.
0: Grazie
1: chi
0: mille.
1: Chi schissa te. Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao. Chi schissa te. Adriana, complimenti a Martina.
1: Complimenti
0: a
1: Martina.
0: Gli altri
1: sì,
0: che
1: sì.
0: hanno diciamo fatto delle cose prima, anche diverse, come puoi vedere.
1: C'è chi
0: no?
1: lo fa e lo dice, c'è chi lo fa e non lo dice.
0: Che poi, c'entra? Realtà... Leggere la favola alla figlia si può dire.
1: Ah, la favola alla figlia sì. No, in realtà quello che mi sembrava strano e mi sembra strano è che invece l'80% delle statistiche ci fanno sapere che gli italiani scrollano nel cellulare.
0: Il cellulare
1: invece
0: sì.
1: qui da questa prima raffica mi è sembrato che
0: nessuno ha fatto lo scroll per l'ultima
1: tutti
0: l'ultima
1: facciano
0: cosa.
1: Cose molto sane.
0: Comunque potete continuare con i messaggi WhatsApp al 347 490 0042. Adesso ce ne andiamo sotto la doccia.

0: Che bella cantata in falsetto,
1: in falsetto da questo ascoltatore. Sono le 7.09, la prima canzone sotto la doccia è di Elisa, il titolo è Luce dal 2001. Buongiorno. Parlami.

0: scarsa sincerità da parte degli ascoltatori oppure i nostri sono differenti?
1: I nostri sono sicuramente differenti.
0: I nostri sono differenti, perché ovvio. Se è vero, quant'è l'80%?
1: L'80% degli italiani
0: il telefono prima di andare a dormire. Dei nostri nessuno l'ha detto. Esatto, almeno finora.
1: Però c'è anche da dire che è un'attività che si fa in contemporanea. Cioè si guarda in TV qualcosa, si scrolla il telefono. Oggi non siamo mai totalmente concentrati rispetto ad una cosa che facciamo, perché abbiamo sempre la distrazione dello smartphone. Ma sentiamo.
2: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana e buongiorno. Buongiorno a tutti voi e anche a Anna Chiara.
0: Ciao, buongiorno.
2: Allora,
0: a te.
2: Ieri sera, dopo che mi sono lavato i denti, ho stirato, ho steso,
0: vedi?
2: Ho piegato.
0: Vedi che ha fatto altre cose?
2: Fino a quasi a mezzanotte, perché stamattina parto per la mia bella Calabria.
0: Ah, bene, buon viaggio.
1: Ah, vabbè, quindi c'era la preparazione per le vacanze.
0: Sì, caro.
3: Pippo, cara Adriana.
1: Sì.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Ieri sera ho avuto la fortuna di fare la pausa notturna in località di mare, quindi prima di andare a dormire mi sono seduto sul muretto dov'ero e sono stato lì un paio d'ore ad ascoltare il mare.
1: Questa è una delle mie attività preferite in vacanza.
0: Che bella attività.
4: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana, buongiorno Anna Chiara, a tutti quanti, buongiorno a tutto Italia,
0: a tutto l'establishment.
4: Io mi scrollo prima gli ultimi 10 minuti, rassetto un pocate e poi comincio a sullare.
0: Scrollare è un'altra cosa. Scrollare e il telefono lo scrolla.
1: Immaginiamo che la tua attività comprendesse il cellulare.
0: Il cellulare, penso.
5: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
5: Io, dopo aver festeggiato il mio compleanno, ho recuperato, forse anche no, una puntata di un noto programma televisivo.
1: Ho già capito qual è il programma.
0: Posso dire qual è il programma?
1: È Temptation.
0: No?
1: Sicuro?
0: Ieri era in onda.
1: Ah, ieri era in onda.
0: E forse lei non l'ha vista.
1: Che c'è una vera e propria.
0: E la gente d'estate esce, poi torna a casa e guarda il programma, perché.
1: Guarda il programma, evidentemente è uscita e la guarda. Perché c'è proprio tutto un gruppo d'ascolto rispetto a sto programma.
0: Ah, veramente?
1: Ma certo.
6: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana, sono Mirko da Piacenza. L'ultima cosa che ho fatto ieri prima di andare a dormire è stato chiamare mia figlia, che è in Sardegna con i nonni. Quindi sentire lei. Chi schissa a tutti e buona giornata a tutti. Ciao Vittorio.
1: Chi schissa a te.
0: Arriva Bruno Mars. Guarda picca come tronfio, che lui ha visto il concerto e noi no.
1: E noi no.
0: Che fastidio, veramente.
1: Quando torna in Italia?

0: non c'è il wifi e devo guardare la TV in mandarino.
1: Ah, Coop Voce, una marea di giga in Europa e nel resto del mondo.
2: Parti con Coop Voce, naviga in 150 paesi extra Europa a 19,90 al mese. Meno pensieri, più Coop Voce.
3: Kiss, kiss.
4: La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli Aris Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
3: Kiss, kiss.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, solo con l'app Eurospin Family, arrosto di tacchino 100 grammi, la bottega del gusto, a 1,09 euro.

0: Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola, la canzone che abbiamo ascoltato qui su Radio Kiss Kiss, dove qui almeno sono le 7.24. Non so da te, Adriana, come va l'orologio?
1: No,
0: puntuale?
1: Aspetta, sono le 7. Sì, sì, è 24.
0: Io a casa stamattina notavo che ho quattro orologi, ognuno porta un orario diverso, ma per minuti di differenza.
1: Quindi
0: erano le 6, le 5 e 21 su uno, su un altro erano le 5 e 19. Un altro alle 5.24, quindi
1: beh, mi sembra uno specchio perfetto dei neuroni, diciamo, di Michel Pelot.
2: Ma soprattutto quanti orologi hai?
0: A casa
2: in casa? Sì.
0: Tantissime. Fammi pensare.
1: Ma è spettrale,
0: allora,
1: questa cosa degli orologi
0: ne ho
1: dentro
0: due,
1: casa.
0: Due
1: ma
0: nel
1: perché?
0: Primo nel salone appena entri, sì, un altro nello studio, due in cucina, due in camera da letto.
1: Oh, come tipo, mai questa tranquillità legata al tempo?
0: Sì, sì, perché io sono. Allora, io questo tic, se devo sapere, a casa non porto l'orologio, per cui se devo sapere che ora è, al massimo devo fare così o così.
1: Ah, ok.
0: Non posso.
1: Quindi,
0: piccolissimo
1: dispendio energetico, giusto capire dove muovere il collo.
0: La mia tecnica è stata questa. Ovunque io sia in casa, mi basta fare così o così.
1: Ma
0: e posso
1: casa
0: guardare.
1: Dovrebbe essere senza tempo. Senza orologi. Quando sei a casa non devi correre, non devi andare di fretta.
0: Allora, beh, certo, perché tu arrivi agli appuntamenti con due ore di ritardo, io ci arrivo sempre puntuale.
1: Ecco qua. Chiudiamo l'argomento perché non vogliamo parlare di questo.
0: Esattamente.
1: Ma vogliamo
0: avanti.
1: Parlare dell'educazione.
0: Per piacere.
1: Vogliamo parlare dell'educazione alimentare, soprattutto quella dei bambini. Perché noi impariamo a mangiare o disimpariamo a mangiare proprio quando siamo piccoli.
0: Tu ce l'hai la neofobia?
1: Io non
0: alimentare?
1: Io purtroppo non ce l'ho la neofobia alimentare.
0: Quella, diciamo,
1: ne avrei bisogno.
0: Fobia dei bambini di mangiare le cose nuove, di assaggiare cose nuove.
1: Un po' una sorta di repellenza verso il cibo nuovo. Secondo, diciamo, i pediatri, secondo la scienza, i bambini dovrebbero provare le cose almeno 10-15 volte prima poi di comprenderne realmente un sapore, prima di apprezzarne il sapore. Però di base i bambini non amano le verdure, non amano i cibi amari.
0: E molti se lo portano tutta la vita.
1: Se lo portano tutta la
0: vita. La passione per le verdure.
1: E anche per il pesce.
0: Sì, sì, sì. L'altra sera il nostro amico Marino mi ha detto che lui non mangia, non mangia frutta.
1: Non
0: e
1: fa.
0: Che lui la frutta non riesce
1: frutta
0: manco
1: buona,
0: a guardarla. E se c'è una banana a tavola lui si alza e se ne va.
1: È fruttofobico, come termine.
0: Non sto scherzando, per dirti, no?
1: Però molto spesso da piccoli non siamo stati dei mangioni, no? Per esempio, tipo, ti ricordi quando volevano darci la pappa reale?
0: Sì.
1: O le fialette ricostituenti, allora, perché ci vedevano sciupati,
0: l'ho già
1: smagriti.
0: Detto più volte, Adriana.
1: Poi
0: mio
1: da
0: padre,
1: grandi.
0: Mio padre ci pagava per farci mangiare.
1: Vedi?
0: 1.000 lire se mi mangiavo la pasta.
1: Ecco.
0: 2.000 lire se mi mangiavo la carne.
1: E quello è stato tutto lì. Il problema,
0: no,
1: Pippo,
0: ora
1: Marco,
0: se mi dai 20.000 euro smetto di mangiare.
1: È quello.
0: Esatto.
1: Utilizzare il cibo come merce di scambio.
0: No, infatti.
1: Come baratto emotivo.
0: Mamma mia.
1: Allora ti do la caramella, mi dai un bacino.
0: Sì, esatto.
1: Ma se fai il bravo ti compri il gelato. Questa è la cosa più errata che
0: mio padre potessero
1: fare in passato.
0: Però mangiavamo, tant'è che poi l'abitudine al cibo l'abbiamo presa. Mm-hmm. E adesso più o meno tutti i fratelli mangiano tutto, tranne mio fratello Gianni che non ama le verdure.
1: Purtroppo.
0: L'altro giorno c'era la parmigiana. A tavola siamo andati al mare e mio fratello, no, che schifo.
1: Siete andati al mare con la parmigiana? Come si fa al sud?
2: Che cosa poco chic.
0: No,
2: per te.
0: Eravamo in un ristorante del Lido.
1: Ah, un ristorante.
0: La signora del Lido fa la parmigiana buonissima, ce l'ha portata a tavola e io non l'ho guardata. Mio fratello non l'ha manco voluta guardare. No, non mi piace la parmigiana.
1: Addirittura?
0: Sì, non sto scherzando.
1: Eppure lo facevo uno da fisico da parmigiana.
0: Tutto il resto lo mangia, assolutamente sì. Esatto.
1: Allora, da piccoli che abitudini alimentari avevate? Mangiavate tutto quello che mangiate oggi? Io ricordo che tenevo la carne in bocca per ore e ore perché non riuscivo a buttarla giù.
0: Oppure cos'è che non vi piace proprio che non mangiate? La verdura, cioè ci sono le verdure che non vi piacciono? Adriana teneva il cibo in bocca per un sacco
1: Per un sacco di tempo. Adesso invece?
0: Sì,
1: adesso
0: sì.
1: Invece al contrario, ingoio.
0: Adesso deglutisce subito.
1: Come se fossero pillole.
0: Sì, scende con una certa facilità.
1: Vedi,
0: vabbè.
1: Che cambiamenti. Allora, mangiavate legumi, cioè mangiavate tu, apprezzavate il cibo esattamente come lo apprezzate adesso?
0: Ma ce l'abbiamo,
1: o al contrario?
0: Secondo me ce l'abbiamo tutti in famiglia, qualcuno a cui non piace la verdura.
1: I legumi?
0: I legumi non piacciono.
1: O la frutta.
0: Io per esempio, allora, io per i fagioli non vado, cioè non mi piace.
1: Vero?
0: Sì.
1: Invece tra i legumi sono in assoluto i miei preferiti.
0: I ceci sono i miei preferiti.
1: Fagioli e verza,
0: no,
1: ragazzi.
0: No, io amo i ceci. Ceci tutta la vita.
1: La
0: pasta con i ceci.
1: Lagane e ceci.
0: Mi piacciono in tutte le salse, i ceci mi piacciono tanti. E un po' le lenticchie.
1: Anche
0: non
1: quelle decorticate sono buone, molto buone. Allora, 347-490-0042.
3: Buongiorno. Enza da Vairano. Ho un ricordo legato a queste fobie. Mia figlia praticamente non mangiava verdure e prendo ispirazione da una pubblicità.
1: Ok.
3: Dove praticamente chiamava il passato di verdure il passato di coccodrillo per invogliare
0: i bambini
3: spinti dalla curiosità a mangiarlo. Quindi io faccio la stessa cosa, preparo il passato di verdure e dico vicino a mia figlia: amore, guarda che cosa ti ho preparato, il passato di coccodrillo.
1: Oddio.
3: E lei con gli occhi pieni di
1: lacrime
3: fa: a me non piace il coccodrillo.
1: No, ma c'ha ragione sta bambina.
4: Buongiorno, sono Maria.
1: Ciao Maria.
4: E fino all'età di 8 anni non ho mangiato praticamente nulla, solo latte e biscotti la mattina. Mia madre è disperata, mi ha fatto fare anche delle punture.
1: Certo, fiale, fialette.
4: Poi col tempo ho imparato a mangiare praticamente tutto.
0: Anche Adriana fa delle punture per mangiare.
1: Ricostituenti.
0: Sì.
1: Vabbè.
5: L'insalata. Cioè, se c'è una foglia di lattuga da qualche parte, io non la mangio perché mi dà proprio i conati di vomito, sia per la consistenza che per il sapore.
0: Sì.
5: Schissa a tutti, Giorgia da Treviso.
0: Ciao Giorgia. Ciao, sai che molti non amano la rucola, per esempio? È una cosa che piace tanto?
1: Io impazzisco per la rucola.
0: Tantissimi. Molti si dicono allergici per non... Il problema è sul cibo, che a un certo punto ti devi dire allergico, astemio. Io per esempio non bevo alcol perché non mi piace, ma dico di essere astemio.
1: Ma io credo che poi
0: perché
1: il
0: non
1: fatto di
0: più,
1: essere
0: a un certo punto sì, la gente e brindiamo e beviamo un bicchiere e che cosa ti posso offrire?
1: Il tuo non gradimento è proprio il fatto di essere astemio, cioè secondo me è la stessa cosa.
0: No,
1: perché altrimenti le tue papille gustative lo avrebbero apprezzato.
0: Astemio è quando ti fa male, a me non mi fa niente, che mi fa schifo, non mi piace.
1: Dobbiamo verificare.
6: Ciao Radio Kiss Kiss, sono Paolo da Modena. Sai Adriana, anche io avevo la carne in bocca, la
1: masticavo
6: per minuti, poi appena tutti i commensali a tavola si giravano dall'altra parte, la buttavo sotto al tavolo.
1: Uguale, oppure la mettevo in un tovagliolo, stringevo e buttavo tutto.
0: È vero, abbiamo, spesso si decide di non bere, aspetta che non riesco a leggere.
1: Per motivi di salute, di religione o per stile di vita, il termine antico indicava chi evitava del tutto i liquidi inebrianti. Oggi descrive chiunque rifiuti l'alcol in modo abitudinario. E quindi questo è il significato
0: allora, sono astemio. Sono astemio, a posto.
7: Buongiorno,
0: grazie.
7: Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
7: Salvo da Palermo. Per quanto riguarda i legumi, le verdure, secondo me i neonati è normale che all'inizio hanno problemi.
1: I neonati non è che...
7: Però anche dai grandi la cosa principale che ho notato dopo 56 anni di esperienza, saperli cucinare. Perché fa molto. Modo in cui si cucina.
0: E questo è vero. Il nostro amico di Palermo ha detto una cosa sacrosanta, no?
1: Che
0: le cose te le fanno passare per buone anche chi le fa passare per buone anche chi le sa cucinare molto bene. Le mamme che cucinano benissimo.
1: E anche come si impiattano e come si presentano.
0: Riescono a convincere più facilmente i figli.
1: L'impatto visivo è fondamentale. Dai, continuiamo a parlare di questo tra poco. La domanda è facile: cosa mangiavate da bambini che adesso rifiutate e viceversa. Vi aspettiamo.
8: Prima del traffico, prima del lavoro, prima di tutto, c'è il buon umore. Pippo Pelo Show, dalle 7 alle 9, su Radio Kiss Kiss.

0: un po' che non ascoltavo Pharrell Williams dal 2013, con molto, no, non lo ascoltavo da poco, ma comunque da un po'.
1: No, questo è stato uno dei pezzi, diciamo, di maggior successo degli ultimi anni. Intanto sono le 7:36 e noi siamo subito pronti a collegarci con i nostri amici del meteo.it. Buongiorno.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Giornata anticiclonica sull'Italia, caratterizzata da un generoso soleggiamento e da temperature via via più calde. In mattinata cieli sereni o al massimo velati al centro-sud, qualche nube in più sulla Sicilia. Nubi sparse al nord, ma senza piogge. Nel pomeriggio nuvolosità più compatta sui rilievi alpini, specie su quelli di confine, dove non sono da escludere dei rovesci. Massime in aumento, comprese tra 31 e 35 gradi al nord, tra 29 e 38 al centro, tra 30 e 35 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, kiss kiss a tutti.
3: 158.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
5: Kiss kiss.
6: Ciao.
7: Guarda cosa ha pescato TJ Maxx.
6: Il diavolo veste Prada 2 è disponibile ora su Disney Plus.
7: Siamo digitali, scaricabili, streamable.
6: L'evento fashion dell'anno ha conquistato la critica.
8: Ricomponiti, noi dobbiamo lavorare.
6: Che lo ha definito intelligente, brillante e il sequel perfetto.
8: È tutto.
6: Preparati a sfilare per Il diavolo veste Prada 2 su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
5: Kiss kiss.
6: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
5: Kiss kiss.
9: Play everywhere con Radio Kiss Kiss e...
10: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
11: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
12: Kiss Kiss.

0: bene. Sam Funk, avevamo fatto tutti i nostri sondaggi, ma Mancini è diventato il nuovo allenatore della nazionale italiana e Ranieri il direttore tecnico,
1: Sono andati via
0: Leonardo e Maldini.
1: Sì.
0: Ha lasciato tutto così, insomma.
1: Non c'è particolarmente entusiasmo, credo.
0: No.
1: Per Mancini.
0: C'è grossa delusione per il mondo del calcio italiano, che sembrava cambiare, ma secondo me.
1: È un po' di disincanto. E questo ci dispiace molto.
0: Ha voglia di fare, di dire adesso che insomma.
1: Allora,
0: disincanto.
1: Però torniamo, diciamo, all'alimentazione, al cibo, insomma, le abitudini.
0: Alle verdure,
1: legumi, le abitudini che avevamo da bambini, che magari oggi non abbiamo più. Sentiamo.
2: Ciao Pippo, c'è Adriana.
1: Ciao, buongiorno.
2: Io da bambina non mangiavo assolutamente niente.
1: Ok.
2: Però i miei mi hanno sempre costretta a mangiare tutto. Ora ho imparato a mangiare tutto, tranne i cavolfiori.
0: I cavolfiori
2: ancora adesso. Solo l'odore mi stomaca tantissimo,
0: sì,
2: perché mia mamma lo preparava in un modo veramente disgustoso, cioè cavolfiore bollito con riso bollito e latte.
0: Allora, il cavolfiore,
1: provo a saltarlo in padella.
0: È stata una delle cose più difficili da farmi accettare, ma da quando l'ho accettato lo mangio sempre.
1: Mangeresti uno spaghetto con cavolfiore saltato, peperoncino e parmigiano?
0: Sì, ma subito.
3: Ciao ragazzi, mi sembrerà strano, ma io non mangio la mozzarella.
0: Mica sei solo. Tante persone che conosco che a cui non piacciono.
1: Molti hanno una versione per la consistenza.
0: È vero.
1: Della mozzarella, cioè proprio da come è fatta.
0: Sì.
4: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
4: Sono Tony da Milano.
0: Ciao Tony.
4: Io ho la fobia.
0: Che?
4: E vomito se mi danno la rucola.
0: Te l'avevo detto. La rucola a moltissimi non piace. Io non l'amo, devo dire la verità.
1: Un retrogusto amaro.
0: Non è proprio una cosa che mi piace tantissimo.
5: Buongiorno Radio Kiss Kiss, Sandro dalla Sardegna.
0: Ciao.
5: Io non sono mai riuscita a mangiare, né da piccolo né da grande. Oggi ho 52 anni. La trippa mi fa venire proprio con atti di vomito.
0: Mamma mia, io l'amo la trippa al sugo.
1: Posso dire che non c'è niente che a me faccia venire con atti di vomito? Ma proprio niente.
0: A me il salame
1: niente.
0: Di cioccolato, avevo avuto un'indigestione da ragazzino.
1: Forse perché hai abusato.
0: E non mi piace più. Il salame di cioccolato, il burro, quando c'è troppo burro in una cosa mi dà un po' fastidio.
6: Ciao Radio Kiss Kiss, sono Paolo da Modena.
1: Ciao Paolo.
6: Sai Adriana, anche io avevo la carne in bocca, la masticavo per minuti. Poi appena tutti i commensali a tavola si giravano dall'altra parte, la buttavo sotto al tavolo.
1: Un grande classico.
0: È proprio il grande classico nel tovagliolino.
7: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Io quando ero piccola mangiavo solo pasta e lenticchie, che dicevo che era pasta e cioccolato.
0: Pasta e cioccolato.
7: E per il resto mia mamma doveva rincorrermi per casa e addirittura certe volte mi chiudeva il naso, quindi non mi faceva respirare in modo che aprisse la bocca per ingoiare qualcosa.
1: Dicono noi come abbiamo fatto ad avere tutti questi traumi.
0: Che sistemi bisogna vedere i bambini di adesso che traumi avranno da grandi. Secondo me ne avranno più di noi.
1: Avranno un altro tipo di trauma. Però sulla storia del cibo ci siamo quasi, no? Anzi, adesso i bambini sai come mangiano? E forse anche peggio, con i cellulari. Si distraggono, non hanno contezza di quello che buttano giù e quindi forse anche peggio.
8: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
8: Sono Anita da Vietri. Una cosa che ricordo, che mi ha traumatizzato, che mia mamma tentava di rifilarmi quando ero piccola, è la sogliola.
1: La sogliola.
8: Ricordo un giorno mi aveva preparato stile cotoletta, quindi era un po' impanata, un po' fritta.
1: Sì.
8: E me l'ha spacciata per una cotoletta di pollo. Mi fa: guarda Anita, è buona questa al pollo, guarda, ti ho fatto la cotoletta. E io la mangiavo, dicevo, ero piccolissima, dicevo, ma me non sembra proprio pollo. Comunque l'ho lasciata nel piatto, già furbissima da bambina.
1: Vero.
8: Ciao, buona giornata. Schissa a tutti.
0: Molti hanno l'incubo del pesce con le spine. Quel pesce, quella tipologia di pesce lì non lo mangiano. Tutto il pesce che potrebbe contenere spine non lo mangiano.
1: La lisca. In genere non si mangia il pesce.

0: Katy Perry con Dark Horse, canzone del 2014.
1: Eccoci.
2: Oroscopetro. Le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi?
0: Ah, c'è tanta
1: attesa.
0: E oggi quale segno sarà?
1: Allora, Pippo, oggi facciamo prescelto un'altra cosa abbastanza diversa.
0: Ah, ogni giorno questa si sceta.
1: No. Sì, dobbiamo fare, insomma, le caratteristiche per questo periodo. Sì, sì, ce l'hanno chiesto le stelle.
3: Ma come si permette, sta signore? Scusate.
0: Ecco qua, sono le stelle che parlano,
1: Allora,
0: la signora è rappresentativa delle stelle.
1: Allora, qual è il
0: Stars?
1: Ecco, io sto consultando perché, diciamo, ieri è venuto meno un esponente.
0: È venuto meno?
1: È venuto meno un esponente, diciamo, della mia equipe di astrologi.
0: Ah, è morto?
1: No, è venuto meno, non so, forse era in vacanza.
0: Ah, ok.
1: Ok? Allora, il segno più dispettoso, il segno più orgoglioso, il segno più vendicativo. Ok, siete pronti?
0: Siamo curiosissimi, non vediamo l'ora di sentire, prego.
1: Allora, il segno più impulsivo dello zodiaco è l'Ariete. Prima agisce, poi forse pensa.
0: Ah, vedi?
1: Il più testardo, il Toro. Se cambia idea è perché era il 29 febbraio.
0: Sei scema.
1: Il più imprevedibile, Gemelli, alle 10 dice una cosa, alle 10.05 ne pensa già un'altra. Confermate?
0: Più, Gemelli sarebbe il più, hai detto?
1: Imprevedibile. Cioè cambia idea pure continuamente.
0: Cambia idea ogni secondo.
1: Il più romantico, Cancro, non direi pica, è inutile che sei tutto felice.
0: Pica, ma cammina, vai. Andiamo avanti.
1: Si emoziona con un come stai e si commuove pure con gli spot.
0: Vai.
1: Il più orgoglioso, Leone, piuttosto che chiedere scusa, cambia gruppo WhatsApp. Capito?
0: Vedi?
1: Ed è vero. Il più pignolo.
0: Sì.
1: Vergine.
0: Appunto.
3: Io sono allergica alle bicocche.
0: La signora è allergica alle bicocche, è della Vergine lei.
1: Ecco, vede, la Vergine.
0: È pignola, Vergine. Non mangia bicocche.
1: Se trova un'imperfezione esterna anche in qualcuno, la giornata è spacciata.
0: Ah, vedi?
1: Vedi? Ogni riferimento a cose e persone
0: è puramente casuale.
1: È puramente casuale.
4: No, c'è un cagacazzo, Pippo.
0: Oh, ragazzi,
1: ecco qua.
0: Allora, andiamo avanti.
1: Andiamo avanti. Bilancia, il più diplomatico. Riesce a litigare senza litigare. Va bene. Scorpione, il più vendicativo, ovviamente, ma questa era una cosa risaputa per gli esperti delle stelle. Non si arrabbia, prende semplicemente appunti, poi al momento giusto si vendica. Il più sincero?
0: Chi è?
1: Sagittario.
0: Sagittario.
1: Non me l'aspettavo. Dice sempre quello che pensa, anche quando era meglio di no.
0: Cioè, tu stai dicendo che non c'è un sagittario pallista?
1: Io ne conosco.
0: Nella media no.
1: No, io ne conosco, sono pallisti.
0: Sono pallisti.
1: Però, vabbè.
0: Gli italiani possono sempre confermare, confutare, sono quello che volete. 347-490-0042. Sono finiti i segni?
1: No, il più stacanovista, Capricorno.
0: Capricorno.
1: Va in ferie ma risponde comunque alle mail.
0: Okay.
1: A giudicare da Giuseppe D'Amelia questa cosa non mi sembra.
0: Sì, sì.
1: Il più geniale, Acquario. Talmente avanti che ogni tanto non lo segue nemmeno il suo cervello. Posso confermare, il più buono, Pesci. Perdona tutti, anche chi gli ha mangiato l'ultima patatina.
0: Un cazzone, il Pesci.
1: Bene, bene, bene. Grazie mille a tutti, datemi i vostri feedback, ovviamente, li attendiamo.
5: Pippo, ma è del mestiere questa?
0: No.
2: Oroscopetro. Oroscopetro. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show.
0: Un'improvvisata, una filodrammatica con noi, Adriana Petro, buongiorno.
1: No, Pippo, te l'ho detto, non ero d'accordo su tre segni, ma ieri è venuto bene un esponente astrologo della mia equipe.
0: Ah, vedi.
1: Di astrologi, psicologi e scienziati delle stelle.
0: La signora Maria del piano di sotto. Allora, stanno arrivando tanti feedback, Adriana. Sono audio, per cui non li posso sentire adesso in tempo reale, li ascolterò con molta attenzione. Andiamo al 1986, c'è la Sledgehammer, canzone bellissima.
1: Di Peter Gabriel, ed è il nostro History Kiss, un tuffo nella storia della musica.

0: clip di questa canzone ci sono un po' di immagini di verdure, per esempio, no? Era Sly Jammer, era il 1986, il grande Peter Gabriel, e adesso sono le news, no?
1: Sono le 7.58, riaggiorniamo subito l'attualità grazie ad Antonio Mercurio che è in redazione. A tra poco.
2: Un saluto a tutti voi e bentrovati dalla redazione. Dopo alcuni giorni di relativa tranquillità, Stati Uniti e Iran tornano ad attaccarsi. L'aviazione statunitense, in collaborazione con quella saudita, ha colpito in Iraq siti e strutture di milizie terroristiche fedeli a Teheran e collegate a recenti attacchi contro infrastrutture petrolifere arabe. La risposta dei Pasdaran in un lancio di missili contro una base americana in Giordania, sventato, riferisce il Pentagono. Colpite anche due petroliere che cercavano di attraversare lo stretto di Hormuz. Ed Iran, Donald Trump ha parlato a Washington con Netanyahu, il premier israeliano ha sottolineato che i due paesi sono allineati su ogni scelta. In realtà permangono differenze sulla gestione della crisi nel Golfo. Israele vorrebbe un intervento più forte della Casa Bianca, mentre Trump non vuole rinunciare ad un eventuale accordo. Poco prima il tycoon aveva ricevuto Volodymyr Zelensky. Il leader ucraino scrive sui social che è stato un buon incontro in cui si è discusso di missili Patriot e diplomazia. In Giappone si aggrava il bilancio del sisma che ha colpito ieri la prefettura di Kumamoto sull'isola di Kyushu. I morti sono saliti a 13, un centinaio i feriti, decine dispersi, mentre si continua a scavare tra le macerie di un centro commerciale e di diverse case crollate. La premier Takaichi avverte, si temono forti scosse di assestamento, ma almeno è rientrato l'allarme tsunami. Veniamo in Italia e parliamo di SAFE, il fondo da 150 miliardi di euro che l'Unione offre ai paesi membri, con prestiti a tassi agevolati per investimenti nella difesa. La maggioranza si divide, la Lega chiede che a decidere sia il Parlamento, le opposizioni accusano governo nel caos, ma il vice premier e ministro degli esteri italiani rassicura.
3: Noi abbiamo prenotato 14,9 miliardi, quanti ne useremo? Lo decideremo a fine anno, probabilmente saranno di meno, 6, 7, 8, 9, ma non è che noi abbiamo detto che useremo i 14,9. Abbiamo detto quello è il massimo di cui potremmo aver bisogno.
2: Ex Ilva, proclamate per oggi 8 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti del gruppo, assemblee con i lavoratori, la decisione di Fiom, Fim e Wilm, dopo il tavolo a Palazzo Chigi. Martedì 4 agosto, nuovo incontro tecnico tra governo, enti locali e sindacati a tutela dell'occupazione. La cronaca, arrestato dai carabinieri a Gricignano d'Aversa, nel casertano il boss dei casalesi Andrea Autiero, elemento di spicco della fazione Russo Schiavone. Le accuse, tentato omicidio e atti intimidatori, fermati anche 4 sodali del clan. A coordinare il blitz, la direzione distrettuale antimafia di Napoli. Lo sport, calcio, risolto lo stallo per la panchina dell'Italia dopo il no a Pirlo e le dimissioni di Maldini e Leonardo. Per diretta scelta del presidente federale Malagò torna a CT Roberto Mancini. Direttore tecnico della FIGC e presidente del Club Italia sarà invece Claudio Ranieri. La presentazione dei nuovi vertici azzurri questo pomeriggio. Probabile anche l'inserimento di una terza figura dirigenziale per coordinare le varie nazionali. Si fa il nome di Gianfranco Zola. Ben abbiamo concluso, ora tornano Pippo e Adriana. Da Antonio Mercurio, Kiss Kiss a tutti.
0: Eccoci qua, siamo tornati in diretta grazie alla nostra redazione, grazie ad Antonio Mercurio, come sempre puntuali. Siamo alle 8 e siamo nel Pippo Pelo Show, ci stiamo occupando di tante cose questa mattina.
1: Beh, come al solito ce la chiacchieriamo alla radio come ogni mattina
0: e anche in TV
1: al canale 158 del digitale terrestre. Beh, voglio dirlo ma non voglio dirlo, è arrivata la quarta ondata di caldo.
0: Mamma mia, Adriana.
1: Cioè, prima ci siamo già collegati con i nostri amici del meteo.it e le temperature sono altissime.
0: Che calore,
1: che
0: mamma.
1: Anto, fa caldo.
0: E Anna Chiara stamattina ha sbottonato l'ottavo bottone del suo abito. Partita dal primo a dicembre.
1: Dipende quanti bottoni avesse l'abito.
0: Non so, comunque perché era partita dal primo a dicembre. A febbraio ha sbottonato il secondo. A marzo il terzo e poi è stata un'escalation.
1: E poi aprile, con maggio, giugno.
0: A ogni ondata ne sbottona due adesso.
1: È un po' come il calendario quando devi sfogliare,
0: ne
1: diciamo, le pagine di
0: 4.
1: Ogni mese. Bene.
0: Potrebbe sbottonarli prima delle nostre vacanze che arrivano venerdì, cioè venerdì finiamo. Lei ha promesso che alle 9 sbottonerà probabilmente tutti e 4 i rimanenti.
1: Quindi uno sbottonamento day?
0: Sarà lo sbottonamento day.
1: Pippo, tu quando ti sbottoni?
0: Se vuoi anche adesso.
1: Beh, non vedo bottoncini però. Non vedo bottoncini.
0: Te li faccio vedere io.
1: Ti sono legato con un laccio, cioè il pantalaccio stamattina.
0: Sì.
1: Vabbè, allora, perché parliamo di caldo? Non vogliamo terrorizzarvi, non vogliamo mettervi ansia, ma sappiamo che il caldo renderebbe le persone...
0: Sì. A me tanto mi rende irascibile.
1: Ma sei sicuro che solo il caldo ti rende nervoso? O sbaglio, pure il freddo un
0: pure
1: po'.
0: Allora, allora, la primavera se è durante il giorno, la io lo sopporto. Io non sopporto le notti tropicali. Quelle in cui la temperatura va oltre i 25-26 gradi, la notte non si dorme. E devo dormire con l'aria condizionata, non è una situazione che
4: mamma
0: mi piace.
4: Ma tipo che palle.
0: Sarà pure
1: la primavera
0: palla,
1: no.
0: La
1: e il caldo no.
0: La primavera sì.
1: No.
0: La primavera ho sempre detto che è la stagione
1: no.
0: migliore.
1: E o vento no.
0: Ma madonna, questa ragazzi, mamma mia. Non la sopporto.
5: Pippo Velo, una persona che spacca il mondo col suo entusiasmo.
0: Grazie, grazie mille.
1: Con l'entusiasmo.
0: Con l'entusiasmo. Allora, veniamo a noi. Voi vi arrabbiate per il caldo? È una cosa che vi sposta il sistema nervoso in certi momenti? A me mi deprime, non mi arrabbia.
1: Io ieri ho detto una cosa che non vorrei più ripetere nella vita.
0: Sì?
1: Ho detto ieri, ero divorata dalle zanzare, stavo andando in shock anafilattico, un caldo pazzesco.
0: Lo sarei
1: lo
0: io il
1: pesante. Lo sai che bisogna esagerare.
0: In shock anafilattico. Così?
1: Zanzare, caldo, mi trovavo insomma a casa, in una casa senza aria condizionata. Ho detto basta, ho deciso, l'estate non mi piace più.
0: Ah, vedi?
1: Sì, forse sto venendo meno, cioè non sono più una fan dell'estate.
0: Vale.
1: Non lo so, non lo so.
0: Ragazzi, allora, di questi tempi non venitemi a parlare del caldo che vi piace perché vi do una testata. Cioè, se mi venite a dire, ah, il caldo è bellissimo, tipo le sorelle di Torino è meglio che stiano alla larga da me.
1: Ah, da me non te lo dico proprio.
0: Fa troppo caldo adesso, non si può
1: sopportare. L'estate, diciamo sì, se hai 9 anni, sei al mare con i nonni, 3 mesi di vacanza e via.
0: Ecco la sorella di Torino, ha già scritto Ilenia.
1: Ok,
0: vedi?
1: Prepariamo un dissing, Pica.
0: Ha scritto, no, non mi arrabbio, anzi ne sono estremamente felice. Ilenia, ti do una testata qua proprio.
1: Bene.
0: Se lo dici in mia presenza.
1: Però una definitiva,
0: sì,
1: diciamo
0: sì,
1: così.
0: Sì, sì, una definitiva. Ma no, ma non posso, perché è una cosa insopportabile. Poi lei vive a Torino, che è una città dove il caldo è veramente insopportabile più che a Napoli.
1: Oh, mamma mia.
0: È la verità. Allora,
1: litigate per il caldo, perché sappiamo che si litiga molto di più, aumenterebbero
0: certo.
1: i conflitti al lavoro,
0: aumenta
1: i conflitti di coppia anche.
0: Sì.
1: Quindi voi litigate per il caldo, sinceramente, avete riscontrato che i litigi sono un po' più fitti durante la stagione calda più che in inverno? 347 490 0042. Andiamo sotto la doccia.

0: beati, oh voi che entrate.
1: Sì.
0: Nel girone degli innamoramenti.
2: Beh. Dai, Rosario ha scritto che lui odia quelli che si lamentano del caldo d'estate. Rosario.
1: Elogio al caldo con notte di mezza estate, dai.

0: poi io ti voglio tanto bene, però l'estate è bellissima, non voglio andarti contro, ma purtroppo è così, farà caldo, tu quello che vuoi tu, ma c'è un'aria, un'atmosfera che in inverno non puoi mai respirare, la voglia di uscire, di andare, di venire,
1: ma chi?
0: Tutto.
1: Quale voglia
0: come
1: di uscire?
0: Fa a piacerti?
1: Ma come fai a dire che hai voglia di uscire quando fuori l'aria è appiccicosa, umida, insopportabile? Ma quale voglia di uscire d'estate?
2: Voglia di farsi un bagno a mezzanotte,
1: allora, se l'estate
2: no?
1: fosse 30 gradi, umidità, che ne so, 40%, va? E non 90% come adesso, caldo africano che è insopportabile. Allora ti viene voglia di uscire. Ma d'estate stare chiusi in casa con i condizionatori accesi, perché se apri la finestra ti arriva... un azzeccamento addosso di aria insopportabile. Ma qual è bello uscire?
2: Pensare all'estate come una cosa bella. Non vogliamo più pensarci in questo modo qua. Ma sentiamo cosa

0: Un attimo la risposta.
1: Dai.
0: Le sorelle di Torino le riconosci da lontano. Con 30 gradi dicono: ah, finalmente un clima umano. A luglio sono a Mykonos, ad agosto a Zanzibar. Hanno più timbri sul passaporto che tazzine dentro un bar.
1: Ma perché?
0: Amate il caldo oramai, questo è un dato certo. Appena esce il sole avete già l'aeroporto aperto.
1: Le sorelle di Torino viaggiano, amano viaggiare con i loro soldi, tenevo a dirti Adriana, non come te. Lo ricordiamo.
0: È finito? Sì. Ce l'avevo ancora.
1: Abbiamo Eleonora Rocerignola. Buongiorno Eleonora.
2: Buongiorno, ciao Radio Cristina.
1: Ciao.
0: Ciao Eleonora, come va a Cerignola? Caldo, caldo. Anche lì.
1: Allora Eleonora, ti rende un po' irascibile questo caldo?
2: Sì, sì, tanto. Io odio l'estate, scusami Adriana, devo dirlo.
1: No, ma
0: cosa hai detto? Che odia l'estate.
1: Allora picca ti ha messo giù, sì. Ma tranquilla, vai.
2: Infatti, no, io non la sopporto perché, cioè, se hai caldo non è che ti puoi sfogliare e rimanere in mutande reggiseno in pubblico. Se hai freddo magari d'inverno.
0: Ma perché, scusa, no?
1: Anna Chiara ha detto sì. Anna Chiara ha detto sì, lei si spoglia in pubblico.
0: Fa caldo.
1: Sì. Allora, tu stai qui dentro e hai l'aria condizionata a palla, volevo vederti
0: allora,
1: qua
0: Eleonora,
1: dentro.
0: Allora Eleonora, la verità qual è? C'hai pure ragione tu, però la verità è che l'estate è bella quando vai al
1: quando
0: mare,
1: quando dura poco,
0: la sera fai la cenetta, un drinkino, un po' di pesce, non so se ti piace il pesce.
2: Sì,
0: ma,
2: sì, sì.
0: Okay.
1: A te piace?
0: Moltissimo.
1: Sì.
0: Non vedo l'ora di andare a fare una cenetta con i piedi nella sabbia, di sera, drinkettino, pesciolino.
2: Sì, esatto, ma è bella solo se la passi così o se hai 9 anni, come dicevi prima.
0: E sei in vacanza.
2: E vai al mare con i nonni.
0: Con i nonni.
1: Ma non che esci fuori di casa, ci sono 800 gradi, all'ombra, che è tutto appiccicoso.
0: Aspetta un attimo.
1: Che il mondo
0: che
1: ti sembra più sporco, più schifoso.
0: Le
1: zanzare. Le zanzare, un cavere pazza, ma io dove ferma!
0: Che sto mancando io?
1: Non mi toccare!
0: Allora,
1: cavere pazza, ma io dove ferma!
0: Che sto mancando io?
1: Non mi toccare!
0: Allora, sicuramente Leonora...

0: via di mezzo.
1: Una bella via,
2: sì,
1: di mezzo,
2: sì,
1: l'autunno, ma pure la primavera, cioè il suo perché, no?
0: Ma ho un sacco di allergie, quindi la primavera non...
1: La primavera, no, preferisci l'autunno come sì. stagione.
2: Ma forse non ci piace più vivere?
1: No, ma non è vero.
0: No, guarda,
2: viviamo a periodi alterni.
1: Ma state zitti.
0: No, sono molto più attiva d'inverno, credi.
2: Sì, sì, è vero. Magari d'inverno uno ha più energia, no? Perché fa meno sì. cose, la giornata è anche esatto. leggermente meno lunga rispetto sì. all'estate. È vero, questo
1: senti,
2: è vero.
1: Esatto, sì. Senti, ma e quindi chi sono le persone che, con le quali, diciamo, finisci con litigare quotidianamente a causa del caldo?
0: Il mio compagno.
1: Il tuo compagno perché... paga le conseguenze della tua,
0: ma,
1: del tuo essere
0: no,
1: irritata?
0: No, ma in realtà perché anche lui è molto irascibile col caldo.
1: Vedi.
0: Ama l'estate, ma poi diventa...
1: Una iena, diventa una iena
0: sì,
1: quando
0: esatto.
1: ci sono più di 30 gradi con umidità all'80%.
0: Sì.
1: Ma
0: sì.
1: lo capisco,
2: Quindi è vero, quindi, confermi anche tu, d'estate con le temperature alte si litiga decisamente di più.
0: Assolutamente sì.
1: Va bene, Eleonora, noi ti ringraziamo per questa bellissima testimonianza che io ho apprezzato veramente tanto.
0: Immagino.
1: Quindi
0: Bispo,
1: grazie,
0: immaginavo.
1: Grazie mille.
0: Grazie a voi,
2: hai una voce
0: per la chiamata.
2: Hai una voce di una persona buona, non so perché.
1: È così carina.
2: Sei
1: carina. Grazie.
0: Grazie,
2: ciao, Eleonora.
0: Mille.
1: Ti diamo un bacio grande.
0: Chi schissa
1: a te. Ciao, grazie.
2: Giselle, Dimanche Midpill. Encore un dimanche.

0: Chi schissa a te che hai sempre dato il 100% per essere il migliore. Sei un campione. Campione. Chi schissa a te che l'emozione di andare a pescare con le prime luci dell'alba è indescrivibile. Indescrivibile. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Scopri tantissimi prodotti della migliore tecnologia pensati per farti vivere al meglio la tua estate. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro. Kiss
0: Kiss. La 33esima stagione ufficiale italiana del Beach Volley è entrata nel vivo.

La Coppa Italia, Radio Kiss Kiss, official media partner. Kiss Kiss. Chase every frame. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social

0: Vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Kiss Kiss.
3: Ah, che male c'è, già la vita è complicata, ci mancavi solo te.
2: La musica più bella suona solo

0: Merck & Cremont Partenope, la canzone le cui voci sono quelle di Serena Brancale e quella di The Colors, ovvero di Stash.
1: Beh, e osservando il video che accompagna questo pezzo,
0: è molto bello.
1: Ti fa venire in mente la bellezza dell'estate. La bellezza dell'estate sono le feste, le serate trascorse all'aria aperta, con gli amici, con un buon drink, con un buon cibo. E allora, a questo punto, Pippo, sono le 8:21. Noi cosa facciamo? A
0: quest'ora regaliamo i gadget.
1: Ma ed è arrivato il momento.
0: I gadget ve li dovete sudare, perché fa caldo e quindi ve li sudate, perché noi vi facciamo sentire oggi un rumore e dovrete indovinare l'origine di quel rumore inviandoci un WhatsApp audio, perché si gioca solo con gli audio, al 347 490 0042. Il primo che individuerà, indovinerà la natura di questo rumore, porterà a casa il nostro pacco gadget. Pica, sei pronto? Sì.
1: Ah, vedi?
0: Ah, quello era il po' più... Adriana mi hai fatto un livido, ti volevo dire.
1: Poco
0: fa, sì. Adesso ti denuncio.
1: Il livido, voglio vedere.
0: No.
1: Una volta, no, devo dire questa cosa, volevo sentire il rumore. Una volta aveva un livido terrificante sulla spalla. Disse che io col Poppy Poppy gliel'avevo procurato.
0: Sì,
1: cioè, dai
0: dato
1: fianchi era finito
0: mento,
1: sulla spalla.
0: Avevi dato una botta sulla spalla e mi hai fatto un livido.
1: Ma pensa te.
0: Andiamo avanti.
1: Vai, sentiamo il rumore.
0: Violenta.
1: Un trapano.
0: Allora, la violenta Adriana ha scelto il rumore di questa mattina. Che cos'è questo rumore di cui abbiamo ascoltato poco fa l'entità? Anche sentiamo ancora. Vai. 347 490 0042.
1: Avete capito
0: di chi dobbiamo
1: che...
0: dare questi gadget? A chi?
1: Avete capito di che si tratta? Allora diamo subito un indizio.
0: No, diamo già indizi?
1: Ma sì.
0: No, ancora
1: dai,
0: no.
1: Dai, piccolo indizio.
0: No, è facilissimo. Secondo me oggi è facile.
1: 347 490 0042. Vi ricordiamo che a questo giro vogliamo soltanto le vostre note vocali, così sentiamo la vostra voce in tempo reale e poi cominciamo a scartare oppure ad includere qualcosa che vagamente poi si avvicina al rumore, quindi alla soluzione. Sentiamolo di nuovo.
0: Vai, ancora dobbiamo sentirlo. Vai. Cominciamo a sentire ma sì che hai indovinato, per me è facilissimo.
1: Non lo diciamo.
0: Sì, va bene, vai, andiamo avanti.
1: Fai pica?
0: Ragazzi, ah, okay. Ma siamo pieni? Come non hai note? Cioè, siamo pieni?
1: Va evidentemente bene, è talmente avanti. Facile che hanno già dire? Indovinato.
0: Vai, sentiamo.
2: Sono Ambra e vengo da Lucca. Secondo me questo rumore è il martello pneumatico.
0: Ciao Ambra,
1: è
0: da
1: un martello
0: Lucca.
1: Pneumatico?
0: No, non è il martello pneumatico, mi dispiace. Che cosa vuoi che ti dica, Ambra? Purtroppo no, hai sbagliato e non ti abbiamo dato nemmeno un indizio, però ci hai provato.
1: Un bacio grande a te.
3: Ciao Adriana, ciao Pippo.
1: Ciao. Sono
3: la Torre del Greco. Ma secondo me una macchina da cucire?
0: Una macchina da cucire? No, non è una macchina da cucire, la vecchia macchina.
1: La vecchia macchina da cucire.
0: Che poteva essere, no? Come rumore anche.
4: Buongiorno Radio Kiss Kiss, sono Giorno. Filomena. Per me il rumore è un tagliaerba.
0: Tagliaerba!
1: È il tagliaerba!
0: Erba, ragazzi, hai indovinato subito, complimenti.
1: E chi hanno indovinato?
5: Sono Giovanna da Poretto, secondo me è un tagliaerba.
0: E vai. Questi sono quelli
6: Buongiorno.
0: Che hanno indovinato subito.
6: Questo è il rumore di un tagliaerba.
0: Sì, era molto facile oggi, devo dire la verità.
1: Però come al solito noi siamo precisi, quindi spediremo il pacco gadget a chi proprio per orario e per velocità subito ci ha raggiunti.
0: Assolutamente okay? Sì.
1: Allora, il gioco torna ovviamente anche
0: domani.
1: Lunedì,
0: alla fine giocheremo.
1: Lunedì no, perché non ci siamo.
0: Lunedì non ci saremo più. Saremo con le natiche anche noi nell'acqua lunedì mattina.
1: Una che invece è con le natiche sempre in giro,
0: sì,
1: a tutti gli eventi mondani.
0: Le sue natiche
1: è Jennifer Lopez.
0: Sono molto apprezzate.
1: Instancabile, questa è Waiting for Tonight.

0: notato la mancanza della presenza di J-Lo, di Jennifer Lopez, che abbiamo detto porta le natiche ovunque, ma non le porta qui. Adriana,
1: beh, le porto io però.
0: Le porta sicuramente a Capri quest'estate. Sì. È già stata quest'anno?
1: È già stata, Pippo.
0: Ah, è
1: lei
0: già
1: non
0: venuta.
1: Va quando poi diciamo le mete diventano abbastanza affollate,
0: ah,
1: dove c'è più affluenza.
0: È già venuta per lei. Ogni anno va a ballare alla famosa Anima e Cora,
1: beh,
0: la taverna
1: certo,
0: di Capri.
1: Certo, sì, sì.
0: Ogni anno passa per Positano, la vediamo ad Amalfi così.
1: credo, in tutte
0: a
1: le
0: Positano
1: fare.
0: Così.
1: Così, certo.
0: A Capri
1: certo.
0: Così.
1: Ecco.
0: Insomma, esatto.
1: Vabbè.
0: E non solo lei, da Katy Perry a tutto il jet set mondiale.
1: Vabbè, la costiera amalfitana, del resto non si può portare a Milano ed è lì esattamente dov'è. Allora, quando pensi di aver visto ogni tipo di festa, anche di avervi partecipato, arriva sempre la sorpresa. È diventato virale un video in cui una donna incinta fa una festa con due papà. Coinvolge tutti gli invitati, un po' come si fa col gender reveal, dove praticamente gli invitati sono chiamati a partecipare ad una sorta di sondaggio.
0: In questo caso
1: femmina,
0: dovevano indovinare chi fosse
1: girl,
0: il padre?
1: Chi fosse il padre tra i due?
0: E la cosa carina però come idea.
1: La cosa simpatica e anche chiaramente paradossale.
0: Ma perché lei era
1: paradossale.
0: Stata a letto con entrambi o perché voleva fare un gioco con gli amici per far capire?
1: No, no, io credo proprio la prima.
0: Ah...
1: Tipo, che faccio? Che fa? Ah.
0: No, perché finché è un gioco può essere divertente, ma che razza di cosa è?
1: Evidentemente la signora si era divertita con entrambi, aveva avuto degli approcci sentimentali
0: l'aveva
1: con entrambi.
0: Un po' data come se non fosse la sua.
1: Beh, aveva questo dubbio, ha detto, ma perché risolvermelo da sola quando posso fare una festa, divertirmi?
0: Esiste la prova del DNA.
1: E far risolvere la cosa agli altri. Evidentemente l'aveva già fatta. L'aveva già fatta, sapeva insomma di chi fosse la paternità e aveva deciso di coinvolgere tutti gli invitati. Quindi la domanda era: chi è il padre di mio figlio? E si sono scatenati tutti, video che è diventato virale. Ma voi tu parteciperesti ad una festa del genere? Cioè, una tua amica ti invita e dice: sai, Cesare.
0: Non sono mai andato. Sono stato invitato qualche volta. Mi sembra talmente una cazzata.
1: Vengo,
0: sta roba che
1: però il papà non sappiamo.
0: No, non dovrei proprio avere nulla da fare, manco dormire. Dovrei essere già soddisfatto di sonno, perché sai che le cose a cui manco spesso da quando facciamo questo orario del mattino sono il motivo per cui manco spesso è mancanza di sonno, per cui dico, se devo andare due ore a fare una cosa che non mi interessa,
1: vabbè, al parte il sonno,
0: recuperare
1: proprio come
0: un po'
1: concetto
0: di sonno.
1: Come concetto, no, partecipereste,
0: no, no.
1: Per esempio voi, ascoltatore di una festa di questo tipo, sai che oggi c'è anche la festa, oltre al baby shower, dove insomma si invitano gli amici
0: però
1: prima della nascita del bambino.
0: È originale, la signora.
1: È originale, cioè molto autoironico. Devo dire, adesso esistono anche le feste per chi si lascia, per chi diventa single. Gli amici cosa fanno? Portano a casa tua oggetti utili come regalo, ovviamente, che possono servirti per diciamo rimodulare la tua vita da single.
0: Infatti.
1: Ok? È un po' come si fa quando poi ti sposi e gli amici ti portano a casa qualche regalino.
0: E che tipo di oggetti portano per la vita da single?
1: Beh, non lo so. Che ne so,
0: non riesco, non ho oggetti che diciamo potrebbero in qualche
1: ti
0: modo cambiare.
1: Ti portano le lenzuola per il letto singolo.
0: Ah, ma
1: non
0: quale letto singolo?
2: Sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
3: Vieni da MD e scopri i nostri prezzi eccezionali.
4: E che sapori, Antonella!
5: Da MD fino al 9 agosto c'è il tutto a da 1 a 3 euro. Ad esempio trovi coni gelato le specialità di Beppe, gusto classico, amarena e vaniglia cacao, in confezioni da 6 a 2 euro. E il salame La Fattoria in diverse varietà da 100 grammi a 1 euro. Se sei goloso di bontà e di convenienza, vieni da MD. Ti aspettiamo!
3: MD, buona spesa Italia.
6: Kiss Kiss. Perché quest'estate ha qualcosa in più?
7: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
8: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
7: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
6: Kiss, kiss. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
9: Kiss, kiss.
10: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
11: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
12: Kiss, kiss. Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, pasta di Gragnano IGP assortita, 500 grammi, amo essere eccellente, a 69 centesimi.
0: Kiss Kiss.

0: Allora, devo dire che certe feste, Adriana, sono state inventate, secondo alcuni ascoltatori, semplicemente per far guadagnare, diciamo.
1: Si muove tutta una macchina.
0: Per far guadagnare la macchina, il sistema del. Però poi è arrivato Giannini e mi ha raccontato che nel suo caso la festa del gender reveal.
1: Quando per è conoscere nato il sesso del
0: figlio Lorenzo è stata voluta fortemente da lui. Era una festa che lui sentiva come fosse, che ne so, Capodanno. Il battesimo.
1: Posso dire?
0: La sentiva ci sono persone che sentono forte questo desiderio di festeggiare il gender reveal.
1: Che oggi, Pippo, vengono organizzate in maniera impeccabile.
0: Sì, la festa è stata vista ovunque, anche dallo spazio, con delle immagini meravigliose che lui ha creato, diciamo, droni, quando c'è stato questo evento nella sua casa. Nel gender reveal, se non sbaglio, ci sono i palloncini, giusto? Sono fondamentali i palloncini.
1: Cioè, nel senso, puoi decidere di fare dei fuochi del colore del nascituro. Cioè, o celesti o rosa. Siamo ancora, diciamo, alla distinzione netta dei colori.
0: Ma una domanda secca ai nostri ascoltatori: ma voi che ne pensate proprio di questa tipologia di feste? Perché c'è il gender reveal, poi c'è l'altra, come si chiama?
1: C'è il baby shower, che si organizza a poche settimane dal parto.
0: Dove si deve capire di che sesso è il...
1: No, baby shower si fa quando devi andare quasi a partorire, sai già il nome della bambina o del bambino, conosci il sesso e vengono gli amici a farti un regalo pre-nascita.
0: Ah, okay. Quindi il baby shower è solo ancora un ulteriore regalo che va fatto.
1: Sì, è di buon auspicio, un regalo.
0: Tu l'hai fatto il baby shower?
1: No. Io non l'ho fatto perché questa moda è arrivata da circa un decennio.
0: Sì.
1: E io me le sono perse perché il gender reveal l'avrei fatto molto volentieri.
0: Però mi piacerebbe. C'è un ascoltatore tra i nostri, che sono le 8:40, un ascoltatore che ha fatto il gender reveal.
1: O anche il baby shower.
0: Cioè, che ha rivelato il sesso con una festa.
1: Sì.
0: Gentilmente, no, così sono curioso. 347 490 0042, ci mandate un messaggio al volo, così vi sentiamo. Come tu dici, sì,
1: allora,
0: l'ho fatto.
1: Per esempio, Marika ci scrive: ragazzi, invece io ho fatto una festa dopo il divorzio. È vero, sono arrivati i miei amici a casa e mi hanno portato dei regali. Il mio amico Fabrizio mi ha portato un abbonamento per la palestra per rimettermi in forma, perché mi ero lasciata andare durante il matrimonio.
0: Vedi?
1: Io, che sono delle feste carine queste.
0: Non so di cosa parlino gli ascoltatori che stanno inviando messaggi al 347 490 0042, ma vedo che arrivano, per cui non so se è gente che c'è andata, se è gente che l'ha fatto, se è gente che ci vuole dire che
1: Marco
0: cosa pensa.
1: Allora, Marco dice: io ho partecipato.
2: Tutto uno spreco di soldi. Questa è una cosa intima, privata, festeggiare con la propria famiglia, basta. Tutti questi soldi.
0: Tutti questi soldi. Ragazzi, ma
1: chi ce li ha li
0: spende? Posso dire, no,
1: chi
0: ma non è un problema di soldi. È anche un problema di. C'è gente che ha piacere di fare feste. E quindi ogni occasione. E io mi ascrivo tra quei, mi iscrivo al club di quelli che amano fare le feste.
1: Sì.
0: Esattamente. E quindi anche quella può essere una bella occasione per fare una festa. Chi parla come la signora che ha mandato il messaggio è perché magari è un po' braccino corto e pensa alla festa relativamente ai soldi da spendere. O no?
1: Vabbè, sì, oppure non lo so.
0: Anche può darsi, no?
1: Allora, Luca dice: ragazzi, mia moglie sta organizzando il gender reveal e non vediamo l'ora. Abbiamo organizzato una festa pazzesca.
0: Hai visto?
1: Vedi? Per scoprire ovviamente il sesso del nascituro.
0: Ce l'abbiamo, chi organizza il gender reveal?
1: Sì.

0: degli attacchi di panico. Sono le 8.44, c'è chi addirittura ha usato i fumogeni per il gender reveal. Abbiamo Antonella da Ponte Corvo in provincia di Frosinone.
1: Ciao, ciao Antonella.
0: Buongiorno. Boom boom, fuochi, esatto, d'artificio. Come si chiamano gli come si chiamano quei cosi?
1: Gli sparkular.
0: Sparkular. Uh-huh. Adela sì, mi ha sparculato. Sì, sì. Vai.
1: Dopo una vita che me l'hai fatti tu a me ogni tanto. Scusa Antonella. Benvenuta. Sì.
2: Grazie.
1: Allora,
2: grazie.
1: Prima erroneamente io ho detto ci sono i fuochi colorati. In realtà sono i fumogeni, non mi veniva. Sono i fumogeni.
2: Sì, sì,
1: oh.
2: Sono dei fumogeni, anche dei fuochi colorati. Adesso mm-hmm.
0: Allora, tu hai usato i fumogeni rosa o blu? Azzurri.
2: Entrambi rosa.
0: Entrambi
2: rosa.
0: No, perché...
2: Ho due bimbe e alla prima ho fatto il gender reveal, una bella festa con tutti i parenti.
0: Quanti
2: amici
0: invitati c'erano al gender reveal?
2: All'incirca una settantina.
1: Ah,
0: una settantina.
1: Tanti. Vabbè,
2: per tenersi bassi, perché la mia famiglia è
1: numerosa,
2: lontana, quindi ci sono venuti, diciamo, solo gli amici, i miei parenti, diciamo, famiglia stretta e qualche amico, però poi in realtà...
0: Antonella, ma come funziona? Gli invitati arrivano, stanno lì, mangiano, parlano, chiacchierano?
2: Esatto, sì, si organizza un buffet, si mangia, si scherza, si gioca.
0: Ma non portano dei regali,
2: non
0: ovviamente. Ma non portano regali, perché che regalo fai se non sai ancora di che sesso è?
2: No, solitamente sì, si porta il regalo o semplici buoni, dove poi potrai spendere in negozio, altrimenti anche cose, lasciami dire, neutre.
0: Cose neutro, sì,
1: i
0: sì,
1: soldi
0: sì,
1: sono abbastanza neutri, esatto, per questo
0: sì,
1: tipo
0: sì,
1: di festa. Di festa.
2: Tranne chi sa il sesso del bimbo, della bimba.
0: Ah, perché qualcuno già lo sa.
2: Comunque la persona, sì, io
0: c'è
2: mi
0: sempre
2: sono,
0: l'infiltrato,
2: diciamo,
0: sì, sì, ti sei fidata, certo, di qualcuno, gliel'hai raccontato
1: ma
0: prima.
1: Ma Antonella, tu
2: no,
1: quando
2: no,
1: tu non lo sapevi? Esatto. La sorpresa
2: è
1: per la coppia.
2: Facendo queste analisi,
1: ecco,
2: ho deciso di inviare, diciamo, la mail a questa mia amica.
1: Esatto.
2: E questa mia amica poi ha organizzato il tutto.
1: Capito?
0: Ah,
1: cioè,
0: capito.
1: Oramai ti arriva un'email, tu decidi di non aprirla, ma di non
0: entrare. Ma nessuno, esatto, è possibile che ne non cioè, se sono così bravi da non farti scoprire, sgamare
1: no,
0: la cosa.
1: No, perché sì, sennò non ha senso la festa.
0: Ma a me,
1: vero?
0: Quando hanno fatto le feste a sorpresa, c'è sempre qualcuno che mi ha rovinato la sorpresa. Non capisco com'è
2: no,
0: che a te.
2: No, basta affidarsi alla persona giusta.
0: Ah, ti devi affidare alla persona giusta, va bene.
1: Alla persona giusta. Beh, perché poi l'effetto sorpresa è bellissimo.
2: Sì. Mio marito è un po' contro,
1: è
2: però.
1: Un po' meno.
0: Tuo marito si è messo a piangere quando ha saputo che era un'altra femmina?
2: No, no, non ha pianto, però ci stava quasi.
0: Piangere ovviamente non per l'emozione.
1: Perché tu lo hai fatto per entrambe le figlie, vero?
2: Sì, allora la seconda è stata un po' più intima come cosa, invece per la prima ci siamo sbizzarriti un po', anche perché era estate, quindi all'aperto è stata organizzata una bella
0: festa. Quindi fumogeni, palloncini sicuramente.
2: Fumogeni, palloncini, poi lui ha tirato un calcio ad un pallone e tirando questo calcio, diciamo, è scoppiato il pallone e è uscito la polvere rosa.
0: La polvere rosa,
1: oh,
0: che bello!
1: Lo devo fare anch'io la tua
0: Adriana,
1: festa.
0: Fai l'altro figlio. Fai l'altro figlio e facciamo il gender
1: guarda,
0: reveal.
1: Guarda, lo farei perché vorrei fare il gender reveal. Sono sincera.
0: Sì, sì, sì.
1: Voglio fare anch'io questa cosa con il fumogeno.
2: No,
0: è una bella cosa che Pica non ha fatto per tirchieria. Lo ricordiamo, perché non voleva manco spendere i soldi per la festa.
1: Vedi? Ma poi hai visto, ti fanno i regali. Cioè, gli invitati arrivano e fanno i regali. Comunque, Antonella, grazie per la tua testimonianza. Ovviamente rappresenti appieno la categoria di chi, diciamo, ultimamente ha aderito a questa sorta di trend, a questa moda. Ovviamente avete messo tutto sui social.
2: Sì.
1: È chiaro,
0: certo,
1: perché
0: è
1: un po' quella la finalità.
0: Grazie Antonella.
2: Ciao, grazie.
0: Ciao,
2: chissà
0: a te. Ciao, ciao, ciao, ciao. Ricordiamo
1: facci.
0: Renata ci fa sapere dal Brasile che lei ha fatto il transgender reveal.
1: Sì.
0: E a cui ha partecipato Peppino.
3: Lui piace essere dominato.
0: Sì, a lui piace essere dominato.
1: Ognuno c'ha la sua fantasia, del resto.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Dai, che arriva Rick Iglesias. Bello questo pezzo, si chiama Bailando.

0: con la gente de zona c'era il mitico Enrique Iglesias. Che fine ha fatto Enrique Iglesias? Sta bene, Adriana, lo credo... senti sempre?
1: Sì, sì, sì, tutto a posto.
0: Sì, sì, sì.
1: Anche lui sta organizzando un po' di festicciole
0: in
1: giro.
0: Un po' di feste e festini, esatto.
1: Va bene, dai, sono le 8.53, grazie mille come sempre a tutti voi per esserci stati, sia alla radio, anche in TV, al canale 158 del Digitale Terrestre. Noi vi diamo appuntamento domani, che è giovedì, dalle 7 alle 9, vi aspettiamo.
0: Come sempre un'ora si chiude, ma anche in questo caso il Pippo Pelo Show si chiude con una canzone che fa parte della storia. Questa è dell'85.

0: Ogni volta che ascolto questa canzone di Elton John è sempre la stessa storia, no? Non sappiamo mai se Nikita è viva o se Nikita è morta, ma comunque speriamo che stia bene, dai, speriamo che stia bene. Intanto, buongiorno, salutiamo il Pippo Veloscio, anzi saluto il Pippo Veloscio, diamo la linea alle news, c'è Cecilia Coscioni, a tra poco.
1: Buona giornata e un saluto dalla redazione. Dopo quattro notti di calma, nuovi attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. Teheran ha colpito tre petroliere nello stretto di Hormuz, mentre Washington e Arabia Saudita hanno lanciato un attacco contro la forza di mobilitazione popolare irachena, una coalizione paramilitare alleata della Repubblica Islamica accusata di essere responsabile dei ripetuti attacchi degli ultimi giorni contro le infrastrutture petrolifere saudite. Una decina i morti. E la guerra in Iran, oltre a quella in Ucraina, sono state al centro del doppio incontro di Donald Trump, prima con il leader di Kiev Zelensky e poi con il premier israeliano Netanyahu. Incontri positivi, li ha definiti la Casa Bianca. Per Zelensky, un faccia a faccia in un momento di dissensione con il presidente americano, con cui sono state discusse licenze sui missili Patriot e diplomazia più forte. Netanyahu ha esaltato la piena collaborazione con gli Stati Uniti e il sostegno reciproco, con l'obiettivo comune di garantire che l'Iran non disponga mai di armi nucleari. Il presidente americano ha parlato dei colloqui diplomatici in corso, ma ha confermato la linea dura se non si arrivasse a una soluzione. Il violento terremoto di magnitudo 7.1 che ha colpito il Giappone meridionale, almeno 13 le vittime accertate, centinaia i feriti, mentre decine di persone risultano ancora disperse. Si continua a scavare dopo il crollo di un centro commerciale e di una fabbrica, danneggiate anche altre infrastrutture e strade. La premier Takaichi avverte che si temono forti scosse di assestamento e invita alla massima prudenza, vicinanze e solidarietà alla popolazione giapponese da parte di Giorgia Meloni. Veniamo in Italia, continua la tragedia dei morti sul lavoro. Un 61enne bracciante agricolo algerino è deceduto per arresto cardiaco mentre lavorava in una serra di pomodori a Pachino in provincia di Siracusa. Non si esclude un malore per il caldo. L'ordinanza regionale del 12 giugno contro il caldo estremo vieta l'esposizione diretta al sole, ma non cita le serre, dove invece si possono registrare anche alte temperature. E l'anticiclone africano rafforza ulteriormente la sua presenza sul nostro paese. Temperature ancora in aumento e caldo in intensificazione. Oggi bollino rosso a Campobasso, domani si aggiungeranno anche Perugia e Rieti. Nel fine settimana le massime potranno raggiungere i 40 gradi, attese notti tropicali con valore oltre i 25 gradi. La quarta ondata di calore proseguirà almeno fino al 7 agosto, ma potrebbe estendersi anche oltre. Siamo allo sport con il calcio. Dopo giorni di caos è arrivato l'annuncio ufficiale del presidente della FIGC Malagò, il nuovo allenatore della nazionale Roberto Mancini, che dopo tre anni torna sulla panchina dell'Italia. Aveva portato gli azzurri al trionfo europeo nel 2021 a Wembley. La direzione tecnica è stata invece affidata a Claudio Ranieri. Nei prossimi giorni potrebbe essere annunciata una terza figura dirigenziale. Oggi alle 18 la presentazione della nuova coppia azzurra. E con questo abbiamo concluso. Vi lascio con Giannini e Vitale. Da Cecilia Coscioni una buona giornata e chi schissa a tutti.
0: Grazie Cecilia Coscioni, grazie a tutte e due, grazie. Signore e signori, vi voglio coinvolgere. Allora, ora voi mi dovete dire, conoscendo il signor Vitale, che ieri non è venuto perché stava poco benino, conoscendolo, secondo voi stamattina è venuto qui nonostante i malesteri oppure no? Chiuderà la stagione di Good Morning Kiss Kiss oppure ha già prenotato un ombrellone in prima fila? Fatemelo sapere, secondo voi è qui con me oppure no? 347-490-0042, fatemelo sapere, ma adesso sigla! Radio Kiss Kiss. Hey! Good Morning Kiss Kiss. La città si muove già.

0: cosa fai questa sera, questa Radio Kiss Kiss? Signore e signori, vi ho chiesto, secondo voi sarà qui accanto a me stamattina Max Vitale oppure no? Sarà ancora a casa con i dolori, la febbre, i dolori del parto, oppure sarà qui? Sarà già in prima fila in qualche spiaggia oppure no? Il mood di tutti i messaggi è un po' questo.
1: Secondo me Vitale già sta tutto schiato. Claudio da Napoli.
0: Claudio da Napoli schiato sta per disteso su un telomare da qualche parte, va bene? E attenzione, attenzione, apriamo il muro. Signore e signori, Max Vitale.
2: C'è! Che sorpresa, ragazzi.
0: Che sorpresa.
2: Buongiorno, intanto ringrazio tutti gli amici che sulla fiducia hanno detto sta al mare. Vi ringrazio e oggi però ovviamente sono in edizione ridotta.
0: Sì, come
2: c'è sciopero dei mezzi.
0: Allora ci ha insomma
2: ci ha beccato,
0: ci ha secondati, chiuderà questa stagione come giusto che sia. Tra poco vi coinvolgeremo perché oggi è puntata tecnologica,
2: Già. Non mi sento bene.
0: Non ti senti
2: mi
0: bene.
2: Sa che torno a casa. Sì.
0: Ah, sì, ah,
2: oggi
0: sì,
2: è vero, c'è pure vita da boomer.
0: Mamma mia. Preparatevi che tra poco vi coinvolgiamo con una cosa importantissima.
2: Non sto

0: Avri la vigna
1: e zappala
0: e
1: dopo.
0: Comincia a potare.
1: No, devi zappare, bello.
0: Capo, bimini.
2: Questa è Radio Kiss Kiss, buongiorno di nuovo da Max e Max. La coppia si riunisce stamattina, puntata tecnologica.
1: Eccala.
2: E allora vi chiediamo, a tal proposito, perché io l'ho appena fatto, hai capito?
1: Sì,
2: vi chiedo. Quando accendete il vostro telefonino oppure il vostro computer,
1: device,
2: oppure quando accedete, no, al vostro smartphone, c'è il sistema di sicurezza, no?
1: Certo.
2: Siete team password e segno col dito, per intenderci, il segnettino col dito, oppure la password, dire c'è ancora qualcuno che mette il numerino.
1: Oppure
2: siete team riconoscimento facciale o impronta digitale.
1: Addirittura.
2: Esatto. Siete di quelli che usano ancora il codice numerico, oppure un movimento fatto col dito, per intenderci, oppure usate il riconoscimento biometrico, cioè
1: quello con l'iride anche.
2: Quello che ti riprende la faccia, oppure quello che ti riprende l'impronta digitale.
1: E allora 347 490 0042, di che team siete? Come me, che mettete il numero con la password 1234, se non sbagli, o di quelli che mettono l'iride, il riconoscimento facciale, l'esame del sangue,
2: l'impronta digitale. È importante, c'è una novità di cui tra poco vi parleremo. Mandate i vostri messaggi audio, dai.

0: volevo capire, se utilizzi il ditino, capito, per fare col segno della croce, capito, per accedere, oppure il Face ID.
1: Face ID non l'ho preso.
0: Ascoltiamo qualche messaggio.
2: Buongiorno Max e Max, sono Mariela Darò. Ciao. Bentornato Vitale. Io sono del team riconoscimento facciale.
0: Face ID.
2: Tutti.
1: Face ID.
3: Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
3: Sono Mary da Roma. Bravo. Allora, io non ho proprio il codice sul telefono.
0: Bravo.
3: Non c'è niente da nascondere, perciò queste cose non esistono per me.
1: No, ma non è per nascondere al compagno o la compagna, è una sicurezza.
0: No, è una sicurezza per tutto.
4: Buongiorno Max al quadrato.
0: Buongiorno.
4: Io sono team trifase.
1: Come trifase?
4: Ossia, sblocco con viso, password oppure impronta.
0: Ah, ok, pensa un po'.
1: Un delirio.
0: Sembrava boomer però.
5: No, io c'ho il lucchetto, vecchio metodo.
1: No, c'è il
5: digitale.
1: Bravo.
0: Lucchetto, quello con le chiavi.
1: Quello con la chiave, se tu c'è la catena intorno, vabbè, funziona.
6: Buongiorno, premesso che il mio cellulare si rifiuta di riconoscermi, nonostante io magari aggiorni la registrazione del viso per cercare di risolvere il problema, si rifiuta, ma uso l'impronta.
0: Editino. Allora c'è anche questa questione, tu dicevi.
1: Ah, che ragazzi, io dovessi mettere il riconoscimento facciale appena sveglio la mattina. Ma non mi riconosco io nello specchio, figurati il telefono.
0: Perché
1: dai,
0: poi il pomeriggio le cose vanno meglio.
1: Peggio. Hai capito perché ho il ditino io? Solo per un motivo tecnico.
0: Arriva Calvaneris,

0: ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
0: Kiss Kiss. La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli Aris Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato. Kiss Kiss.
2: La 33esima stagione ufficiale italiana del beach volley è entrata nel vivo.

0: 31 luglio al 2 agosto con la tappa di Montesilvano per il campionato italiano assoluto maschile e femminile e per la Coppa Italia. Radio Kiss Kiss, official media partner.
1: Kiss Kiss. Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
2: E alla mia fitness mania.
1: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Kiss Kiss.
4: E allora sorri, scusa, lo sento. Parole diverse, ma stesso universo.
0: La musica più bella.
5: Kiss Kiss.
0: Suona solo

0: chi è?
1: Lo so, no, questa è la mia password. Io batto sul telefonino. Allora, vi abbiamo chiesto sta roba del riconoscimento biometrico, cioè se molti di voi utilizzano l'impronta digitale oppure i Face ID, perché Google recentemente, qualche giorno fa, ha presentato una novità che sta già facendo molto discutere, ovvero l'utilizzo del riconoscimento del volto per accedere più velocemente ai suoi servizi.
0: Ma da anche, aggiungere.
1: Per avere più sicurezza contro eventuali attacchi e essere più veloci nell'entrata.
0: Ti devo dare anche il mio viso.
1: Riconoscimento facciale. Perfetto. Allora, per accedere bisognerà fare un breve video selfie che viene confrontato con uno che è già stato caricato per riconoscere la tua faccia. Ti devi mettere di lato, di faccia, insomma, ti devi
0: come quando ti arrestano.
1: Allora, tutto bene perché, insomma, si accede velocemente e vengono messi da parte tutti gli altri sistemi di sicurezza, che ne so,
0: la doppia password,
1: tutte quelle cose lì. Però c'è un piccolo punto.
0: Quale?
1: La privacy. Proprio il massimo, perché Google avrebbe tutte le nostre facce caricate nel suo database.
0: Allora, capito? Il mio nome, i miei dati, l'indirizzo, anche la faccia, il gruppo sanguigno, l'intesto, le cose a questo punto a Google.
1: E questo vale anche per l'impronta digitale che utilizziamo. Quindi c'è un contenzioso da risolvere. Quindi,
0: dai, la sicurezza è sicuro, uno dei due è sicuro. Come si dice, l'affare si fa in due, la fregatura la piglia uno. I know.

0: altri due o tre giorni, poi Pippo solo nei club lo trovi.
1: Vabbè. Adriana? Niente.
0: Adriana
1: niente,
0: no.
1: Niente.
0: Sta con il bimbo.
1: È vero.
0: Lei, il figlio lo chiama ancora il bimbo.
1: Sì, vabbè,
0: perché il bimbo crescerà.
1: Sì, ma anche per tu vai a casa, per tua mamma, sei il bimbo.
0: Certo.
1: Per le mamme saremo sempre bimbi.
0: Ma stiamo parlando di tecnologia, al di là di tutti i problemi legati alla privacy, alla sicurezza, Google insomma ci sta instradando su una strada un po' pericolosa. Però
1: ci troveremo a essere doppiati, cioè avere tutti dei doppioni, perché certo. Loro hanno la tua faccia, i tuoi dati, il tuo dito e le password, tu sei inutile, diventi inutile.
0: Pensate
1: per
0: se viene bucato
1: da un hacker
0: che cosa
1: no può... se, pensate quando.
0: Pensiamo invece che la tecnologia ci può essere anche utile per delle cose che ci stanno affliggendo, soprattutto in questi giorni, sta arrivando, anzi è già arrivata la quarta ondata di calore, tutti ci chiediamo, ma con tutta questa tecnologia, ma c'è qualcosa che può alleviare le nostre sofferenze, queste punte che ci ritroviamo un po' dappertutto, capito?
1: Cosa si può fare?
0: Tra poco ne parliamo con il nostro esperto tech, Stefano Regazzi, chief di Tech Princess, che ci darà qualche consiglio, va bene?
1: Utile anche per noi anziani,
0: soprattutto per voi anziani, soprattutto.
1: Possiamo anche andare per cantieri col caldo.

0: finisca, finisca. Questa è proprio la tua, eh. Ula, siamo al New Kiss.
1: Sì, lui fino a 24 anni è stato nel Regno Unito, poi a un certo punto, a 24 anni, ha deciso di andare a Berlino e lì bam!
0: Si è trasformato. Stiamo parlando di Chris De Sarandi con Good Old.

0: Ho visto il video, ma penso che vada a vivere con lui a Berlino.
1: Solo tu,
0: Chris The Servant, di Good Old Days, New Kiss.
2: Eh beh, ormai ci siamo,
0: siamo sento quasi le punte.
2: Pronti per le vacanze. Io ho preparato tutto, sciolina, sci, vediamo un po' dove nevicherà, chiediamo agli amici di ilmeteo.it.
3: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Giornata dominata dall'alta pressione, con tempo stabile, tanto sole e temperature in aumento. Nelle prossime ore cieli sereni o velati al centro-sud, qualche addensamento in più sulla Sicilia. Al nord nubi sparse ma senza piogge. Col passare delle ore nuvolosità in aumento sui rilievi alpini, specie sui settori di confine, dove non si escludono rovesci. Massime in aumento comprese tra 31 e 35 gradi al nord, tra 29 e 38 al centro, tra 30 e 35 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, Kiss Kiss a tutti.
4: Quattro città, migliaia di persone. Kiss Kiss Way! Un'unica e infinita connessione umana. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con la musica più bella. Annalisa, Francesco Gabbani, Gaia, Irama, Noemi, Rocco Hunt, Sal Da Vinci, Samurai J, Saif, The Colors e tanti altri. Il 1 agosto alle 21.30 su Sky 1, TV 8 e Kiss Kiss TV.
5: Kiss Kiss Way!
6: Kiss Kiss Way!
7: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
8: Vedrai che qualità, Antonella!
9: Da MD trovi sempre prezzi imbattibili, anche quando devi fare acquisti importanti. Ad esempio, fino al 9 agosto, puoi avere la lavatrice Dia Magic da 12 kg, 1400 giri in classe A, a soli 289 euro. L'offerta è disponibile anche su mdwebstore.it. Perché da MD è sempre una buona spesa, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici.
8: Ti aspettiamo!
7: MD, buona spesa Italia.
10: Kiss, kiss.

0: La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Ciao.
4: Guarda cosa ha pescato TJ Maxx.
3: Il diavolo veste Prada 2 è disponibile ora su Disney Plus.
4: Siamo digitali, scaricabili, streamable.
3: L'evento fashion dell'anno ha conquistato la critica.
5: Ricomponiti, noi dobbiamo lavorare.
3: Che lo ha definito intelligente, brillante e il sequel perfetto.
5: È tutto.
3: Preparati a sfilare per Il diavolo veste Prada 2 su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
6: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Rasoio Philips One Blade Pro QP6652 che rade, regola e rifinisce viso e corpo a 79 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
7: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
8: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
9: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere. Kiss Kiss.
7: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: E siamo praticamente al giro di boa di quest'estate 2026. Stamattina stiamo parlando di come la tecnologia ci possa aiutare con queste ondate di calore incalzanti, anche se ci stanno dando un po' di respiro.
1: Sì, però Max, guarda caso, dobbiamo andare in vacanza anche noi anziani, facciamo la domanda su queste cose, vedi?
0: Per capire meglio, in diretta con noi il nostro esperto tech Stefano Regazzi, chief di Tech Princess. Buongiorno Stefano, bentornato.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: Eccoci, kiss kiss a te, grazie di essere qui con noi. Abbiamo delle domande per degli amici, che magari potrebbero soffrire delle cose, la tecnologia ci dovrebbe aiutare, giusto Max?
0: Sì, ma ci sono degli apparecchi tecnologici che ne so, per il monitoraggio, per refrigerarsi, come non lo so, dacci qualche consiglio.
1: Aiutaci a salvarci da questo caldo dopo una certa età pesa.
2: No, allora penso che indipendentemente dall'età, anche io l'unica cosa a cui sono riuscito a pensare, quindi mi sono messo a cercare se c'erano delle soluzioni tecnologiche per provare ad affrontare un po' queste temperature. La brutta notizia è che quelle che funzionano meglio probabilmente le conosciamo già tutti, cioè il restare in casa con il climatizzatore acceso e il ventilatore, immagino che non sia una scoperta dell'ultima ora.
0: No,
2: ma ci sono. Ma ci sono alcuni dispositivi che possono aiutarci nel tragitto, non so, da casa all'auto e poi dall'auto all'ufficio. I più interessanti da un punto di vista, diciamo, di gadget sono fondamentalmente la versione high-tech dei piccoli ventilatorini portatili che ogni tanto si vedono ai concerti.
0: Okay.
2: C'è per esempio Sony che ha inventato questo dispositivo da inserire dietro sotto la camicia e che analizza sia la temperatura che le nostre il nostro corpo per capire quanta effettivamente aria spruzzarci lungo la schiena per provare a raffreddarci un po', oppure anche Dyson si è lanciata in questo campo e quindi ha inventato questo ventilatorino che è piccolissimo ma lancia aria a 90 km all'ora e quindi riesce a
1: sei in moto da fermo praticamente.
2: Esatto, praticamente sì.
0: Senti Stefano, curiosità, durante i mondiali recentemente abbiamo visto molti calciatori che indossavano degli indumenti tech contro il caldo estremo, no? Sono disponibili anche per noi comuni mortali a prezzi, insomma, interessanti, oppure è roba da calciatori, ecco, per intenderci?
2: Allora, per quanto riguarda gli indumenti tech che funzionano su quel livello, purtroppo siamo ancora in una fase in cui sono per gli ipersportivi e pochi altri, nel senso che soprattutto quelli che sono poi utilizzabili in gara hanno delle tecnologie molto sviluppate, ma ne stiamo vedendo sempre di più e ci sono anche altre tecnologie più semplici che possiamo utilizzare anche noi e che stanno effettivamente utilizzando, come per esempio gli smartwatch per monitorare i colpi di calore piuttosto che gli sbalzi di temperatura, che per esempio c'è stato uno studio di recente in Spagna, sono stati utilizzati per tenere sotto controllo dei lavoratori nel settore edile che quindi erano sotto il sole per lunghe ore e avvisavano quando prendere le cooling break come quelle che abbiamo visto nei mondiali, ma diciamo per i carpentieri
0: per
2: eccetera,
0: evitare
2: quindi
0: colpi di calore.
1: Ma noi ci ha colpito molto appunto il gilettino, no? Quello ghiacciato, una specie di gilet che lo mettevi, che ti rinfrescava. Guarda, ho detto ipertecnologico.
2: Esatto.
1: Praticamente il gilet di nonno, lo bagnavi, lo metti nel congelatore e fa la stessa cosa. Costa 1,50€.
2: Esatto. Questa è la versione high tech della pezza bagnata da tenere sulla schiena. Però utilizza, come abbiamo visto anche in realtà con i climatizzatori, utilizzando della chimica diversa si riesce ad avere delle rese molto maggiori, quindi a restare fresco più a lungo.
1: Non volevo deludervi, sono le famose pile che usavamo durante i viaggi, che le mettevamo anche loro nel congelatore, tutto torna, tutto.
0: Senti Stefano, in chiusura, anche per il momento più difficile per molti è proprio la notte, no? Ci sono dei gadget invece che possono servirci a dormire meglio, che ne so, non lo so, dei materassi refrigerati, delle camere iperbariche.
2: Allora, no, le camere iperbariche non ve le consiglio ancora, ma sicuramente utilizzando lo stesso principio che abbiamo visto negli indumenti, ci sono dei materassi intelligenti che appunto permettono di d'inverno riscaldare e d'estate di raffreddare, utilizzando fondamentalmente dell'acqua che passa nei circuiti all'interno del materasso.
1: Lo
2: quindi
1: voglio.
2: È lo stesso concetto.
1: Allora no, questo lo voglio. Io sono un boomer, comunque, ma questo lo voglio, no, il materasso.
2: Sì. È comunque più efficiente utilizzare il climatizzatore, se volete guardare a livello di quantità di energia spesa e quantità di freddo ricevuto, però sicuramente possono essere, soprattutto se magari, non so, chi vi dorme a fianco non ha la vostra stessa gestione del caldo, potrebbe essere comodo.
1: Problema che non mi tocca a me personalmente.
0: Va bene, grazie per tutte le imbeccate che ci hai dato. Per il momento ti auguriamo buon weekend, buona estate, ecco, diciamo, sì. Così, e a presto sentirci per altre innovazioni. Grazie davvero.
2: Grazie a voi.
1: Un fresco kiss kiss a te allora.
0: Salutiamo Stefano Ragazzi, chief di Tech Princess, e tutti coloro che stanno soffrendo insieme a noi.
3: Quando senti Good Morning, Good Morning, sai già che sei su Radio Kiss Kiss.
4: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: Il mio DNA.
1: Il tuo, tienitelo.
2: Il tuo DNA.
1: Come?
2: Col mio DNA.
1: Tienilo, tienilo.
3: Il mio è geneticamente mortificato.
1: Gabri Ponte, Jovanotti, sicuramente due DJ old school.
3: Che sicuramente avranno suonato questa canzone.
1: Allora,
3: l'ha fatta suonare.
1: Jovanotti no. Sicuramente
3: non
1: no.
3: L'ha messa, dici?
1: No, infatti.
3: Non potrebbe.
1: Però sicuramente Gabri Ponte. E allora, alla next generation dei DJ o sì, dei producer,
3: le nuove leve,
1: diamo un consiglio: tenete sempre con voi questa canzone, perché se la mettete al momento giusto, nel posto giusto, boom! The Beloved, Sweet Harmony 1993.

0: Hai visto?
1: Che bel video, tutti quanti nudi nella sauna.
2: L'ho sempre detto io, se dovessi morire voglio rinascere, video dei Beloved.
1: È bello, sì, bello. Sì, sì. Sweet Harmony, una canzone sempre verde per chi ama la musica dance. 1993.
2: Sì, stavamo scherzando anche te, Carolina, nel video faremo un video musicale. È gelosa, eh?
1: Eh sì,
2: è gelosa. Ma
1: soprattutto è preoccupata perché lo zero termico in questi giorni, non sai quanti?
2: A quanto?
1: A 5.000 metri.
2: Ma non ne abbiamo neanche le montagne, quella è la cosa triste. Lo zero termico, ragazzi, tutto a posto, tutto bene. Intanto preparatevi che giocheremo a caccia alla bufala fra poco. E poi arriva oggi, è ufficiale? C'è vita da boomer?
1: Certo.
2: Oh mamma, aspetta, mi sto misurando, c'ho la febbre.
1: Un po' di febbre.
2: Anche.
1: Se baila, se baila.

0: alla bufala.
1: Stai tranquilla, Carolina, stai tranquilla. Allora, adesso vi leggeremo tre notizie come al solito. Una delle tre è una fake news, ovvero una bufala. Sta a voi cercare di capirle qual è. Tanto gli insegnamenti è già un bel po' che ve li stiamo dando. La raccomandazione è sempre la stessa: non sempre le notizie più incredibili sono le false e viceversa, va bene?
2: E quello è il gioco della bufala.
1: Aspettate,
2: no?
1: Il mio via, quando vi darò il via, anzi il pronti per tenza via, il più veloce, la più veloce vincerà i nostri gadget estivi. E ci mettiamo stamattina, che ci mettiamo stamattina? Un bel cubetto di ghiaccio.
2: Sì, una face identity. Perché no? La faccia tua?
1: Una face.
2: Quale face? Una
1: face ID.
2: Face ID. Ok, face andiamo avanti che non usciamo più da qua.
1: Vai.
2: E cominciamo con la notizia numero uno. A circa 1800 metri di profondità nell'Oceano Pacifico, presso l'isola Darwin, nelle Galapagos, è stato filmato e prelevato un minuscolo polpo blu, unico nel suo genere. Il bizzarro animale marino, grande quanto una pallina da golf, praticamente, è caratterizzato da braccia corte, tozze, poche venti. Ma è il polpo o sta parlando di me?
1: Sto guardando le immagini, ti assomigliamo.
2: È anche blu! E allora questa è la notizia numero uno. Grande polpo.
1: Notizia numero due. Un intero condominio in Val d'Aosta è diventato virale dopo alcuni video che ritraggono l'intero fabbricato avvolto in uno speciale involucro di alluminio che dovrebbe isolarlo dal caldo ma anche dal freddo. Il sistema, brevettato da uno dei condomini, è ancora in fase di sperimentazione, ma secondo l'ideatore promette risultati sorprendenti a costi decisamente bassi.
2: C'è tutto alluminio intorno.
1: Tutto alluminio.
2: La Val d'Aosta gnola, la chiameranno adesso.
1: Notizia numero due.
2: Notizia numero 3. Durante alcuni lavori di giardinaggio, un cinquantenne russo di nome Yuri è stato colpito all'occhio sinistro da un pezzo di legno mentre tagliava questi rami di acero. Sentito un dolore fortissimo, si è accasciato.
1: Come ha detto?
2: Acero! Acero! Posso rifiutare a fare la numero 3?
1: Dai.
2: L'acero, sì, sì. E praticamente cosa è successo? È andato in ospedale dopo vari mesi perché continuava a sentire un piccolo dolore. È possibile che non mi passa? Ha fatto un controllo, ha detto... Per forza non passava. 12 centimetri di un pezzettino di ramo nell'orbita oculare. 12 centimetri. E piangeva come un bambino. E vorrei vedere. Notizia numero 3. E adesso tocca a voi. Aspettate il via di Giannini. Qual è la bufala di oggi? La numero 1? Una polpetta di polpo? O la numero 2? Il condominio al cartoccio? O la numero 3? Ha pianto per colpa della pianta?
1: Allora, pronti? Via! 347-490-0042, il vostro nome, da dove ci state ascoltando e soprattutto qual è la bufala stamattina?

0: Good Morning Kiss Kiss.
1: Good morning.
0: L'unico programma che combatte le fake news.
1: Good morning.
0: E alimenta il buon umore.
1: Good morning.

0: È arrivato il momento della premiazione.
1: Eh sì, e questa mattina ha vinto lui. Ed è Cosimo. Pronto.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno.
1: Ciao, kiss a te, Cosimo.
0: Da dove?
3: Kiss a voi, Matte Mazzo, da Squinzano, provincia di Lecce.
1: Come no, Squinzano, praticamente tu confini con il bagno di Albano Accellino.
3: Mazzo, da Squinzano, provincia di Lecce.
1: Come no, Squinzano, praticamente tu confini con il bagno di Albano Accellino San Marco. Perché
3: esattamente.

0: caldo in questi giorni, no, usare la stagnola per ricoprire i palazzi.
1: Il rimedio no, contro il caldo ce l'ha lui, Cosimo, che adesso vince i gadget, se li prende, carica in macchina, va dritto fino a Otranto e si tuffa in acqua, va bene?
2: Come minimo.
1: Ma ricordati anche di noi, Kiss Kiss a te allora, Cosimo.
0: Ciao Cosimo, buona giornata.
2: Kiss Kiss, buona giornata a voi.
1: Ciao,
2: grazie.
1: Mandaci ciao i pezzetti, ciao, mi raccomando. Ciao.
3: Caccia alla bufala. Tutti i giorni in Good Morning Kiss Kiss.
4: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ultimo romantica, questa è Radio Kiss Kiss, Max e Max, 10 e 18 del mattino. Avete sentito, Cosimo ci ha detto che lì dalle parti di Lecce sono le 10 del mattino, ci sono già 36 gradi.
1: Sta rinfrescando praticamente.
0: Allora, sempre a proposito di tecnologia, per chi avesse ancora qualche dubbio sui cambiamenti climatici, c'è un'app, ma è anche una piattaforma, è consultabile anche online senza scaricare niente, gratuita.
1: Gratuita.
0: Mamma. È una cosa molto interessante, soprattutto diretta ai politici e a coloro che ancora pensano che non c'è nessun cambiamento climatico. Si chiama Thermal Trace, TH Thermal Trace, e permette appunto di consultare gratuitamente 80 anni di dati climatici con mappe, grafici e dati ufficiali, e parliamo non solo di temperatura dell'aria ma anche di umidità, vento, radiazione solare, calore percepito, di notte e di giorno, fino a 5 giorni prima della ricerca. Per esempio, io voglio sapere in qualsiasi punto del mondo, anche che ne so,
1: a Kathmandu,
0: vai lì, ma anche l'Italia, com'era il tempo nel 24 luglio del 71, hai capito? E te lo dice, ti dice quando di notte che...
1: Quindi controlli tutto, vedi che c'è un cambiamento nel tempo.
0: È una figata pazzesca, che poi ci riporta la memoria di cose antiche che abbiamo dimenticato, capito?
1: Che spettacolo questo, però già il fatto che sia gratis mi preoccupa.

0: sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Ciao.
2: Guarda cosa ha pescato TJ Maxx.
1: Il diavolo veste Prada 2 è disponibile ora su Disney Plus.
2: Siamo digitali, scaricabili, streamable.
1: L'evento fashion dell'anno ha conquistato la critica.
3: Ricomponiti, noi dobbiamo lavorare.
1: Che lo ha definito intelligente, brillante e il sequel perfetto.
3: È tutto.
1: Preparati a sfilare per Il diavolo veste Prada 2 su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
0: Kiss Kiss.
4: Perché?
5: E aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
7: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
9: Perché?
6: Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
0: Kiss Kiss.
7: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
0: Kiss, kiss.
11: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
0: Kiss Kiss.

0: fatto in questi giorni. Dai, dai.
1: Ora, la testa gira. Sta arrivando vita da boomer. E allora gira un'altra cosa. Salutiamo gli amici dei Los Locos che ci seguono sempre, Roby e Paolo, e adesso è arrivato il momento di vita da boomer. Volevo portarmi avanti col lavoro perché voglio registrarmi la sigla. Ce l'abbiamo?
2: Allora, caro Vitale,
3: è arrivato il momento di vita da boomer.
1: Che è Dario Argento.
4: Vita da boomer.
1: Vita da boomer, ci segnalate delle parole che usa l'agenzia, diciamo i giovani di oggi. Pierpaolo, un attimo che sto spiegando che questa parola cerchiamo di capirla. Io, in quanto presidente di tutti i boomer del mondo, la scoprirò con voi. Vediamo un po', ce l'abbiamo la parola? Vai Pierpaolo, pronto papà?
0: Allora, se io ti dicessi oh, ma lo sai che ieri Malagò in conferenza stampa mi ha dato l'impressione di un professional yapper. Mi ha dato l'impressione di un professional yapper.
1: Ma la parola qual è?
0: Yapper.
1: Prima mo c'ho il motorino.
0: Allora, yapper, dal verbo inglese to yap, abbaiare, blaterare, chiacchierare in continuazione, è uno dei termini slang più diffusi tra le nuove generazioni, soprattutto sui social.
1: Sì.
0: Indica una persona che parla tanto, spesso senza lasciare spazio agli altri, e i sinonimi più vicini sono chiacchierone, logorroico, uno che non smette mai di parlare, ma yapper mantiene comunque una sfumatura leggera, autoironica, tipicamente social. Spesso lo fanno gli influencer, dico ragazzi adesso faccio un po' lo yapper, faccio lo spiegone iniziale, capito?
1: Credo che stavolta ci ho azzeccato. Allora, io un po' yapper sono, due yapper io, che belle yapper.
3: Avete ascoltato,
2: caro yapper?

0: Siena Spire, Mattia Love, this is Radio Kiss Kiss.
1: No, stavo facendo delle considerazioni a proposito di yapper, che significa persone che parlano in continuazione senza lasciare spazio agli altri.
2: Preso da abbaiare, c'è un continuo
1: che noi speaker, conduttori un po' ce l'abbiamo, è la nostra arma bianca.
2: Infatti quando sei fra amici mi dico, madonna, parli sempre, sei una radiolina. Ma va.
1: Sappiate una cosa, vi confessiamo questa cosa in tutta sincerità, e dovete soltanto dire quanto siete teneri, piccoli. Questo fatto che noi parliamo spesso e a volte anche in maniera logoroica è perché cerchiamo di nascondere le nostre insicurezze.
2: Bravo. Anche perché abbiamo bisogno di affetto.
1: Siamo molto
2: insicuri. Visto l'orario, anche un po' d'affettato. Non è male.
1: Siamo degli insicuri. Quindi quando ci vedete parlare in continuazione, non dici ma dici un poverino, vieni qua, ti faccio una carezza.
2: Anche perché la maggior parte delle volte parliamo da soli, ma quello per l'età.

0: E allora, ritorna alla grande, eh?
1: Sì, perché lui... non ha perso il vizio di cantare per canzoni. Stiamo parlando di lui, Lorenzo Lupo. E com'è che... sai qualcosa della canzone tu?
0: No, niente.
1: No, del titolo. Ah, il titolo è niente. New Kiss.

0: e Max. Da lunedì al sabato, dalle 9 alle 12. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it. Alla Coop, 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Convieni al tuo portafogli.
2: E alla mia fitness mania.
1: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Convieni a te, convieni a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
1: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99 euro. In negozio, app e sul sito.

alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: Quanto viaja? Quanto viaja?
1: No, quante viaja? Quanto ah, viaja, viaggiare.
0: Bella viaja.
1: Sì? Andiamo a finire a Carolina la bufala o scavalliamo, Giannini?
0: Scavalliamo, allora, signore e signori, adesso chi ci segue anche su canale 158 abbiamo anche l'ausilio delle immagini, perché a proposito di tecnologia c'è un video davvero particolare che è diventato virale in queste ore.
1: Sì, e ultimamente sta andando di moda, no? Tutti questi robot, robottini o umanoidi e quant'altro, e ormai l'evoluzione, ma...
0: C'è stata la presentazione dell'ennesimo robot umanoide sviluppato dall'azienda statunitense Qualcomm, molto famosa. Allora, e mentre era sul palco e lo stavano per presentare, guardate, questo fa questo, questo, questo fa quell'altro, certo, improvvisamente si è bloccato e si è accasciato sul palco come se avesse avuto uno svenimento. Vediamo anche le immagini, perché sì, è una cosa impressionante. Anche perché poi, che è successo? I tecnici hanno cercato di riavviarlo col classico
1: libera!
0: No, spegni e accendi, come si fa sempre, no?
1: Che alla fine anche loro, stacca e attacca.
0: Sì,
1: è.
0: Stacca e attacca. Però stacca e attacca, stacca e attacca.
1: Di cortocircuito.
0: Sì. Intanto, Giuseppe, se vediamo questo robot che è svenuto, si è accasciato, la cosa impressionante che ha fatto fare il giro, è diventato virale, è che a un certo punto è morto, hanno portato un telo nero, gliel'hanno messo sopra,
1: gli incidenti,
0: e l'hanno preso per i piedi e l'hanno portato via.
1: Poverino!
0: La gente si è impressionata, è rimasta sconvolta.
1: Ma allora, attenzione, ecco, che a un certo punto è andato giù, si sta lamentando, poi a parte che è una posizione stranissima, ecco, vedi. è andato. A parte che, scusami, perché non sono intervenuti con la respirazione bocca a bocca?
0: Il telo nero sopra, guarda,
1: sì,
0: lo porto
1: via,
0: e poi lo porto via.
1: Nell'indifferenziato e ciao robot, è andata! Perfetto. Sai quanto costava? Niente.
2: Se stai lavorando, guidando o semplicemente vivendo la tua giornata... Fallo con Good Morning Kids.

0: Guarda, prima in questa è Radio Kiss Kiss.
1: Ce la dici così, tosta.
0: Senti, questa te la dedico perché sì. Ci sono i grandi miracoli, miracoli. E i piccoli miracoli.
1: Sì. Miracoli. Piccolini.
0: Il fatto che tu sia qui stamattina è un piccolo miracolo.
1: Ma attenzione, potrebbe essere un miraggio invece che un miracolo. A breve non mi vedrai.
0: Per il grande miracolo, miracolo, miracolo, ci stiamo attrezzando.
1: Grande miracolo, ha già detto il capo che non se ne parla.

0: Peperoncino, piccoli miracoli, ma adesso.
1: Bello, questo è un grande, questo è un grande miracolo, poterlo risentire.
0: Allora, questa canzone che stiamo per presentarvi è stata scritta nel 1980, pensate, durante un viaggio aereo che durò appena 3 ore. Questa canzone è stata scritta in 3 ore.
1: Quindi, come ha fatto a scriverla in 3 ore?
0: Stiamo parlando di Bob Marley, la canzone in questione è Could You Be Loved. Lui a un certo punto, siccome c'erano anche i Wailers in aereo con lui,
1: disse:
0: mi date un po' di carte, ragazzi.
1: Sì, la carta.
0: E loro gli passarono la cartina.
1: È fatta, è fatta.
0: No, voglio la carta, devo scrivere una canzone.
1: Che in aereo si fumava ai tempi.
0: Porca miseria.
1: Marco,

0: Scritta completamente in aereo della Ganja Airline. Qui il comandante che vi parla.
1: Si è rotto il GPS e sono rimaste solo le cartine.
0: Stiamo per atterrare, ma con calma, capito?
1: No, continuiamo a volare.
0: Stai scia. Il viaggio è stato veramente fantastico.
1: A volare!
0: Con You Belong.
1: Ah, mamma mia. Che bei ricordi e quanto ci manca, grande artista, grande Bob. Ma questo è Good Morning Kiss Kiss, Max e Max con noi ancora fino alle ore 12.
0: Esatto.
1: Abbiamo avvisato e ci manca, abbiamo detto, no, il grande Bob Marley, come tutti i grandi che sono scomparsi. Ci sono altre cose che potrebbero mancarci a breve che noi usavamo, soprattutto
0: esatto,
1: per il vacanziere,
0: esatto,
1: vero?
0: Perché la tecnologia, oggi puntata tecnologica, sta spazzando via tante cose analogiche.
1: Sì, però questa cosa qua secondo me resisterà, poco ma resisterà.
0: Resiste anche il soul, quello di Bruno Mars.

0: che noi non mettiamo la musica più bella, chi lo può dire?
1: Non, dai, è colpa nostra, ma abbiamo la musica più bella.
0: Allora, adesso una notizia che conferma quanto la tecnologia, come dicevamo prima, stia cambiando i nostri modi di vivere, no?
1: Da un bel po', ormai.
0: Allora, i recenti dati ufficiali dell'Istat, che vengono fuori praticamente prima dell'estate ogni anno, hanno confermato l'inesorabile e costante declino della posta.
1: Un po' ce l'aspettavamo.
0: Certo.
1: Però
0: ci stiamo riferendo alle buste per lettere, cartoline, plichi pubblicitari, insomma.
1: Ma soprattutto, il francobollo.
0: Esatto, tutte rigorosamente affrancate. Allora, nel 1926, 100 anni fa, in Italia si spedivano circa 2 miliardi di missive. Poi nel 90 si è raggiunto quasi il massimo, con quasi 9 miliardi e mezzo di unità. E dopo 100 anni, nel 2026, il trend è inesorabilmente in discesa e siamo ritornati ai livelli del 1926.
1: Quindi c'è 2 miliardi di posta e ancora
0: un miliardo e mezzo.
1: Miliardo e mezzo. Certo,
0: però c'è tutto.
1: Cambiato, c'è la pubblicità e quant'altro. Poi mancano le cartoline del militare. Quelle erano centinaia di migliaia.
0: Secondo
1: anno.
0: Le previsioni, tra 10 anni, circa 10 anni, le spedizioni postali saranno pressoché scomparse, ridotto solo a un gesto culturale, capito?
1: Un ricordo,
0: guarda, una cosa per fare simpatico.
1: Però tutto torna, ricordati, però tutto torna, come la zampa d'elefante. Tra 10 anni butti via i selfie e faremo tutta la cartolina col francobollo.
0: Mi chiedono le raccomandate. Sì. Le raccomandate non ci saranno più perché ti diranno tutto online, capito?
1: Infatti, poi adesso non c'è la PEC.
0: La PEC.
1: Ce l'hai tu?
0: No.
1: Peccato. È utile, fidati.
0: Ricky Fonte.

0: Saccalora, Saccalora,
1: pure
0: Montenera, Saccalora, Montenera.
1: Ma dice Monte? Come? Non lo so. Come nera, come nera.
0: DJ Snake, J Balvin, Taiga, Ottiga, Loco Contigo. Ma che fine ha fatto DJ Snake?
1: Si è aperto Tiga. Una carrozzeria a Cortina d'Ampezzo.
0: Ma anche J Balvin non passava, non passava estate che J Balvin non facesse 3 o 4 dischi. Grandi successi. Scomparso.
1: Facendo ogni estate 4 successi, dopo 2 o 3 estate, sai che c'è? Mo me li vado a godere sti successi.
0: Tiga, ritorna, Tiga. Sei sicuro, Tiga? Tiga.
1: Dai, bella Tiga, dai.
0: Adesso c'è DJ Rosario, il nostro programmatore musicale, che è molto legato al reggaeton.
1: Tiga, sì.
0: Quando ho detto Taiga, ha fatto.
1: Si dice Tiga, si dice?
0: Sì, Tiga.
1: Tiga, terminologia. Tiga. Vabbè, DJ Balvin o Taiga o Tiga o DJ Snake, mandateci una cartolina col francobollo e diteci dove siete.
0: Esatto, stiamo per chiedervi una cosa. Tra tutti i radioascoltatori presenti in tutta Italia, ma anche all'estero, ci stanno ascoltando, grazie alla nostra app che vi consigliamo sempre di scaricare.
1: Certo.
0: Quanti appassionati di filatelia ci sono, di francobolli?
1: La raccolta, sì.
0: Ce lo fate sapere, 347 490 0042, e quanto vale il francobollo più prezioso che avete nella vostra collezione.
1: Va bene? Perché c'è sempre il francobollo che vale un po' di più.
0: Poi,
1: se poi avete il gronchi rosa, diteci dove lo tenete.
0: Diteci anche dove.
1: E veniamo noi a stirarvelo.
0: Dai, aspettiamo, vogliamo sapere quanti appassionati di filatelia ci sono. Dai.

0: White Girl Wasted, questa è Radio Kiss Kiss. Allora, pochi appassionati di filatelia, però pochi ma buoni.
1: Molto interessati invece al valore, giustamente. No, per francobollo. Comunque, nel caso, guardate nei vostri cassetti, può succedere, no? Apri un cassettino, sai, le vecchie buste, trovate un bel francobollo British Guiana Magenta, però. Magenta. Vale un pochettino, sì, il British Guiana.
0: Quanto vale?
1: Va bene, anche mo' esageratamente, non arriva a 10 milioni di euro.
0: Ah, ok.
1: 9 milioni scarsi, sì.
0: Però Francesco dice, guardate che il Gronchi Rosa, che la storia del Gronchi Rosa è un francobollo italiano.
1: È un errore del confine, fu per festeggiare l'unione fra l'Italia, Cile, tre paesi. Sì. E sbagliarono il confine del Cile, se non sbaglio.
0: Il presidente Giovanni Gronchi andò in Sud America e fecero il confine del
1: Cile,
0: Perù sbagliato.
1: Perù è uno dei due. Il confine ha detto sbagliato.
0: Li ritirarono.
1: E buoni italiani, non si butta via niente. Dateli a noi che li sistemiamo.
0: Però il francobollo più
1: con maggior valore,
0: ecco, è il Farouk, si chiama Farouk, è il 3 lire di Toscana del 1860 e vale quasi 2 milioni di euro. Pensa un po', porca miseria,
1: Tu pensa a noi che abbiamo l'età giusta, che l'abbiamo usato quei francobolli per mandare le cartoline, invece. Ti rendi conto? Abbiamo mandato cartoline ad amici del valore di milioni di euro.
0: Abbiamo leccato dei capolavori, sì. Abbiamo leccato la fortuna e non lo sappiamo nemmeno.
1: Dovrebbero tornare i francobolli, però.
0: Quanto abbiamo leccato?
1: E quanto continueremo a farlo?

0: chissà te, che ti impegni tanto per imparare la pittura e oggi hai dipinto un tentativo. Chissà te, che il tuo motto è meglio tardi che mai e infatti fai sempre aspettare i tuoi amici. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate. Kiss,
1: kiss. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Kiss, kiss. Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Kiss, kiss. Con il fuori tutto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Macchina automatica per caffè in chicchi e magnifica Start De'Longhi per un espresso al tocco di un tasto a 299 euro fino al 9 agosto. Solo da 1 euro.

0: Gaia, bossa nostra, andate in Sud America e spedite una cartolina, ci mettete un bel francobollo sopra.
1: Guardate prima i confini bene, perché se sbagliate poi valgono. E intanto possiamo salutare il presidente Beniamino Bordoni, che è il presidente dell'Associazione dei giornalisti dell'Unione Stampa Filatelica Italiana, che ci ringrazia perché abbiamo parlato di francobolli, non se ne parla mai. Ma noi ringraziamo voi perché ci seguite. Poi,
0: grazie presidente, grazie.
1: Se volete mandarci un saluto, un messaggino, scrivetecelo dietro, prendete un gronchi rosa, lo girate, dietro ci scrivete un saluto e ce lo mandate, va bene? Poi i confini ci pensiamo noi a sistemarli.
0: Ma a proposito dei francobolli, se andate in un tabaccaio e lo volete comprare, allora
1: facciamo la prova, andate in tutti i tabaccai adesso a nome di Kiss Kiss, Good Morning Kiss Kiss, e tante fate due francobolli.
0: Il francobollo ordinario di tipo B, sufficiente per spedire una lettera standard fino a 20 grammi sul territorio nazionale, costa 1,30 euro. Per gli invii più pesanti esistono invece tagli differenti, come francobollo B da 50 grammi dal valore di 2,90 euro. I francobolli possono essere acquistati negli uffici postali, nelle tabaccherie autorizzate e attraverso il portale filatelico di Poste Italiane.
1: L'ultima volta che hai messo un francobollo te lo ricordi tu?
0: L'anno scorso l'ho fatto.
1: Sono più antico io, sì. Che poi adesso ultimamente si usa, sai, la cedola, scrivi, stampano, mandano, metti più francobollo,
0: la cedola,
1: le buste, sì, quella cosa di plastica. Ma cosa parlo io che non so cosa dico?

0: Allora, io grazie al presidente sto facendo degli approfondimenti,
1: sì.
0: No? E ho scoperto che ogni anno il Ministero delle Imprese del Made in Italy,
1: sì,
0: approva un programma di emissioni di francobolli dedicato a qualche cosa che è successo.
1: Ormai in sono rimasti commemorativi, no? Si usa.
0: Sì, anniversari, personaggi, eventi, arte, sport. Tra i protagonisti dell'anno che è in corso figurano le Olimpiadi,
1: sì,
0: le Paralimpiadi invernali di Milano e Cortina, chiaramente. Gli 80 anni della Repubblica.
1: Ma c'è anche un'altra cosa dopo, non mi raccontavi.
0: L'arma dei carabinieri.
1: Sì, no, grazie, un po' festeggiata. Andiamo avanti. Salutiamo tutte le divise.
0: Poi il voto alle donne, di cui si è parlato tanto.
1: Sì. Ci ha cambiato un po' il modo di vivere.
0: Allora, molti finiscono direttamente negli album insieme a foglietti, cartoline, buste. E poi Poste Italiane propone persino un abbonamento filatelico che permette di ricevere a casa tutte le nuove emissioni.
1: Per chi fa la raccolta,
0: storia,
1: proprio la filatelia, no?
0: Bella
1: c'è
0: storia.
1: Una raccolta. Chiunque ha provato, secondo me, a fare la raccolta di francobolli, io dopo tre mi sono rotto le scatole. Tre pacchi e tre francobolli.
0: Ci hai provato.
1: È un altro festeggiamento da fare.

0: Oh, esiste un francobollo fatto negli Stati Uniti dove c'è la costiera amalfitana. Penso
1: sì, ma la puoi portare negli Stati Uniti, ma non la puoi portare a Milano.
0: No.
1: Almeno così dice Fabio Rovazzi con Arisa e Nino D'Angelo. E ascoltiamo la bellissima costiera.

0: ragazzi, l'idroscalo di la costiera amalfitana, New Kiss.
1: Beh, l'idroscalo è la costiera di Milano. No, tac, vedi giù a Ferlanini, ti gira da dietro, tac, bagnetto di andare.
0: Allora, recentemente, a proposito di anniversario e quant'altro, ieri.
1: Abbiamo detto che i francobolli, no, si usano per commemorare alcuni eventi. Ce n'è uno particolare che ci interessa.
0: Ieri, 28 luglio 1976, nel 1976, 50 anni fa, ecco perché si vede un po' dappertutto 50 anni.
1: Ma è la radio privata.
0: Esatto, ecco perché molte radio festeggiano i 50 anni, compresa la nostra Radio Kiss Kiss.
1: Adesso noto quel 50 che hai sul petto, Kiss Kiss 50, pensavo fosse la tua taglia.
0: Perché nel 1976, il 28 luglio, ci fu la sentenza 202 della Corte Costituzionale e venne liberalizzata la trasmissione via etere per le radio e le televisioni anche per i privati. Fino ad allora lo potevano fare soltanto lo Stato italiano.
1: Il monopolio. Infatti adesso questa cosa che è successa 50 anni fa ci ha reso tutti protagonisti.
0: 50 anni fa cambiò radicalmente non solo il modo di fare informazione, ma anche di parlare, di mettere musica. Insomma, nacque la radio libera, la radio privata.
1: Quindi, se volete, adesso andate a prendervi subito un francobollo commemorativo della radio privata. C'è anche quello di Good Morning Kiss Kiss, che è l'unico francobollo che è fatto al contrario. Però... le facce sono dietro, così ci sputate in faccia e poi l'attaccate.
0: Bravo, bravo.
2: 158.
3: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
4: Kiss, kiss. La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli-Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli-Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli-Aris-Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay-per-view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato. Kiss, kiss.
5: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
6: Kiss, kiss.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
8: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
7: E il signor Alessandro Volta?
9: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
10: Dal 27 luglio al 9 agosto, scegli il melone retato coltivato in Italia a 1,09 euro al chilo e permetterai a Eurospin di sostenere Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Info su eurospin.it.
6: Kiss, kiss.
11: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
12: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
6: Kiss, kiss.
13: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
14: La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
6: Kiss Kiss.
15: La musica più bella.
16: La musica più bella.

0: Sebaia
1: Radov.
0: Radov. Come ti chiami?
1: Aieie.
0: Radov. Sebaia. Oh, signore e signori, allora stavamo parlando di momenti importanti che la radio Kiss sta vivendo in questo 2026.
1: E c'è un altro modo per continuare a festeggiare i 50 anni della radio con uno spettacolo per tutti, e cioè
0: allora Kiss Way, quattro tappe per chi se ne fosse persa tutte, oppure ne ha fatta una, due e si volesse rivedere, perché molte delle riprese sono state fatte con i droni, poi siete stati protagonisti.
1: Voi
0: allora basta, c'è stata la prima puntata, basta andare su TV8 Sky alle 21.30 sabato prossimo, perché sabato scorso c'è stata la prima puntata,
1: la premiere,
0: e sabato prossimo, 1 agosto, ci sarà la seconda puntata alle 21.30 anche sul canale 158, e lì ci saranno interviste esclusive, backstage, contenuti particolari, riprese con dall'alto,
1: colleghi, ci sono diciamo tutti gli artisti, la musica più bella, cosa volete di più? Sabato sera tutto organizzato,
0: non perdetela, non perdetela alle 21.30 su TV8 e
1: canale 158, bravissimo, anche bravo. Kiss.

0: maledetto me.
1: Allora, te lo diciamo,
2: con
1: dai.
2: Questa canzone, se mi permetti oggi, invece di prendere in braccio te, voglio prendere in braccio la nostra Marta Martinez.
1: No, vabbè, non rischiare.
2: Ma come no?
1: Che se sbagli la presa vola come un aquilone.
2: È leggera come un grissino.
1: Sì, e allora?
2: Bill Medley con Jennifer Warnes. I had the time of my life.
1: Se la canti così viene voglia di lanciarmi, ma mi trattengo.
2: Grazie al piccolo Andrea, grazie alla Control Room, ragazzi.
1: La nostra Lucilla, esatto. Tutto pronto. Domani ore 9, Max e Max con Good Morning Kiss Kiss saremo qui e

0: con Bill Medley featuring Jennifer Warnes dal 1987, il nostro History Kiss. Tra poco siamo pronti per andare in redazione, c'è pronto già per noi Antonio Mercurio.
1: Vieni da MD e scopri i nostri prezzi eccezionali.
2: E che sapori, Antonella!
3: Da MD fino al 9 agosto c'è il tutto a da 1 a 3 euro. Ad esempio trovi coni gelato le specialità di Beppe, gusto classico, amarena e vaniglia e cacao, in confezioni da 6 a 2 euro. E il salame La Fattoria in diverse varietà da 100 grammi a 1 euro. Se sei goloso di bontà e di convenienza, vieni da MD. Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
4: Un saluto e bentrovati all'ascolto. In Medio Oriente, dopo quattro notti di calma, il silenzio delle armi bruscamente interrotto da nuovi attacchi tra Stati Uniti e Iran. L'aviazione americana, in collaborazione con quella saudita, ha bombardato in Iraq siti e strutture di milizie terroristiche legate a Teheran. Secondo fonti locali, morti sarebbero una ventina. La risposta dei Pasdaran in un lancio di missili contro una base statunitense in Giordania, tutti intercettati, riferisce il Pentagono, ma colpite anche tre petroliere che cercavano di attraversare Hormuz. La Repubblica Islamica ha respinto la proposta dell'Oman per un'equa divisione del controllo dello stretto. I negoziatori avrebbero lasciato il tavolo. Immediate le ripercussioni sul prezzo del petrolio, in rialzo del 3%. E si tiene a Roma la Farnesina, la prima riunione dell'Alleanza Globale per la soluzione a due stati, Israele e Palestina. La presiedono il ministro degli esteri Tajani, che ha ribadito la vicinanza dell'Italia ai paesi del Golfo per gli attacchi dell'Iran, e l'omologo saudita Faisal bin Farhan. Partecipa la ministra degli esteri dell'ANP Agabekian. 30 le delegazioni tecniche al lavoro. La due giorni si concluderà con un segmento a porte chiuse dedicato al dialogo interreligioso. La cronaca: un 91enne arrestato e posto a domiciliare a Gioia del Colle nel Barese per aver tentato di uccidere la moglie. È successo durante una lite domestica. L'uomo ha afferrato un coltello da cucina e colpito la donna. È stata una parente che ne ha sentito le urla a dare l'allarme. Trasportata in ospedale, non è grave. Meteo: in arrivo la quarta ondata di caldo che rischia di essere la più intensa dell'estate. L'anticiclone africano torna a stringere l'Italia in una morsa di afa e umidità, con picchi di 40-41 gradi nelle zone interne di Sicilia e Sardegna, e temperature che anche di notte non scenderanno sotto i 25 gradi. Oggi solo Campobasso, città da bollino rosso, domani si aggiungeranno Perugia e Rieti. Il Ministero della Salute consiglia anziani e fragili di non uscire tra le 11 e le 18, o almeno di sostare in luoghi freschi e bere molta acqua. Per tutti invece l'invito ad evitare l'attività fisica intensa fuori casa nelle ore più calde. Caldo che assieme al vento agevola gli incendi. A Santa Croce Camerina, nel Ragusano, a fuoco il deposito di un'azienda di imballaggi in cartone. Le fiamme hanno lambito alcune serre adiacenti, ma il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha consentito di circoscrivere il rogo ed evitare danni ben più gravi. Lo sport: calcio, nel pomeriggio la presentazione di Roberto Mancini, di nuovo CT dell'Italia dopo la vittoria ad Euro 2020, la mancata qualificazione al Mondiale 2022 e l'improvviso addio alla nazionale nell'agosto 2023 per accettare la ricca offerta dell'Arabia Saudita. Con il presidente federale Malagò in conferenza stampa, oltre a Mancini, ci sarà anche il neo direttore tecnico Claudio Ranieri. Più avanti, probabile l'inserimento in azzurro di una terza figura dirigenziale per coordinare le varie nazionali. Si fa il nome di Gianfranco Zola. E infine il tennis, l'ATP 500 di Washington. Stasera Lorenzo Musetti sfida l'australiano Vukic, in palio un posto ai quarti. Bene, mi fermo qui, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, chissà a tutti.

quanto suderemo ancora. Vabbè, domanda da $1,500,000. Buon pomeriggio a tutti da Marta, anche un po' Martinez, 12 in punto. Saluto Max e Max che chiaramente ritornano puntuali domani. Saluto anche il mio amico e collega Andrea Cimino in regia. Come sempre staremo insieme fino alle 14. C'è la musica più bella, Mabel con Don't Call Me Up, Lady Gaga, Gaga con Alejandro. Ma subito ci godiamo Giovanotti Alfa con Buon Vento.

Mabel con Don't Call Me Up dal 2019 su Radio Kiss Kiss. Ciao a tutti, bacetti, bacetti, bacetti da Marta. Allora, iniziamo col parlare di una cosa nuova oggi, del caldo. Ma così, giusto per... No, perché, vabbè, anche in Giappone fa caldo e questo potevamo chiaramente immaginarlo. Ma fa così caldo che l'agenzia meteorologica ha lanciato un sondaggio nazionale, ragazzi, alla popolazione per scegliere, per coniare un nuovo termine che potesse descrivere quelle giornate di caldo in cui vorremmo strapparci la pelle di dosso, in cui tutto diventa faticoso. E quella parola descrive queste giornate bollenti è Kukushobi, che significa giorno di caldo crudele o giorno brutalmente caldo. E cari giapponesi, è vero, questa parola riesce forse a descrivere bene questo caldo, ma io sono sicura che noi italiani potremmo fare di meglio.

0: grazie tante per gli auguri e per l'onomastico. Mi state scrivendo in tanti, vero? Oggi Santa Marta, anche Santa Beatrice, che è il nome della mia nipotina, a cui faccio tanti auguri di buon onomastico. Infatti festeggeremo insieme. Andrea Cimino non mi ha fatto niente, non mi ha portato neanche un dolcino. San Martinez anche. Allora, in Giappone, come dicevo, fa così caldo che hanno dovuto inventare una nuova parola che descrivesse queste giornate terribili. La parola, come dicevo, è kukushobi, che vuol dire più o meno caldo crudele. Ma potremmo noi italiani, che siamo sicuramente molto fantasiosi, fare di meglio? Noi, popolo di grande fantasia e di linguisti anche, no? Potremmo coniare un'unica parola che riesca a descrivere queste giornate così calde e terribili di questa estate, che non siano imprecazioni, chiaramente, ragazzi, niente volgarità. Allora, che ne so, io posso dire fritturbana, perché per me esiste frittura più urbana, cioè quando la città si trasforma in una padella gigante e noi all'interno praticamente friggiamo. C'è una parola che potrebbe, secondo voi, raccontare meglio, che possiamo coniare proprio per descrivere in un'unica parola questo caldo terribile di questa estate? Provateci, tanta fantasia, al 347 490 0042.
1: Notizie, curiosità e tutta la leggerezza che serve all'ora di pranzo.
2: Mi piace,
1: mi piace. Mi piace dalle 12 alle

0: facendo. Radio Kiss Kiss è con te. Radio Kiss Kiss. Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play everywhere.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
4: Kiss, kiss. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
5: Kiss, kiss.
6: Ciao.
7: Guarda cosa ha pescato TJ Maxx.
6: Il diavolo veste Prada 2. È disponibile ora su Disney Plus.
7: Siamo digitali, scaricabili, streamable.
6: L'evento fashion dell'anno ha conquistato la critica.
8: Ricomponiti, noi dobbiamo lavorare.
6: Che lo ha definito intelligente, brillante e il sequel perfetto.
8: È tutto.
6: Preparati a sfilare per Il diavolo veste Prada 2 su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
5: Kiss, kiss.
9: Ah! E se le mappe non funzionano e devo usare la bussola? Ah! Cop Voce, una connessione di qualità.
10: Parti con Cop Voce. Navighi e chiami in Europa e UK senza costi aggiuntivi. Meno pensieri, più Cop Voce. Kiss Kiss.

0: Dunque in Giappone fa così caldo, come in Italia d'altronde, che hanno dovuto inventare una nuova parola che descrivesse queste giornate terribili. La parola è kokushobi. Inventiamo anche noi un termine che possa descrivere in un solo termine, una sola parola, questo caldo che stiamo vivendo terribile.
1: Ciao Radio Kiss Kiss, sono Valeria.
0: Ciao Valeria.
1: La parola per descrivere il caldo di questi giorni per me è solbria. Cioè il calore del sole che avvolge la pelle, che è intenso ma è quasi poetico. Kiss kiss a tutti.
0: Ma poetico, insomma, sul poetico.
2: Cuttucunnu.
0: Oh, cuttucunnu. Oh, cuttucunnu che è?
3: La parola, io dico termoafa. Termoafa.
0: Termoafa mi sembra un termine che può descrivere in qualche modo, no?
4: Invece di dire il caldo agosto, diremmo il caldo arrosto.
0: Ci stiamo a rabbrustolì, caro mio, ma dici veramente bene. Ne arrivano ancora, anzi, continuate a darci delle idee che magari poi proponiamo, eh. Sì, perché con sto caldo c'è bisogno di un termine.

0: console, Andrea Cimmino, anche un po' di Marta Martinez, Madonna con Dance Teria su Radio Kiss Kiss. Allora vi ho chiesto di coniare un nuovo termine che possa descrivere queste giornate di caldo allucinante.
1: Ciao Marta.
0: Ciao.
1: Secondo me la parola giusta sarebbe cafuso.
2: Ciao Antonio Capuso. Da Lucca, ma di origini napoletane.
0: Bene.
2: Io la chiamerei Calo Cazzimma.
0: Ah, ci sta benissimo Calo
3: La parola
0: Cazzimma.
3: Che descrive quest'estate è faugno.
0: O vagugno, chi è Faugno? Dovete spiegare anche però, ragazzi.
4: La parola che riassume questo caldo è caldaria. Ciao da Riccardo, da Sabina Silentina.
0: Un abbraccio grandissimo.
5: Ciao Radio Kiss Kiss, una sola parola per descrivere questo caldo. Si è tosangue.
0: No! Pure rende bene,
6: devo credo dire. Che un termine che possa essere coniato sia la caldora.
0: La caldora mi ricorda però la festa in cui si eleva l'albero di Natale, non saprei. Va bene, grande fantasia.

Produce ha voluto rielaborare un grandissimo classico degli anni 90 di Robin S in chiave Deep House, una canzone che abbiamo straballato in tutti i club in giro per il mondo e che ritorna in questa nuova veste. Pronti a ballare LB1 con I Need a Sign, Show Me Love.

0: Barbie One, I Need a Sign e Show Me Love, il nostro New Kiss. Adesso, come sempre, è arrivato il momento, a proposito di caldo, di capire come saranno le previsioni meteo in Italia nelle prossime ore. Ce lo dicono gli amici di ilmeteo.it. Per noi c'è Alessandra Tropiano.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. L'alta pressione di origine subtropicale è tornata in dominio pressoché totale sul nostro paese. Nel pomeriggio avremo sole praticamente ovunque, da nord a sud, con cieli pressoché sereni sulle regioni centro-meridionali. Nubi sparse al nord-ovest, ma senza fenomeni. In serata e nella notte solo isolati rovesci sui confini alpini, specie su quelli orientali. Per il resto non sono attese grandi variazioni. Massime in aumento tra 32 e 35 gradi al nord, tra 29 e 38 al centro, tra 30 e 35 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, kiss kiss a tutti.
2: Sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
4: E alla mia fitness mania.
3: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Kiss, kiss. La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli Osasuna. Il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli Celta Vigo. L'8 agosto alle 21. E Napoli Aris Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato. Kiss, kiss.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Kiss, kiss.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
8: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
7: Colombo, navigando sull'app Family?
9: Ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin.
6: Certe scoperte ti cambiano la spesa.
10: Dal 27 luglio al 9 agosto, solo con l'app Eurospin Family, arrosto di tacchino 100 grammi, la bottega del gusto, a 1,09 euro.

Gini con Dracula su Radio Kiss Kiss. Allora, ci sono programmi televisivi, no, perché ho letto sta cosa stamattina e mi è dispiaciuto molto, con cui siamo cresciuti e che se anche guardiamo di tanto in tanto e non assiduamente come un tempo, amiamo perché ci siamo affezionati, no? Ed è il momento di dire addio a Striscia la Notizia, cancellato dopo, ragazzi, 38 anni di messa in onda, cioè chiusi anche i profili social di quello che è stato il TG satirico più famoso, no, della TV italiana. Ma non è stato, leggevo perché poi mi sono incuriosita, il programma più longevo della storia della televisione italiana. Qual è stato il programma più longevo in assoluto che ancora oggi va in onda? Andrea, non indovinerai mai, però io ve ne parlo tra poco. C'è un programma che dura veramente da tantissimi anni e che ancora oggi va in onda, è il più lungo e longevo della storia. Ci voglio

Dunque no, non è Forum, neanche Chi l'ha visto. Bravi Salvatore, Mario, Davide e tanti altri. Il programma TV più longevo della storia della televisione italiana è La Domenica Sportiva. Va in onda dal 1954, per l'esattezza dall'11 gennaio del 54, e ha raggiunto i 72 anni di programmazione nel 2026. Poi subito dopo c'è Domenica In, che appunto va in onda da 50 anni. E per finire al terzo posto c'è il Maurizio Costanzo Show, che ha trasmesso per ben 40 anni, dal 14 settembre dell'82 fino al novembre del 2022.

Durante l'estate 2018 tutti impazzimmo per la cintura di Alvaro Soler e anche per Alvaro Soler proprio, devo dire. Allora, questa canzone racconta storie di vita notturna, cioè giri in macchina, conflitti tra bande nei quartieri difficili, cose che purtroppo accadono ancora, nonostante siano trascorsi tanti anni da quando è stata scritta. E questa è stata anche la prima canzone rap ad arrivare al primo posto nelle classifiche americane. Insomma, una canzone tra l'altro che usa la base, lo stesso giro di basso della canzone Under Pressure. E allora Vanilla Ice con Ice Ice Baby.

Baby, Vanilla Ice 1990, il nostro meraviglioso History Kiss. Radio Kiss Kiss. Ma quanto guidano bene gli italiani? Insomma, ecco. Allora, quante volte in auto pensiamo, diciamo ad alta voce perché ci scappa, ma chi te l'ha data la patente? Perché succede? E allora, quanto guidano bene gli italiani? Ve lo dico tra poco, perché c'è un sondaggio molto ma molto interessante. Intanto buon pomeriggio a tutti ancora da Marta, 13 in punto. Saluto ancora Andrea Cimmino in regia, e c'è la musica più bella, quella che suona solo su Radio Kiss Kiss. La nostra tripletta subito, Merck & Cremont, con il featuring di Serena Brancale, The Colors.

2017, buon pomeriggio a tutti, buon mercoledì 29 luglio, santa, santissima, sempre comunque Marta, lo dico solamente perché mi arrivano tanti messaggi molto carini e questo mi fa molto piacere, mi fa sentire speciale. Allora, quante volte, come dicevo, siamo in auto e pensiamo, diciamo ad alta voce, ma chi ti ha dato la patente? Ma la patente l'hai trovata nel busto delle patatine? Ecco, perché non siamo particolarmente calmi in auto, poi pensiamo di saper guidare meglio degli altri, ma certamente anche noi commettiamo qualche infrazione, senza cattiveria per carità, ma secondo un noto portale di vendite di auto il 92% degli automobilisti non supererebbe l'esame di teoria se lo rifacesse oggi. Cioè, questo portale ha sottoposto oltre 4.000 automobilisti patentati da almeno 5 anni a una simulazione del quiz di teoria per la patente. Il risultato è, ragazzi, solo l'1%, no, il 18% avrebbe praticamente superato la prova. Il resto

0: gli italiani guideranno anche bene, per carità, ma vanno, sai come? È un po' a orecchio, cioè non ricordano un piffero. Ma mi ci metto anche io, cioè se dovessimo rifare l'esame della patente verremmo quasi tutti bocciati, perché non ricordiamo le regole, perché guardiamo i cartelli stradali e pensiamo che cavolo vuol dire, ecco, tranne quelli là più famosi, più conosciuti. E allora io vi metto alla prova con uno dei cartelli stradali più confusi dagli automobilisti. Qualcuno penserà assurdo, quelli che conoscono ancora bene i cartelli stradali, ma è così. Allora io ve lo descrivo, voi mi dovete dire che cosa vuol dire, cioè cosa dovete fare nel momento in cui incontrate questo cartello stradale, ok? Senza googlare. Allora, cosa vuol dire se in auto incontrate un cartello a forma di rombo con il centro giallo e il bordo bianco? Che dobbiamo fa'? Che significa? Che vuol dire? Rispondete senza googlare al 347-490-0042.
1: Ti piace la musica? Ti piace divertirti? Ti piace stare in compagnia? Allora, mi piace!

Kiss Kiss a te, che vivi con quella vocina nella testa che ti sussurra costantemente: ho fame. Ho fame. Kiss Kiss a te, che oggi sei il ritratto dell'intraprendenza. Hai tanta, tantissima voglia di fare niente. Niente. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.

0: Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Yes, yes. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon.
2: Yes, yes.
3: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
4: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
2: Kiss, kiss.
5: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
6: Arredissima.
2: Yes, yes.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
6: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
7: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, pasta di Gragnano IGP assortita, 500 grammi, amo essere eccellente, a 69 centesimi.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango e Marco Mengoni con il loro meraviglioso canto d'amore. Allora, vi ho descritto un cartello stradale, ve lo descrivo di nuovo, vi ho chiesto di dirmi che cosa voleste dire. Allora, se incontrate in auto un cartello a forma di rombo con il centro giallo e bordo bianco, che vuol dire? Che vuol dire?
2: Enzo da Salerno, strada con diritto di precedenza.
3: Oh. Allora, rombo con il cerchio giallo e bordo bianco, sì? Significa che avrai precedenza agli incroci successivi.
4: Ciao successivi. Radio Kiss Kiss, dovrebbe essere strada con diritto di precedenza?
5: Bene. È un segnale che ci indica sulla strada diritto di precedenza. Ciao.
1: Ma beh, giustamente, caro il mio Andrea, perché noi confessiamo, io e Andrea abbiamo avuto un momento in cui non ricordavamo perfettamente il senso, il significato di questo cartello stradale, però mi hanno scritto giustamente tutti quelli che erano certi della risposta, quelli insomma che non erano tanto certi giustamente hanno preferito astenersi dal rispondere. Comunque bravi, questo cartello significa inizio di una strada con diritto di precedenza. La musica più bella solo su Radio Kiss Kiss.

0: Summer con My Body's Ready su Radio Kiss Kiss. Allora, c'è un ascoltatore che riguardo la nostra conoscenza in quanto a cartelli stradali eccetera eccetera eccetera e viabilità vuole lanciarci un guanto di sfida che noi accettiamo, sentiamo.
1: Marta, io voglio fare una domanda a tutti gli ascoltatori e sono certo che sbaglieranno.
0: Anche io.
1: Chi ha la precedenza in una rotonda?
0: Chi ha la precedenza in una rotonda? Questa è la domanda delle domande. Andrea Cimmino dice: chi è all'interno della rotonda ha sempre la precedenza. Io dico, in linea di massima bisognerebbe dare la precedenza a destra, a meno che non ci siano altre... Bocciata? Sì, a meno che non ci siano altre... Se non è vero? Detto una fesseria? Vabbè, se volete rispondere a questo ascoltatore che vi ha lanciato la sfida, fate pure, sempre senza googlare, ragazzi. Cerchiamo di capire come siamo messi qui, quanto ricordiamo, quanto supereremmo ad oggi l'esame di teoria della patente.

E adesso pronti per questa bellissima novità che racconta di un amore irrazionale, racconta di un sentimento istintivo, travolgente, senza filtri, quei sentimenti che si vivono spesso di pancia quando si è molto giovani. Raff con Pazzi Stupidi Ragazzi.

0: merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Kiss, kiss.
1: Alla Coop, 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Convieni al tuo portafogli.
2: E alla mia fitness mania.
1: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Convieni a te, convieni a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Kiss, kiss.
0: La 33esima stagione ufficiale italiana del Beach Volley è entrata nel vivo.

0: prossimo appuntamento, dal 31 luglio al 2 agosto, con la tappa di Montesilvano per il campionato italiano assoluto maschile e femminile e per la Coppa Italia. Radio Kiss Kiss, official media partner.
1: Kiss Kiss. Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavatrice Aier X serie 5, 10 kg, classe A, con AI e cesto XL a 449 euro. Fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
0: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
2: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
3: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

0: dimanche midi pile su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella. Allora, buon pomeriggio. Abbiamo parlato del fatto che gli italiani, se rifacessero l'esame di teoria della patente, fondamentalmente verrebbero quasi tutti bocciati, perché tante cose le abbiamo dimenticate. Quindi andiamo un po' a sentimento quando siamo in strada, e c'è Dani che ci ha lanciato una sfida. Ha detto appunto come ci si comporta in una rotonda, ecco, come bisogna, a chi bisognerebbe dare la precedenza. Bene, sentiamo un po'.
1: Ciao, in rotonda la precedenza va data a sinistra, ecco perché.
0: Ah, io ho detto
1: non
0: a destra.
1: Non si capisce mai niente.
0: A sinistra.
1: E
0: quindi
1: la gente ti viene addosso perché si è convinti di darla a destra. Invece in rotonda va data a sinistra.
0: A sinistra.
1: Ciao,
0: okay.
1: Veronica da Oristano, Sardegna.
0: Ciao, un abbraccio. Sentiamo ancora.
2: È molto semplice. La precedenza è sempre di chi sta all'interno della rotonda.
0: Ah, quindi come diceva Andrea.
2: Correndo la rotonda. Salve.
3: Marta, mi dispiace per Andrea Cimino, ma hai ragione.
0: Ah, io ho ragione?
3: La rotonda, in assenza di segnaletica, viene considerata come un incrocio qualsiasi. Quindi anche se si è dentro, bisogna fermarsi e dare la precedenza a destra.
0: Ragazzi, sono confusa. Cioè, ognuno ha detto una roba diversa. Quindi io quando mi trovo in questa rotonda, che faccio? Mi fermo comunque, faccio passo a tutti finché finiscono le macchine. Quando non c'è proprio più nessuno, allora io mi metto nella rotonda e amen.

leggo nelle rotatorie se manca il segnale di dare precedenza. In base all'articolo 145 del codice della strada vale la regola generale dell'incrocio, cioè la precedenza spetta a chi si immette provenendo da destra, quindi c'avevo ragione. Tuttavia queste rotatorie sono più rare e in genere quasi tutte le rotonde moderne sono gestite con il dare precedenza a chi è già, come dicevamo, all'interno dell'anello. Bene, la musica più bella, VC, Sandro Cavazza con Without You.

Voi da Ottimi, adesso pronti anche per il nostro momento history. Ci lasciamo sempre così, lo facciamo nel migliore dei modi. E anche in questo caso vi regaliamo veramente una perla di canzone, una canzone stupenda del 1986, Prince and the Revolution con Kiss, che ci sta veramente bene su Kiss Kiss. Grazie a tutti voi per essere stati con me. Insomma, abbiamo parlato di patente, di segnaletica stradale, abbiamo capito che non abbiamo capito niente, cioè della serie, forse un ripasso generale ci vorrebbe. Grazie ad Andrea Cimino che è stato con me in regia. Vi lascio con Marco e Raffa e vi do appuntamento a domani. E da Marta, chi schissa a tutti. Ciao!

0: Kiss.
1: Prosciutto cotto, alta qualità, buona spesa.
0: Buono.
1: Melone retato.
0: Buono.
1: Squacquerone di Romagna DOP, lettere dall'Italia.
0: Buono. Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.

0: Allora, oggi qualcosa che ci mette agitazione, perché tutti sicuramente ci agitiamo per qualcosa,
1: tutto.
0: Anche le persone più pacate.
1: Tutto mi mette agitazione.
0: Perché la nostra Emma Marrone,
1: grande Emma.
0: Emma Marrone nazionale, è rimasta bloccata in ascensore.
1: Ed è andata nel panico.
0: Giustamente sfido chiunque a non andare un attimo nel panico bloccati in ascensore. Quindi parliamo di questo, iniziamo.

0: allora, Emma Marrone, bloccata in ascensore, andate in ansia. Vi è mai capitato di prendete l'ascensore ed improvvisamente boom, bloccati in ascensore?
1: Mi è successo da bambino, lo sai, incredibile, davvero.
0: È capitato a tutti.

0: Ciao fratelli, ciao. A me l'ascensore ha sempre messo ansia, l'ho preso giusto un paio di volte in vita mia, ma piuttosto preferisco farmi anche 20 piani di scala a piedi.
1: Guarda, mamma mia. Questa è una cosa comune, molti italiani preferiscono prendere, diciamo, le scale piuttosto che prendere l'ascensore. 4 italiani su 5 dicono: io preferisco fare le scale piuttosto che andare, vabbè, in ascensore.
2: 4 su 5 avranno chiesto a tutti quelli che mette paura l'ascensore. Scusa un attimo, io pure ricordo avevo un compagno Armando alle scuole medie che ogni volta che dovevamo andare a casa sua, lui abitava all'ottavo piano e lui sempre a piedi. Una volta ho detto: dai, saliamo insieme in ascensore. No, no, ho paura che si blocca, però che si blocchi, e infatti non sale mai in ascensore.
1: Ragazzi, restare bloccati in ascensore comunque è tra le esperienze più brutte che possano capitare, secondo me. È successo ad Emma, infatti la prima cosa che ha detto è: ma è una gioia, tutti a me devono capitare. Sono sicuro, Pasquale, che stanno arrivando le note vocali. Qualcuno ci sta raccontando quella volta in cui è rimasto bloccato in ascensore, giusto?
3: Mi è capitato 6-7 anni fa, ecco, lavoro al centro direzionale, edificio di 22 piani. Mi sono dovuto sedere a terra perché dopo un po' ho fatto meno 2, 22, 22 meno 2, meno 2, 22, 22 meno 2, e un'altra volta ancora, 5 volte avanti e indietro.
1: Quanto tempo però bloccato? Quanto tempo bloccato in ascensore?
2: Non l'ha detto, ma ha detto che era un palazzo di 22 piani, quindi parliamo di un grattacielo. E in quel caso sì, sono stato a Londra in uno, sai, di quei rooftop, era al 39esimo piano. In quel momento ho pensato: ora si blocca l'ascensore, che si fa? Per fortuna tutto ok.
1: A proposito di grattacieli, nel 1999, ti do questa chicca, c'è un lavoratore che, di New York, che è rimasto bloccato in ascensore per 41 ore di fila.
2: Mamma mia.
1: Immaginati, 41 ore di fila, sono due giorni.
2: Ti senti male? Lì ti agiti. E infatti oggi vogliamo proprio parlare, dedicare la puntata a quelle cose che un po' ci mettono agitazione, come per esempio o salire in ascensore o proprio rimanere bloccati in ascensore. Ne parliamo oggi, appunto, su Radio Kiss Kiss.

0: Ciao Marco, ciao Rafa.
1: Ciao. Ciao.
0: Sì, è capitato anche a me, ero in affiancamento con un venditore, eravamo nella zona di Imola, stavamo andando da un cliente, in pratica si è bloccato l'ascensore per circa 40 minuti.
2: Mamma mia.
0: Ho suonato in pratica il campanello d'allarme, poi ci siamo messi a sedere e ho tranquillizzato il venditore che era andato in panico. Alla fine comunque tutto si è risolto per il meglio.
2: Mamma mia, 40 minuti tanta roba.
1: Salutiamo
2: eh?
1: Tutti quelli che hanno vissuto un'esperienza del genere. E quindi puntata di oggi dedicata a tutte quelle cose che vi agitano. Ci potete scrivere o mandare una nota vocale al 347 490 0042. Emma Marrone si è agitata perché è rimasta bloccata in ascensore, sì. Ha fatto una storia Instagram. Ma questa è una cosa che appartiene a tantissimi ascoltatori, secondo me.
2: Abbiamo fatto un sondaggio qui in radio per vedere anche poi i nostri colleghi cosa, insomma, per cosa si agitano. Allora, qualcuno ci ha risposto: quando deve andare dal dentista. Anche quello è un'agitazione, diciamo. Vedere o incontrare insetti.
1: Ce l'ho.
2: Tipo le blatte, sai, un classico.
1: Qualcuno ci ha detto: cosa fai a Capodanno? È una cosa che agita, sì.
2: Oppure,
1: ce l'ho.
2: Cosa fai quest'estate? Sai, quando ti chiedono un'organizzazione e tu ancora non ce l'hai.
1: Sentire rumori forti, sai, trovarsi magari in un ambiente caotico e tu senti rumori forti, oppure sei a casa, stai guardando la televisione o stai dormendo improvvisamente. Tuono! E tu senti il tuono.
2: Anche questo. E Pasquale, per esempio, dalla regia ha risposto: lavorare con Marco e Raff.
1: Grande,
2: non ho capito perché ha dato questa risposta. Però diciamo, sicuramente tutti noi abbiamo qualcosa per cui ci agitiamo.
1: Avere il telefono quasi scarico. Quando tu magari esci di notte, oppure esci in generale, vai in vacanza, hai il telefono scarico, io proprio la soffro, è una cosa che mi agita 100%.
2: Hai paura che si possa spegnere e quindi non stare più a contatto col mondo.
1: Metti caso che comunque mi arriva una telefonata importante, devo essere reperibile.
2: Non trovare parcheggio, la nostra amica Giovanna ci dice.
1: Ce l'ho tutte.
2: Anche quella è un'agitazione.
1: Le ho tutte.
2: Quindi vediamo un attimo che cosa vi agita, quindi cosa agita i nostri ascoltatori. Se vi va, messaggio scritto, nota vocale al 347 490 0042. 42.

0: suoniamo nella musica più bella.
1: Una cosa che vi agita, messaggi scritti, note vocali, questa è la puntata di oggi. C'è Eugenio che scrive: ciao Marco e Raf, mi ciao. Agita scrivere alla mamma di mio figlio, lei mi agita veramente molto, ogni volta che le scrivo mi risponde dopo 3-4 ore, non ce la faccio proprio.
0: Non che mia ex ovviamente aggiunge, ma
1: salutiamo
0: insomma
1: tutti quelli che hanno questo problema, perché poi diventa un problema sia anche per gli uomini che per le donne,
0: certo, anche al contrario.
1: Avere un marito, un ex marito che magari non ti risponde, o avere un ex marito che non è collaborativo, o un ex moglie, moglie che non è collaborativa, è una cosa veramente difficile.
2: Allora, 55 minuti bloccata di notte in ospedale. Non mi sono agitata, però il problema è che io ero il medico di guardia, quindi fosse successo qualcosa in questi 55 minuti sarebbero stati cavoli.
0: Mamma mia.
1: Ma bloccate l'ascensore, bloccata...
0: No, era il medico, quindi immagino proprio bloccata in ospedale che non poteva muoversi. Non ho capito per quale motivo, immagino come turno, però...
3: Buongiorno, sono Vincenzo da Bari.
0: Ciao Vincenzo.
3: Io un giorno sono rimasto bloccato sulla giostra, la torre, a metà.
1: Allora, ti dico una cosa.
0: Allora, lì io morivo.
1: Questa è la mia paura più grande.
0: Mamma mia.
1: Quella di andare sulle roller coaster, sulle... Come dite voi italiani? Sulle...
0: Ma stai zitto.
1: Come dite voi italiani?
0: Ma sei un cretino. Roller coaster. Sulle montagne russe.
1: Ecco, sulle montagne russe.
0: Ho capito.
1: E poi soffrire bloccato... Soprattutto la torre, che secondo me è la torre, la montagna russa peggiore da fare.
0: No, ma pure bloccato tipo a volte a testa in giù. Quante volte si vedono cose che succedono anche nell'altra parte del mondo.
1: Nuova paura sbloccata.
0: Mamma mia, lasciamo perdere.
1: Chi altro c'è?
0: Aspetta Pasquale, prima di mettere un'altra nota, una nostra ascoltatrice, si firma Monica, dice: mi mette agitazione, avete parlato di ascensore, se restare bloccata in ascensore, ma ancor di più se in questo ascensore dovesse esserci anche un insetto, tipo una blatta. Ecco, lì per esempio sblocchi due paure.
1: Difficile trovare una blatta in ascensore, cioè le blatte le trovi nei parchi, le trovi a casa, ma
0: metti caso che entri,
1: è una blatta educata che prende l'ascensore per salire.
0: Capito?
4: Potrebbe succedere. Anche a me si è bloccato l'ascensore ed è stato bruttissimo, perché eravamo in Spagna, precisamente a Barcellona, stavamo scendendo da questo ostello, dovevamo andare in aeroporto.
0: Sì?
4: Meno male che per una volta abbiamo deciso di andare prima, siamo stati mezz'ora bloccati in ascensore. Siamo riusciti comunque ad arrivare in tempo in aeroporto per prendere l'aereo, però abbiamo fatto mezz'ora in ascensore bloccati con gli altri che cercavano di aprire le
0: porte.
4: Certo,
0: avete perso mezz'ora di vita sicuramente e vi siete agitati e non poco.
1: Mi sto agitando anche io, sono assentito.

un'unica e infinita connessione umana. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con la musica più bella.

0: gli altri. Il 1 agosto alle 21.30 su Sky 1, TV 8 e Kiss Kiss TV. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
6: Dal 27 luglio al 9 agosto, scegli il melone retato coltivato in Italia a 1,09 euro al chilo e permetterai a Eurospin di sostenere Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Info su eurospin.it.

0: buon pomeriggio da Marco e Raff. Quali sono quelle cose che vi agitano? Questa è la domanda di oggi. Andiamo al telefono da Alessia. Pronto?
1: Buon pomeriggio, Radio Che Schifo.
2: Ciao, ciao Alessia, benvenuta. Raccontaci un po' di questa tua agitazione.
1: Guarda, questa è un'agitazione, diciamo, proprio di giornata, perché stamattina sono andata al mare a Santa Maria di Leuca.
2: Bellissimo, la punta dell'Italia, diciamo.
1: Beata te,
0: sei andata a mare. Beata te che vai a mare mercoledì 29 luglio con la gente che continua a lavorare.
1: Per il mio lavoro sono turnista, quindi lavoro di domenica.
2: Ma infatti,
1: per cui,
2: oggi è la tua domenica.
1: Di riposo, esatto.
2: In quel posto meraviglioso sei stata al mare oggi e...
1: Ho ben deciso di prendere il mio materassino, perché io sono un po' freddolosa, quindi l'acqua fredda, insomma, mi intorpidisce un po', quindi okay, cerco sempre di entrare con calma, sempre con il mio materassino.
2: Sì.
1: E niente, ho preso sonno, ragazzi.
2: Ah, sono sul materassino.
1: Sonno sul materassino.
2: Come Titanic.
1: Infatti a un certo punto, a un certo punto mi sono svegliata, ho detto no, io adesso devo rientrare immediatamente, perché nel frattempo la corrente mi aveva portato un po' troppo.
2: Esatto, questa è l'agitazione.
0: Largo. L'agitazione è che tu finisci a largo e poi finisci da sola in mare e lì poi come ti vengono a prendere?
1: Poi ho cominciato a fare con la mano mio fratello, a fare cenno, ho detto per favore vedi che cosa puoi fare.
2: Vieni,
1: però niente, poi ce l'ho fatta da sola.
2: Scusami, ma solitamente quando uno ha voglia di riposarsi sul materassino in mezzo all'acqua, e va in mezzo all'acqua, quindi in mezzo al mare, si attacca alla boa come se fossi una barca, non ci hai pensato?
1: Non credevo di prendere sonno in realtà, sono semplicemente ho chiuso solo gli occhi per prendere un po' di sole e poi
2: invece
0: stai attenta,
1: ma credo
0: perché
1: che sia durato insomma 5 minuti, non di più.
0: Attenta perché se non ti attacchi alla boa la prossima volta ti attacchi ad altro.
2: Perfetto,
0: quindi...
2: sì, agli scogli.
1: Esatto. Infatti non la prossima volta mi abbasso la visione.
2: E quindi insomma ti mette agitazione, no, non controllarti più chiaramente sul materassino per prendere sonno. Ale, grazie per avercelo raccontato. Kiss a te.
1: Grazie a voi, grazie
2: ciao,
1: a voi.
2: Ciao.
3: Musica è una community che non smette mai di vivere emozioni insieme. Daddy Kiss con Marco e Raff.

0: una nuova paura, quello che agita l'ascoltatrice di prima. L'ascoltatrice di prima ha condiviso con noi questa paura di potersi addormentare sul
1: materassino
0: a mare per poi finire a largo. Sentiamo quali sono le altre cose che agitano i nostri ascoltatori, visto che siamo partiti dalla notizia che Emma è rimasta bloccata in ascensore.
2: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
0: Ciao.
2: Gabri da Trapani. Io una volta sono rimasta bloccata in ascensore, la mia negligenza ha fatto incastrare il guinzaglio del cane sulla porta. Sono rimasta bloccata, il cane appeso,
0: no!
2: Sono riuscita a agganciare il collare,
1: meno male.
2: Liberare il cane,
0: meno male,
2: e... ma non potevo più uscire. Avevo il pensiero che dovevo andare ad aprire lo studio dove lavoravo, ricordavo una puntata di MacGyver,
0: sì.
2: Trovata la levetta, forzata la porta interna, trovata la levetta esterna,
0: cioè,
2: sono sgattaiolata via
0: tu,
2: con un salto,
0: tu
2: io
0: con la...
2: e il cane.
0: Con la puntata di MacGyver sei riuscita a scappare?
1: No, vabbè, incredibile. Tu sai che anch'io quando guardavo MacGyver l'ho sempre guardato con quell'occhio come per dire vorrei imparare qualcosa di nuovo, solo che per me non è, non, diciamo, alla fine non ho imparato niente. A proposito di spazi stretti, un nostro ascoltatore ci ha scritto: una cosa che mi mette agitazione sono gli spazi stretti, perché non tanto l'ascensore quanto non so dove mi devo muovere. Secondo me lui fa riferimento tipo anche, che ne so, gli sgabuzzini, posti magari un po' piccoli, sai, quando vai anche a bere una cosa così, quindi non solo stretti nel senso di ascensore ma in generale piccoli.
0: Ma vogliamo parlare di quando magari tu rompi accidentalmente qualcosa? Non lo so, vai dal dentista, ti muovi, boom, cade un vaso, oppure vai a casa della nonna, boom, rompi il telecomando, oppure non lo so,
1: cioè,
0: vai a casa di un amico. A me è capitato una volta, andai a casa quando ero più piccolo, andai a casa di un bambino che si chiamava Alfredo. Senza farlo apposta cadde per terra
1: lui.
0: La console, no?
1: Ah, mamma mia.
0: No, no, Alfredo no, stava bene. No. Cadde per terra la console, lui però era in bagno, lui trova la console a terra. Chi è stato? Io. Ma non lo so proprio.
1: Scusami.
0: Ma che?
1: Cosa ti metteva agitazione? Cioè, nel senso, la paura di fare dei danni a casa degli altri.
0: No, la mamma di Alfredo che poi mi lanciava lo zoccolo.
1: Okay.
0: Picchiava Alfredo con lo zoccolo, sì. Avevo paura che potesse farlo anche a me.
1: Tutto molto chiaro. Cose che ci mettono agitazione.

0: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
1: Kiss, kiss. La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli Aris Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato. Kiss, kiss.
2: Il segreto delle estati più belle? Gavi.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Kiss, kiss.
2: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da €99,99. In negozio, app e sul sito.
1: Kiss, kiss.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
4: E alla mia fitness mania.
3: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Kiss, kiss.

0: Raff, dalle 14 alle 16 c'è Daddy Kiss. Andiamo al telefono da Oksana, che ci vuole raccontare qual è quella cosa che le mette agitazione.
1: Oksana, la cosa bella è che ci sta ascoltando dal Canada. Pronto?
2: Pronto?
1: Eccola.
2: Allora, buongiorno.
1: Grande.
2: Buon pomeriggio.
1: Vabbè, certo, il tuo orario è diverso dal nostro.
0: Buonasera,
1: quindi...
0: e buonanotte.
1: Grazie per ascoltarci anche da lì. Sappiamo che hai vissuto in Italia, adesso vivi lì in Canada. Ma cosa ti mette agitazione? Qualcosa relativo al posto,
0: al fuso orario,
1: al lavoro, a
0: il
1: cosa?
0: Jet lag.
2: Allora, diciamo al lavoro, perché io lavoro come una pasticcera e da sempre ho avuto questo diciamo paura, terrore di dimenticare di impostare la sveglia o di non sentirla la mattina.
1: Certo, quindi, perché ti alzi prestissimo.
2: Mamma mia, sì, mi alzo alle 4, quindi ecco. Ogni sera prima di andare a dormire devo controllare la sveglia mille volte.
1: Certo.
2: L'ho
0: Oksana, tu ti alzi alle 4, io vado a dormire alle 4, quindi
1: vedi,
0: la
1: vita...
0: oggi in poi ci pensiamo così. Io penso a te che ti svegli alle 4 e quando tu apri gli occhi pensi a me che sto andando a dormire.
1: Esatto. Adesso da te che ore sono, Oksana? Ti sarai svegliata anche presto, no?
2: Da me sono le 6:47.
1: Di mattina?
2: Del mattina.
0: Buongiorno.
2: Mattina, sì.
1: Quindi noi ti diamo noi qui in Daddy Kiss ti diamo il buongiorno.
0: Siamo
1: lì in Canada.
0: I Pippo Pelo americani.
1: Esatto, siamo i Pippo dei canadesi in questo caso. Oksana, grazie. Tu ascolti la radio anche per stare un po' al passo con l'italiano, penso, no?
2: Anche per questo, e poi siete la mia energia più grande del mattino, perché io adoro il mio lavoro, ma odio di svegliarmi
1: presto. Vabbè, certo, è un po' complicato, però fare il pasticcere, la pasticcera in questa cosa è bellissimo. Fai un applauso a Oksana che ci ha fatto tutti i complimenti.
2: Sì.
0: Grazie per seguirci dalle 14 alle 16 qui in Italia.
1: Qui in Italia, e da te, insomma,
0: dalle 6 alle 8.
1: Presto, insomma, mentre prepari i dolci. Ciao Oksana, kiss kiss a te.
2: Kiss kiss a tutti, ciao.
1: Ciao.
3: Daddy Kiss con Marco e Raff. Dalle 14 alle 16 solo su Radio Kiss
4: Kiss. Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: Ciao Radio His Kiss. A me agita molto passare sui passaggi a livello con la macchina e lo faccio spesso per lavoro, purtroppo.
1: Allora, è verissimo.
2: Ce l'ho anche io questa paura.
1: È un'altra agitazione quella.
2: Tra l'altro l'ex portiere della Juventus Manninger per questo motivo ha perso la vita, non
1: purtroppo,
2: so se ti ricordi.
1: Purtroppo sì, che era passato, come no, questo è vero, è un'ansia.
2: Agitazione
1: che...
2: sì, ce l'ho. Infatti ogni volta che devo passare un, come si chiama, il passaggio a livello,
1: passaggio a livello, sì.
2: Che cosa faccio? Mi fermo prima con la testa destra e sinistra o sinistra e destra.
1: Vabbè, questo è un eccesso di zeno, sì, però sì, vabbè. Capisco che certo, sì,
2: meglio
1: sì,
2: avere
1: sì,
2: l'eccesso di
1: zelo,
2: zelo che piuttosto
1: non
2: che
1: non avercelo
2: è importante.
1: No,
2: sì.
1: No, no.
2: Se pensiamo comunque alle disavventure, perché comunque le cose che ci agitano fanno parte delle disavventure più comuni, mi sì, vengono in mente le chiavi incastrate nella serratura. Questa è una cosa che mi mette ansia, che tu magari
1: hai paura di spezzarla.
2: Esatto,
1: è vero, sì sì sì sì.
2: Lo scontrino oppure una moneta che può cadere e
1: dove?
2: Poi cade nel tombino. Se cade nel tombino io perdo uno scontrino, se magari devo cambiare un paio di scarpe.
1: Ah, ok, sì, vabbè, perdere in generale qualcosa, quindi fare attenzione dove metterle. Sì, anche, vero.
2: E poi un'altra disavventura comune è quella di rimanere bloccati nel traffico. Però rimanere bloccati nel traffico per 8, 9, 10 ore, una cosa che
1: però
2: mi è capitata in passato con mio padre.
1: Là non è agitazione, là è proprio
2: sfortuna,
1: rottura di rigo. Cioè, vedo, è proprio. E invece Nico ci ha scritto: Marco Raffi, io mi agito tutte le volte che devo prendere un aereo, divento proprio pazza. Questa è un'altra cosa,
2: allora,
1: molto comune, no?
2: Non parliamo di aerei perché ho letto recentemente.
1: No, lo dire alla radio,
2: no, no,
1: per
2: no,
1: favore. Adesso...
2: Roma, Filadelfia, che si sono a bordo.
1: Però non è successo niente.
2: No,
1: cioè, nel
2: no,
1: senso, parte dell'equipaggio si è sentita
2: sì,
1: male, hanno dovuto fare un atterraggio di emergenza.
2: Che può capitare, cioè, non è una cosa.
1: Purtroppo si sono sentiti male, ma per fortuna
2: tu però hai avuto l'atterraggio di emergenza perché magari avranno mangiato qualcosa, magari
1: esatto, sì sì, sono stati poco bene, quindi hanno, hanno
2: quando
1: dovuto...
2: l'ho letta ho detto non voglio più partire.
1: Vabbè, non esagerare,
2: ho avuto un
1: adesso,
2: po' di paura.
1: Non esagerare, c'è qualcuno anche che ha paura degli spazi aperti, come per esempio dei concerti.
2: Ce l'ho.
1: Perché ci va troppa gente, è il caso dei Coldplay, perché veramente ai loro concerti, e noi ci siamo stati qui a Napoli,
2: non ce l'avevo lì la paura,
1: c'è una bolgia di gente.

0: Quando hanno fatto A Sky Full of Stars io mi sono emozionato, ho pianto, bellissimo, sì, sì. Non avevo nessun tipo di agitazione. Quando siamo andati invece al concerto di Bad Bunny,
1: 10
0: con la grandine,
1: sì, sì, sì,
0: che volava grandine, la gente che scappava, no, 80.000 persone che urlavano.
1: La pioggia forte, cioè ragazzi, veramente è una roba che ci siamo avviliti, là sì che ci siamo agitati.
0: Nuova paura sbloccata, quando si va ai concerti all'aperto... Dobbiamo un attimo controllare le previsioni del tempo.
1: Sì, portiamoci qualcosa dietro, che ne so, un impermeabile nello zaino o qualcosa del genere. A proposito di agitazioni, puntata dedicata a questo.
0: 1983, è arrivato il momento di suonare un History Kiss.

0: morto in ascensore, come è successo ad Emma, che è andata nel panico e giustamente durante la storia TikTok ha iniziato a dire: ma capitano tutte quante a me.
1: Eh beh, certo, ci sta, ovviamente crea molta agitazione. Stiamo dedicando la puntata di oggi a questo. Per esempio, un'altra cosa che una nostra ascoltatrice ci ha scritto che fa riflettere, dice: mi mette agitazione la noia. Quando mi sto rendendo conto che mi sto annoiando, vado in agitazione. Questo, per esempio, è un punto di vista che non avevo mai sentito.
0: E anche bello, se però, secondo me,

0: Marco, vuoi leggere il messaggio che è arrivato di quell'ascoltatore che secondo me dice una cosa che molti si rispecchiano?
1: Ciao Marco, ciao Raff, mi mette ansia il posto di blocco delle forze dell'ordine. Ho tutto in regola, per carità, nessun precedente, nessun problema, ma in generale quando mi fermano è una cosa che solitamente mi mette agitazione, è successo proprio stanotte.
0: Allora, io conosco tantissime persone, secondo me perché in quel momento ti senti sotto esame, però non ci dimentichiamo che Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, comunque loro tutelano i cittadini.
1: Assolutamente.
0: Quando ti fermano, chiaramente stanno svolgendo il loro lavoro e quindi è giusto che controllino e cerchino di capire noi conducenti commettiamo qualche irregolarità.
1: Sì, no, è vero. Secondo me l'agitazione deriva dal fatto che siamo sotto esame, quindi anche se sappiamo che è tutto ok, però sai, in quel momento preciso ti scatta l'idea: aspetta, ma l'ho pagata? Sì, l'assicurazione.
0: Perché va in tilt.
1: Esatto, va in tilt.
0: Salutiamo le forze dell'ordine che ascoltano Radio Kiss Kiss e che ascoltano Daddy Kiss dalle 14 alle 16.
1: E poi, Raff, c'è Salvatore che ci ha scritto: mi mette agitazione stare seduto indietro, il sedilino di dietro nell'auto, quello senza le portiere, perché non ho vie di fuga. Questo per esempio è un'altra agitazione tipica, non è la prima volta sicuramente che la sento.
0: Quindi le auto che hanno tre porte.
1: Esatto, le tre porte, perché in quel caso sai, non sai come uscire, magari devi stare per forza seduto avanti, e quindi sì, è un'altra di quelle cose che agitano in questo caso il nostro ascoltatore.
0: Rilassiamoci intanto un attimo, almeno per 3 minuti, con la musica più bella di Radio Kiss Kiss.

0: ansia me l'avete sbloccata voi. Perché? Quando l'altro giorno avete parlato dell'uomo che mangiò la banana e venne multato, adesso sto mangiando la pizza mentre guido.
1: In alto, in auto.
0: Ho una paura sbloccata.
2: No, invece
0: l'altra,
2: scusami,
0: fottuta paura è l'ascensore.
2: Vabbè, sì, anche di questo stiamo parlando.
3: Questa cosa dell'ascensore comunque tutti ce l'hanno detto. Cioè, Dedichis è iniziato alle 14 con Emma Marrone che è rimasta bloccata in ascensore.
2: Sì.
3: E questa è una cosa che ci stiamo portando anche durante la seconda ora.
2: Però vorrei dire a questa nostra ascoltatrice che ieri abbiamo parlato di multi, abbiamo detto proprio che uno non può stare fermo anche al semaforo e mangiare, non ti deve creare ansia, anzi abbiamo dato proprio una chicca, se la vogliamo anche definire così, sul fatto di non mangiare mentre si guida, no?
3: Questo perché diciamo a tutti gli amici che da poco hanno acceso la radio oppure la televisione sul 158, oggi parliamo di quelle cose che ci agitano, che ci mettono ansia, magari avere il telefono come dicevo prima scarico ci potrebbe agitare, rompere qualcosa, ricevere una notifica dalla banca. Io vado in agitazione quando c'è la notifica della banca e dico: che cosa è successo? Cosa perché, ho fatto?
2: Perché poche volte sono notizie positive.
3: Ho sempre paura.
2: Certo.
4: Ah, ragazzi, a me è successa una cosa, che adesso ho una paura folle quando faccio benzina, perché ho fatto il pieno.
3: È naturale.
4: Cosa è successo?
3: È naturale che hai paura se hai fatto il pieno. E oggi per fare il pieno spendi un po' troppo.
4: Non avevo considerato di avere probabilmente ancora così tanta benzina a confronto ai soldi che avevo messo dentro. E non si è fermata la benzina. Ed è strano, perché di solito ci dovrebbe essere un blocco. Praticamente fuoriusciva la benzina e io non riuscivo a bloccarla.
2: No, straripava tutto, capito?
3: Perciò io non voglio mai fare il self-service.
2: Self?
3: Perché se fai il self-service
2: vai incontro. Vabbè,
3: questo, vero che il self-service costa di meno, però se c'è il benzinaio,
2: però se lo fai in orari in cui il benzinaio non c'è, sei costretto. Chiudo anche leggendo il messaggio di Francesco da Liverpool, che dice: la mia agitazione è fare tardi, infatti sono sempre almeno 5 minuti in anticipo.
3: Cose che vi agitano: 347 490 0042, note vocali, messaggi scritti, e poi le migliori potremo portarle al telefono.

0: al telefono da Giovanna che vuole condividere con noi su Radio Kiss Kiss oggi in Daddy Kiss una cosa che le mette ansia, una cosa che quando succede va in agitazione. Giovanna, pronto?
1: Pronto ragazzi, ciao. Siete fantastici.
2: No, ma tu sei fantastica, guarda lì, bella, pimpante a quest'ora del pomeriggio.
0: Già ti amo, sento che tu sei il mio target. Quanti anni hai?
2: Ecco qua.
1: 54.
2: Sì, sì, l'ha detto. L'ha detto subito, sì, sono il tuo target. Ecco, ci siamo tolti subito il pensiero del giorno.
0: Anche oggi una milfa ascolta Radio Kiss Kiss.
2: Ok, andiamo avanti ora, sempre. Però parlando di questa tua agitazione, vai.
1: Allora, io ho paura dell'acqua. Nel senso che ho paura che mi sento soffocare. Pensa che sotto la doccia io metto una visiera, perché se mi cade l'acqua sugli occhi io vado in ansia.
0: Come fai? Come fai a lavarti però?
1: Mi lavo, piano piano mi lavo.
2: Cioè un po' alla volta, un pochino d'acqua.
1: Giuro che mi lavo.
2: No vabbè, ti crediamo sulla buona parola, però no, nel senso che cioè tu indossi una mascherina perché hai paura che l'acqua ti possa entrare negli occhi e quindi non avere più il controllo. Qual è il senso?
1: Sì, mi sento soffocare.
2: Ti senti soffocare, quindi non vai al mare.
1: È una fobia proprio.
0: Sì,
1: io
0: si chiama
1: vado al mare.
0: Idrofobia, sì, sì. Comunque la parola dell'acqua.
2: Ah, ok.
1: Sì, vado al mare, vado in piscina, ho provato a scrivermi un paio di volte a un corso, però niente, non ci sono riuscita.
2: Non riesci.
1: Ho messo in crisi anche i miei istruttori.
0: Scusa, una domanda da farti. Ma tu hai anche paura del mare?
1: Sì, a me piace, cioè è un controsenso.
2: Ok, ti piace, quindi vai al mare, ti bagni solo i piedi sul bagnasciuga e poi basta, non ci entri nell'acqua.
1: No, assolutamente no.
2: Ok,
1: no. Okay. Ho uno struzzino che viene fresco.
0: Ho io la soluzione comunque per te.
2: Cioè?
1: Dimmi.
0: Andare in montagna.
2: Però ha detto che le piace il mare.
1: No, a me piace il mare perché io abito in montagna, a me piace il mare.
2: Io sto immaginando la scena, cara Giovanna, di te sotto la doccia con la mascherina che fai piano piano perché hai paura dell'acqua.
0: Bello però, posso dire una cosa? Bello che tu abbia condiviso con noi questa paura oggi, questa ansia.
2: Che si chiama, scusami Raff, tu che hai studiato il greco?
0: Idrofobia, che okay. È diversa dalla talassofobia, perché la talassofobia è la paura del mare, che è diversa dalla blutofobia, perché la blutofobia è la paura di lavarsi.
2: Ho capito.
1: No, quella non c'è.
2: Quella non c'è. Quindi Giovanna, tu piano piano vai lì e ti insaponi braccia, viso, petto, pancia, gambe e così via.
1: Sì, sì. Ho trovato su internet una visiera, perché prima usavo le visiere dei cappellini, montavo i cappellini, adesso ho trovato una visiera, me la metto e quindi riesco a fare benissimo lo shampoo.
0: Cercheremo di farti arrivare il cappello di Kiss Kiss, così fai la doccia col cappello di Kiss Kiss. Ciao Giovanna.
1: No, magari, grazie.
0: Ciao
1: Giovanna. Un bacio, siete fantastici. Ciao,
2: non avevo mai conosciuto Raff nessuna che avesse la fobia dell'acqua.
0: Questa è la radio che ci piace fare.

0: Ti schissa te che hai appena acquistato quel vinile raro a cui stavi dando la caccia da un po'. Ti schissa te che la cioccolata non risolverà i tuoi problemi, ma nemmeno una mela lo farà.
1: Una mela lo farà.
0: Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Kiss, kiss.
5: Perché?
3: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
6: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
7: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
9: Perché?
6: Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
0: Kiss, kiss. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
11: Kiss, kiss.
12: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato da incasso Beko Total No Frost con tecnologia Harvest Fresh a 599 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
13: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
14: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
13: Colombo, navigando sull'app Family,
15: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
13: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, solo con l'app Eurospin Family, arrosto di tacchino 100 grammi, la bottega del gusto, a 1,09 euro.

0: cosa fai questa sera, Noemi, su Radio Kiss Kiss? Buon pomeriggio a tutti da Marco e Rafa, 15:30. Cose che ci mettono agitazione,
1: sì.
0: Visto che siamo partiti, come abbiamo detto anche prima, dalla notizia di Emma che è rimasta bloccata nell'ascensore.
1: Esatto.
0: Ha fatto una storia che poi è stata messa anche su TikTok, certo. Un TikTok ed è diventato virale. Se ci pensi, Marco, scusami. Prima, quando rimanevi bloccato all'interno dell'ascensore, suonavi il campanello, no? Il campanello d'emergenza.
1: L'allarme, sì.
0: Oggi invece che cosa fai? Metti una storia su Instagram oppure su TikTok e c'è più probabilità che qualcuno ti possa venire a salvare.
1: Questo è anche vero. Però abbiamo trovato le agitazioni più comuni degli italiani. Una di queste è dormire poco. In effetti, se noi sappiamo che stiamo per andare a dormire e il giorno dopo ci dobbiamo svegliare molto presto, è una cosa che un po' ci mette agitazione. Non a tutti, ma è una cosa molto comune.
0: Tra le agitazioni degli italiani c'è quella che se è uscito Spider-Man stasera c'è l'ansia, non si sa che cosa succederà.
1: No,
0: se Spider-Man
1: non è così comune, non è così comune, anche se è amatissimo ovviamente. Ma tra le agitazioni ci sono i genitori che litigano. Questa è un'agitazione che provoca appunto molta ansia negli italiani.
0: Tra le agitazioni degli italiani c'è che c'è la possibilità che Spider-Man non lo rivedremo più e quindi questo sarà l'ultimo film di Spider-Man.
1: Questo non c'è. C'è però la scuola, chiaramente molto tipico, perché un'agitazione classica degli italiani sono i voti scolastici. E lo immagino, perché in effetti anche noi quando andavamo a scuola eravamo belli agitati, no?
0: Tra le agitazioni degli italiani c'è che magari vedranno Venom.
1: Basta! Non c'è. Quindi. Fammi dire l'ultima, che è l'alimentazione, perché voi direte in che senso l'alimentazione? Nel senso del dover rispettare la dieta. È una cosa che molti italiani vanno in sbatti, quindi sono molto agitati per questa cosa. Certo, per quelli molto più skillati su dieta, alimentazione è un piacere, per molti altri invece è proprio un trauma.
0: Si va in agitazione da dicembre a gennaio perché finisce l'anno, inizia anno nuovo,
1: esatto.
0: E poi da giugno a luglio perché c'è l'estate.
2: Daddy Kiss! Daddy Kiss con Marco e Raff. Dalle 14 alle 16 solo su

0: Smiles.
1: Quello che invece mi procura ansia a me è proprio il contrario di quello che abbiamo sentito poco fa. A me è proprio quando si accende la spia della riserva della macchina, della benzina. Quella è una cosa che veramente mi fa andare in ansia, perché non so voi, ma io ogni 5 secondi guardo quel benedetto simbolino giallo e nella mia mente inizio a contare i chilometri fino a quando non trovo un distributore.
2: Guarda, è una cosa troppo personale, nel senso che la riserva, io, Marco ed io, prima di lavorare alla radio e prima di chiamarci Marco e Raff, ci chiamavamo autonomia zero.
3: Ti ricordi? Perché stavamo sempre senza...
2: Per 2 mesi ci chiamavamo autonomia zero, perché avevamo sempre l'autonomia della macchina
3: in riserva,
2: a
3: 3
2: chilometri,
3: esatto,
2: a 6 chilometri. Quindi era una cosa che non ci metteva per niente ansia.
3: Incredibile.
2: Poi recentemente io non ho controllato bene...
3: Sì, un paio di mesi fa, sì, se non sbaglio. Non hai più avuto benzina nel serbatoio.
2: Abbiamo tutti quanti bisogno di un amico che ci possa salvare, no? Quindi quell'amico è Marco.
3: Meno male che esisto in questo caso. Chiudo
2: una volta l'anno io rimango senza...
3: Mamma mia, proprio veramente gli schiaffi.
2: Fammi salutare a quelli che capitano queste disavventure.
3: Lo so.
2: Potete
3: però
2: capirmi.
3: Certo, però chiudo con Viola, che a proposito di disavventure legate alla macchina.
2: Viola di Vera e Viola o...
3: No, Viola da Brescia, che dice: io mi mette agitazione quando devo fare il rifornimento, perché ho sempre paura di mettere al posto della benzina il diesel.
2: Ce l'ho anche io questa paura, infatti chiedo sempre al benzinaio ma la mia macchina è diesel, nonostante
3: sempre...
2: la faccio da 2 anni, ma
3: sì,
2: è diesel.
3: Hai
2: sì,
3: sempre il dubbio, perché a Viola, questa nostra ascoltatrice, dice: perché una volta purtroppo mi è successo chissà tu.
2: Scusa, ma se tu metti nell'auto
3: un casino,
2: benzina,
3: dopo
2: diesel,
3: devi estrarre,
2: se
3: un
2: metti...
3: casino.
2: Io però sapevo che se nell'auto benzina metti un po' il diesel non succede niente, se allora, nell'auto diesel metti la benzina esplode la macchina.
3: No, per fortuna no. In questo caso, allora, quando tu resti senza benzina chiami me. Nel caso dovessi sbagliare devi chiamare un amico che ne sa di queste cose qua, capito?
2: Suoniamo la musica più bella, sono le 15:37. Tra poco regaliamo anche i gadget di Radio Kiss Kiss. Ma nel frattempo c'è il nuovo pezzo di Saif,
3: Parlar d'amore, dal suo ultimo album Santissimo, come New Kiss.

Quattro città, migliaia di persone. Kiss, kiss, wait. Un'unica e infinita connessione umana. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con la musica più bella.

0: gli altri. Il 1 agosto alle 21.30 su Sky 1, TV 8 e Kiss Kiss TV.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
0: Kiss Kiss. La 33esima stagione ufficiale italiana del beach volley è entrata nel vivo. I campioni del beach volley sono pronti a sfidarsi nelle località più suggestive d'Italia per conquistare i titoli assegnati dalla Federazione Italiana Pallavolo. Prossimo appuntamento dal 31 luglio al 2 agosto con la tappa di Montesilvano per il campionato italiano assoluto maschile e femminile e per la Coppa Italia. Radio Kiss Kiss, official media partner.
2: Kiss Kiss.
3: E se non c'è il wifi e devo guardare la TV in mandarino?
4: Ah, Coop Voce, una marea di giga in Europa e nel resto del mondo.
5: Parti con Coop Voce. Naviga in 150 paesi extra Europa a 19,90 al mese. Meno pensieri, più Coop Voce.
0: Kiss Kiss.
6: Ciao.
7: Guarda cosa ha pescato TJ Maxx.
6: Il diavolo veste Prada 2 è disponibile ora su Disney Plus.
7: Siamo digitali, scaricabili, streamable.
6: L'evento fashion dell'anno ha conquistato la critica.
8: Ricomponiti, noi dobbiamo lavorare.
6: Che lo ha definito intelligente, brillante e il sequel perfetto.
8: È tutto.
6: Preparati a sfilare per il diavolo veste Prada 2 su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
0: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
9: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
10: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

0: pomeriggio, da lunedì al venerdì, dalle 15:45 verso la fine di Daily Kiss, regaliamo i gadget facendovi indovinare la password del giorno.
1: Non so se qualcuno di voi ha mai fatto un giro nell'ufficio degli oggetti smarriti, in vari posti ovviamente, cioè ce ne sono vari in vari posti, oh. Ma la parola di oggi la potete trovare nell'ufficio degli oggetti smarriti. Vabbè, tu immagina roba che si perde,
0: finito,
1: no?
0: Finito, tutto si può perdere, tutto
1: un po' di roba e...
0: Da portafogli, dalle scarpe, dalla matita, dalla penna, da...
1: Vabbè, ovvio, però, cioè, tu non è che nell'ufficio degli oggetti smarriti trovi la penna. Cioè, trovi, ecco, come hai detto, occhiali, portafogli, insomma,
0: cose... Chiavi di casa.
1: Di un po' più di valore, no?
0: Vabbè, secondo me dovremmo dare un indizio un po' più...
1: Vabbè, vediamo, e intanto il numero, perché il numero è il numero delle M presenti nel nome della cantante Emma Marrone, che tanto oggi abbiamo citato proprio perché siamo partiti da quello che ha raccontato, che è rimasta bloccata in ascensore.
0: Qual è la password di oggi? 347 490 0042. Il più veloce vince i gadget di Kiss Kiss.
2: Password: una parola, un numero, 1000 tentativi. Indovina anche tu la password del giorno.

0: E allora Marco, andiamo a ripetere gli indizi di oggi per far vincere i gadget di Radio Kiss Kiss. La parola di oggi la trovate
1: nell'ufficio degli oggetti smarriti.
0: Il numero invece sono le M, che si trovano all'interno del nome e cognome Emma Marrone, e quindi la password è
2: chiavi 3. Kiss Kiss a tutti.
1: Accesso negato.
0: Ciao, Kiss Kiss a te.
1: Chiaro, un oggetto che si trova facilmente nell'ufficio degli oggetti smarriti, ma non è quello che abbiamo scelto.
3: La password di oggi è tablet 3.
4: Accesso negato.
1: No. Neanche il tablet, che pure voglio dire si trova spesso.
0: Voglio dare un indizio. Non ha a che fare con la tecnologia, la parola che abbiamo scelto oggi.
1: Ottimo indizio.
0: Bensì è un oggetto che potete
1: classico,
0: avere.
1: Dai, classico.
0: Che dovete avere.
1: Che si smarrisce facile,
0: e
1: proprio.
0: Che si smarrisce facile.
5: Portafoglio 3.
4: Accesso negato.
1: Non è quello che abbiamo scelto, però anche se in effetti a volte purtroppo si smarrisce.
0: È un oggetto
1: facile.
0: Che alcune volte i colleghi di lavoro potrebbero prenderlo in prestito senza farlo apposta.
1: Sì, per esempio il portafoglio, stai dicendo, in 12-13 anni di amicizia Raffa l'avrà perso, sì, 26-27 volte.
0: Sì, sì, io sono coerente.
1: Quindi sì.
5: Valigia.
4: Accesso negato.
0: Voglio dare un indizio.
1: Senza numero, così valigia.
0: La parola che abbiamo scelto ha a che fare con il tempo. Vai.
6: Cassetto 3.
0: Bravo.
6: Alessia.
0: Bravo.
6: Noemi.
4: Accesso negato.
0: No.
1: Neanche cassetto, andiamo avanti.
7: La password di oggi è bagaglio a mano 3.
4: Accesso negato.
0: Ha a che fare con il tempo, ha a che fare anche con il meteo. Quindi se ha a che fare con il tempo e con il meteo, c'è una telefonata. Qual è la password di oggi? Pronto?
1: Pronto.
8: Pronto.
1: Come ti chiami?
8: Armando.
1: Armando, la password di,
8: sì,
1: oggi è
8: ombrello 3.
0: Caro Armando, chiaramente ha a che fare con il meteo, con il tempo,
1: certo.
0: Hai indovinato la password. Complimenti, sei stato più veloce.
8: Bene.
1: Devo dire, non,
8: grazie,
1: tutti poi vanno nell'ufficio degli oggetti smarriti a prendere l'ombrello, ma evidentemente qualcuno nel corso della storia ci sarà andato. Armando, un abbraccio e kiss kiss a te, bravo.
8: È quello che più spesso si dimentica, uno l'appoggia lì e
1: bravo,
8: poi
1: infatti,
8: va via.
1: Perciò l'abbiamo pensato.
8: Va bene.
1: Un abbraccio, complimenti, sarai ricontattato per i nostri gadget.
8: Grazie, kiss kiss a tutti.
1: Sei un grande, ciao.

0: Stasera.
1: A proposito di Spider-Man viola in regia,
0: sì,
1: un ascoltatore
0: no?
1: ha detto: a proposito di agitazioni, ma non è che anche Spider-Man ha l'agitazione di finire le ragnatele?
0: No, perché le ha organiche del nuovo Spider-Man, quindi tutto a posto, tranquillo.
1: Non le finirà mai.
0: Vi lasciamo con i Corriere di Kiss e con i Nirvana, con Smells Like Teen Spirit dal 91.
1: Ci sentiamo domani.
0: Forse.
1: Marco e Raff.
0: Chi?

0: Lo ridice? Ah, ok, finito così. Nirvana, Smells Like Teen Spirit, 1991.
1: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
2: Vedrai che qualità, Antonella!
3: Da MD trovi sempre prezzi imbattibili, anche quando devi fare acquisti importanti. Ad esempio, fino al 9 agosto, puoi avere la lavatrice Dia Magic da 12 kg, 1400 giri in classe A, a soli 289 euro. L'offerta è disponibile anche su mdwebstore.it. Perché da MD è sempre una buona spesa, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia!

0: I Corriere di Kiss Kiss.
1: Non fare danni sul banco della diretta.
0: Andatelo a spaccare il banco.
1: Dai, abbiamo...
0: Hai sentito?
1: Che cosa?
0: Che ce ne andiamo? La settimana prossima.
1: Sì.
0: Fanno i lavori qua.
1: Eh beh, giusto. Ah. Perché così quando torniamo, è un po' come la mamma, quando tu vai giù a giocare a pallone con gli amichetti, che lei rifà il letto, rifà tutto, ti fa trovare la stanza areggiata, faranno le stessa cosa qui a Kiss Kiss.
0: Quindi qua apriremo una finestra.
1: Ecco. No. Corriere di Kiss Kiss, Alfio e Ciro, buon mercoledì 29 luglio, si parte con la sigla. Radio Kiss Kiss.

0: Carlo.
1: E che c'entri tu che balli accanto a me? Ritorna al tuo microfono, per favore, grazie.
2: Perché, ma hai visto all'inizio? Inizia proprio come una canzone da ballo di gruppo.
1: Sì, sì, sì, sì, sì. È qualcosa tipo il Meneito o qualcosa. Ma d'altronde siamo in quel periodo lì, eh. È 29 luglio. Un buon mercoledì a tutti gli ascoltatori dei Corrieri di Kiss Kiss. Tra l'altro, io sono un po' in pena, te lo dico.
2: Attenzione, signori, un uomo in pena.
1: Sono un uomo in pena.
2: Che ti manca?
1: No, non mi manca niente. La verità è che io odio preparare le valigie e siccome si avvicina il momento della partenza io vado sempre un po' in ambasce, capisci? Cioè io non c'ho voglia di scegliere cosa metterò fra due settimane, quindi
2: ma
1: perché
2: scusami,
1: devo...
2: tu il primo viaggio che devi fare, devi andare al mare.
1: Vado al mare.
2: E vabbè, ma vai al mare, poi cioè, alla fine vai a casa di tuo fratello, mettiti cose semplici,
1: ma
2: magliettine,
1: cosa
2: costumi.
1: Stai dicendo?
2: Ma tu sei una...
1: Io vado in Costa Azzurra e ci vado con la prima
2: ma
1: cosa che
2: ti,
1: capita.
2: Io ti ricordo solo
1: ma
2: che l'ultima volta che sei andato in Costa Azzurra ti hanno cacciato perché volevi andare in uno di quei, come si chiama?
1: E siamo andati io e Lucia
2: nei club quelli più esclusivi.
1: Sì.
2: Già aveva manco una lira.
1: Ma
2: è
1: no,
2: andato
1: vabbè.
2: Lì 15 euro un cocktail.
1: Ma
2: se l'è fatta puntare col ghiaccio.
1: Ma infatti io non vado sul contenuto, ma
2: ha
1: vado sulla forma.
2: Il refill, sì, che vado sulla forma.
1: Cioè, mi presento
2: solo
1: me.
2: Per fare la foto, per dire anche io ero qui.
1: In piena tendenza con tutti quelli che vanno in vacanza
2: ma
1: per fare
2: le
1: foto.
2: Tipo tu e quelli
1: comunque,
2: che fanno la tendenza.
1: Era solo per dire che non c'ho voglia di preparare la valigia, quindi magari se tu hai dei consigli per me che non siano portati due pantaloncini come uno scappato di casa,
2: ah!
1: Ma dei che c'è?
2: Ah!
1: Oddio, che c'è?
2: Attenzione!
1: Che c'è?
2: Rispondiamo a questa amica, diamo delle informazioni.
1: Allora, okay. Ragazzi, mancherete tantissimo, ma ad agosto vi sostituirà qualcuno o ci lasciate tutto il giorno con musica allora?
2: No, allora intanto la musica registrata non è registrata, ma come dice sempre Alfio, è la musica più bella.
1: No, ma
2: ok. Comunque, attenzione, proprio dalle, lo possiamo dire, io mi assumo le responsabilità, poi chi se ne frega.
1: Sì, sì, sì. No, no, non lo puoi dire.
2: Tu mi dicono
1: non
2: di
1: lo
2: no.
1: Puoi dire. No, allora facciamo così, lasciamo.
2: Ma come stiamo contrattando? Ragazzi,
1: scusami.
2: Ma chi l'è arrivato pure palinzesto?
1: Ma
2: che
1: non
2: stai
1: lo adesso non lo possiamo dire, poi quando sarà ufficiale sarà ufficiale.
2: Ma è ufficiale dopo domani!
1: Posso rispondere a Marcella
2: no!
1: Che ci ha scritto, ma vi sostituirà qualcuno?
2: Sì!
1: E allora io rispondo... I corrieri sono insostituibili.
2: Oh,
1: no, ci stava secondo me.

0: Rido.
1: Rido, a fare...
0: no, rido perché un'ascoltatrice ha detto: scusa Alfio, ma parti con quello che hai indosso, no? Cioè vai in Costa Azzurra e quello che trovi lo compri lì.
1: No.
0: Niente, ragazzi, no, evidentemente non conoscete poi i prezzi della Costa Azzurra.
1: Esatto, ma poi comprerebbe sicuramente le solite scarpe bianche,
0: certamente, bermudini da bimbo.
1: Ma basta parlare di cose che non interessano a nessuno, ovvero di Alfio. Parliamo
0: bellissimo,
1: di me.
0: Allora
1: andiamo avanti con la giornata mondiale, ti prego.
2: Giornata,
1: grazie.
2: Mondiale. Tutto quello che accade.
1: Allora, oggi
0: 29.
1: Mercoledì.
0: Okay,
1: mercoledì
0: dai.
1: 29.
0: Ragazzi, questo 29. Deve andare in ferie, lo sto dicendo da una vita.
1: Da un anno.
0: Da gennaio deve andare in ferie.
1: Mercoledì 29 luglio, ragazzi, giornata mondiale dell'auto bianca. Sì.
0: E sa un po' di cronaca nera.
1: No,
0: scusami.
1: No, quella è della 1 bianca.
0: Che c'entra adesso?
1: La celebriamo perché è uscito uno studio che dice che il colore dell'auto non è solo una questione estetica. Attenzione,
0: ma
1: può fare una grande differenza soprattutto per le temperature.
0: Chi è?
3: Grazie.
0: Ma ragazzi, ma che c'era bisogno dello studio adesso che dicesse che i colori chiari riflettono la luce, quelli scuri assorbono le radiazioni. Che c'è?
1: Dati!
0: I dati di ascolto di Radio Chischi.
1: Allora, non parliamo di queste cose. Un'auto nera, sì, ragazzi, raggiunge quando fa caldo addirittura i 71 gradi centigradi.
4: Scusami, ma stai scherzando?
1: No, papà, non sto scherzando. Quindi hai fatto bene a toglierti la macchina
0: perché
1: nera.
0: Voi siete sempre qua. Cioè.
1: Mentre quella di un'auto bianca si ferma intorno ai 46 gradi.
0: Ma posso
1: cioè,
0: dire?
1: Da 71 a 46, stiamo parlando di...
0: Quindi non ho capito. Gradi. Cioè, lungi dall'essere inclusivi, tu stai dicendo che non bisogna avere le auto nere, ma
1: no,
0: le bianche sono migliori.
1: Ragazzi,
0: scusa,
1: non sto dicendo
0: è
1: questo.
0: È sempre la solita solfa.
1: Quell'altro dice è vero. Chi se ne frega del tuo
0: no,
1: parere,
0: perché stai
1: Pasquale Viola?
0: Stai ghettizzando le nere.
1: Non è vero, a me piacciono le nere.
0: Stai preferendo le bianche.
1: Sono sempre piaciute.
0: Vabbè. Ma io sto... Scusami, fermi. Oh, fermi! Stiamo parlando ancora delle auto, scusate.
1: Ma chi se ne frega?
0: Ma va così? Dai. Ma cosa ce ne freghiamo noi? Se abbiamo, la musica più bella.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella. La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli Aris Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato. Kiss Kiss. In the
1: sky, you know how I feel. Che gusto avrà la tua prossima avventura? And I'm feeling good. Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Scopri tantissimi prodotti della migliore tecnologia pensati per farti vivere al meglio la tua estate. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
3: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
4: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
6: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
5: Colombo, navigando sull'app Family?
7: Ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
8: Dal 27 luglio al 9 agosto, pasta di Gragnano IGP assortita, 500 grammi, amo essere eccellente, a 69 centesimi.

0: Viajando per il mondo, che è una cosa che tra l'altro faranno tra poco molti italiani e molti turisti, lo hanno già fatto in tanti, perché poi noi parliamo sempre di agosto come il mese delle vacanze, ma ci sono tantissimi che fanno le vacanze a giugno e anche a luglio. Allora viaggiando per l'Italia invece,
1: viaggiando per l'Italia, possiamo imbatterci nelle notizie che poi possono diventare notizie da rassegnata stampa,
0: per le quali noi abbiamo anche oggi una sigla, mi pare.
1: Questo è pazzo, vai!
2: Sera, segnata stampa.
0: Non è una sigla questa. Non è una sigla.
2: Segnata stampa.
0: Niente,
1: allora, ragazzi, siamo molto rassegnati per un messaggio.
0: Sì,
1: hai detto bene.
0: L'hai detto tu, scusa.
1: E l'ho detto bene.
0: Un messaggio
1: è diventato virale. Un semplice foglio lasciato su un tergicristallo di una macchina.
0: Esatto.
1: È successo nella provincia di Taranto, dove una persona ha assistito a un litigio tra fidanzati. L'uomo alza in maniera importante la voce nei confronti di questa donna. Questa persona che vede la scena decide di lasciare questo messaggio, che posso dire è un gesto molto bello.
0: È un gesto molto bello. Il messaggio dice: ti auguro il coraggio di lasciarlo, meriti rispetto e soprattutto un vero uomo. E poi tra l'altro l'ha lasciato sul parabrezza, no?
1: Ecco, però bisogna aprire un attimo un discorso.
0: Cioè quale?
1: Sul fatto che quante volte ci siamo trovati in situazioni del genere. Vediamo delle scene dove magari c'è un litigio, due persone che alzano la voce, una persona in difficoltà nei confronti di un'altra.
0: Tu ti stai chiedendo quando è lecito intervenire oppure
1: esatto.
0: No in una
1: questione. Io, credimi, tante volte... Qualche volta sono anche intervenuto,
0: certo.
1: Però altre volte dico: e se mi trovo in una situazione di pericolo, che cosa faccio?
0: No, ma
1: è
0: poi
1: giusto essere omertosi, non omertosi?
0: No,
1: guarda,
0: ma dipende,
1: non è facile.
0: Dipende dal grado di pericolo che percepisci. Siamo tutti d'accordo che se quell'uomo avesse alzato le mani sulla donna, o anche viceversa, penso che il meno coraggioso di noi sarebbe intervenuto
1: in qualche maniera.
0: No, questo è importante. Poi qualcuno sul web diceva: ma lasci un biglietto del genere, se poi lui è un pazzo, lo vede prima di lei, rischi di complicare ancora di più la situazione.
1: Sì, è una storia però ho apprezzato.
0: Molto, è una storia nel
1: meglio
0: brutto.
1: Meglio questo che una multa.

0: Con la mamma non mama su Radio Kiss Kiss. Buon pomeriggio ascoltatori, alle 16.34 sì, abbiamo parlato di cose che possono avvicinarsi di più in qualche maniera alla violenza, no? Visto che parlavamo di un uomo che ha urlato contro una donna, tutta la storia del bigliettino, adesso parliamo di cose belle. Parliamo degli abbracci perché degli studiosi hanno effettuato una serie di interessanti esperimenti su 5 gruppi di animali, tra l'altro anche molto vicini a noi in termini evolutivi, ed è tipo bonobo, scimpanzé, ed è venuto fuori che gli animali che si toccavano prima di un momento di tensione, quindi anche prima del pasto, sai che per gli animali il momento del pasto è un momento molto di tensione,
1: certo, non toccare
0: il mio che t'azzanno,
1: esatto.
0: Però se prima c'era stata una sorta di contatto fisico,
1: una sorta di abbraccio,
0: una carezza,
1: o anche proprio una carezza,
0: esatto,
1: un semplice tocco, ecco,
0: in quel caso gli animali anche nel momento di tensione erano più pacifici, per
1: quindi
0: cui...
1: il senso è, prima di una litigata, se ci siamo abbracciati, se dici vieni qua,
0: è
1: un molto semplice
0: però come si fa ad abbracciarsi prima?
1: Ma perché tu devi pensare che prima ti sei toccato,
0: dici.
1: Hai capito? Se tu ti sei abbracciato prima, significa che poi nel momento del litigio può esserci,
0: però io ero rimasto al contrario, cioè prima si litiga e poi ci si abbraccia e si fa la pace, invece adesso ti devi prima abbracciare.
1: No, allora abbiamo capito che l'importanza nella vita è che bisogna toccarsi.
0: Quindi, aspetta,
2: mi piacciono le palle crescere.
0: No, perché quello come lo dici tu ha un altro significato, non è che ti devi toccare poi dove?
1: Allora, se tu sei in coppia, tu tocchi la persona tipo anche sulla spalla,
0: ma non è necessario,
1: una carezza, cioè, ma se sei da solo
0: ti
1: autotocchi.
0: Per non litigare con te stesso.
1: Io spesso litico da solo.
0: E che cosa fai?
1: Mi tocco.
0: No, andiamo avanti con la musica, per favore, grazie.

0: E dopo questa di David Guetta con Sam Martin, che poi già solo loro due basterebbero a fare un pomeriggio, io ti dico che arriva anche la nuova di Alex Warren.
1: Bello, sempre un'energia molto intensa.
0: Lui bello, ma anche molto bravo, tra l'altro. E anche nell'ultimo singolo che state per sentire si intitola Passenger.

0: ne voglio guidare l'autobus.
1: Amore, ma non volevi fare l'astronauta?
2: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Yes, yes. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon.
4: Yes, yes.
5: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
6: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
4: Yes, yes.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Yes, yes.
8: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
4: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Giambiero, chiamami.
1: Chiamalo, mi raccomando.
2: Dei nomi lanciati lì a caso quando gli unici pronunciabili dovrebbero essere Madonna e Sabrina Carpenter, che hanno cantato questo pezzo.
1: Allora, Corriere, quindi ragazzi, un abbraccio, una carezza o una semplice mano appoggiata sulla spalla potrebbe essere uno strumento di pace, un gesto d'amore.
2: È vero.
1: E tante belle cose.
2: Ma sai che riflettevo?
1: No,
2: non c'è bisogno, guarda, lascia stare. Però io riflettevo su una cosa, che noi millennials e anche le generazioni precedenti, quindi parlo della generazione X, parlo anche dei baby boomer, siamo meno abbraccioni. Soprattutto in famiglia non siamo molto abituati,
1: sì,
2: all'abbraccio.
1: Perché c'è quella cosa di dire non abbraccio mio figlio perché sennò lo faccio sentire debole.
2: Non so, le motivazioni possono essere diverse. Siamo meno abbraccioni rispetto alle generazioni attuali o anche alla Gen Z, che con i genitori io vedo che si abbracciano molto.
1: mia madre e mio padre. Io non dico che siano persone fredde.
2: Perché musica triste? Scusa,
1: perché quando parla della mia famiglia mi mette sempre questa.
2: Ma non è una storia triste.
1: Ascolta, Ciro. Quando io ero piccolo, non mi ricordo mia madre, mio padre che mi abbraccia. Anche io non sono uno che tendenzialmente abbraccia.
2: Non lo sei perché non lo è stato.
1: Però se vedo con le mie nipoti. Ma io mi incazzo come delle bestie.
2: No, allora io credo che da piccolo mia madre
1: mi
2: abbracciasse molto.
1: Ma piccoli, ma che le ha figli di Satana?
2: No, è che poi ci facciamo grandicelli, allora non ci viene più di abbracciare la mamma o il papà. O almeno per quanto mi riguarda. Poi parecchi lo fa.
1: Dall'alto dell'esperienza di Pasquale Viola, no? Del nonno Pasquale, lo dobbiamo dire.
2: Perché che ha detto?
1: Ha detto: l'amore per i nipoti, per lei, è più forte.
2: Ma perché è un po' un revival di quello che hanno provato quando noi eravamo piccini picciò. Le nonne hanno questo, e i nonni hanno questo atteggiamento per dire: ah, mi sembra ritornato ai tempi in cui Ciro era sopportabile, piccolo e non rompeva le scarpe.
1: Piccolo e indifeso.
2: Ma tu sai,
1: ho incontrato mia nonna l'altro giorno, mi fa: gli atleti già fanno un bello regalo. Ma perché mi fanno un regalo? È perché poi quando muoio. Ma perché?
2: Le nonne ragionano così.
1: Sempre così.

0: l'hanno cantata. Su Radio Kiss Kiss abbiamo la storia della musica, l'anno è il 1980, se leggo bene senza
1: sì,
0: occhiali.
1: Assolutamente, 1980 lo ricordo molto bene, caro Alfio, perché sì, sul lungomare di Vasto aprimmo una rasticceria.
0: Rosticceria,
1: no,
0: con la O.
1: No,
0: rosticceria.
1: Rasticceria.
0: Ma come rasticceria?
1: Negozio in cui si pettinano i rast. Venivano questi rast e dici non li vogliamo più e noi glieli togliamo.
0: Ma scusami, ma si va da un qualunque.
1: Rasticceria, molto bello.
0: Già, George Benson, in quello stesso anno cantava Give Me the Nights.

0: Ma chiedo scusa, ma secondo te George Benson, sì, ma quante sigarette fumava in giorno?
1: Niente, non capace di dire. No, come non l'ho capita?
0: E perché non l'ho capita?
1: Perché in questo caso Benson è solo un cognome, quello di George.
0: Non
1: appunto.
0: Benson. Amico mio, no, non parlo di te altro.
1: Ci tenevo a specificare che la canzone si intitola Give Me the Night, che qualcuno ha scritto bella questa, ma qual è la traduzione?
0: Dammela la notte.
1: No, non è dammela la notte, dammi la notte.
0: Non si può.
1: No, infatti sì. Dai, cominciamo così proprio, anche un po' pruriginosi. La seconda ora dei Corrieri di Kiss Kiss. Buon pomeriggio, benvenuti. È mercoledì 29 luglio e sono le 17 in punto. Oh,
0: buon pomeriggio.
1: Scusa, devi mantenere quantomeno un tono alto, come
0: volevo mantenere un tono sensuale.
1: Mi fai il piacere.
0: Possiamo fare una seconda?
1: Era un tono sensuale.
0: No. Possiamo fare un tono sensuale?
1: Per tutta la seconda ora. Ecco, cominciamo a parlare così.
0: No, però non meglio di no, perché mi faccio male alla voce.
1: Signore e signori, arriva Angelina Mango con Marco Mengoni.

0: canterai.
1: Se non lo canti,
0: basta il tempo di un fiore.
1: Dai, poteva essere un pomeriggio un po' raged. Invece è un pomeriggio meraviglioso, anche grazie ad Angelina Mango con Marco Mengoni. Allora Ciro, si è saputo poi chi ha vinto i mondiali 2026?
2: Ho capito dove vuoi andare ad apparare, perché ragazzi, pioggia di petizioni dopo la partita. Stiamo parlando di Spagna-Argentina. Sappiamo tutti, la Spagna ha battuto all'Argentina. C'è stata una petizione, pensate, addirittura in Argentina.
1: Ma pensate, se avessero vinto, io avrei voluto vedere in quel caso, perché che cosa è successo? Che una ragazza, una tifosa dell'Argentina, ha deciso di raccogliere delle firme e sono arrivati alla modica cifra di 80.000 firme raccolte
2: in tutta l'Argentina per far rigiocare la finale.
1: Ma perché? Qual è il capo d'accusa?
2: Che dice l'arbitraggio non è stato
1: la direzione arbitrale di questo, come è che si chiamava lui? Slavko Vincic,
2: qualcosa
1: del genere. Pare che non sia stata ottimale secondo i tifosi argentini.
2: La cosa che ci ha fatto ridere è che sul fronte opposto c'è stata una seconda petizione nata come provocazione lanciata sui social, che ha raccolto più di 23 milioni di firme, chiedendo addirittura l'esclusione della Giardina,
1: che era un'automobile
2: dell'Argentina dalle prossime edizioni del mondiale.
1: Però che esageratori.
2: Ma perché è una provocazione, scusa.
1: Ma questo anche per quello che è successo a fine partita, che c'è stato tutto il macello, che si sono presi a calci, a pugni, probabilmente anche per te.
2: E sono parenti tuoi.
1: Ma chi?
2: Tu hai detto che c'è un sacco di parenti da
1: sacco di amici in Argentina, a Buenos Aires, ma non so, non sono mica
3: io
1: questi.
3: Me ne ero accorta.
1: Di cosa?
2: Grande mamma.
1: Allora, tra poco.
2: Sai che mia madre è fortissima sul calcio, cioè lei vede tutti quei programmi di calcio. E sai che la chiosa qual è sempre?
1: Qual è?
2: È perché che le fanno sempre che.
1: Scusa, chi sono quelli? La Fiorentina sono i blu cerchiati?
2: No, Sampdoria.
1: La Sampdoria? Mia nonna invece li chiamava i bruciacchiati. Te lo giuro.

0: Anna con White Girl Waste su Radio Kiss Kiss. Allora Ciro, questo mondiale che ci ha lasciato tanto amaro in bocca dall'inizio, neanche lo stiamo dire, dalle qualificazioni, in realtà a me è rimasto impresso anche per un'altra cosa.
1: Per cosa?
0: Perché mi pare di aver capito che al di là dei gol, al di là dei trofei, delle vittorie, degli arbitraggi vari ed eventuali, tanto c'è rimasto dei soprannomi.
1: Vabbè,
0: dei
1: ma in America Latina, ragazzi, l'America Latina è
0: fissati.
1: Si basa su queste cose.
0: Cioè, ma io ho capito bene, scusami, alcuni
1: come diciamo
0: calciatori.
1: Noi al sud, anzi proprio dalle nostre parti, gli strangianomi.
0: Gli strange name. No, ma perché mi è parso di capire che alcuni calciatori sono più riconosciuti col loro soprannome che col loro nome di battesimo.
1: Tipo
0: no?
1: Ad esempio Hernandez.
0: Come si chiama
1: il
0: lui?
1: Cicciarito.
0: Sì, però la storia del
1: Cicciarito Hernandez, il pisellino, perché tu parla tu.
0: No, perché mi pare.
1: Spiegalo tu su fatto pisellino.
0: Perché suo padre, che era già famoso, anche lui calciatore, era
1: il pisellone.
0: No, era soprannominato il Cicero. Cioè il pisello, quindi
1: esatto.
0: Automaticamente anziché essere il Cicero Junior lui è il
1: per
0: Cicciarito.
1: I suoi occhi verdi, e quindi poi il figlio è il Cicciarito,
0: il
1: pisellino,
0: il esatto. Piccolo pisello, è così
1: lo tradotto. Zano, il Chucky. Cioè, sai perché? Perché quando era bambino assomigliava molto alla bambola assassina, il Chucky.
0: Ah, come
1: e si
0: no?
1: È portato nel tempo questo
0: e mi piace perché poi sono delle cose che sono identificative o magari di dell'aspetto fisico, magari per la propria infanzia. Mi piace anche quello di Santiago El Bebote Jiménez, anche in quel caso.
1: Che?
0: No, l'attaccante del Milan, no? Jiménez. Che lui si chiama il Bebote, il bambinone, perché da piccolo era più alto e robusto dei suoi coetanei rispetto alla media dei coetanei.
1: Dicono si dica Jiménez.
0: Ti sembra, ma non ne sei sicuro.
1: Jiménez è un'altra cosa. È di un'amica, è di una pornostar che a un certo punto l'aveva messo.
0: Ma io ho detto Jiménez o Jiménez. Ma poi le mie competenze in fatto di calcio lo sai che sono pari alle competenze di Pasquale Viola in fatto di donne, quindi zero
1: ragazzi,
0: proprio. Allora, scusami, ma invece come viene soprannominato Huerta? Huerta?
1: Huerta?
0: Huerta. Cesar Huerta. Cesar. Come si chiama?
1: Non ho capito dove stai leggendo.
0: Ma sotto, ma vedi? Vabbè, niente, dai.
1: Huerta.
0: Huerta.
1: Ma non lo leggo.
0: 1, 2, 3, il quarto rigo della scaletta.
1: Scusa, ma c'è una cosa. Ma apriamo la puerta.
0: Il cinese, scusami.
1: Ma non lo so, non lo leggo.
0: Vabbè, quello che

0: Chissà te che hai sempre messo anima e corpo in ogni creazione. Sei il migliore. Chissà te che lo guardi con gli occhi innamorati dal primo giorno. È amore vero. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli Aris Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di Napoli Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli Aris Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a

0: specchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
1: Kiss, kiss. Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Yes, yes. Alla Coop, 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
3: E alla mia fitness mania.
2: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Kiss

0: in the cavana, a Wanderlust Cavana su Radio Kiss Kiss.
1: Ovviamente con Irama su Radio Kiss Kiss. Tra l'altro, noi stavamo parlando dei soprannomi che hanno molto spesso i calciatori, che poi ci rimangono particolarmente impressi e fanno parte anche un po' dell'immaginario collettivo. Noi abbiamo anche detto nomi sbagliati per quanto mi riguarda di alcuni calciatori, ma non si può sbagliare, per esempio, se tu dici El Pibe de Oro, capisci?
0: Pibe de Oro, ragazzi,
1: capisci automaticamente.
0: Papà!
1: No, Peppe Maradona,
0: ho capito, lo chiamo.
1: No, così. Peppe Maradona, io intendo Maradona proprio il calciatore. Oppure sai che, per esempio, Kakà, quando era piccolo, il fratellino non riusciva a dire Riccardo, che è il suo nome di battesimo,
0: sì?
1: E quindi è venuto fuori questo Questa doppia Kakà. E lui ci ha preso un pallone d'oro con questo nome. Ed è una cosa meravigliosa, una storia bellissima.
0: Grandissimo giocatore, tra l'altro.
1: Ancora ti potrei parlare di Dybala. Dybala è conosciuto come?
0: Dybala come la gioia.
1: La gioia.
0: Perché giocava talmente bene che uno dice: è una gioia vedere giocare sto ragazzo quando era bambino. E se l'è portato poi negli anni.
1: E sono molto contento. Oh, CR7, cosa ti viene in mente?
0: CR7? No, ce l'ha un nome.
1: CR7, oh.
0: CR il numero, non è che dici che bello
1: sto brando. Ronaldo è diventato CR7, che ormai è un marchio,
0: ma
1: è un marchio globale.
0: Ibrahimovic è sempre stato chiamato
1: Ibra, anche in quel caso, però è un diminutivo del nome. Poi in questo caso stiamo parlando di diminutivi oppure di abbreviazioni semplici.

0: Alland, ragazzi, Alland, The Com'è? Terminator, per la sua forza devastante.
1: È vero, vedi? è vero, anche sui social, tra l'altro, che è diventato così virale. Chi c'è più?
0: Eccolo qua, aspetta, Alfio Battaglia.
1: No, come hai detto?
0: Alfio Battaglia.
1: Renko.
0: Renko.
1: La pioggia.
0: Rincoglionito.
1: Sei scemo. Lionel Messi, la pulga, la pulce.
0: La pulce, perché era piccolino, capace, hai capito, di sgusciare via tra gli asfesfasai.
1: Cretino, dai, c'è la musica più bella su Radio Kiss Kiss, sentite anche questa, Clocks.

0: Sì, ormai ti seguo a ruota. Allora, dopo il gioco End of Beginning, sì, io volevo anche ringraziare tutti quelli che continuano a mandarci soprannomi di dei calciatori, sì, come Zenga, l'uomo ragno, eccetera, eccetera. Però, noi dobbiamo anche pensare che tantissimi di noi e tantissime persone comuni, non solo i calciatori o i personaggi famosi, hanno dei nomignoli che gli, sì, vengono appioppati da piccoli e poi restano per una vita intera. Alcuni spariscono, però sono sempre molto identificati.
1: Hai ragione.
0: Te da piccolo come ti chiamavano?
1: Me da piccolo mi chiamavano Cirolino perché eravamo pari Ciro e io ero quello più piccolo. Cazzo ride quello, scusami. Non ti permettere proprio di ridere. No. Solo perché eravamo 4-5 Ciri in una casa.
0: Ma Cirolino fa ridere, scusa.
1: Cirolino perché era piccolino.
0: Lo sai che... da oggi in poi
1: da oggi in poi tu fai quello che
0: non
1: vuoi
0: in onda,
1: e io ti metto le mani addosso.
0: Non ti chiamerò in onda Cirolino. Vabbè, ci mancherebbe. Signore e signori, nei corrieri di Kiss è arrivato Cirolino. Dai, un po' fa ridere.
1: Io non parlo più.
0: No, vabbè, allora, invece io da piccolo, che avevo dei tratti proprio somatici molto orientali, non chiedermi perché.
1: Tu ero cinese.
0: Io ero il cinesino.
1: Il cinesino, com'è bellino il cinesino.
0: Pensa che una volta ho conosciuto Tamara Donà è la presentatrice televisiva, che mi guarda e mi fa... Beh, e c'erano tutti i miei amici di scuola, tra l'altro.
1: Che
0: e mi fa...
1: Tamara Donà?
0: No, sto ragazzino è un cinesino. E tutti a ridere perché dici, porca miseria, lo vedi che abbiamo ragione, Alfio, che sei un cinese. Ehi. Cioè, sei proprio ai tratti somatici di un cinese.
1: Allora, la domanda adesso va a voi. Io vi ricordo che questa cosa l'abbiamo fatta qualche anno fa. E... fu una delle cose più divertenti di sempre.
0: Perché? Che
1: ovvero,
0: cosa hai
1: detto? Avete un soprannome, conoscete qualcuno dei vostri amici, della vostra, sì, cerchia, del vostro paese, che ha un soprannome particolare.
0: Come Ciccio Tocco.
1: Cioè, ragazzi, mandateci una nota vocale al 347-490-0042 e diteci quali sono i soprannomi più strani che conoscete.
0: Tipo Pino Tredita, anche quello.
1: Pino Tredita, anche
0: quello,
1: bravo,
0: potrebbe essere. Va bene, dai, Pasquale Spider-Man Viola invece in regia fa partire un pezzo. 347 490 0

0: che hai, Ed Sheeran su Radio Kiss Kiss. Intanto Lorenzo Lupo come novità.
1: Esatto, però questo non è un soprannome.
0: No.
1: Lupo non è un soprannome, no, è il cognome.
0: Credo che sia il suo cognome.
1: Ecco,
0: credo che sia il suo cognome. Comunque, suo e di tutto il suo branco.
1: Salutiamo
0: o
1: le lumachiotte.
0: Questa è la nuova, si intitola Niente.

0: 4 città, migliaia di persone. Kiss, kiss, un'unica e infinita connessione umana. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con la musica più bella. Annalisa, Francesco Gabbani, Gaia, Irama, Noemi, Rocco Hunt, Sal Da Vinci, Samurai J, Saif, The Colors e tanti altri. Il 1 agosto alle 21.30 su Sky 1, TV 8 e Kiss Kiss TV. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way! Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Kiss, kiss.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
0: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Kiss, kiss. Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Rasoio Philips One Blade Pro QP6652 che rade, regola e rifinisce viso e corpo a 79 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
2: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
3: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama.

0: Così mi sento anche abbastanza in ape, ti dico.
1: Sei in ape?
0: Sono in ape alle 17.45. In ape inteso come aperitivo, non il mezzo di trasporto. Però intanto noi ci trasportiamo direttamente nel cuore dell'italianità, perché i soprannomi sono una cosa che riguardano tantissime persone in Italia.
1: Sì.
0: Come venivate chiamati da piccoli? Qual è il soprannome che vi hanno affibbiato? Oppure conoscete qualcuno che ha un soprannome strano?
1: Sentiamo.
0: Sentiamo che cosa ci avete detto.
2: Vabbè, Davide da Palermo. A me zio, chiamano Luigi o Salasenesco, perché non sapere dire saracinesco. Salasanesco.
1: Cioè, lo chiamano Salasanesca perché non sa dire saracinesco.
0: Però poi l'ha detto, scusami, quindi dovrebbe essere cambiato.
3: Vabbè. Lello la zanzara.
0: Perché Lello la zanzara?
1: Perché succhia. Andiamo avanti.
0: Che senso?
1: Non lo so, perché succhia bene.
4: Anche Luca o Capebombo.
0: Ecco.
1: Luca Capebombo, ce ne sono tanti.
0: Che tradotto in italiano, Capabombo.
1: Significa che c'ha la testa grande. Macrocefalo.
5: In Sardegna, nella Barbagia, uno era famoso, si chiamava Minaccia Alcolica. Per quanto beveva, potete immaginarvi.
1: Ragazzi, sta arrivando Minaccia Alcolica.
0: Beh, io conoscevo un ragazzo che si chiamava Michele la Minaccia, comunque. Non era alcolica, era un altro tipo di minaccia, però chiamavano Michele la Minaccia.
6: Allora io avevo un amico quando andavo a scuola,
0: sì,
6: che lo chiamavamo Fettina, perché una sera aveva bevuto un po' troppo e voleva scaldare una fetta di prosciutto sopra il termosifone, e quindi la guardava e gli diceva: dai, scaldati, bella fettina.
0: Ok, allora.
1: Ma io l'avrei chiamato più coglione.
0: Ma anche termosifone.
1: Ma che fettina.
0: Anche termosifone. No, tu magari passi una vita a fare cose edificanti che ti possono qualificare, poi ne fai una sbagliata
1: e ti chiameranno per sempre fettina.
0: E ti chiameranno per sempre così. Va bene, niente. Il pendeco anche qua ci scrivono. Ma non era di una serie TV il pendeco?
1: Non c'ero.
0: Che significa il coglio?

0: Attenzione.
1: 43 hai detto?
0: Sì.
1: Ma che stai dicendo? Anno in cui vengono fondate la casa di alta moda olandese.
0: Quale?
1: Victor e Rolf.
0: Ah, è olandese, sì, pensate.
1: E l'osteria Muri Vecchi a Bra.
0: A Bra.
1: Provincia di Cuneo.
0: A Bra stanotte. Era la canzone.
1: Io me ne vado.
0: No, non te ne devi andare. Non te ne puoi andare. No, non in questo momento. E sai perché? Perché sta arrivando. Ma perché se n'è andato davvero? Enigma in quel

0: dedicato a tutte quelle mamme che si arrabbiavano con i figli e fai...
1: No, no, no, questo è un vocalizzo. Questo è un virtuosismo vocale molto bello che gli Enigma hanno messo in questo pezzo. Non è tua madre che urla dal balcone così si danna. Return to Innocence, l'anno il 1900, non leggo bene, 93. Intanto adesso aggiorniamo l'attualità. In redazione Cristina Manco.
2: Una buona serata e bentrovati. Colpiremo l'Iran duramente, risposta ai loro raid contro target statunitensi, così Donald Trump, sottolineando che gli attacchi americani e sauditi erano coordinati con il governo dell'Iraq, ma la presidenza irachena condanna gli attacchi contro le forze di mobilitazione popolare e annuncia un piano per la sicurezza per rafforzare il controllo in tutto il paese, affrontare qualsiasi violazione della sua sovranità e impedire l'uso del territorio iracheno per minacciare gli stati vicini. L'Italia è centrale per la costruzione della pace nel Medio Oriente, così il ministro degli esteri e vice premier Antonio Tajani a margine del vertice alla Farnesina dell'Alleanza Globale per la Soluzione Due Popoli, Due Stati per Israele e Palestina. Ha approvato un documento italo-saudita che tra le altre cose condanna l'atteggiamento dei coloni in Cisgiordania. Il governo ha impresso un'accelerazione al Senato in Commissione Politiche Europee allo schema di decreto legislativo che adegua la normativa nazionale ai sistemi e alle regole europee in merito all'uso dell'intelligenza artificiale e del riconoscimento facciale da parte delle forze di polizia. Critiche le opposizioni che parlano di deriva pericolosa, il provvedimento sostengono incide direttamente su diritti e libertà dei cittadini. La cronaca: due vigili del fuoco hanno perso la vita mentre erano impegnati nelle operazioni di spegnimento di un vasto incendio sull'isola greca di Creta. Secondo fonti locali, due pompieri sarebbero rimasti intrappolati con il loro veicolo tra le fiamme. Un altro rogo invece in corso da ieri a Paros, nelle Cicladi, dove 9 centri abitati sono stati evacuati in via precauzionale. La procura di Bologna ha aperto ufficialmente un fascicolo con 12 indagati per gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine avvenuti la sera del 20 luglio durante la protesta per la morte di Abdelrahim Fakir, il 42enne morto il giorno prima durante un fermo della polizia. Gli indagati sono accusati a vario titolo di resistenza a pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Ondata di caldo che sta interessando l'Italia sta per entrare nella fase più intensa, con picchi di 40-41 gradi nelle zone interne di Sicilia e Sardegna e temperature che anche di notte non scenderanno sotto i 25 gradi. La città di Campobasso, già da oggi contrassegnata dal bollino rosso, si aggiungeranno nei prossimi giorni Bolzano, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Roma, Torino, Viterbo, Perugia e Rieti. Infine lo sport: calcio, attesa in questi minuti la presentazione di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il nuovo commissario tecnico si ripresenta dopo la vittoria d'Euro 2020, la mancata qualificazione al Mondiale 2022 e l'improvviso addio alla nazionale nell'agosto 2023 per accettare la ricca offerta dell'Arabia Saudita. Con lui c'è anche Claudio Ranieri, scelto come direttore tecnico dal presidente federale Giovanni Malagò. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Alfio e Ciro da Cristina Manco. Kiss kiss a tutti.
0: Grazie Cristina Manco per le news. Abbiamo un Alfio Battaglia.
1: Cosa?
3: Non so come ti vedo.
1: No, mi crei un po' di ansia, perché se poi non mi metti almeno un aggettivo, cioè.
0: No, è un Alfio Battaglia leggermente appoggiato.
1: No, io non sono appoggiato.
0: Si appoggia un po', non ce la fa più, ragazzi.
1: No, io devo arrivare alle vacanze, ma comunque questo non toglie che ho grande entusiasmo di essere qui in radio insieme a tutti quanti voi.
0: Fai vedere il viso dell'entusiasmo?
1: Eccolo qua, il viso dell'entusiasmo. Lo state guardando sul 158 del digitale terrestre Kiss Kiss TV, quindi
0: fai
1: ci potete anche guardare.
0: Un suono onomatopeico dell'entusiasmo.
1: È andata? Dai che c'è la musica adesso.

0: Olle!
1: Olle!
0: Ci sta, ci sta. Allora, sai che stavo pensando che molto spesso anche purtroppo sui manifesti che annunciano la morte di qualcuno,
1: è vero,
0: molto spesso quando il personaggio è identificato soprattutto col suo soprannome viene riportato.
1: Certo.
0: Perché magari uno dice Ciro Limatola, ma chi lo conosce? Invece se dici Cirolino, detto Cirolino, e allora lì tu dici ah, ho capito, e purtroppo è passato a mir vita,
1: allora,
0: il Corriere di Pisa.
1: Ne vedo tantissimi qui, attenzione,
0: sì.
1: Vado a leggere alcuni, sto cercando su Google.
0: Però fa attenzione perché alcuni non si possono leggere,
1: no, lo
0: e
1: dico,
0: lo sai.
1: Lo dico, anche perché è sempre è sempre quello, poi,
0: okay,
1: quello che fa ridere. Cioè, detto Tonin Katsufier.
0: Allora. Chissà perché, se era una caratteristica fisica o morale, perché sai che quando uno è cazzuto vuol dire che è morto.
1: Cosa bella mi fai sui commenti, non l'hanno cremato, l'hanno fuso.
2: Yeah. Io vorrei salutare mio cognato Scrotoman.
0: Eccolo là.
1: Attenzione, Scrotoman.
0: Che però non capisco, cioè.
1: Non lo so. Allora, stiamo parlando di soprannomi. Conoscete qualcuno che ha un soprannome particolare? Sentiamo.
3: Ciao Corrieri. Allora, a proposito di fettina, all'Impruneta c'è uno che lo chiamano il Braciola.
1: Il Braciola?
0: Che forse è anche dovuto alle sue. Alla sua stazza,
1: sì,
0: il Braciola di solito è uno
1: dipende,
0: bello grosso.
1: Magari quello che mangia, non lo so.
4: No ragazzi, vicino casa dei miei ci stavano due persone, uno lo chiamavano Tagliarecchia e uno Pisciafora. Non chiedetemi perché, non lo so.
0: No, non lo vogliamo sapere neanche noi, a parte che
1: Tagliarecchia
0: Pisciafora mi sembra anche abbastanza eloquente. Vai, poi.
5: Buonasera, un mio amico lo chiamavano Salvatore Zicchiotto perché faceva sempre.
0: E quindi questo suono viene definito
1: un zicchiotto.
0: Questo suono è uno zicchiotto.
1: Fai un zicchiotto?
0: No.
1: Non li sai fare il zicchiotto.
0: Non lo so fare.
6: Chissà a tutti, Stefano da Palermo. Ricordo che da ragazzo c'era uno che chiamavano Cotoletta.
0: Perché?
6: Ma non perché era milanese, ma per le dimensioni della lingua.
1: Perché quando. Ci stanno quelle persone che hanno la lingua grossa, molto carnosa. Sì, è vero.
0: E viene chiamato
1: la lingua.
0: Ma non è una cotoletta.
1: Dai,
0: a me è una striscetta di bacon.
1: Ma che leo bastoncino, cioè quelle.
0: Vai con i Green Day su Radio Kiss Kiss.

0: Sempre molto ridere i messaggi che dicono: mi raccomando, non mandatelo in onda. E allora non ce lo mandare. Mi raccomando, ve lo scrivo, ve lo leggo, ve lo registro, ma non mandatelo in onda. E allora
1: occhio,
0: non lo
1: perché
0: mandare.
1: Pasquale dice: ne abbiamo uno.
0: Chissà, addirittura uno.
1: Non lo so.
0: Io alcuni non li ho potuti scaricare.
1: Veramente?
0: No. Alcuni erano veramente al limite dell'orario protetto.
1: Allora, vi stavamo chiedendo qual è un soprannome che conoscete. Sì. Se avete un soprannome o qualche conoscente del vostro paese che vi fa particolarmente ridere, vai.
2: Uè, Corriere.
0: Uè. Lorenzo, è lui.
2: Lorenzo da Pescopagano, provincia di Potenza, il fabbro.
1: Sempre.
2: A me da giovane mi chiamavano il Corvo.
0: Ma perché?
2: Chissà tutti.
1: Come Brandon Lee.
0: Avrà qualche somiglianza con Brandon Lee.
1: Esatto.
0: E magari ogni tanto diceva: non può piovere per sempre.
1: Esatto.
0: Vai.
3: Ciao ragazzi, sono Nicola da Bergamo. A me mi hanno messo un soprannome, non so per quale motivo. Mi chiamano Nick quasi terza gamba.
1: Chissà perché.
0: Chissà, fa pure il modo.

0: Modesti.
1: Poi posso dire quasi terza gamba.
0: C'è il bastone.
1: Ma a quel punto quasi terza
0: il
1: gamba.
0: Lui si appoggia così.
2: Il mio nonno invece era chiamato Briscolella.
1: Briscolella.
2: Perché era il campione di briscola in provincia di Avellino.
0: Ma oh, che bello.
1: Briscolella. E quindi se era campione di scopa.
0: Scopaiolo.
3: Ragazzi, scopatore. Il mio soprannome quando stavo a Roma da mia cugina era Venticello perché scorreggiavo sempre.
0: Che schifo.
1: Però Venticello è un modo molto carino per dire uno scureggione.
0: Posso leggere un attimo questo che dice
1: so.
0: Ci scrive da Ceprano, provincia di Frosinone. Nel mio paese ci sono Cacafuoco, Pisciandera, Sore Cacalonga, Senza culo.
4: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
4: Nel mio paese c'è un tizio che lo chiamano col soprannome di Pentol perché allora che è talmente a sventola che sembra una pentola.
1: Oh,
4: ciao, ciao.
1: Povero
0: Pentol.
1: Cioè, quando lo devono spostare lo prendono per i manici. Lo alzano per le orecchie.
0: La Coppa UEFA. Chi è?
1: Il gran finale. Sì. Sentiamo.
5: Io quando stavo a Salerno conoscevo Vicenza Brughiri, Juana Merda.
1: Ma dai, ma scusa, ma che volgarità, signori, ma che volgarità mi fate sentire.

0: Se sei in Made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Vieni da MD e scopri i nostri prezzi eccezionali.
2: E che sapori, Antonella!
3: Da MD fino al 9 agosto c'è il tutto a da 1 a 3 euro. Ad esempio trovi coni gelato le specialità di Beppe, gusto classico, amarena e vaniglia cacao, in confezioni da 6 a 2 euro.

0: il salame La Fattoria in diverse varietà da 100 grammi a 1 euro. Se sei goloso di bontà e di convenienza, vieni da MD. Euro. E il salame La Fattoria in diverse varietà da 100 grammi a 1 euro. Se sei goloso di bontà e di convenienza, vieni da MD. Ti aspettiamo!
1: MD.

0: Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli-Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli-Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli-Aris-Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato. Kiss, kiss.
1: Chased every frame. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Kiss, kiss.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Kiss, kiss.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, scegli il melone retato coltivato in Italia a 1,09 euro al chilo e permetterai a Eurospin di sostenere Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Info su eurospin.it.

0: Che bello il francese, che bello che all'improvviso arriva in mezzo a questa, a questo linguaggio spigoloso dei Corrieri di Kiss Kiss.
1: Ma scusa, tutto ciò, sai parlare francese?
0: No, cioè, assolutamente.
1: Come no? Tu ogni tanto te ne esci con quelle frasi che dici.
0: No, so dire solo tu as de pied gauche.
1: Tu as de pied gauche.
0: Hai due piedi sinistri. Quando vuoi dire che sei maldestro.
1: Serve tantissimo, no?
0: Beh, insomma, se in metro qualcuno ti viene addosso, tu non gli rispondi sei un maldestro. In francese gli dici tu as de pied gauche. Hai due
1: Quindi,
0: piedi sinistri.
1: Quando andrai in Costa Azzurra, tu andrai a prendere la metro.
0: So dire anche un caffè au lait.
1: Caffè au lait.
0: Che non è au lait, è con il latte.
1: Che
0: caffè al latte, con latte. Ah, con l'aggiunta
1: au lait significa con latte.
0: Au lait, au lait, au lait, au lait, sì, au... sì. E so dire au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête moi ta plume, pure crimo. Vabbè, no, canzoncine degli elementari. No, però senti.
1: Io sai che so dire.
0: Che sai dire?
1: Memory femme.

0: Momò gli è fam.
1: Fam vuol dire donna. Quindi no, vuol dire che sei un morto di figlio.
0: No, io volevo dire c'ho fam.
1: Va bene, va bene, va bene. Comunque, non siamo poliglotti e questo credo che gli ascoltatori dei Corrieri di Kiss Kiss l'abbiano capito da bel po' di tempo, anche quando annunciamo pezzi.
0: Allora, attenzione, però tu mi dicevi che c'è una cosa molto bella, no? Che è successa dove? In Brasile?
1: Sì, che in Brasile. Ah, no, no, no, perché c'è una bufala che sta girando da un po' di anni.
0: Ah, quindi è una bufala?
1: È una bufala che va smentita, perché, allora, pensate, sta girando un video di un rito spirituale che si tiene a Bali.
0: Che due ore per trovare l'effetto della mucca. Fai schifo.
1: Che ha messo l'effetto della
0: mucca? Quello, quell'animale.
1: Comunque, no, non fatemi perdere, perché è un discorso già abbastanza complicato.
0: Scusa,
1: a Bali c'è un rito di purificazione che fanno per un motivo molto spirituale. Sui social parecchi, come si chiama,
0: charlatani
1: lo stanno vendendo come un rito di purificazione che costa $13,000.
0: Attenzione, quando ci stanno i soldi in mezzo, vai, facciamo
1: e
0: una cosa.
1: In che modo ti purifica? Che cosa fa? Che purificazione
0: cosa ha? Cosa ti
1: tua?
0: Purifica? L'anima?
1: Cancella il tuo body count.
0: Che cos'è?
1: Cancella il tuo passato sentimentale e sessuale.
0: Che ti fa diventare vergine?
1: No, non è che ti fa diventare vergine, però in qualche maniera.
0: No, me lo devi spiegare bene,
1: sì,
0: sto fatto.
1: Sì. Come se tu ritorni. Allora, se tu incontri. Allora, se tu fai questo rito, ok? Tu immagina hai avuto un numero di partner.
0: Ok.
1: Prima della tua attuale fidanzata. Hai avuto un numero di partner.
0: Ma io sono single, che.
1: Okay. Vabbè, per dire, conosci una ragazza e ti chiede: ma con quante persone sei stato prima di me?
0: Ok, tu vai lì, vai questo
1: se
0: rito.
1: Se tu hai fatto questo.
0: Paghi 13.000 dollari.
1: Esatto, secondo questi ciarlatani, se tu paghi 13.000 dollari, ti azzerano con questo rito molto spirituale.
0: Capito, ma non è che ti azzerano la vita, scusa.
1: No, però tu puoi, hai il diritto di dire a questa nuova ragazza:
0: no, guarda, non ho avuto nessuno.
1: Prima di te, nessuno.
0: Ah, e allora no.
1: Ma io scusami, ma c'era.
2: Vai a cagare.
0: No, ragazzi, ma ste cose veramente.
1: Ma c'era bisogno di smentire questa cosa in quanto bufala? Cioè, qualcuno ha pagato $13,000 per farsi azzerare il passato sessuale.
0: Incredibile. Tu
1: anche
0: sei, tu là devi andare.
1: Il mio passato sessuale non si può azzerare.
0: Quante zozzerie hai fatto tu?
1: Il mio non si azzera, il mio si celebra.

0: Epopea Dolce Nera, e anche questo ha proprio il profumo del Kiss Kiss Way, il tour estivo di Radio Kiss Kiss, che tra l'altro vi ricordiamo il 1° agosto sarà in onda di nuovo come seconda puntata su TV8, Sky 1 e Kiss Kiss TV, quindi 158 del digitale terrestre.
1: Bello, quante ci saremo anche noi?
0: Quante ne hai avute prima?
1: Sì.
0: Body count.
1: Ma di cosa?
0: Di donne.
1: No, però non ti sto capendo, no, devi alzare la voce.
0: Abbiamo parlato di body count, adesso il trend italiano è what's your body count, anche, cioè dagli Stati Uniti d'America e da altri paesi è arrivato fino a noi.
1: Me lo devi dire in italiano.
0: Quante donne o quanti partner hai avuto prima di oggi?
1: Ma questo è pazzo, ma io posso dire una cosa del genere? Ma che mi devo esporre?
0: Ma non lo devi dire per
1: ma
0: forza.
1: Ma dillo prima tu, scusami.
0: Ma perché bisogna dirlo? Scusa.
1: Allora perché me lo chiedi?
0: Ma perché è diventato un trend? Perché
1: diciamo,
0: adesso hashtag
1: allora, infatti di Pasquale.
0: Pasquale,
1: scusa.
0: Ma quante ne avrà avuto? Ma che ne so?
1: Infatti hai fatto tu, ma perché devi denigrare la gente? Ma sono cose che non si fanno, scusa.
0: Ma questo lo devi dire a chi crea questi trend, che adesso vi può capitare di vedere come hashtag. Hashtag what's your body count vuol dire che tutti vogliono sapere quante ne hai avute prima.
1: Ma anche perché se dovrebbe... dico poche, uno dice ma quelle ne hai avute poche. Se dici tante, ti stai atteggiando.
0: Ne hai avute tante o poche?
1: Non mi ricordo.
0: Figurati.
1: Posso dirti che ho avuto solo una moglie.
0: È vero, va questo bene è vero, così. Questo è vero. Va bene, dai, allora.
1: Cioè, nel senso che sono stato sposato,
0: sì,
1: io.
0: Sì, sì.
1: Però poi di mogli ne ho avute.
0: Ma dai,
1: è tanti anni di villaggio.
0: Le mogli di altri?
1: Per piacere.
0: Spettila, basta così. Va bene così. Intanto, se volete sapere di più sui partner sessuali di Ciro.
1: Non ti dico niente, ma che vuole?
0: OnlyFans. Il suo profilo OnlyFans, ce l'hai?
1: No.

0: Una canzone meravigliosa. LP, se vuoi, Laura Pergolizzi.
1: Era bello quando dice.
0: No, non diceva assolutamente così. Mi hai rovinato il mio ingresso a Radio Kiss Kiss perché la suonavano quando uscì, quando io entrai.
1: Attenzione, abbiamo una novità, che dici?
0: Chris De Sarandi, la nuova è Good Old Days.

0: del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Kiss, kiss.
2: Ciao.
3: Guarda cosa ha pescato TJ Maxx.
2: Il diavolo veste Prada 2 è disponibile ora su Disney Plus.
3: Siamo digitali, scaricabili, streamable.
2: L'evento fashion dell'anno ha conquistato la critica.
4: Ricomponiti, noi dobbiamo lavorare.
2: Che lo ha definito intelligente, brillante e il sequel perfetto.
4: È tutto.
2: Preparati a sfilare per Il diavolo veste Prada 2 su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
1: Kiss, kiss.
5: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
6: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
1: Kiss, kiss.
5: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Kiss, kiss.
7: Alla Coop, 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
8: E alla mia fitness mania.
7: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
9: Kiss, kiss.
10: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse, ma stesso universo.
11: La musica più bella.
12: Kiss, kiss.
11: Suona solo

0: Allora, messaggio cantato anche oggi, una chat che avete preso dal vostro smartphone, dal vostro WhatsApp, ce l'avete inviata e noi ne abbiamo fatto una hit.
1: Abbiamo fatto una hit con la nostra super intelligenza artificiale.
0: Magari fosse nostra. Allora, no, però intanto l'argomento in questione è un po' pungente perché c'è un risentimento da parte di una ragazza.
1: Risentimento nei confronti di chi?
0: Del fidanzato.
1: Ah.
0: O comunque della persona che frequenta. Allora, sentiamo, capirete tutto
1: tu
0: quando sentirete questa alzando il volume. E ci sta il country.
1: Ci sta, il cavallo.
0: Dai.

0: Ma scusa,
1: avrei dovuto capirlo prima.
0: Ma dal cane, scusa.
2: Mamma mia, ragazzi, questo è brutto, eh.
0: Ma poverina. Non è brutto.
2: Ma come non è brutto? Cioè, questo ci passa i weekend, ha conosciuto la famiglia, tutti gli amici, si fanno le coccoline. E poi dopo al matrimonio del fratello la presenta come un'amica speciale.
0: Ma perché, tesoro?
2: Ma sei proprio un
0: lizzero. Non sei tu il problema, sono io. E comunque è un periodo difficile e io non voglio impegnarmi.
2: Perché voi uomini non vi volete prendere la responsabilità. Torniamo domani, va.

0: il caso di dire che potenza Samber con Potential. E invece
1: a livello di potenza potremmo dire Alfio Battaglia.
0: Ma soprattutto
1: evitiamo.
0: No, infatti diciamo Ciro Limatola.
1: Ti ringrazio. Che noi vi lasciamo con Benny, detto Alfonso Benevento.
0: Benevento è bella sempre, ma poi Alfonso Benevento, anche detto Benny, che tra poco con Portami a Casa Kiss Kiss vi terrà compagnia.
1: Oh,
0: intanto
1: noi torniamo domani.
0: Domani dalle 16 alle 19. Grazie Pasquale Viola, grazie Arduino in regia e come sempre da Alfio e Ciro.
2: Ciao Radio Kiss Kiss.

0: Live dal 1991, le Banderas, il nostro History Kiss. Prima di iniziare, giro di news, andiamo in redazione, c'è per noi Cristina Manco.
1: Un saluto e bentrovati. In Medio Oriente, dopo 4 giorni di calma, il silenzio delle armi bruscamente interrotto da nuovi attacchi tra Stati Uniti e Iran. Ira di Donald Trump: colpiremo Teheran duramente in risposta ai loro raid contro basi militari statunitensi. Nel frattempo, un nuovo round di sanzioni americane legate all'Iran. Nel mirino sono finite 8 petroliere e 10 entità, di cui 6 con sede in Cina. Il premier israeliano Netanyahu intanto ha incontrato a Washington il segretario statunitense alla difesa Hegseth. L'Italia è favorevole al riconoscimento dello Stato palestinese, ma prima deve esserci, stiamo lavorando per quello, così il vicepremier titolare degli esteri in un punto stampa alla Farnesina per la seconda giornata della riunione dell'Alleanza Globale per la soluzione a due Stati. Tajani ha poi rivendicato il ruolo centrale dell'Italia nella costruzione della pace all'interno del Medio Oriente. Disco verde del Senato per alzata di mano al decreto legge sport, che contiene anche la stretta sulla sicurezza nelle piscine dopo i diversi incidenti mortali avvenuti nelle ultime settimane. Già licenziato dalla Camera, il testo diventa legge. Con l'emendamento si istituisce inoltre un fondo da 4,7 milioni di euro per il 2026 destinato all'adeguamento degli impianti pubblici. La cronaca: Adriano Cappellari è indagato per incendio, calunnia e simulazione di reato. Il giovane collaboratore di un settimanale in provincia di Vicenza aveva denunciato di aver subito un incendio al portone di casa e aver ricevuto minacce scritte nei suoi confronti contro Don Maurizio Patriciello e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, la quale gli aveva espresso vicinanza. Ma stando alle indagini, il cronista avrebbe fatto tutto da solo. Sono 12 gli indagati della Procura di Bologna per gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine andati in scena la sera del 20 luglio come protesta per la morte di Ibrahim Fakir durante un fermo della polizia. Gli indagati sono accusati a vario titolo di resistenza a pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. I carabinieri di Giussano, in provincia di Monza e Brianza, hanno scoperto un laboratorio per la lavorazione della droga. In manette sono finiti un 41enne e un 25enne. I militari sono intervenuti dopo alcune segnalazioni che riferivano di movimenti anomali nei pressi di un'abitazione. Sequestrati anche 23 kg di cocaina. In arrivo la quarta ondata di caldo, che rischia di essere la più intensa dell'estate. L'anticiclone africano torna a stringere l'Italia in una morsa di afa e umidità e temperature che anche di notte non scenderanno sotto i 25 gradi. Il Ministero della Salute consiglia anziani e fragili di non uscire tra le 11 e le 18, di sostare in luoghi freschi e bere molta acqua. Per tutti l'invito ad evitare l'attività fisica intensa fuori casa nelle ore più calde. Lo sport: calcio, parte la seconda esperienza di Roberto Mancini alla guida della nazionale, dopo quella che lo aveva portato nel 2020 sul tetto d'Europa, prima dell'addio nel 2023. Con lui c'è anche Claudio Ranieri, scelto come direttore tecnico dal presidente federale Malagò. Sono qui, assicurato il commissario tecnico, per riportare l'Italia dove merita. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Benny. Da Cristina Manco una buona serata e kiss kiss a tutti.
0: Pronti a portarvi a casa anche in questo 29 luglio, sono le 19, l'informazione tornerà domani mattina come sempre puntuale alle 7. Un saluto ai Corrieri, Alfio e Ciro, che torneranno domani alle 16 puntuali come sempre su Radio Kiss Kiss. Un saluto a Roby in regia, buona serata a tutti da Benny. Anche stasera dalle 19 alle 21 insieme con Portami a Casa Kiss Kiss. In questo momento sta parlando anche Mancini, che ritorna sulla panchina dell'Italia, anche se qui i conti non tornano per quanto riguarda questo taglio, questo semitaglio direi, sulle accise del gasolio, perché pare che questi sconti non siano in realtà veri. Ne parliamo tra qualche istante.

Just You and I con Tom Walker nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. 19:11, buona serata a tutti da Benny, portami a casa Kiss Kiss. Con lunedì abbiamo aperto la settimana con questo taglio sulle accise, sul carburante, poi solo sul gasolio, sul diesel, quindi ha lasciato scontenti tutti i possessori di auto alimentate a benzina, ha lasciato comunque parzialmente, non dico a bocca asciutta, ma serbatoio mezzo asciutto chi ha l'auto a gasolio, perché poi 17 centesimi con i prezzi attuali non è che sia un cambiamento radicale. Sta di fatto che ad oggi, quindi dopo due giorni dall'introduzione di questo taglio, pare che i conti non tornino, perché il prezzo medio del gasolio è sceso solo di 11 centesimi e il quadro è ancora più grave sulla rete autostradale, dove gli sconti, questi tagli, sono di appena 8 centesimi. E poi c'è una disparità tra le diverse regioni. Tra poco andremo a capire, almeno sulla carta, in quali regioni ci sono questi sconti vicini alla realtà e nelle altre invece dove gli sconti sono molto lontani. Voi come ve la cavate? Insomma, state tornando a casa con un bel taglio sulle accise o solo accise, insomma?

settembre col suo graffio, due settimane nella musica più bella di Radio Kiss Kiss, non due settimane ma due giorni dopo questi presunti, dobbiamo dire così, tagli sulle accise sul gasolio. La situazione è molto diversa dalla realtà perché il governo ha adottato questa misura a 17 centesimi di sconto da martedì in poi. In realtà il prezzo medio pare sia sceso soltanto di 11 centesimi. Non vi dico dell'autostrada, il prezzo è sceso appena di 8 centesimi, ma ci sono anche delle enormi disparità tra diverse regioni. Ovviamente la situazione peggiore in quale regione potrà mai verificarsi? La nostra regione, la regione dalla quale trasmette Radio Kiss Kiss, la Campania. Siamo nella situazione peggiore, con una riduzione di appena 6,6 centesimi, quindi un taglietto, cioè proprio una spuntatina, seguita breve da Basilicata e Molise, che sono altre regioni dove i tagli sono poco importanti. Sull'altro fronte invece le flessioni più consistenti si stanno osservando in Friuli Venezia Giulia e in Liguria. E te pare, in Liguria non poteva che essere diversa, perdonate il cliché e lo stereotipo e il luogo comune, comunque i listini si sono ridotti sicuramente di più, ma comunque lontani dal taglio teorizzato e proposto dal governo. Poi se volete dirci la vostra o darci aggiornamenti sulla situazione in tempo reale sulle pompe di tutta Italia, 347 490 00 42. Nella musica più bella c'è anche Call Me Maybe.

0: qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Radio Kiss Kiss. Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play everywhere.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
0: Kiss, kiss. La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli-Osasuna, il 5 agosto alle ore 18.30. Napoli-Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli-Aris-Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay-per-view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato. Kiss, kiss.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Convieni al tuo portafogli.
3: E alla mia fitness mania.
2: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Convieni a te, convieni a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Kiss, kiss.
4: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Macchina automatica per caffè in chicchi e magnifica start DeLonghi. Per un espresso al tocco di un tasto. A 299 euro. Fino al 9 agosto. Solo da Unieuro.
0: Kiss, kiss.
5: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
6: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
0: Kiss, kiss.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
8: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
7: Colombo, navigando sull'app Family,
9: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
10: Dal 27 luglio al 9 agosto, solo con l'app Eurospin Family, arrosto di tacchino 100 grammi la bottega del gusto a 1,09€.
0: Kiss, kiss.
11: Ah, che male c'è, già la vita è complicata, ci mancavi solo te.
0: La musica più bella suona solo.

0: La Merck & Cremont con Serena Brancale, The Colors, Partenope, 19:25 di questo 29 luglio. Questi tagli sulle accise ci sono realmente oppure no? Abbiamo detto che l'Italia si diversifica e si spacca anche da questo punto di vista. Sentiamo un po' di vocali.
1: Che schissa a tutti.
0: A te.
1: Messo stamattina a Isernia 2,98 euro.
0: Benissimo, quindi insomma direi tagli quasi pari a zero. C'è chi scrive in provincia di Milano non è cambiato nulla rispetto a settimana scorsa, quindi ottimo direi. Ottimo.
2: Ciao Radio Kiss, sono Salvatore da Cattolica, sono un autotrasportatore.
0: Ciao.
2: Io spero vivamente che il governo faccia intervenire la Guardia di Finanza su queste cose, perché per me è soltanto una speculazione dei gestori.
0: Dobbiamo appurare questo, appunto, se poi questi tagli sono realmente materialmente arrivati ai gestori oppure no, quindi bisogna fare chiarezza, ma chiarezza si farà perché è una questione troppo delicata. E ne approfitto per salutare anche tutti gli autotrasportatori che, un po' come chi si sposta nel periodo estivo, pagano maggiormente le pene dei maggiori spostamenti. Anna dalla Calabria dice: provincia di Catanzaro il gasolio è sceso di 6 centesimi, capirai.
3: E vabbè, tanti io sempre 20 euro metto. Peppe, ecco, da Napoli.
0: Ecco, ciao Peppe, questa è la frase che ritorna spesso quando accadono queste cose: tanto io quello metto. Per cui fate quello che volete. Io già ho tanti problemi per la testa, il serbatoio è l'ultimo di questi 20 euro. E dove mi porta il cuore, lì vado. E portami a casa Kiss Kiss, lì ti porta il cuore.

0: Mesdames, Messieurs, c'è Bobby Clark con Keisha, con I Can Wait, nella musica più bella di Radio Kiss Kiss, per mettere un punto al discorso e alla polemica, ovviamente innescata dal fatto che questi tagli sulle accise sul gasolio non sono poi concreti, soprattutto in tutta Italia. Poi c'è differenza tra regione e regione, tra gestore e gestore. Prima di concludere con un messaggio che mette almeno di buon umore, nel senso una speranza c'è per tutti, in particolare quello che dice dall'isola d'Elba Omar, che dice: il gasolio prima era 2,22, poi dopo il taglio di inizio settimana il prezzo è salito a 2,30, poi hanno applicato il taglio sugli accise e il prezzo è sceso a 2,10. Però è come quando fai i saldi e qualche scorretto commerciante aumenta prima il prezzo dell'articolo per un finto saldo, davvero imbarazzante.
1: Buonasera, ho appena fatto rifornimento,
0: sì,
1: a 1,95 euro.
0: Bene.
1: Io mi trovo alla Lamezia Terme e Bene. Fino a ieri era 2,20 euro.
0: Quindi questi tagli sono reali e concreti, almeno in quel di Lamezia Terme. Buon rientro a casa o comunque buono spostamento, cosa che auguro a tutti voi che avete scelto anche in questo 29 luglio la musica più bella di Radio Kiss Kiss. Portami a casa Kiss Kiss con Gauthier Kimbra, Somebody That I Used To Know.
2: Now and then I think of when we were together, like when you said you felt so happy you could die.

Ecco, si parla di carburante, di prezzi, di auto, di spostamenti. Chi in questo momento sta percorrendo una delle strade più belle e suggestive del mondo, ovvero la strada statale 163 Amalfitana, può godersi questa canzone con un suggestivo tramonto in costiera amalfitana. Ravazzi, Arisa ed Angelo, Costiera Amalfitana.

0: La costiera amalfitana, il nostro New Kiss con Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo. In costiera amalfitana, ma non solo lì. Che tempo farà nelle prossime ore? Ascoltiamo gli ultimi aggiornamenti da ilmeteo.it. C'è Alessandra Tropiano.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Solo isolati rovesci sui confini alpini nelle prossime ore, specie su quelli orientali. Domani in mattinata tutto sole, quasi senza eccezioni. I cieli risulteranno sereni praticamente su tutta la penisola e le temperature sono attese in generale aumento. Col passare delle ore nessuna variazione da segnalare, solo qualche innocua velatura sui confini alpini, sugli Appennini e in Sicilia. Massime comprese tra 31 e 37 gradi al nord, tra 31 e 39 al centro, tra 31 e 30 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, Kiss Kiss a tutti.
2: Quattro città, migliaia di persone. Kiss Kiss Way! Un'unica e infinita connessione umana. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con la musica più bella.

0: altri. Il 1 agosto alle 21.30 su Sky 1, TV 8 e Kiss Kiss TV. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way! Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: Kiss, kiss. La 33esima stagione ufficiale italiana del Beach Volley è entrata nel vivo. I campioni del Beach Volley sono pronti a sfidarsi nelle località più suggestive d'Italia per conquistare i titoli assegnati dalla Federazione Italiana Pallavolo. Prossimo appuntamento, dal 31 luglio al 2 agosto, con la tappa di Montesilvano per il campionato italiano assoluto maschile e femminile e per la Coppa Italia. Radio Kiss Kiss, official media partner. Kiss Kiss.

0: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro te li porti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
2: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
3: L'aroma del caffè. Un pensiero che ritorna. Un piacere che chiama. Caffè.

Mi Impala con Jenny, Dracula. L'altra volta raccontammo insieme questa storia che il Conte Dracula è il personaggio letterario maggiormente citato nelle canzoni o nei film, insomma, in tante cose. Eppure io, per me, ho solo una cosa in mente per farvi capire il mio cervello basico, proprio il pacchetto proprio base. Io penso sempre a Aldo, Giovanni e Giacomo quando Aldo fa il Conte Dracula. Per me finisce lì, tutto il resto parliamo di alta letteratura, anche cinematografica, niente. In ogni caso, per restare sul tema trasporti, domenica scorsa, 26 luglio, c'è stato un primato storico, un record storico per la viabilità aerea italiana, perché è stato registrato il livello più alto nella storia dell'aviazione civile italiana. Sono volati 8.446 voli in 24 ore. L'annuncio è stato dato proprio dall'ENAV, che parla di un risultato che rappresenta il culmine di una stagione caratterizzata da volumi importanti. Insomma, il traffico aereo vive un momento splendido, quindi 8.446 voli. Ho fatto dei conti, aiutato da 8-9 persone, ragionieri, consulenti e commercialisti che erano accanto a me. Vuol dire un volo ogni 10 secondi. Questa in media la cadenza di domenica scorsa. Quindi decolliamo insieme così.

0: l'ha disannunciato lei, praticamente J-Lo, Love Don't Cost a Thing, nella musica più bella di Radio Kiss Kiss, di record in record, perché Airbus fa il record per il volo più lungo del mondo con il suo A350. È stato in aria, in volo per oltre 24 ore, 23.075 km con 920 metri di distanza, insomma non ha fatto scalo, non ha fatto rifornimento, e ti credo, quindi un volo senza scali e senza soste dall'Australia all'Europa, da Melbourne a Tolosa. E la cosa pazzesca è che in questo volo, che è un test prima di essere utilizzato poi questo Airbus per i voli ultralunghi tipo Sydney-Londra o Sydney-New York, l'aereo ha attraversato due oceani, tre continenti, due albe e due tramonti in un solo volo, insomma record dei record.
1: Ogni sera ha una storia, ogni storia ha una colonna sonora. Portami a casa Kiss Kiss.

tace, visto il fatto che abbiamo parlato di record aereo, ma perché realmente questa base significa che questa ramp, che c'è un pezzo di storia della musica, in questo caso un pezzo della storia della musica internazionale, perché la canzone è stata scritta nell'agosto dell'89. Fonte di ispirazione fu l'incredibile atmosfera di cambiamento respirata a Mosca durante il Moscow Music Peace Festival, e il ritornello celebra la speranza che le nuove generazioni possano vivere libere e vicine come fratelli, senza ricordi e venti di guerra. Dal 90 gli Scorpions con Wind of Change è il nostro History Kiss.

simbolo planetario della fine della Guerra Fredda, della caduta del Muro di Berlino, della riunificazione della Germania, con la speranza che le nuove generazioni possano vivere libere e vicine come fratelli. Speranza, appunto, che tale resta. La realtà è che il nostro History Kiss è un successo pazzesco degli Scorpions dal 90 con Wind of Change. Un minuto dopo le 20, buona serata a tutti da Benny, questa è Radio Kiss Kiss, portami a casa Kiss Kiss, insieme fino alle 21. Roby, tu che siedi in regia, ti senti diversa oggi? Non ti senti strana? Non senti dentro di te un subuglio emotivo? No, perché questa non è una serata normale, questa è la serata della luna piena, cioè la luna piena del cervo, è la più potente dell'estate che porta con sé dei cambiamenti per tante persone, soprattutto per quattro segni, li scopriamo tra qualche istante. Subito però la musica più bella, c'è Bossa Nostra con l'inconfondibile voce di Gaia.

American Girls con Harry Styles, prima Young Republic e Gaia, la tripletta delle 20, Portami a casa Kiss Kiss in questo 29 luglio, la serata della luna piena del cervo, la più potente dell'estate. Oggi il cielo ospita questo plenilunio, noto proprio come luna piena del cervo, e il termine è una denominazione simbolica. Le sue origini risalgono alle tradizioni anglosassoni, a quelle delle popolazioni indigene del Nord America, perché in questo periodo dell'anno i giovani cervi maschi vedono crescere rapidamente o ricrescere i loro palchi di corna, e le corna sono simbolo di forza e rigenerazione. Quindi stasera ci sono alcune persone che si sentiranno diverse, con un subbuglio interiore, soprattutto quattro segni zodiacali che vivranno una serata e i prossimi giorni di luglio in maniera decisamente diversa. E tra poco ve li svelo sti quattro segni, certo che sì.

Beh, stasera una grande summer moon con la luna piena del cervo, luna che apparirà ovviamente più grande con sfumature dorate o rossastre, quindi queste variazioni cromatiche decisamente impattanti. Messaggio centrale è abbandonare le vecchie abitudini e la paura del giudizio altrui, ma l'influsso del plenilunio avrà un impatto diretto su quattro segni dello zodiaco. Sull'acquario, che essendo il segno che ospita questa luna piena del cervo, è spinto a una revisione identitaria, cioè dovrà ridefinire il ruolo nelle dinamiche relazionali. Il leone, che dovrà ricalibrare il confine tra i propri bisogni e quelli del partner, quindi leone in coppia, attenzione. Toro, che verrà sollecitato ad affrontare trasformazioni profonde, cioè il toro rinuncerà, come si suol dire, alla comfort zone in favore di un cambiamento. E dulcis in fundo, lo scorpione, che verrà messo di fronte alla necessità di tagliare i ponti con il passato. Ecco, quindi questioni da risolvere che verranno definitivamente risolte con un bel taglio netto e poi via, l'estate continua.

Kiss Kiss a te, che il pane più buono che abbia mai mangiato lo sai preparare solo tu. Kiss Kiss a te, che fai sempre canestro e ti alleni ogni giorno perché vuoi diventare un campione. Campione, campione. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti. Cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.

festa del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: più.
1: No, vado a cena fuori perché devo festeggiare una santa in casa, in famiglia, Santa Marta. No, rispondo a Noemi, tu cosa fai questa sera? Auguri a tutte le Marte del mondo e anche alla nostra Marta Martinez. Allora c'è non il Martinez Effect, ma il Nolan Effect, ovvero l'effetto Nolan, che tra le location scelte dal regista premio Oscar, appunto Nolan, per il film Odissea, c'è anche l'isola meravigliosa di Favignana, che è interessata da un massiccio boom economico, mediatico e turistico proprio grazie al fatto di essere stata scelta come set principale del film Odissea. 250 milioni di euro la stima del ritorno economico previsto per l'isola nei prossimi 3-5 anni, 500 milioni di euro la proiezione nei 5 anni nello scenario più ottimistico, 10 milioni di euro, avete sentito bene, 10 milioni di euro la cifra già lasciata sul territorio dalla produzione cinematografica, tra alloggi, servizi e maestranza. Quindi Nolan ha sfruttato la natura incontaminata di Favignana per ricreare il mito omerico e Favignana ne sta godendo i dovuti e direi anche

0: Dance Tria. Come down alle 20:33 della musica più bella di Radio Kiss Kiss. Abbiamo parlato poco fa di Favignana, che è interessata da un boom economico, mediatico e turistico grazie al fatto di essere stata scelta come location principale del set di Odissea da parte del regista Oscar, premio Oscar Christopher Nolan. E in effetti il fenomeno del cineturismo è un fenomeno che esiste da sempre, perché location che vengono scelte da film e produzioni importanti, vuoi per le immagini che girano per il mondo intero, vuoi per le pubblicità come in questo caso anche il Guardian o People, che hanno dedicato spazi, servizi e tante foto all'isola, incentivano persone a dire: ma sai che c'è? Ma voglio andare a vedere anche io st'isola di Favignana, e fate cosa buona e giusta. Ma l'Italia, che è un set cinematografico a cielo aperto, vede tanti esempi stile Favignana, tipo Matera. I Sassi di Matera hanno vissuto un boom dopo il film The Passion di Mel Gibson e anche dell'agente 007, così come il Lago di Como, che è la meta fissa per i fan di Star Wars e di Casino Royale, e anche la Sicilia con Ragusa è noto perché lì c'è quella villa meravigliosa. Come di chi? La villa del commissario Montalbano, sogno.
1: Ogni sera ha una storia, ogni storia ha una colonna sonora. Portami a casa Kiss Kiss.
2: Non c'è un amore senza la...

0: vedi.
1: Tananai con Tango, ma amanti e innamorati della musica dance degli anni 90, è il momento di alzare il volume per cantare e ballare il nostro New Kiss, che nasce intorno al campionamento di un History Kiss, ovvero Show Me Love di Robin S e il DJ francese LB1 con I Need a Sign, Show Me Love.

0: sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
0: Kiss, kiss. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: Yes, yes. Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavatrice Aier X serie 5, 10 kg, classe A, con AI e cesto XL a 449 euro. Fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
2: E alla mia fitness mania.
1: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Kiss Kiss.

Wind featuring the 54 Ultra alle 20:45. Portami a casa Kiss Kiss con Benny. Non solo tante isole o posti iconici italiani che hanno lustro e un boom dovuto al turismo cinematografico, ma anche tante mete scelte da cantanti e personaggi famosi in quest'estate 2026. Uno su tutti è Damiano David, che ha scelto ancora una volta la Puglia per le vacanze estive insieme alla sua Dev Cameron. Hanno soggiornato in una masseria del 600 in quel di Fasano per il loro relax a base di mare, di sole, di buon cibo, ma anche di karaoke. Infatti c'è un video che è diventato virale in poche ore in cui Damiano David si esibisce facendo un karaoke, come lo facciamo tutti noi, sulle note di Tutto il resto è noia, che è un capolavoro del maestro Franco Califano. E poi, visto che sei in Puglia, che fai? Una tarantella non la balli? Ovviamente sì, con un claim che è Made in Puglia.

0: la musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Tiziano Ferro e Giorgia sono indubbiamente delle superstar, così come tante superstar che hanno reso il Kiss Kiss Way un evento unico, una tappa imperdibile anche di quest'estate 2026, da Annalisa Irama, da Jax a Noemi, Pinguini Tattici Nucleari, Gabbani, solo per citarne alcuni. Il Kiss Kiss Way vivrà un ultimo episodio questo sabato 1 agosto, secondo e ultimo appuntamento con il best of delle quattro tappe del tour estivo di Radio Kiss Kiss, tra Torino, Baia Domizia, Viareggio e Pescara. Oltre 260.000 persone che sono accorse a godere della musica più bella dal vivo, e per chi non c'era o per chi vuole rivivere queste emozioni, l'appuntamento è per sabato 1 agosto alle 21.30, quindi tutti, e dico tutti, sintonizzati sul TV8, che è il canale numero 8 del telecomando Sky 1, o Kiss Kiss TV al 158. Sabato 1 agosto rivivi le emozioni della musica più bella live. I thought that I've been hurt before.

visto che abbiamo aperto l'appuntamento di stasera con il carburante e col diesel, questa canzone è proprio un diesel, perché inizialmente passò inosservata, poi è entrata nella top 10 tre mesi dopo l'uscita e poi ancora un boom planetario raggiunse la posizione numero 1 in oltre 35 paesi, è diventata poi il manifesto dell'Eurodisco e del synth-pop degli anni 80. Parlo dei Modern Talking con You're My Heart, You're My Soul dal 1984, il nostro History Kiss. Io ringrazio, saluto e abbraccio Roby in regia, abbraccio Stefano Piccirillo, già pronto per le prossime tre ore con Io, Tu e Kiss Kiss. Da Benny, Kiss Kiss a tutti e a domani!

0: Arrivò dalla Germania, estate 1984, mito davvero, You're My Arm, You're My Soul, come pezzo dei Modern Talking.
1: Vieni da MD e scopri i nostri prezzi eccezionali.
2: E che sapori, Antonella!
3: Da MD fino al 9 agosto c'è il tutto a da 1 a 3 euro. Ad esempio trovi coni gelato le specialità di Beppe, gusto classico, amarena e vaniglia cacao, in confezioni da 6 a 2 euro. E il salame La Fattoria in diverse varietà da 100 grammi a 1 euro. Se sei goloso di bontà e di convenienza, vieni da MD.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia!
0: Ma buonasera! C'è io, tu e Kiss Kiss! Saluto l'amico Benny che torna domani sera alle 19 per Portami a casa Kiss Kiss. Cose da non dire con questa temperatura. Siete caldi? Facciamo una bracciata? Mi fai accendere, cioè tutto ciò che ha a che fare con qualcosa che fa pensare già al caldo, oltre a quello che abbiamo subito. Io vi raccolgo un po' comitiva alle 9 della sera, ma vi riprendo anche perché vivremo un sacco di emozioni, i ricordi, la musica più bella del passato, tanti appuntamenti, tante rubriche. Ciao, sono Stefano Piccirillo, facciamo mezzanotte insieme, c'è Fred De Palma.

0: scritto La Notte Vola e poi La Notte Vola anche Radio Kiss Kiss e poi anche con Fred De Palma, cioè è una frase iconica. E la testa gira, benvenuta comitiva, cosa succede subito lì fuori? Sentiamo.
1: Ciao Stefano, Paolo da Firenze, ti volevo dire che quando si risente queste canzoni degli anni 80, io sono del 70, ti viene i brividi, quella dei Modern Talking che avete passato ora.
0: Fantastica.
1: Tanta roba.
0: Mamma mia.
1: Erano tempi, per chi non li ha vissuti, non si può immaginare i tempi erano.
0: Che caro
1: grande,
0: che sei.
1: Continuate a mettere questa musica qua.
0: Va bene.
1: Schissa a tutti.
0: Te lo prometto, sarà un puntatone, vero comitiva?
2: Buonasera Piccirillo, buonasera comitiva!
0: Ah, così vi voglio, belli, svegli, dinamici, nonostante il caldo, anche perché il primo quarto d'ora legato al mercoledì è molto rock. Cominciamo con Little by Little, che è uno dei singoli più famosi degli Oasis. Era il 2002 e soprattutto il pezzo metteva in evidenza quanto siamo piccoli al mondo e quanto pensiamo di essere grandi, e soprattutto la mancanza di perfezione può essere una virtù. Basta inseguire la perfezione a tutti i costi. True perfection has to be imperfect. Questa è la frase dei fratelli Gallagher. Insieme più che mai.

Little by Little Oasis per aprire il quarto d'ora rock del mercoledì della comitiva di O2 e Kiss Kiss. Don Lubeckinenger come docufilm sarà presentato alla Mostra del Cinema di Venezia tra qualche settimana. Wonderwall l'abbiamo sentita durante i mondiali, è come se non ci fossero mai state assenze per quanto riguarda gli Oasis, indipendentemente dalla produzione di dischi nuovi. Vi porto nel connubio rock tra cinema e musica, così è la vita. Aldo, Giovanni e Giacomo, se al mattino spacchi le pietre a pomeriggio scavi le buche, se al mattino si scavano le buche al pomeriggio si spaccano le pietre, se al mattino spacchi le palle la sera pure, disse Giacomo, oppure Aldo Baio Crapanzano, meno male che oggi esci, avrò dormito un'ora in 2 anni e tutto questo segnato dalla musica dei Negrita ai tempi di Mama Mae.

0: Eccolo in negrita, mi sembra vi siano piaciuti abbastanza.
1: Ciao Stefano, ma non ci credo, in negrita con mamma Mae su Kiss Kiss.
0: Esatto.
1: A fine serata.
0: Certo.
1: Che sballo.
0: Io l'ho riconosciuta questa ascoltatrice, è Ilenia, una delle sorelle di Torino, protagonista del Pippo Pelo Show insieme a Pippo e Adriana. A proposito, Pippo non ha ancora avuto il mio scalpo, cara Ilenia, nel senso che non è riuscito a farmi lo scherzo e dubito che ce la farà entro fine mese, perché mancano due giorni alla fine della nostra programmazione ufficiale prima della pausa. Però mai dire mai con Pippo e Adriana. Intanto, un'ascoltatrice del Pippo Pelo Show che segue Io Tu e Kiss Kiss, davvero per me è un pregio. Intanto c'è l'appuntamento con i Rolling Stones, immancabile, quando Mick Jagger interpretò Belzebù grazie a un libro regalatogli da Marianne Faithfull, all'epoca sua fidanzata, sua donna e soprattutto una delle cantautrici più importanti nella storia della musica mondiale. Prego, lasciate che mi presenti. Sono un uomo ricco e di gusto. Sono stato in giro per molto tempo. Rubai molte anime e sottrassi molta fede agli uomini. Ed ero lì quando Gesù ebbe il suo momento di dubbio e dolore. Mi assicurai che Pilato se ne lavasse le mani, sigillando così il suo destino. È la fase iniziale di Mick Jagger alle prese

sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.

0: La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri. Yes,
1: yes. Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a me. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse.

0: Navighi e chiami in Europa e UK senza costi aggiuntivi. Meno pensieri, più copovoce.
1: Yes, yes. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Kiss Kiss. Lasciami stare, sono white girl wasted. Stasera la tua lei diventa la mia baby. La musica più bella.

0: Arianna deve fare la Why Girl Wasted e quindi vuole stare per fatti suoi, mancare a qualcuno di sesso maschile, non mancare a qualcuno di sesso femminile. La vita è una scelta. Why Girl Wasted, 23 dopo le 21. Ciao comitiva, siete sempre i benvenuti.
1: Ciao Stefano, buona serata a tutti e stasera si va a cantare un pochino, buona serata.
0: Ciao cantante.
1: Anche se fa caldissimo.
0: Anche qui non si scherza, sono tanti i meme anche su Instagram legati al gran caldo, dobbiamo gestire, dobbiamo affrontare, dobbiamo reagire. Siamo i vostri cubetti di ghiaccio tritati la sera dalle 21 alle 24 per io, tu e Kiss Kiss. A proposito di cantare, nostra ascoltatrice cantante, spero che gli spettatori possano vederla sul palco, perché sapete che nelle ultime ore si parla del solo audio, cioè la definizione audio only. Nel mercato dei live è salita la ribalta con il discusso caso dei concerti di Bruno Mars allo stadio di Wembley a Londra. Sono stati venduti biglietti a circa 70 euro con la dicitura no view audio only, cioè si entra nello stadio ma la visuale del palco è totalmente coperta o posteriore, quindi tu entri, non vedi l'artista, lo ascolti esclusivamente. C'è una differenza di prezzo quindi che è nata tra ascoltare soltanto pur stando all'interno dell'impianto o vedere il concerto a prezzo più alto. Questo naturalmente ha scatenato delle polemiche. Cioè, tu, in tutta sincerità, ascoltatrice di Radio Kiss Kiss, ascoltatore di Radio Kiss Kiss la sera, andresti in un posto dove suona il tuo artista o la tua band, i tuoi preferiti, però senza guardarli? È un po' come fare petting e non fare l'amore, cioè sostanzialmente, no? Utilizzando la metafora di vita. Ora ci sono gli Europhonic.

Vedi, abbiamo parlato di Bruno Mars, 70 euro per ascoltarlo all'interno dell'impianto senza guardare il palco. La polemica è nata, è la natura del biglietto: paghi l'ingresso per essere fisicamente dentro l'impianto ma senza alcuna visibilità dell'artista. Chiaramente la notizia ha fatto il giro del mondo nelle ultime ore, ma perché io devo pagare 70 euro solo per ascoltare? Se devi ascoltarlo per ascoltarlo, ascolta Radio Kiss Kiss, l'abbiamo appena messa, visto che lui è così bravo dal vivo che la fa un uguale, quindi avete pagato 0 euro in questo caso. Scherzi a parte, comunque è un motivo di discussione, perché accaduto con Bruno Mars potrebbe accadere con mille altri artisti da qui ai prossimi mesi oppure ai prossimi anni, e quindi questo Only Audio probabilmente, insomma, farà parlare ancora per tantissimo tempo. E poi la scelta è soggettiva, cioè puoi amare così tanto, provo a capire, a comprendere l'artista, che anche ascoltarlo e sentire il pubblico accanto a te, immaginarlo e vivere quella situazione dal vivo diversa dal solito, potrebbe essere comunque un'esperienza, la musica più bella di Radio Kiss Kiss. Saluto anche Riccardo. Prima abbiamo sentito Euphonic con Mad About You. Nel 2000 una ragazza mi dedicò Mad About You. Beh, sei un uomo fortunato, anche perché è una delle canzoni più passionali della storia del pop contemporaneo negli ultimi 26 anni. Tra poco vi metto un vostro Beniamino quale New Kiss. Subito Lily Wood.

La cosa pazzesca di Raff è che è innamorato di Gabriella come il primo giorno e naturalmente viceversa. Tu li hai visti mai due così che si amano come noi, mentre ridono, piangono come pazzi stupidi ragazzi che non hanno smesso di mancarsi? La nuova di Raff

0: merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Kiss, kiss. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
3: Kiss, kiss. La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli-Osasuna, il 5 agosto alle ore 18.30. Napoli-Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli-Aris-Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay-per-view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato. Kiss, kiss.
4: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
5: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
6: Kiss, kiss.
5: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
7: E alla mia fitness mania.
5: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Kiss, kiss.
5: Ciao.
8: Guarda cosa ha pescato TJ Maxx.
9: Il diavolo veste Prada 2. È disponibile ora su Disney Plus.
8: Siamo digitali, scaricabili, streamable.
9: L'evento fashion dell'anno ha conquistato la critica.
10: Ricomponiti, noi dobbiamo lavorare.
9: Che lo ha definito intelligente, brillante e il sequel perfetto.
10: È tutto.
9: Preparati a sfilare per Il diavolo veste Prada 2 su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
6: Kiss, kiss.
11: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bond dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
6: Kiss, kiss.
8: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
12: Arredissima.
6: Kiss, kiss. Play everywhere con Radio Kiss Kiss e...
13: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
14: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

Una volta nel calcio c'era il ruolo del libero. Cosa faceva il libero? Era un difensore arretrato, senza compiti fissi di marcatura, uomo posizionato dietro la linea dei difensori. Aveva il compito di recuperare i palloni sfuggiti ai compagni, fare da ultimo baluardo difensivo e impostare la manovra offensiva grazie ad una grande visione di gioco che aveva il grandissimo Franco Baresi, notizia che ha spiazzato tutti. Negli ultimi minuti si è spento a 66 anni uno dei calciatori più bravi della storia del calcio italiano e mondiale, tra i più grandi e iconici difensori della storia di questo sport, leggendario capitano storico del Milan e della nazionale con i rossoneri, è stato più volte campione d'Europa e del mondo. In azzurro è stato l'unico giocatore ad aver ottenuto un primo, un secondo e un terzo posto ai mondiali dopo il suo ritiro. Nel 1997 è stata ritirata la sua casacca numero 6 del Milan, una figura che ci mancherà tantissimo. Testa alta, appena fuori la sua area di rigore, lancio preciso, sapeva fare praticamente tutti i ruoli anche al centrocampo, nello stesso periodo in cui il grande Gaetano Scirea, altro idolo, giocava in nazionale quale libero. Comunque, pur di far giocare Franco Baresi, lo si metteva a centrocampo. Questo vi dà la cifra della grandezza di quell'uomo che è venuto a mancare pochi minuti fa e ci dispiace veramente tanto. Questa è Radio Kiss Kiss, questo Io, Tu e Kiss Kiss.

30 anni dal successo dei Sottotono, dalla fanbase chiamati Sotto Effetto Stono, con Tormento alla voce e Fish in console. Dimmi di sbagliato che c'è, le roots, le radici della musica rap italiana. In quegli anni girava per la prima volta Giovanni Non Effa con Aspettando il Sole, e poi via via una serie di artisti che hanno caratterizzato il rap. Prendi Fabri Fibra più avanti, oppure i Flaminio Mafia, Frankie I, Energy MC, un movimento stramato ancora oggi, un po' i papà della musica rap rispetto alla nuova scuola che è diventata trap, o richiama anche l'originale con i campionamenti di canzoni che hanno scritto le pagine rap più belle qui in Italia e alla radio, come gli Articolo ad esempio. Ora c'è Sienna Spiral.

Due anni fa, uno dei fenomeni più interessanti della famosa e tanto citata British Invasion, insieme ai Tears for Fears, insieme ai Simple Minds, insieme alle boy band dell'epoca, i Duran Duran e gli Spandau Ballet, arrivò questo personaggio che oggi verrebbe definito come un nerd, cioè il leader dei Tall Talk, gli occhiali alla John Lennon, il cappellino di lana anche d'estate, mamma mia che caldo, personaggio carismatico, Mark Collins, con i suoi Tall Talk, con It's My Life.

4 per la precisione caratteristica dei Tall Talk, mettere anche i suoni dell'ambiente circostante e non solo quelli della sala di registrazione. Questa la nostra storia. Si rincorrono le voci sulla presunta scomparsa di Franco Baresi. Il Milan smentisce le false notizie circolate in questi minuti riguardanti Franco Baresi. Anche il vice premier Matteo Salvini, noto tifoso milanista, aveva twittato: il vero Milan, il vero calcio. Aveva fatto una dedica meravigliosa. Al diavolo le fake news, e speriamo invece che il vecchio diavolo Franco Baresi possa resistere su questa terra, che è la cosa più importante. Siete in Io, tu e Kiss Kiss, ritroviamo Tommaso Paradiso.

0: una canzone. Quando la musica incontra i ricordi.
1: Che poi i ricordi fanno la vita, fanno non solo la memoria, ma fanno da insegnamento nel ripetere situazioni o cercare di ripetere situazioni molto felici, o nel caso di ricordi molto emotivi, di evitare quella stessa emotività provata e anche qualche piccolo grande dolore della vita. Insomma, la forza dei ricordi deve essere accompagnata poi dal vivere, dal rinnovare e fare nuovi ricordi ogni giorno. Anche questo il segreto della comitiva di O2 e Kiss Kiss, perché scatta l'appuntamento Un anno, una canzone, quando la musica appunto incontra i ricordi. Per raccontare il vostro di ricordo basta scrivere al 347 490 0042 il vostro anno di nascita o inciderlo con un vocale. E la cosa più carina di tutta la storia, anzi sono due le cose carine: la prima è che voi state con noi e siete al centro di Radio Kiss Kiss con la vostra vita; la seconda, last but not the least, è ascoltare la canzone del vostro anno di nascita, così verrete a conoscenza di quale artista, di quale band si trattava quando siete venuti al mondo, quando la mamma tanto si agitava e si dava da fare per mettervi su questo meraviglioso pianeta. Quindi se volete, a partire da questo momento, 347 490 0042, un anno, una canzone.

0: E anche la sua estate non esiste un tormentone unico, una serie di canzoni che caratterizzano più mesi dell'anno, spesso dall'estate poi si portano avanti fino, non dico a Natale, ma quasi. Sostanzialmente il tormentone di due mesi non esiste più e questa è una notizia che voi conoscete molto bene. 12 dopo le 22, Irama con Cavana, siamo a un anno una canzone, quando la musica incontra i ricordi. All'interno di Io, Tu e Kiss Kiss sono collegato con Montpellier, in Francia, dove c'è William. Ciao William, buonasera, benvenuto.
1: Buonasera Stefano, grazie.
0: Che bella voce italo-francese, ma senti.
1: Grazie mille.
0: Allora, amico nostro della comitiva, puoi dirci in che anno sei nato esattamente?
1: Sono nato in 1985.
0: Un ragazzino allora. Dobbiamo andare a fare festa.
1: Gli anni passano.
0: Ma dai, 1985, cosa fai nella vita, William?
1: Lavoro nell'immobiliare con la mia compagna, lavoriamo in famiglia.
0: Ok, quindi se cercate un appartamento, zona Montpellier oppure in Italia?
1: Dappertutto, lavoriamo da Montpellier fino alla frontiera italiana.
0: Ah, ok, quindi insomma una bella fetta di Francia e soprattutto al confine per chi desidera. Io ho il numero,
1: esatto,
0: di William, posso dare il tuo numero nel caso, William?
1: Come vuoi te, sei tu che decidi.
0: Scherzo, scherzo. Allora, cosa hai da condividere con noi? Qual è il tuo ricordo?
1: Allora, io mi ricordo quando ero bambino, erano gli anni più belli, dove giocavo sotto casa con mio fratello, gli amici, il pallone andava un po' dappertutto, anche dai vicini. E ora penso che questi anni sono passati e ora la gente è diventata un po' più difficile, meno tolleranti, penso, con gli anni.
0: Beh, sono cambiate le abitudini, cioè si gioca anche,
1: esatto,
0: in modo diverso. Io ho,
1: esatto,
0: quell'immagine come te del pallone che finiva sotto l'automobile e tu dovevi andare lì,
1: certo,
0: sotto con le gambe per recuperarlo.
1: Sì, è vero, cioè, mi ricordo. Sì,
0: è una scena che difficilmente si vede adesso, l'hanno detto anche nella conferenza stampa e nella presentazione di Roberto Mancini e di,
1: certo,
0: Ranieri come direttore tecnico. Cioè, bisogna recuperare quella passione lì, cioè quella gioia lì, quei giochi lì anche per le nuove.
1: È importante, sì, certo.
0: Come hai scoperto Radio Kiss Kiss?
1: Allora, noi ti ascoltiamo da tanto tempo, ci piace molto ascoltare la radio e da quando ti abbiamo sentiti, abbiamo sentito la radio, Radio Kiss Kiss, la seguiamo sempre. Fai parte della nostra vita, eh?
0: Ma che bello, grazie, sono onorato naturalmente, cioè siete troppo buoni.
1: Sono anch'io onorato di averti al telefono, Stefano.
0: Grazie davvero, William, di vero cuore. Tu sei nato nel 1985 e so che la tua family è pronta per i saluti, giusto?
1: Sì, sì, ci sono le due figlie, che Maria e Vittoria, che ti sentono e ti vogliono dire qualcosa.
2: Kiss Kiss a tutti.
0: Ma che bellezza. Ma che bellezza. Tenerissimi. Va bene, William, ti voglio bene. Sei un amico della comitiva, ti faccio capitano.
1: Grazie.
0: Francese.
1: Anche della... noi ti vogliamo bene. Posso salutare la mia compagna anche?
0: Ma certo, ci mancherebbe.
1: Oh, faccio un grande bacione a Laura, che ci sente e la amo tanto.
0: Ma che persona fantastica. Sei nato con una superstar, cioè non poteva essere altrimenti, perché quando sei venuto al mondo c'era Madonna con Into the Groove, che ti dedico con tutto il cuore. Ciao William, un abbraccio alla tua family, Kiss Kiss a te.
1: Ciao, a presto, ciao Stefano, ciao a tutti.
3: Un anno, una canzone. Quando la musica incontra i ricordi.
4: And you can dance for inspiration.

0: Chissà te, che ti diverti tantissimo in sala di registrazione. Sei proprio una pop star. Chissà te che certi pomeriggi devono concludersi con una bella birra ghiacciata al tramonto. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Chissà è con te. Chissà a tutti.
1: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
2: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
3: Kiss, kiss.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.

Io credo che sia una delle più belle dell'anno intero. Siete d'accordo con me? Emma con Fabri Fibra insieme antidroga. Sapete benissimo della sventura di Emma bloccata in ascensore, ne hanno parlato i miei colleghi durante la giornata. Purtroppo anche in questo ho anticipato qualcuno, perché anch'io sono rimasto bloccato in ascensore. Per quanto vi possa interessare, non ho la popolarità e l'amore ricevuto da Emma, però comunque uno di voi sono, e mi è capitato, devo dire che è una situazione veramente molto brutta. Poi la devi gestire dal punto di vista emotivo, devi respirare. Adesso arriviamo poi dall'interfono dell'ascensore, era un luogo pubblico, mi dicevano tranquillo, tranquillo, io ho mantenuto la calma, molta fiducia nel prossimo e ti liberano. Detto questo, prima abbiamo sentito una telefonata incredibile, piena di dolcezza da parte di William da Montpellier, protagonista di Un anno una canzone, quando la musica incontra i vostri ricordi, ben raccontati dal nostro amico che parlava un italiano pazzesco, bellissimo. E trovo Alessandro dalla provincia di Latina, da Fondi, che è nato nello stesso giorno, immagino, e festeggia il compleanno proprio questa sera. Estendiamo a tutti quelli che festeggiano, ma la vita in generale, non soltanto un compleanno, un onomastico. A proposito, oggi l'onomastico è la Martinez di Marta. Auguri alle Marta e alle Beatrici all'ascolto. Tanto c'è Avril Lavigne.

Ma quanta influenza francese che abbiamo avuto questa sera, l'ascoltatore da Montpellier, poi anche la voce di Giselle con Dimanche Midi Pil. Sapete che oggi è stato presentato ufficialmente Roberto Mancini quale nuovo commissario tecnico della nazionale italiana, un ritorno il suo dopo tante polemiche. Parte il Mancini bis e lui dice: prima di ogni domanda in conferenza stampa da parte dei giornalisti, ho sbagliato, è come quando perdi la donna della tua vita, ora vorrei vincere un trofeo importante, in questo caso riconquista la donna della sua vita metaforicamente, come la nazionale italiana di calcio. C'è stato anche il messaggio di Gigio Donnarumma che ha mandato un WhatsApp a Malagò: Mancini è quello che noi abbiamo sempre desiderato. Questo in sostanza il testo del messaggio, ben voluto dai ragazzi, dalla squadra. Lui dice: esistono comunque almeno 20-30 giocatori che sanno giocare al calcio, che sono italiani, e poi ci vuole un po' di gentleman agreement con i club di Serie A per far giocare di più i ragazzi e naturalmente valorizzarli. Questa è la comitiva di O2 e Kiss Kiss con Wiz Khalifa insieme a Charlie Puth.

arte che mostra Dom e Brian che si dividono a un bivio salutandosi con la frase iconica: sarai sempre mio fratello. E alla fine, see you again. C'è una novità che riguarda un nostro e vostro beniamino, Saif, con Parlar d'amore.

0: quattro città, migliaia di persone. Kiss, kiss, wait. Un'unica e infinita connessione umana. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con la musica più bella. Annalisa, Francesco Gabbani, Gaia, Irama, Noemi, Rocco Hunt, Sal Da Vinci, Samurai J, Saif, The Colors e tanti altri. Il 1 agosto alle 21.30 su Sky 1, TV 8 e Kiss Kiss TV. Kiss Kiss Way!
1: E se non c'è il wifi e devo guardare la TV in mandarino?
2: Ah, Coop Voce, una marea di giga in Europa e nel resto del mondo.
3: Parti con Coop Voce. Naviga in 150 paesi extra Europa a 19,90 al mese. Meno pensieri, più Coop Voce.
0: Kiss Kiss.

abbraccio e saluto quelli che hanno fatto la cena con gli amici prima di partire per le loro vacanze. Ho bevuto una cosa e fatto l'aperitivo lungo, anche se l'orario dell'aperitivo si è spostato e si sposta abitualmente durante l'estate, ma ancora di più anche per chi resta in città. Dopo il workout si fa l'ape, e quindi dopo le 20:30-21, e poi si chiacchiera, si sta insieme, si mangia qualcosa. Le vostre destinazioni della sera al 347 490 0042 per la comitiva di O2 e Kiss Kiss, o più tardi, tempo una mezz'oretta, anche meno, abbiamo una bella sfida 80 versus 90, se siete tormentoni estivi anni 80 o tormentoni estivi anni 90, a seconda del pezzo che vi proporremo. Intanto c'è una storia bellissima, io credo che ancora oggi, a distanza di 28 anni, questa è una delle più belle mai realizzate dal re del pop. Sto parlando di Robbie Williams, 98 Millennium.

quante le signore sulle sedie che ascoltano Radio Kiss Kiss ai paesini. Do un abbraccio e do un abbraccio a tutti quelli che hanno visto Kiss Kiss Way su TV8, Sky 1 e su Kiss Kiss TV sabato scorso. Operazione da ripetere tutti insieme, via con la chat di gruppo dei vostri amici e parenti. Sabato 21:30 scrivete così ai vostri amici e cari caru: c'è Kiss Kiss Way con the best of, 4 date imperdibili che hanno avuto un trionfo di presenze fisiche, e tutti quelli che c'erano possono rivedersi, quelli che non c'erano possono avere l'occasione di vedere uno spettacolo davvero incredibile. Semplicemente grazie. Sabato 1 agosto 21:30 TV8, ma anche Sky 1 e Kiss Kiss TV. Tra poco facciamo la storia della musica con l'History Kiss. Subito c'è Bad Liar firmata dagli Imagine Dragons.

Sei stata o sei stato al concerto degli Imagine Dragons e hai rivissuto esattamente quel momento, anche questo io, tu e Kiss Kiss. Saluto Francesco che da Caltanissetta festeggia i 16 anni del figlioletto Michael di ritorno dal sushi. Scatta lo sto tornando da della comitiva fino alla mezzanotte insieme. Subito invece c'è la storia di una cantante in Germania cresciuta e pasciuta da genitori britannici che caratterizzò la fine degli anni Ottanta. In particolare chitarra e voce. Sto parlando di Tanita Tikaram, questa è Twist in My Sobriety.

Aveva 19 anni e si parlava benissimo del suo futuro, in effetti invece questo fu una sorta di one shot. Insieme all'altro singolo Good Tradition, poi basta, non se ne è sentito più parlare, ma resta questa bellissima Twist in My Sobriety, la storia molto veloce come successo di Tanita Tikaram. Va tutto bene, hai preparato il trolley, prendi le ultime cose prima di partire tra venerdì e sabato, tutto a posto, ma forse hai dimenticato una cosa. La lavi la macchina prima di partire, anche lei deve andare in vacanza, bella fresca, cioè ti deve ospitare alla guida, ok? L'avevi dimenticato, ne sono certo, ne sono sicuro, troppo presi, è una vacanza, chill. Insieme alla comitiva fino alla mezzanotte, Stefano Piccirillo ti sta parlando, facciamo insieme anche una sfida tormentoni estivi 80 vs 90 tra qualche minuto, ma prima cominciamo con Flamenco Paranoia e c'è Samurai J. Radio Kiss.

Ricordi Daredevil, personaggio pazzesco, il film del 2003, c'era anche Ben Affleck per fare un nome famoso, Evanescence, la band Gothic Rock, un po' alla stregua in Italia anche, c'è chi fa questo genere come i Lacuna Coil, che saluto e che sono bravissimi. Daredevil diceva: qualcuno mi disse che i guerrieri stanno da soli, che amare le persone mi avrebbe indebolito. Beh, mica tanto, l'amore è una cosa meravigliosa, soprattutto per i tormentoni estivi. Non pensare al caldo, non pensare al caldo, ripeti con me: non pensare al caldo, ti facciamo tuffare nelle estati più fresche. Allora, abbiamo una sfida da fare insieme a te che stai ascoltando Io, Tu e Kiss Kiss. Tormentone estivo anni 80, tormentone estivo anni 90.

Questa sera ti senti tormentone estivo 1985 con i mitici Simple Minds di Gene Kerr ai tempi di Don't You Forget About Me. Oppure Money. Tutti. Fantastica. This is the rhythm of the night. Capito quale mi piace? Corona, interpretata da Olga De Sosa per le serate, la voce di Jenny B in studio, This is the rhythm of the night, ma non pensate all'entusiasmo di questo pazzo qui che vi sta parlando al microfono, ma piuttosto al vostro gusto. Allora, se tu dovessi scegliere in questo momento con un WhatsApp 347 490 0042, ti senti più Don't You Forget About Me o Corona The Rhythm of the Night nella sfida 80 vs 90 di O2 Kiss Kiss? Fammelo sapere, se ti va.

0: Finale da western, davvero per Madame, si chiama Mama, non Mama, come la margherita da sfogliare, ma attenzione, è in corso di svolgimento la battle tormentone 80, tormentone anni 90, sentiamo un esempio.
1: Buonasera gli skis, Fidel da Formia, corona tutta la vita, the rhythm of the night,
0: wow.
1: Dai con ste mani, buona serata cari.
0: C'è chi risponde 85 Simple Minds, l'ho ballata un sacco, buona serata a voi. Lorenzo, buonasera Stefano, io mi sento assolutamente degli anni 90 dato che sono nato alla fine degli anni 90, precisamente nel 1998, quindi non l'hai vissuta, ma l'hai vissuta come molti naturalmente dopo. Ma uno dei messaggi più simpatici, Corona the Rhythm of the Night, mi ricorda la mia gastroscopia qualche anno fa. E associare una gastroscopia, che è un esame che purtroppo anch'io ho fatto più volte nella vita, così delicato, insomma, io sempre ho avuto una paura incredibile, pur avendo sviluppato una certa abitudine verso questo esame. Abbraccio chi ha scritto questo messaggio. E associare un disco così felice alla gastro è la prima volta, ma voi mi stupite sempre, naturalmente. Ma siamo in parità, tipo 7-7, 8-7, continuate così. 347-490-0042, Simple Minds o Corona. Intanto Lady Gaga con Applause.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
4: Kiss, kiss. Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Kiss, kiss.
2: Ah! E se le mappe non funzionano e devo usare la bussola? Ah! Coop Voce, una connessione di qualità.
3: Parti con Coop Voce. Navighi e chiami in Europa e UK senza costi aggiuntivi. Meno pensieri, più Coop Voce.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: È così che va via il dolore d'amore, cantare d'amore. This is the rhythm of the night, tutta la vita. Valentina da Ischia, continua la battle.
2: Ciao, stavo guidando e solo risposto uno, ma assolutamente mi sono fermata perché volevo dirvi che Don't You per me è la canzone della mia vita. Io avevo 15 anni e la ballavo con un mio amico sempre davanti al jukebox.
1: Jukebox.
2: Aspetta, che sei un jukebox.
1: Jukebox magari, ancora oggi. Aggregherebbe un sacco di amici dal punto di vista reale e fisico. È ancora parità, continuate così.

0: 50. La musica più bella. Suona solo, su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Ho ascoltato dalla voce di Pink la parola bacio, kiss, e siete sulla radio dei baci che festeggia 50 anni Radio Kiss Kiss. Grandi festeggiamenti anche questa sera. Anni 80, quell'estate lì l'uomo più amato del mondo pop era Nick Kamen, la famosa pubblicità dei jeans, e poi lui che resta in boxer, Madonna che guarda lo spot, lo prende sotto la sua ala protettiva e diventa una star della musica. A proposito di Madonna, quell'estate ancora con il successo dell'anno prima True Blue e un tour pazzesco, e poi conobbe Sean Penn e fece un film intitolato Who's That Girl. Michael Jackson quell'anno pubblicò Bad, terzo album della trilogia insieme al grande maestro Quincy Jones, una coppiata perfetta. E non poteva mancare anche un altro grande che però si divertì a giocare con un album di cover, sto parlando del mitico Freddie Mercury. Avete presente Oh Yes, I'm the Great Pretender? La versione originale è del lontanissimo 1959 da parte di un quartetto soul chiamato The Platters, gli stessi che cantavano anche un'altra canzone molto famosa intitolata Only You. Ebbene, Freddie Mercury quell'estate lì rifece The Great Pretender, anno roulette, giusto?
0: 1987.

0: Non ce n'era per nessuno, oltre a essere il leader carismatico della band dei Queen, Freddie Mercury poteva cantare tutto l'alfabeto musicale esistente della musica contemporanea, diede sfoggio delle sue capacità vocali come se ce ne fosse bisogno anche con la cover presa dai Platters. Oh yes, I'm the Great Pretender 1987. Andiamo negli anni 90, prima però devo salutare Pier Paolo che scrive: forse sono uno dei pochi giovani a conoscere i Platters grazie alla mamma, è vero, si tramanda di generazione in generazione. Dagli 80 vi porto agli anni 10. Un'estate piena d'amore, il matrimonio tra il principe Harry e Meghan Markle. Il matrimonio oggi fa sorridere un po', oppure può anche immalinconire, quello tra Chiara Ferragni e Fedez, piuttosto che quello tra Justin Bieber e Hailey Baldwin. Insomma, tanto amore e poi una canzone di Alessandra Amoroso. Camminare per strada, una città sconosciuta, ingannare l'attesa, disegnando nell'aria giorni e tempi migliori. Due cuori senza più recinzioni. Una storia d'amore. Trova un modo. Croupier, che anno è?
1: 2018.

0: Trova un modo per entrare. Trova un modo per
1: ricominciare e non solo ripresentarsi dopo un tot di tempo dalla persona amata, ma anche trovare il modo giusto per rientrare nella vita altrui. Mi sembra giusto, una vera lezione nella storia di Alessandra Amoroso. 50 torna tra qualche minuto, subito invece c'è la nuova di Alex Warren, si chiama

0: merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
2: E alla mia fitness mania.
1: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e... La Roma del caffè. Un pensiero che ritorna. Un piacere che chiama. Caffè

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Continuiamo a festeggiare poi la sera di Radio Kiss Kiss dalle 21 alle 24. È sempre una grande festa. Seconda parte di 50. Ti è mai capitato di essere rimbalzato da una discoteca, da un locale? Un sacco di volte. Capita anche a personaggi strafamosi, perché era la notte di Capodanno negli anni 70. La cantante Grace Jones, quella di Slave to the Rhythm, aveva invitato Nile Rodgers e Bernard Edwards, gli Chic, a raggiungerla nel club per parlare di una potenziale collaborazione. La discoteca in questione, lo Studio 54 di New York, cioè la discoteca più importante del mondo. Tuttavia, non avendo lasciato i loro nomi sulla lista d'ingresso, sul retro, il severissimo buttafuori del locale non li riconobbe, nonostante all'interno la pista stesse suonando la loro canzone Dance, Dance, Dance, e intimò loro bruscamente di andarsene. Cioè, furono letteralmente rimbalzati. Nile Rodgers, incazzatissimo, tornò a casa con Bernard Edwards e loro scrissero un pezzo chiamato Fuck Off, inutile tradurlo. In realtà si trasformò in Le Freak. Da lì nacque la leggenda degli Chic, e l'anno successivo la canzone simbolo, giro di basso, chitarra funky, la rivoluzione autentica della disco music arrivò con Good Times. Gli Chic, pallina roulette, che anno è?
0: 1979.

0: Know what you hear is not a test. I'm rapping to the beat. In me, the groove, and my friends are gonna try to move your feet. You see, I'm Wonder Mike, and I like to say hello to the black, to the white, the red and the brown, the purple and yellow. Questa parte di rap venne utilizzata dalla Sugar Hill Gang, che prese la base della canzone che avete appena ascoltato, Good Times degli Chic, e divenne un altro inno. Le radici del rap dopo le radici della disco music in 50. Brividi lungo la schiena anche con 32 gradi fuori, questa la forza dei 50 anni di Radio Kiss Kiss, che vengono festeggiati ogni sera all'interno di O2 e Kiss Kiss dalle 21 alle 24. Andiamo negli anni 10, restiamo in tema disco per quanto riguarda il contenuto, perché le discoteche più frequentate, quel mondo lì era ancora on fire in quell'estate degli anni 10, dove si andava allo Space di Ibiza, al Green Valley in Brasile, all'Amnesia sempre a Ibiza, ma anche al Pasha, all'Octagon, a Seoul in Corea del Sud, oppure a Singapore o a Las Vegas negli Stati Uniti, per fare il giro del mondo dei club. Per quanto riguarda la musica rock, torniamo in Italia. La lotta per la sopravvivenza raccontata da Luciano Ligabue. Esattamente in quella decade, gli anni 10, si doveva un po' sgomitare, secondo il suo punto di vista, per andare avanti in Italia, e gli venne l'idea di incidere una canzone intitolata G come giungla. Individuiamo l'anno, caro il nostro croupier.
1: 2016.

primo concept album così definito da Luciano Ligabue nel 2016. G come giungla, intanto la sfida tormentone l'hanno vinta i Simple Minds, domani ne facciamo un'altra 80 vs 90 grazie al preziosissimo lavoro di Roberta in regia. Noi ci ritroviamo domani sera dalle 21 alle 24, quante emozioni una via l'altra, 70, 80, 90, gli anni 10, ma anche gli anni 90 di Michael Jackson con Heal the World, da Stefano Piccirillo.

0: La notte vola dai maestri della musica più bella. La notte vola.
1: Yo, everybody.
0: Il programma in cui la musica è la risposta.

0: Radio Kiss Kiss.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: la notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: Questo programma nuoce gravemente alla salute. Dei tipi noiosi.

La notte vola. Durante l'ascolto di questo programma è normale cantare, sgolarsi e stonare.

0: Kiss. Non perderti nulla della tua radio preferita. Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: E se le mappe non funzionano e devo usare la bussola? Cop Voce, una connessione di qualità.
2: Parti con Cop Voce. Navighi e chiami in Europa e UK senza costi aggiuntivi. Meno pensieri, più Cop Voce.

0: one, ho un'idea.
1: La notte vola.
2: Seguire attentamente le avvertenze.
1: Se ci si vuole rilassare e godersi un po' di silenzio, questo programma è fortemente sconsigliato.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.